0: definendolo pazzo ed ingrato. Oggi a Washington altro round di trattative. E poco fa la notizia che forze statunitensi hanno aperto il fuoco contro una petroliera che si stava dirigendo verso un porto iraniano non lontano dall'isola di Karg, tentando di aggirare il blocco statunitense. La nave, battente bandiera del Botswana, scrive il comando centrale americano, ha ignorato ripetuti avvertimenti nelle ultime 24 ore prima che un aereo americano lanciasse un missile contro la sala macchine. E nonostante l'accordo per uno stop alle armi annunciato ieri, non si fermano le ostilità in Libano. Poco fa Hezbollah ha detto di aver preso di mira con un attacco missilistico un contingente israeliano nella città di Al-Bayada, nel Libano meridionale, risposta all'offensiva di Tel Aviv che nei raid sul sud del paese ha provocato almeno 5 morti, un conflitto che non conosce sosta.
1: Israele bombarda il Libano meridionale, tira una batiglia, le truppe dello Stato ebraico avanzano nel paese, Hezbollah continua a lanciare i suoi ordigni sul nord di Israele, Netanyahu continua a contemplare uno scenario che al momento appare fuori portata. Il regime iraniano è destinato a scomparire dalla faccia della terra, noi daremo il nostro aiuto per raggiungere questo obiettivo, assicura il primo ministro, ma dopo il veto di Washington all'estensione delle operazioni militari israeliane a Beirut, ai quartieri meridionali della capitale libanese, il bastione di Hezbollah, Netanyahu insiste, se i miliziani filo-iraniani continueranno a lanciare i loro attacchi sul nord di Israele, lo Stato ebraico li colpirà a Beirut. E gli Stati Uniti avrebbero accettato questo principio, sostiene il ministro della difesa israeliano Katz, contrariamente alle ricostruzioni trapelate sulla stampa internazionale. Hezbollah rifiuta un cessato il fuoco parziale e, secondo l'emittente legata ai miliziani filo-iraniani Al-Manar, avrebbe respinto la proposta avanzata dal Dipartimento di Stato statunitense che prevedeva la fine degli attacchi di Hezbollah in cambio dell'impegno di Israele a colpire Beirut, mentre le milizie filo-iraniane starebbero valutando la proposta di un cessato il fuoco completo su tutto il fronte attribuita al presidente Trump, che dovrebbe entrare in vigore entro le prossime 48-72 ore. Enzo Arcieri, GR1.
0: La guerra in Ucraina, si teme un'altra notte di terrore con il presidente Zelensky che lancia l'allarme per un possibile nuovo massiccio attacco russo sul paese. Intanto è salito a 22 il numero delle persone uccise dai raid della notte scorsa su Kiev, Dnipro ed altre città, 130 i feriti. Ora in Italia si sono concluse ieri a tarda sera, con lo spettacolo dal titolo I volti della Repubblica in piazza del Quirinale, le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica. La parata ai Fori Imperiali è stato uno dei momenti più suggestivi, con la sfilata dei 5.500 tra uomini e donne, militari e civili, davanti al presidente Mattarella e alle altre alte cariche dello Stato. Non sono mancate le polemiche per le assenze di Matteo Salvini, Eddie Slein, Giuseppe Conte e per le parole del eurodeputata Ilaria Salis, per la quale la parata militare del 2 giugno andrebbe abolita. La cronaca: ci sono 2 arresti nell'inchiesta sui braccianti bruciati vivi in un'auto in provincia di Cosenza. Sullo sfondo storie di caporalato e di sfruttamento. Non ci pagavano, ci davano solo casa e cibo, dice un sopravvissuto.
2: Sono gli uomini della squadra mobile di Cosenza a portare le indagini ad un punto decisivo. Fanno scattare le manette per 2 persone, 2 pakistani ritenuti i responsabili dell'omicidio plurimo. Sarebbero loro i 2 che, in un filmato registrato dalle videocamere di sorveglianza del distributore di benzina di Amendolara, in provincia di Cosenza, in cui il minivan viene incendiato, scendono dalla vettura, appiccano le fiamme, tengono chiuse con forza le portiere e poi scappano. All'interno restano intrappolati in 4, tutti braccianti, come un quinto uomo che riesce a rompere un finestrino e a fuggire. Oggi racconta tutto, anche lui afgano, anche lui lavora nei campi.
3: Ciandino, capito? Ciandino, cara, boom!
2: I 2 arrestati sarebbero i caporali sfruttatori ai quali le vittime, secondo quanto ricostruito, chiedevano di essere pagate, regolarizzate.
3: No soldi, mangiare, ok, casa, ok, soldi no. It's mafia, Pakistan grande mafia.
2: Il superstite, ancora sotto shock, parla di mafia pakistana, cibo, alloggio, niente soldi e continua richieste di denaro. Sistema criminale di gestione della manodopera sul quale ora l'inchiesta punta i suoi riflettori. Bruno Sokolovic, GR1.
0: A Roma, nel quartiere Primavalle, nella serata di ieri una lite condominiale è sfociata in un omicidio. Un 18enne di origini colombiane ha ucciso a coltellate un vicino di 54 anni, fermato dalla polizia. Dalle prime informazioni raccolte, tra i 2 ci sarebbero già state discussioni in passato. Chiudiamo con lo sport. Calcio: fuori dai prossimi mondiali, gli azzurri tornano in campo per le amichevoli. Stasera, sotto la guida di Silvio Baldini, CT dell'Under 21, ad interim sulla panchina della nazionale maggiore, l'Italia incontra il Lussemburgo. E oggi in campo a Parigi anche i nostri tennisti a caccia delle semifinali del Roland Garros. Cobolli sfiderà il canadese Auger Aliassim, mentre Berrettini e Arnaldi si affronteranno in un derby azzurro. Ci fermiamo qui, vi lasciamo alla musica di Radio 1.
4: Da un po' di tempo. Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

Wedding on a Sunny Day con Bruce Springsteen, alle 2:10, questa è sempre Isoradio, la notte in sicurezza. Ben ritrovati a tutti voi, Elena Carbonari ad accompagnarvi questa notte con Pino Itri in console. Come sempre vi ricordo anche il 348 103 10 10, il numero sempre attivo a vostra disposizione, già in parecchi di voi usato, così per raccontarci il proprio viaggio o per più semplicemente anche così per salutarci. Torneremo naturalmente ai vostri messaggi. Andiamo però prima ad esaminare quella che è la situazione della nostra rete viaria, anche perché abbiamo da segnalare un incidente, la notizia è appena arrivata e siamo sul raccordo Bereguardo-Pavia. È avvenuto un incidente e per questo motivo abbiamo il traffico bloccato e un chilometro di coda tra Casottole e Torre d'Isola in direzione Pavia. È stata chiusa anche l'entrata di Casottole in direzione Pavia ed è stato chiuso il tratto tra Casottole, Terre d'Isola e Torre d'Isola in direzione Pavia. Quindi traffico bloccato, tratto chiuso, un chilometro di coda, tutto questo per incidente. Andiamo poi a ricordare anche il maltempo, sta infatti piovendo anche, come abbiamo detto, sulla 35, ma ora anche vediamo notizie di pioggia che arrivano anche dalla 13, la Bologna-Padova tra Boara e Terme Ugane, temporali che sono segnalati anche sulla 12, la Genova Rosignano tra Sarzana e il raccordo per Livorno. Sta piovendo anche sulla strada di grande comunicazione, la Fipili. E poi ancora vi segnalo che piove anche sulla 15, la Parma La Spezia tra Berceto e Pontremoli. Torniamo poi a parlare della chiusura importante della 1, è chiusa infatti la 1 panoramica tra il Bivio direttissima e Roncobilaccio direzione Bologna. Questo per lavori fino alle 6 del mattino, pertanto in alternativa chi da Firenze è diretto a Bologna può percorrere la 1 direttissima.

0: Dai dai, let's go, e questo è il nuovo Dai dai, questo è l'esatto titolo della canzone nuova di Shakira. Di fatto questa è anche la canzone, l'inno ufficiale dei mondiali di calcio del 2026. A un certo punto citava anche alcuni calciatori famosi, Ronaldo, e soprattutto citava anche Maldini, quindi non passa inosservata questa citazione. A proposito poi di calcio, a proposito anche di sport, di calcio soprattutto italiano, sapete, c'è stata questa serata su Rai 1, I Volti della Repubblica, 80 anni dal referendum. C'è stata questa celebrazione istituzionale proprio in diretta da Piazza del Quirinale, alla presenza del presidente Mattarella e delle più alte cariche dello Stato, ma c'erano anche personaggi importanti del mondo della cultura, dell'arte, delle istituzioni e appunto anche dello sport. E proprio in questa occasione, ecco cosa ha detto Bergomi, era appunto Giuseppe Bergomi, era presente, campione del mondo, lo ricordiamo, con l'Italia nell'82, nel corso proprio di questa serata della celebrazione dell'ottantesimo anniversario della Repubblica Italiana al Quirinale, lui era presente, ecco cosa ha detto: dovremo aspettare almeno altri quattro anni, intanto servirà a qualificarsi, ma ci vuole pazienza. A proposito del mondiale, in mezzo alle non qualificazioni abbiamo vinto però un europeo, il talento c'è ma dobbiamo avere il coraggio di far giocare i giovani. La coppa che abbiamo vinto apparteneva a tutti, per me era il 1982, ha detto Giuseppe Bergomi, è stato un momento unico, facevo parte di una squadra di grandi campioni, di grandi uomini, è stata un'occasione di riscatto per l'Italia intera, così ricordando appunto il mondiale vinto nel 1982. Ma ci sono anche le parole, oltre che di Bergomi, anche di qualcun altro, e ora poi ne parleremo, perché non era l'unico sportivo ad essere presente. Intanto però volevo riportarvi in autostrada per ricordarvi che il traffico è ancora bloccato per questo incidente sul raccordo Bereguardo-Pavia. Oltre al traffico bloccato abbiamo anche il tratto chiuso e abbiamo anche la chiusura dell'entrata di Casottole in direzione Pavia per questo incidente, quindi traffico bloccato tra Casottole e Torre d'Isola direzione Pavia, tratto chiuso sempre per incidente. E poi vediamo se ci sono altre novità, ricordiamo sempre sulla 1, chiusa la 1 panoramica, chiuso nel tratto compreso tra il bivio direttissimo e Roncobilaccio verso Bologna fino alle 6 del mattino, pertanto chi da Firenze è diretto a Bologna può percorrere la 1 direttissima.
1: Noi due siamo bravi,

È sempre emozionante ritrovare gli Spandau Ballet con Through the Barricades, è altrettanto emozionante anche riascoltare i tre brani live che ora andrò a presentarvi. Prima però volevo confermare che il traffico è ancora bloccato per questo incidente sul raccordo Breguardo-Pavia. Oltre al traffico bloccato con un chilometro di coda, abbiamo anche il tratto chiuso tra Casottole e Torre d'Isola in direzione Pavia. Quindi questa è la situazione che dobbiamo confermare. Vi ricordo che sta piovendo anche sulla 12, poi la Genova Rosignano tra Sarzana e Livorno. E andiamo a conoscere i tre grandi successi che ascolteremo questa notte in versione live senza interruzioni. Ascolteremo E penso a te con Bruno Lauzi, Stevie Wonder, Part-Time Lover, Lucio Dalla e Francesco De Gregori, e con loro iniziamo con Futura.

io lavoro, penso a te, torno a casa e penso a te, le telefono e intanto penso a te, come stai?

E penso a te con Bruno Lauzi, così abbiamo chiuso il nostro spazio live di questa notte. Abbiamo anche ascoltato Stevie Wonder, Part Time Lover, Lucio Dalla e Francesco De Gregori con Futura. Questi i brani live scelti questa notte, ascoltati senza interruzioni. Intanto si sono fatte le 2:42, siete sempre con Isoradio. Andiamo sulla notizia che avevamo già diramato, quella del raccordo Bereguardo Pavia. Il tratto chiuso precedentemente per incidenti, quello compreso tra Casottole e Torre d'Isola in direzione Pavia, è stato riaperto. Non c'è più neanche il traffico bloccato e il chilometro di coda. Al momento rimane soltanto la chiusura dell'entrata di Casottole in direzione Pavia, naturalmente sempre come conseguenza di questo incidente.

into love con i Duran Duran. È stato riaperto sul raccordo Beriguardo Pavia, riaperta l'entrata di Casottole direzione Pavia, era stata chiusa in precedenza per incidente, avevamo avuto anche il traffico bloccato e un chilometro di coda, ora tutto risolto, quindi sul raccordo Beriguardo Pavia al momento non ci sono disagi da segnalare.

Incoscienti giovani direttamente dal Sanremo 2025, Achille Lauro 256, sempre con Isoradio, la notte in sicurezza, una notte che è fatta di musica, l'insegna dei grandi successi del presente e del passato e con poche notizie relative alla viabilità. Confermiamo che al momento la circolazione è regolare un po' ovunque. Un saluto anche a Silvio da Genzano, ci scrive: sono diretto a Roma con il pullman partito da Lussemburgo, in questo momento si trova nel nord della Svizzera e ci informa che anche da quelle parti sta piovendo. Allora fai buon viaggio Silvio, un caro saluto anche a te. 348 103 1010, questo è il numero per raggiungerci. I Litfiba ci porteranno all'appuntamento con il GR1.

0: Ore 3.
1: GR1.
2: Studio Erika Crispo. Nella notte attacchi iraniani contro il Kuwait. Teheran fa sapere che si tratta di una rappresaglia contro le basi americane. In risposta a un attacco di Washington contro la torre radio dell'isola di Kesh. Nel mirino anche le basi del Bahrain. Gli Stati Uniti annunciano di aver intercettato tutti i missili e di aver condotto attacchi contro obiettivi militari iraniani. Sirene in Arabia Saudita, esplosioni a Erbil in Iraq. Intanto c'è ancora incertezza sui negoziati. Secondo i Pasdaran le trattative sarebbero ferme da giorni, ma Trump nega. Sentiamo la corrispondente.
3: Con un post sul suo social Truth, Trump smentisce che i negoziati con l'Iran siano stati sospesi e a Teheran dice: è ora di fare un accordo. Anche il segretario di Stato Marco Rubio, in un'audizione al Senato, conferma: stiamo trattando, un'intesa è possibile oggi, domani o la prossima settimana, siamo fiduciosi.
4: They have agreed. Teheran
3: ha accettato per la prima volta di affrontare anche il tema del suo programma nucleare, sottolinea Rubio, che parla di segnali di coinvolgimento di Mojtaba Khamenei nei negoziati e ammette che però non è garantito un accordo accettabile e che l'Iran ha ancora molti droni. Rubio ribadisce anche che lo stretto di Hormuz è uno dei punti chiave nelle trattative e mentre a Washington riprendono i colloqui tra Israele e Libano, dopo la telefonata di fuoco in cui Trump ha accusato Netanyahu di essere un pazzo e un ingrato, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato nuove sanzioni contro il settore degli asset digitali iraniani, colpendo in particolare la principale piattaforma di scambio di criptovalute del paese. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: E nonostante la telefonata di fuoco, l'abbiamo appena sentito, tra Trump e Netanyahu non si fermano gli attacchi di Tel Aviv nel sud del Libano, almeno 5 morti tra cui un bambino e 48 feriti, così come non si ferma il lancio di razzi da parte di Hezbollah verso il nord di Israele. Nella notte missili delle milizie sciite contro un contingente israeliano nel Libano meridionale. 22 vittime e 130 feriti nell'ultimo massiccio bombardamento russo in Ucraina. Secondo Kiev sono stati lanciati 656 droni. Mosca rivendica di aver colpito solo obiettivi militari. Il presidente ucraino Zelensky ribadisce: abbiamo assoluto bisogno dei missili Patriot degli americani. Caro energia, Bruxelles apre alle richieste italiane di estendere la deroga del patto di stabilità. La decisione sarà annunciata ufficialmente dalla Commissione oggi. Il ministro Giorgetti: quando ci saranno i risultati, dirò la mia. È un mese che stiamo lavorando, è un percorso lungo e complicato. Il corrispondente.
5: L'Europa accorda flessibilità per gli investimenti sull'energia, ma in un'ottica di spinta verso la transizione energetica. La flessibilità sarà all'interno della già esistente clausola di salvaguardia per le spese per la difesa, che è dell'1,5%. Una parte di queste, lo 0,3% all'anno, potrà essere impiegata in investimenti energetici per il triennio dal 2026 al 2028. Le spese così fatte saranno in deroga al patto di stabilità. I nuovi investimenti dovranno essere mirati, temporanei e diretti a ridurre la dipendenza da combustibili fossili. Tra gli esempi, possibili incentivi all'acquisto di veicoli elettrici, batterie e pannelli solari, investimenti nelle reti elettriche e nei sistemi di accumulo, misure di efficienza energetica. Non potranno essere conteggiati sussidi o programmi già in atto. La misura dovrebbe essere rivolta a tutti i paesi dell'Unione. L'Italia è considerata tra i più interessati ad aderire. Al momento la Commissione europea non prevederebbe una risposta scritta formale alla lettera inviata nei giorni scorsi dalla Premier Meloni sulla deroga al patto sull'energia. Da Bruxelles, Filippo Golia, GR1.
2: La festa della Repubblica, siamo figli delle migrazioni. Il 2 giugno segnò il compimento di un atto di libertà che culminò nella nascita della Costituzione. Questo è il messaggio di Mattarella per gli 80 anni della Repubblica. La tradizionale parata all'altare della patria a Roma, presenti la Premier Meloni e diversi esponenti del governo e delle istituzioni. Polemica per le assenze del vice premier leghista Salvini e dei leader di PD e 5 Stelle, Schlein e Conte. I braccianti bruciati vivi ad Amendolara in Calabria, fermati due uomini incastrati da un video delle telecamere di sorveglianza della pompa di benzina dove si è consumata la strage. Le immagini mostrano i due di nazionalità pakistana come le vittime bloccare le portiere del minivan dall'esterno prima di dare fuoco al mezzo. Parla un sopravvissuto, un afghano che è riuscito a rompere un finestrino e a scappare. È stata la mafia pakistana, venivamo sfruttati. Racconta che i due killer indicati come caporali si rifiutavano di pagare i braccianti per il loro lavoro. Maltempo, piogge e nubi fragili, particolarmente colpito il Piemonte, forti temporali anche a Milano e Torino. Allerta arancione oggi su parte della Liguria, gialla in diverse altre regioni. Sport, tennis, Roland Garros oggi quarti con il derby azzurro tra Berrettini e Arnaldi, la sfida tra Cobolli e il canadese Auger Aliassime. Nel doppio misto in campo Errani e Vavassori che si giocano la finale dopo che quest'ultimo ha conquistato la semifinale nel doppio maschile con Bolelli. Calcio, stasera la prima partita della nazionale dopo la mancata qualificazione ai mondiali, alle 20:45 l'amichevole contro il Lussemburgo. Gli azzurri sono guidati da Baldini, CT dell'Under 20. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

Resting by the Pool con i Dire Straits, le 3:09, siete con Iso Radio, ben ritrovati a tutti voi. Elena Carbonari che vi parla e vi accompagna con Pino Itri in console. Salutiamo anche Antonio da Pontedera, anche lui è all'ascolto in viaggio di Iso Radio diretto in quelle di Reggio Emilia, quindi ci state dando conferma appunto di spostamenti che stanno avvenendo in queste ore sulla nostra rete viaria. Siamo comunque in una notte tranquilla, quella che stiamo consumando insieme, una notte che è veramente a poco da segnalare su strade e autostrade italiane. Le uniche notizie attive infatti al momento sono quelle del maltempo. Ci sono notizie di pioggia, sta piovendo ora anche sulla 14 Adriatica tra Castel San Pietro e Faenza, ricordo piove anche sulla 1 tra Chiusi e Ponzano Romano, sulla 13 la Bologna-Padova tra Boara e Terme Ugane. Questi sono gli ultimi tratti che sono interessati appunto dal maltempo. Aggiungo poi che sulla 1, la 1 panoramica, è sempre chiusa tra il Bibio direttissima e Roncobilaccio direzione Bologna. È chiusa per lavori fino alle 6 di questa mattina, pertanto in alternativa chi da Firenze diretto a Bologna può percorrere la 1 direttissima. L'altra notizia di chiusura, ed è l'ultima, riguarda poi la 8 Milano-Varese, dove è sempre chiusa l'entrata di Gallarate direzione Milano, questo per lavori fino al 24 giugno.

Pelle con i Negrita, ancora il maltempo in primo piano, e su questo anche voi ci state scrivendo. Ecco, c'è appunto Antonio che ci conferma che al momento sta piovendo anche sulla strada di grande comunicazione, la Fipilì. In effetti ne avevamo già dato notizia, grazie. Comunque siamo tra la diramazione per Pisa, tra lo svincolo Gello e Pisa Centro. Ricordo che sta piovendo sulla 14 tra Castel San Pietro e Faenza, sulla 1 tra Chiusi e Ponzano Romano, sulla 13 la Bologna-Padova tra Boara e Terme Ugane. Ricordiamo, circolazione al momento regolare sulla nostra rete viaria.

Proseguiamo con raccontare quella che è la viabilità al momento sulla nostra rete viaria. Chi si fosse appena sintonizzato, ricordiamo che la 1 panoramica è chiusa nel tratto compreso tra il bivio direttissimo e Roncobilaccio direzione Bologna, con riapertura prevista per le 6 di questa mattina. In alternativa, chi da Firenze è diretto a Bologna può percorrere la 1 direttissima. E tra poco anche la top 20 del Radio Corriere TV. Come spesso capita nel corso della settimana, andiamo ad esaminare alcune posizioni. Tra poco la posizione che va dalla 7ª alla 5ª.

0: Radio Airplay, la top 10 del Radio Corriere TV.
1: Ci siamo pronti. La classifica, la top 10 del Radio Corriere TV, altre tre posizioni che andiamo a scoprire oggi. Un saluto da Fabrizio Casinelli, da tutta la redazione del Radio Corriere TV e dagli amici di Airplay che come ogni settimana redigono questa classifica. Classifica che si basa sui pezzi, sui dischi, sui singoli più ascoltati della settimana. Posizione numero 7, loro sono i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento. Era una...

0: Ci sentiamo domani, altre tre posizioni prima di scoprire chi c'è al vertice della top 10 del Radio Corriere TV, il vostro settimanale di riferimento. Un saluto da Fabrizio Casinelli, a domani.
1: Radio Airplay, la top 10 del Radio Corriere TV.

Satisfy con Calvin Harris, 3:42 sempre con Isoradio. Continuiamo a monitorare la situazione delle nostre strade e autostrade. Si parla ancora del maltempo, sta piovendo ora anche sulla 13, la Bologna-Padova tra Boara e Terme Ugane. E ancora notizie di pioggia dalla strada di grande comunicazione, la Fipili, sulla 1 tra Parma e Modena Nord. Anche qui ora è segnalata pioggia, sta piovendo sulla 14 tra Castel San Pietro e Faenza. Andiamo poi a ricordare che è sempre chiuso sulla 1 panoramica il tratto tra Bivio direttissima e Ronco Bilaccio direzione Bologna. La riapertura è prevista per le 6 di questa mattina. In alternativa, chi da Firenze è diretto a Bologna può percorrere la 1 direttissima.

È arrivato un aggiornamento importante che riguarda la 1, perché è stato già riaperto, quindi riaperto con anticipo il tratto della 1, quello compreso tra località Aglio e Roncobilaccio direzione Bologna. Quindi la 1 panoramica nel tratto direttissima e Roncobilaccio è stato già riaperto.

0: Ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, fuoco incrociato nella notte. L'Iran lancia attacchi contro Kuwait, Bahrain e Arabia Saudita, obiettivi strutture militari americane. Gli Stati Uniti colpiscono una torre radio sull'isola di Kashmir parlando di raid difensivi, esplosioni anche a Erbil. Ore prima i militari americani avevano bloccato con un missile una nave battente bandiera del Botswana che voleva aggirare il blocco e dirigersi verso un porto iraniano. Teheran a sua volta ha lanciato alcuni missili contro una nave israelo-americana e non si fermano raid nemmeno tra Libano e Israele nonostante la tregua. Ieri la telefonata di fuoco tra Trump e Netanyahu nella notte. Hezbollah rivendica 13 attacchi nel sud Libano contro un gruppo di militari di Tel Aviv. Il conflitto russo-ucraino, nella notte raid ucraino con droni su Mosca, Leningrado, aeroporti chiusi, incendi in uno stabilimento missilistico nella regione russa di Tambov ed è di 22 morti e 130 feriti il bilancio degli attacchi che la scorsa notte hanno colpito Kiev, Kharkiv e Dnipro, centinaia tra missili e droni che secondo il Cremlino avrebbero colpito infrastrutture militari. Zelensky chiede a Washington missili Patriot e lavora con l'UE per il 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca. La festa della Repubblica fu il compimento di un atto di libertà e diede avvio ad un percorso che culminò nella Costituzione, casa comune che garantisce i nostri diritti. E questo è il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella nell'80° anniversario celebrato nella tradizionale parata ai Fori Imperiali. Nel pomeriggio poi il Capo dello Stato ha incontrato alcuni under 35 mettendoli in guardia dagli uomini soli al comando. La cronaca, i braccianti arsi vivi in un'auto ad Amendolara, Calabria, fermati due pakistani. Sarebbero i killer che hanno bloccato le portiere del minivan dall'esterno e poi dato fuoco al veicolo. I fatti sono stati confermati dal sopravvissuto all'incendio, un afghano che viveva insieme alle vittime, fuggito dopo aver rotto un finestrino. Ha spiegato che i due fermati li minacciavano per farli lavorare senza pagarli, ci davano cibo e casa ma non soldi, la sua testimonianza. La vicenda della bimba morta a febbraio a Bordighera, soli 2 anni per i maltrattamenti ricevuti. Nelle prossime ore impedia l'interrogatorio di garanzia della madre e del compagno ed emergono nuovi dettagli nell'ultimo periodo di vita della bimba.
3: Non sopportava la piccola Beatrice Emanuele Iannuzzi, tanto da costringerla a fumare una sigaretta di hashish, prendendola in giro e filmando il tutto. A un'indole crudele, Iannuzzi, 42 anni, di due più giovane di Emanuela Aiello, lo rivelano le carte della PM Veronica Maglio, che parlano di uccisioni di animali e di detenzioni di armi. Nel 2019 un arresto per l'uomo che non voleva Beatrice tra i piedi. Ecco allora le botte, le frustate con la cintura. Quanta la piccola, la madre disse ad un amico che non voleva portarla in ospedale per paura che il nonno paterno volesse le nipoti in affido. L'inferno Beatrice lo condivideva con le sorelline di 7 e 9 anni che dovevano sorvegliarla, pulire casa persino a Natale, venivano malmenate e lasciate sole anche di notte. La loro madre spesso si isolava con il compagno, bevendo e consumando hashish. Bambine adultizzate, le definisce una relazione dei servizi sociali. Piccole che ora raccontano l'orrore vissuto. Anna Maria Caresta, GR1.
2: Il miele dello sballo è la nuova e potente droga, sempre più diffusa tra i giovani. Dopo averne fatto uso, un 17enne di Arzano, vicino Napoli, è ricoverato in rianimazione. Altri 2 ragazzi dimessi dall'ospedale sono ancora sotto shock.
4: È conosciuta sul web come miele dello sballo e proprio online i 3 ragazzi di Arzano avevano acquistato la sostanza, nota per la sua elevatissima concentrazione di THC, anche sopra l'80%. E dopo i primi sintomi, i ragazzi sono stati accompagnati al più vicino nosocomio, col più grave trasferito d'urgenza nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Paolo di Napoli. Guido Mannaglioni, presidente Società Italiana di Tossicologia.
5: Stiamo parlando di un prodotto costituito da una estrazione molto concentrata della molecola psicoattiva della cannabis, che generalmente si trova a delle percentuali intorno al 10-15%, e in questo preparato invece ha delle concentrazioni molto molto elevate.
4: Quali i rischi per la salute?
5: Allucinazioni, psicosi acuta, bradicardia tachicardia o ipotensione.
4: Avete dati di una sua diffusione importante in Italia?
5: Una fotografia epidemiologica ancora è molto scarsa, sia del miele in questione, sia dei cannabinoidi sintetici, che però hanno una frequenza di ospedalizzazione molto maggiore.
4: Mauro Zanda, GR1.
2: Sport, tennis, Roland Garros a Parigi, sfida azzurra tra Berrettini e Arnaldi. Cobolli invece incontra il canadese Auger Aliassim. Nel doppio maschile il team Vavassori-Bolelli va in semifinale. Nel doppio misto Vavassori e Sarerani si giocano l'accesso alla finale contro il tedesco Sigmund e il francese Roger Valessin. La nazionale di calcio stasera amichevole tra Italia e Lussemburgo sulla panchina degli azzurri. Il CT dell'Under 21 Silvio Baldini darà l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
0: Verso il nuovo giorno con Rai Radio, musica, news e

E questa era Lisa Stansfield, le 4:10, siete con Iso Radio, la notte in sicurezza, la nostra programmazione notturna, musica, grandi successi e le poche notizie relative alla viabilità, quindi stiamo seguendo sempre l'evoluzione di queste poche notizie. Come abbiamo detto, è stato anche riaperto con anticipo sulla 1 il tratto compreso tra sulla 1 panoramica, il tratto tra Bivio direttissimo e Roncobilaccio direzione Bologna, quindi lo diciamo perché magari si è appena sintonizzato, la riapertura del tratto era prevista per le 6, invece è stata già effettuata. Per il resto non ci sono altre segnalazioni di disagi, ricordo soltanto che sull'8 Milano-Varese è chiusa l'entrata di Gallarate direzione Milano, questo per lavori, la riapertura è prevista per il 24 giugno, non ci sono poi altre chiusure. C'è invece da parlare del maltempo, il maltempo che continua e sta piovendo ora anche sulla 14, sta tra Castel San Pietro e Faenza, quindi si sta anche spostando dal nord sempre più verso il centro, sta piovendo anche sulla 1 tra Chiusi e Ponzano Romano, ancora sulla 13 la Bologna-Padova tra Boara e Termogane.

Ieri le celebrazioni per il 2 giugno, tanti momenti che ricorderemo, questo tricolore da 450 chili, nel momento in cui il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella rendeva omaggio al Milite Ignoto, 24 vigili del fuoco appartenenti al SAF, il reparto speleo alpino fluviale, srotolavano questo immenso tricolore per vestire il Colosseo, una bandiera di 2000 metri quadrati, pesante 450 chili, alta 50 metri e larga 40, che i pompieri carano lungo la facciata del Colosseo dal 2006. Un'operazione difficile che deve essere sincronizzata, diretta da terra da un coordinatore generale e sulla facciata da tre colleghi, uno per ogni colore. Avete visto anche le immagini della mascotte. Dopo 13 anni, Briciola, la mascotte della fanfara dei Carabinieri a cavallo, va in pensione. Quella di ieri è stata la sua ultima parata del 2 giugno di questo simpatico cagnolino. C'è stato poi il debutto della polizia per la prima volta nella storia della sfilata del 2 giugno. La Polizia di Stato ha sfilato con un proprio settore, il nono, in prima fila una compagnia di giovani funzionari seguiti dal reparto mobile, le questure e gli agenti allievi, accompagnati da una serie di veicoli utilizzati in servizio. È stata poi una festa di popolo davanti al Quirinale, da Morandi sappiamo hanno partecipato artisti, atleti, da Morandi a Brignone, da Verdone ad Annalisa, questo show tra canzone, poesia e bolla che danza sul Val Pensiero. Ma soprattutto c'è stato questo incontro anche del Presidente della Repubblica con i dialoghi, c'è stato questo con i ragazzi, ragazzi che hanno posto tante domande, e tra queste gli hanno anche chiesto: se lei avesse 60 anni in meno e incominciasse ora a fare politica, cosa farebbe? E Mattarella ha detto: sicuramente mi batterei contro la denatalità, solleciterebbe iniziative a sostegno delle famiglie e metterebbe al centro il capitale umano insidiato da intelligenza artificiale e robot. Quello che il Presidente quindi ha confidato in questa conversazione con alcuni giovani, il tutto è stato proposto poi dalla RAI, quindi si è parlato di questioni importanti come la pace, il diritto internazionale, il clima, lo spazio, ma anche di democrazia, di inclusione, di accoglienza e di lavoro, quindi tutti temi molto, molto importanti che ha affrontato appunto con questi ragazzi. Anche ricordato quando per la prima volta si recò a votare nelle elezioni del 1963, e quindi questi sono sicuramente alcuni dei momenti tra i tanti che ricorderemo appunto delle celebrazioni del 2 giugno. Siamo alle 4:25, andiamo invece a vedere che succede sulla nostra rete viaria. Abbiamo ormai lasciato alle nostre spalle un gran parte della notte, una notte che è stata decisamente tranquilla, con pochissime notizie, direi quasi nulla, un traffico che è stato sempre regolare e come dall'altro avete confermato anche con i vostri messaggi al 348 103 1010. E per chi si fosse sintonizzato da poco, ricordiamo che sulla 1 panoramica è stato già riaperto da un po' il tratto compreso tra il bivio direttissimo e Roncobilaccio direzione Bologna, quindi tratto riaperto. Naturalmente però ci sono ancora diverse segnalazioni di pioggia e per questo vi raccomandiamo massima attenzione.

My Forbidden Lover con gli Chic, sempre qui su Iso Radio. Ieri prima abbiamo parlato dei festeggiamenti di ieri, del 2 giugno, e sempre ieri a Ravenna c'è stato anche un concerto molto particolare con il maestro Riccardo Muti. Il maestro ha diretto, pensate, 3500 coristi che sono arrivati da tutta Italia. Da tutta Italia sono partiti, quindi truppe di amanti della bella musica, magari anche dei professionisti, ma anche persone che non lo sono, ma che amano soltanto mettersi in gioco e cantare. Tutti in fila per l'iscrizione, poi sono stati divisi queste 3500 persone in voci, bassi, soprano, mezzo soprano, tenori. Esattamente erano 3546 coristi, di cui 459 cori, 696 coristi e 116 voci bianche. Tra queste 3500 persone c'era veramente di tutto, dal più anziano che aveva ben 93 anni, il più giovane invece si chiama Carlotta ed è una bimba di 6 anni che arriva da Cagliari e come tutti legge gli spartiti. E quindi il maestro li ha diretti. Il titolo di questo viaggio nella coralità, c'era già stato un assaggio lo scorso anno, quindi si è ripetuto il tutto. Il titolo di questo secondo viaggio nella coralità è Cantare Amanti Est. Il canto è di chi ama, tratto da Sant'Agostino. E tra l'altro ha detto: sono arrivati da ogni parte d'Italia con grande entusiasmo. Queste persone si sono pagati tanto di viaggio, di vitto e alloggio pur di esserci. E questi sono, ha detto il maestro, la mia speranza. Abbiamo lavorato bene e mi piacerebbe addirittura inviare una registrazione di quanto fatto proprio al Papa Agostiniano, che crede nella potenza aggregatrice della musica, perché insomma lo dice uno quale il maestro Riccardo Muti. La musica, ha detto, è elemento dell'anima, fa parte della natura, anche se oggi purtroppo nel mondo stanno torturando la musica nel rumore. E poi si è espresso anche su quello che è l'inno nazionale, che secondo lui, secondo il maestro, c'è un po' questa cattiva abitudine che arriva dagli americani, quella di far cantare l'inno nazionale ad una sola persona. Invece, a detta del maestro, l'inno va intonato dalla moltitudine, dalla massa corale forte di una potenza che il singolo non può assolutamente avere.

Le 4:47, siete sempre con Isoradio, ben ritrovati a tutti voi e continuano ad arrivare i vostri messaggi al 348 103 1010, tanti

24 ore su 24. Ma ci raccontate anche voi del resto di una situazione molto tranquilla su strade e autostrade italiane. Di fatto di questo vi abbiamo raccontato nel corso di questa notte. È stata una notte senza difficoltà, fortunatamente non abbiamo avuto neanche le chiusure. L'unico tratto chiuso, lo ribadiamo, è stato riaperto anche con anticipo, il tratto della 1 panoramica, quello compreso tra il bivio direttissima e Roncobilaccio direzione Bologna. La riapertura era prevista per le 6, ma già da un po' il tratto è stato riaperto, quindi così rispondiamo anche a chi ci chiedeva informazioni su eventuali chiusure. Bene, sappiate che non ce ne sono. Le uniche notizie sono quelle di maltempo che ancora insiste in alcune aree, quindi lo ribadiamo, sta piovendo in alcune aree della 14, ancora sulla 1 tra Chiusi e Ponzano Romano. Abbiamo notizie anche di pioggia dalla strada di grande comunicazione, la Fipilì.

0: ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Marco Santucci. Nuova ondata di attacchi iraniani nella notte contro basi statunitensi in Kuwait, Bahrain e Arabia Saudita in risposta ad un precedente attacco americano. I missili sono stati tutti intercettati, ma le azioni alimentano l'incertezza sui negoziati tra Washington e Teheran per porre fine alle ostilità nel Golfo. Secondo fonti di stampa iraniane, gli scambi di messaggi tra le due parti sarebbero fermi da giorni, ma il presidente degli Stati Uniti smentisce ed anzi rilancia su un rapido accordo. Gli Ayatollah premono anche per un cessate il fuoco tra Israele e Libano, tregua fortemente voluta anche da Trump, che ha avuto a tale proposito una telefonata rabbiosa con il premier israeliano Netanyahu, definendolo pazzo ed ingrato. E per lo stop alle armi tra Israele e Libano, oggi altro round di trattative a Washington mentre non si fermano le ostilità. Hezbollah ha condotto nella notte diversi attacchi contro i contingenti israeliani che hanno invaso il Libano meridionale, risposta all'offensiva di Tel Aviv che nei raid nel sud del paese hanno provocato almeno 5 morti in un conflitto che non conosce soste.
3: Israele bombarda il Libano meridionale, tira una batiglia, le truppe dello Stato ebraico avanzano nel paese, Hezbollah continua a lanciare i suoi ordigni sul nord di Israele, Netanyahu continua a contemplare uno scenario che al momento appare fuori portata. Il regime iraniano è destinato a scomparire dalla faccia della terra, noi daremo il nostro aiuto per raggiungere questo obiettivo, assicura il primo ministro, ma dopo il veto di Washington all'estensione delle operazioni militari israeliane a Beirut, ai quartieri meridionali della capitale libanese, il bastione di Hezbollah, Netanyahu insiste, se i miliziani filo-iraniani continueranno a lanciare i loro attacchi sul nord di Israele, lo Stato ebraico li colpirà a Beirut. E gli Stati Uniti avrebbero accettato questo principio, sostiene il ministro della difesa israeliano Katz, contrariamente alle ricostruzioni trapelate sulla stampa internazionale. Hezbollah rifiuta un cessato il fuoco parziale e, secondo l'emittente legata ai miliziani filo-iraniani Al-Manar, avrebbe respinto la proposta avanzata dal Dipartimento di Stato statunitense che prevedeva la fine degli attacchi di Hezbollah in cambio dell'impegno di Israele a colpire Beirut, mentre le milizie filo-iraniane starebbero valutando la proposta di un cessato il fuoco completo su tutto il fronte attribuita al presidente Trump, che dovrebbe entrare in vigore entro le prossime 48-72 ore. Enzo Arcieri, GR1.
2: Ora in Italia si sono concluse ieri a tarda sera con lo spettacolo dal titolo I volti della Repubblica in piazza del Quirinale le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica. Tra i momenti più suggestivi la parata ai fori imperiali. Non sono mancate le polemiche per le assenze di Matteo Salvini, Adi Schlein e Giuseppe Conte e per le parole dell'eurodeputata Ilaria Salis, per la quale la parata militare del 2 giugno andrebbe abolita. La cronaca, ci sono due arresti nell'inchiesta sui braccianti bruciati vivi in un'auto in provincia di Cosenza. Sullo sfondo storie di caporalato e di sfruttamento. Non ci pagavano, ci davano solo casa e cibo, dice un sopravvissuto.
4: Sono gli uomini della squadra mobile di Cosenza a portare le indagini ad un punto decisivo. Fanno scattare le manette per due persone, due pakistani ritenuti i responsabili dell'omicidio plurimo. Sarebbero loro i due che in un filmato registrato dalle videocamere di sorveglianza del distributore di benzina di Amendolara, in provincia di Cosenza, in cui il minivan viene incendiato, scendono dalla vettura, appiccano le fiamme, tengono chiuse con forza le portiere e poi scappano. All'interno restano intrappolati in quattro, tutti braccianti, come un quinto uomo che riesce a rompere un finestrino e a fuggire. Oggi racconta tutto, anche lui afgano, anche lui lavora nei campi.
5: Ciandino, capito? Ciandino, cara, boom!
4: I due arrestati sarebbero i caporali sfruttatori ai quali le vittime, secondo quanto ricostruito, chiedevano di essere pagate, regolarizzate.
5: No soldi, mangiare, ok, casa, ok, soldi no. It's mafia, Pakistan grande mafia.
4: Il superstite, ancora sotto shock, parla di mafia pakistana, cibo, alloggio, niente soldi e continua richieste di denaro. Sistema criminale di gestione della manodopera sul quale ora l'inchiesta punta i suoi riflettori. Bruno Sokolovic, GR1.
2: A Roma, nel quartiere Prima Valle, una lite condominiale è sfociata ieri sera in un omicidio. Un 18enne di origini colombiane ha ucciso a coltellate un vicino di 54 anni, fermato dalla polizia. Dalle prime informazioni raccolte, tra i due ci sarebbero state già discussioni in passato. Ed ora lo sport, calcio fuori dai prossimi mondiali. Gli azzurri tornano in campo per le amichevoli stasera sotto la guida di Silvio Baldini, CT dell'Under 21 ad interim sulla panchina della nazionale maggiore. L'Italia incontra il Lussemburgo e oggi in campo a Parigi anche i nostri tennisti a caccia delle semifinali del Roland Garros. Cobolli sfiderà il canadese Ogier Aliassime, mentre Berrettini e Arnaldi si affronteranno in un derby azzurro, semifinale già raggiunta invece dalla coppia Bolelli-Vavassori nel doppio maschile. Ci fermiamo qui, vi lasciamo alla musica e amici di Disco Sveglia.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Robbie Williams con Phil, le 5:09, siamo di nuovo insieme, siete con Isoradio, ben ritrovati ancora con Elena Carbonari per qualche minuto, qualche chilometro se preferite. Sta di fatto che alle 5:30 passerò il testimone chi? A lei. A
1: buongiorno, chi?
0: Buongiorno
1: Elena.
0: A Maria Cristina Manca.
1: Ci sono, ci sono, ci faccio anche.
0: Cioè, sì, di solito, anche io ci sono e ci faccio a seconda.
1: Mi raccontava Elena, è stata una notte tranquillissima.
0: Molto, molto tranquilla, infatti non abbiamo avuto segnalazioni e siamo sempre contenti, ci mancherebbe, quando certo. Possiamo dire che si circola senza intoppi, senza problematiche particolari. È stata una notte tranquilla anche perché non ci sono state neanche chiusure, nelle uniche notizie che abbiamo dato appunto quelle del maltempo. Mi confermi che sta piovendo
1: sì,
0: anche fuori da qui dallo studio?
1: Assolutamente sì, una pioggiorellina proprio di quelle proprio fine però c'è, insomma, ecco, piove.
0: E quindi piove. E, a proposito del maltempo, vediamo che notizie abbiamo. In effetti sta piovendo sulla diramazione Roma Sud, appunto sulla 1 tra Chiusi e Ceprano, abbiamo notizie di pioggia anche dalla 13, la Bologna-Padova, Boara e Termo-Eugane. Vedo ancora, vediamo ancora anche la segnalazione ora di un incidente, la notizia appena arrivata, siamo appunto sulla 1 tra Frosinone e Ceprano verso Napoli, carreggiata sud, incidente al chilometro 629, non abbiamo altri dettagli e comunque la circolazione per il momento è regolare. Era un po' di...

0: Oasis, Don't Go Away, le 5:17, ci sono delle novità da segnalare, notizie appena giunte. Infatti dobbiamo ora anche comunicare che c'è una coda al traforo del Monte Bianco, al piazzale francese, dove il tempo di attesa è quantificato in 30 minuti. Notizie poi che arrivano anche dalla 23, la Palmanova a Tarvisio, abbiamo una coda per traffico tra Tarvisio Nord e Pontebba in carreggiata sud, quindi siamo verso l'autostrada Torino-Trieste. E poi, come vi dicevo, questo incidente è avvenuto al chilometro 629 tra Frosinone e Ceprano verso Napoli, carreggiata sud. La circolazione è comunque regolare, ci sono però dei materiali dispersi e per questo motivo è in atto una scorta veicoli proprio tra Frosinone e Ceprano verso Napoli, dove è avvenuto appunto questo incidente per materiali dispersi. E queste al momento sono le uniche notizie attive.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

puoi perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

E si va a chiudere la nostra programmazione notturna. Prima però ricordiamo ancora questo incidente avvenuto sulla 1 tra Frosinone e Ceprano verso Napoli. Abbiamo poi una coda al traforo del Monte Bianco al Piazzale Francese, dove il tempo di attesa è di 45 minuti, e poi la coda invece dovuta al traffico sulla 23, la Palmanova Tervisio, tra Tervisio Nord e Pontebba, in carreggiata sud verso l'autostrada Torino-Trieste. Sono tutte notizie arrivate appunto da pochi minuti, ma tra poco si parlerà anche del tempo, e ci sarà su questo un approfondimento, visto che alle 5.30, iniziando la nostra programmazione diurna, si partirà proprio con il meteo, quindi con l'aeronautica militare. Quindi di questo si parlerà tra poco. Sarete, come già detto, con Maria Cristina Manca, quindi non mi resta altro che ringraziare tutti voi, soprattutto Pino Itri, che è stato alla parte tecnica, Elena Carbonari, e l'auguri di una buona giornata.

0: Rai Isoradio. Per chi viaggia.
1: E se mio figlio sapesse già parlare, mi direbbe tu come stai stasera?

0: ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
1: Io.
0: E la multa dell'altro giorno?
1: Io.
0: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
1: Io.
0: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
1: Io. Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
2: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti! La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
4: Io ascolto RAI Esoradio. Perché? Con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Esoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Esoradio, il mio mondo in una radio.
5: Rai Esoradio.
6: E noi puntuali, così come ha annunciato la nostra Elena, subito passiamo agli aggiornamenti meteo con il colonnello Guido. Guidi, buongiorno.
7: Buongiorno a lei, buongiorno a quanti sono in ascolto su Esoradio in una giornata che si annuncia ancora piuttosto grigia per buona parte del nostro paese. Abbiamo la perturbazione arrivata ieri sulle regioni settentrionali che ha portato molta pioggia, che però si sta spostando verso sud-est e insiste ancora in queste prime ore del giorno sul nord-est, in particolare sul Friuli Venezia Giulia, sui monti del Veneto e sulle montagne del Trentino Alto Adige. C'è qualche rovescio anche ancora sull'Emilia Romagna, ma per il resto sul nord-ovest, Lombardia, anche Liguria, il tempo sta migliorando.
6: Per fortuna. Che ieri insomma in Lombardia...
7: C'è stata molta pioggia effettivamente, sì. Soprattutto sulla zona nord di Milano.
6: Sì.
7: Peggiora però il tempo rispetto a ieri sulle regioni centrali, dove si sta spostando il cuore della perturbazione. Ci sono delle nubi diffuse, ci sono delle piogge anche nella forma di rovescio di temporale a carattere sparso, meno intense di quelle che sono arrivate ieri sul settentrione, però insisteranno per buona parte della mattina, quando invece nelle ore pomeridiane la situazione almeno tra Toscana, Lazio e Umbria andrà al miglioramento, regioni adriatiche invece che vedranno le piogge persistere un po' più a lungo. Per il meridione la coda della perturbazione arriva sulla Campania, sul Molise e sull'Alta Puglia, portando appunto delle piogge o degli isolati temporali, senza raggiungere però l'area ionica e le due isole maggiori, dove la giornata continuerà ad essere abbastanza stabile e anche prevalentemente soleggiata. Un po' di vento, moto ondoso del mare abbastanza sostenuto, un po' intorno a tutti i nostri mari, temperature che oggi diminuiscono sulle regioni centrali, dopo essere diminuite ieri al nord, dove invece oggi, grazie al sole, specie a nord-ovest, torneranno ad aumentare, nessuna variazione attesa invece per il nostro meridione.
6: Ce ne liberiamo oggi di questa perturbazione, mi auguro.
7: Questa perturbazione sì, cessa praticamente di interessare il paese oggi, ma già domani sera ne arriva un'altra sul nord-ovest, che poi nella notte tra giovedì e venerdì insisterà più diffusamente sulle regioni settentrionali e nella giornata di venerdì si sposterà su quelle centrali.
6: Avremo modo di parlarne. Intanto fra un'ora.
7: A dopo.
8: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Iniziare con i Genesis è davvero tanto, ci piace. Insomma, iniziare così alle 5:37 minuti di questo mercoledì 3 giugno 2026 insieme a Maria Cristina Manca e a Gennaro Strazzullo alla parte tecnica, alla messa in onda. Ci faremo compagnia fino alle ore 9 con musica, news di infomobilità sulle strade del mattino. Un mattino che vede, diciamo, poche notizie, poche segnalazioni, non ci sono grosse difficoltà sulla nostra rete viaria. Abbiamo sicuramente le code, ve ne ha già parlato Elena, sul finire della notte sicura, con attese in coda al piazzale francese di circa 45 minuti per chi viaggia in direzione dell'Italia verso Courmayeur. Abbiamo poi le code per il traffico anche sulla Palmanova Tarvisio, sull'autostrada A23. Abbiamo code tra Tarvisio Nord e Ugovizia direzione sud verso l'autostrada A4. Ricordiamo che c'è un incidente ancora segnalato in A1 tra Frosinone e Ceprano in direzione sud Napoli, siamo al chilometro 692 e 200. Non ci sono effetti per la viabilità, la circolazione continua a essere regolare anche nel tratto interessato dall'incidente. Vi avevo parlato delle code in direzione sud tra Tarvisio Nord e Ugovizia, siamo sulla 23, arrivano anche rallentamenti tra il confine di Stato e Tarvisio Sud, sempre nella medesima direzione, e c'è un invito alla prudenza per visibilità ridotta in un tratto di circa 20 km che interessa l'autostrada Adriatica, Acquaviva delle Fonti, Mottola, la visibilità è di 100 metri. Poi davvero tante segnalazioni ci parlano di pioggia e le teniamo sotto controllo, e intanto insomma avete già ascoltato quelli che sono gli aggiornamenti meteo con l'Aeronautica Militare, che ritroveremo sicuramente alle 6:30 nuovamente per aggiornare questa situazione. Allora, non è domenica, ma Saif ci parla di domenica, perché per lui c'è buona domenica.

Tracy Abrams con questa Hit the Wall, 5:45 minuti, ben ritrovati queste sulle strade del mattino, Rai Iso Radio, Maria Cristina Manca, Gennaro Strazzullo, la parte tecnica. Intanto sulla tangenziale est di Milano diamo la notizia di un incidente appena avvenuto all'altezza dello svincolo di Agrate e Brianza in direzione dell'Autosole, il ramo praticamente cosiddetto per Agrate sulla tangenziale est di Milano. Al momento non ci sono ripercussioni per la viabilità. Abbiamo una chiusura che riguarda la viabilità ordinaria sulla statale 36 del lago di Como e dello Splug. Attenzione, c'è una carreggiata chiusa tra Lecco e Piona in direzione di Passo dello Splug. Siamo al confine, la direzione è al confine con la Svizzera. Non cambia la situazione in autostrada, abbiamo sempre queste code sulla 23, sono segnalate tra Tarvisio Nord e Ugovizza in direzione sud, e i rallentamenti tra il confine di Stato e Tarvisio Sud. Siamo sempre sulla 23 Palmanova Tarvisio. Parliamo di un mezzo molto, diciamo, sostenibile, diciamo, da questo punto di vista, che è la bicicletta, perché oggi è la giornata internazionale della bicicletta. Proprio oggi, mercoledì 3 giugno, la Federciclismo ha promosso presso il Parlamento Europeo l'evento istituzionale dal titolo La bicicletta al centro della mobilità, sicurezza e innovazione normativa. L'iniziativa rappresenta un importante momento di confronto tra istituzioni europee, rappresentanti politici, mondo sportivo ed esperti del settore sulle prospettive della mobilità ciclistica in Europa, con particolare attenzione ai temi della sicurezza stradale, della sostenibilità ambientale e della innovazione normativa. Tra i partecipanti, Ivan Gotti, re dei Giri d'Italia dal 97 al 99, e poi anche la campionessa paralimpica Claudia Cretti. Nel corso del dibattito saranno presentate ufficialmente le proposte tecnico-normative elaborate proprio dalla Federciclismo e già sottoposte ai capigruppo di Camera e Senato. Le misure proposte puntano a un aggiornamento organico del quadro legislativo sulla mobilità ciclistica e sulla sicurezza stradale. La scelta di Bruxelles e del Parlamento Europeo come sede dell'evento conferma proprio la volontà della Federazione Federciclismo di promuovere un dialogo diretto con le istituzioni comunitarie e contribuire alla costruzione di una strategia europea condivisa per una mobilità sempre più sicura, inclusiva e sostenibile. L'appuntamento di oggi, 3 giugno, si propone quindi come un'occasione di alto profilo politico e istituzionale per rafforzare la cooperazione europea sul tema della mobilità ciclistica e valorizzare il ruolo della bicicletta quale strumento centrale per la transizione ecologica e la qualità della vita urbana.

Per i pinguini tattici nucleari, sorry scusa lo siento, una canzone estiva diversa dal solito, tra atmosfere misteriose e il tema della incomunicabilità, e a giudicare dal successo in radio il pubblico insomma l'ha già premiata, come tutti i brani che ci fanno ascoltare questi ragazzi. Allora, detto questo, c'è un messaggio di Rossano che dice che, a proposito di biciclette, parliamo di Ferrara perché è la città delle biciclette, ed è effettivamente così. Ferrara appunto è la città cosiddetta delle biciclette per via del suo primato europeo nel rapporto tra bici e abitanti e per una tradizione di mobilità lenta che ha le radici storiche profonde. Si stima che a Ferrara ci sia quasi una bicicletta per ogni abitante, con oltre il 30% della popolazione che la utilizza quotidianamente per gli spostamenti casa, lavoro o scuola. Insomma, grazie Rossano di questa precisazione. Voglio salutare poi, a proposito, al 348 103 1010 il nostro amico Luigino in viaggio all'altezza di Basso Lodigiano, 16 gradi foschia, e il traffico è nella norma, ci fa sapere lui. E allora, è nella norma anche dando uno sguardo ai nostri sistemi. A questo punto, tra poco, l'appuntamento sarà con l'informazione, il giornale radio. Noi ci ritroveremo subito dopo.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Salvatore Sabatino. Stati Uniti, Iran in primo piano. Da una parte l'incertezza sui negoziati, dall'altra gli scontri che si riaccendono.
3: Teheran torna ad attaccare le basi statunitensi nel Golfo, in Kuwait, Bahrain e Arabia Saudita. Questo in risposta all'attacco statunitense contro una petroliera che si stava dirigendo verso un porto iraniano. Dopo aver intercettato tutti i missili, Washington torna a colpire, prendendo di mira questa volta la strategica isola di Kerch che sorveglia lo stretto di Hormuz. Anche se il fuoco incrociato alimenta l'incertezza sui negoziati tra Washington e Teheran, ufficialmente la tregua regge. Anzi, il segretario di Stato americano Rubio si dice ottimista e Trump smentisce che i negoziati siano interrotti, come sostengono i Pasdaran. Teheran pretende un cessate il fuoco reale tra Israele e Libano, tregua voluta anche da Trump, che ha avuto a tale proposito una telefonata dai toni accesi con il premier israeliano Netanyahu, definito da lui un pazzo. Anche se il presidente è riuscito a bloccare un imminente attacco su Beirut, i raid nel sud del paese non si fermano, così come il lancio di razzi sul nord di Israele. La milizia sciita Hezbollah afferma di aver lanciato 13 attacchi contro postazioni di comando militari israeliane nel sud del Libano. Azzurra Meringolo, GR1.
2: Notte di attacchi anche sul fronte russo-ucraino, attacco di Kiev con droni contro San Pietroburgo, dove oggi si apre il forum economico internazionale con il presidente Putin, colpito secondo gli ucraini il principale terminal petrolifero della città. In Ucraina 22 morti e 130 feriti, il bilancio aggiornato della pesante ondata di attacchi con missili e droni ieri su Kiev, Dnipro e altre città. Le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica si sono concluse ieri sera con l'evento organizzato in Piazza del Quirinale. Nei suoi interventi di giornata il presidente Mattarella ha ribadito il monito contro le guerre con le parole "il mondo fermi la barbarie" e il suo no agli uomini soli al comando. Nel pomeriggio poi l'incontro con i giovani, ascoltiamo le parole del capo dello Stato.
4: Io vedo nella generazione che va salendo una quantità di elementi positivi maggiori di quelli che avevano le precedenti generazioni, di senso di responsabilità, di consapevolezza, di valore di riferimento, di volontà di costruire una condizione di convivenza migliore. Questa è una cosa che mi dà estremamente fiducia.
2: Sulla festa della Repubblica anche il messaggio di Giorgia Meloni, 80 anni che raccontano il cammino che gli italiani hanno saputo costruire insieme, scrive la Premier, aggiungendo che bisogna ora guardare avanti, dobbiamo chiederci che Repubblica vogliamo domani e questa nazione ha aggiunto a tutte le carte in regola per essere più ambiziosa. La cronaca con i 4 braccianti stranieri bruciati vivi ad Amendolara. In Calabria fermati 2 pakistani incastrati da un video delle telecamere di sorveglianza della pompa di benzina dove si è consumata la strage. Le immagini mostrano i due bloccare le portiere del minivan dall'esterno prima di dare fuoco al mezzo. Parla un sopravvissuto, un afghano, è stata la mafia pakistana, dice, venivamo sfruttati. Racconta anche che i due killer indicati come caporali si rifiutavano di pagare i braccianti per il loro lavoro. Una lite condominiale degenerata in omicidio alla periferia ovest di Roma. La polizia ha fermato un 18enne colombiano ritenuto responsabile di aver ucciso a coltellate un 57enne che lo avrebbe sorpreso a gettare l'immondizia in strada per l'ennesima volta. I vicini raccontano di discussioni tra i due anche in passato. Torniamo alle celebrazioni per il 2 giugno. Lo accennavamo ieri sera in Piazza del Quirinale, lo spettacolo evento per gli 80 anni della nostra Repubblica.
5: La storia siamo noi. Nessuno si sente offeso. Siamo noi, questo prato di aghi sotto il cielo.
2: Anche Gianni Morandi tra i tanti artisti sul palco. Grandi nomi dello sport, del teatro, cinema, musica. Annalisa, Giuliano Sangiorgi, Danilo Rea, Paolo Fresu. Siamo allo sport, il tennis, sarà Zverev Mensik la prima semifinale del Roland Garros, la seconda sarà definita oggi, ben 3 gli italiani impegnati nei quarti. Apre alle 14 il confronto tra Cobolli e Ogé Aliassime, alle 20:15 il derby azzurro Arnaldi Berrettini. Stasera anche la prima uscita della nuova nazionale dei giovanissimi guidata da Silvio Baldini in amichevole con Lussemburgo. Sentiamo il CT.
6: Dobbiamo andare dietro la storia non la può rinnegare nessuno. Il nostro popolo oggi è composto anche da questi ragazzi che hanno origini diverse dai nostri. Vedo che c'è molta integrazione, questo mi lascia ben sperare.
2: Mancano pochi secondi alle 6:05, vi lascio l'edicola di Radio 1, prossimo GR come sempre alle 7.
0: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
1: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
7: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
8: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
8: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Sulle strade del mattino, con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

0: O tu, Mysterious Ways, su Rai Sole Radio, sulle strade del mattino, le 6:09, ben ritrovati, siete in ascolto di questa diretta di questo 3 giugno 2026, insieme a Maria Cristina Manca, insieme a Gennaro Strazzullo, alla messa in onda. Allora, torniamo in strada, diamo subito un'occhiata a quello che accade, ben poco devo dire, abbiamo tante informazioni legate al meteo e qui ci parlano quindi di pioggia, pioggia che interessa molti tratti adesso centrali, vedo diciamo più che altro la 14, anche la parte adriatica interessata dalla pioggia, grandine addirittura sulla Roma-Teramo tra Valle del Salto e Torni in Parte, la visibilità è anche compromessa, quindi attenzione. Se vi state spostando in questo tratto della Roma-Teramo, la visibilità è di 100 metri per la grandine. Attenzione, prudenza e moderate naturalmente la velocità, questo è l'invito che vi facciamo. Quindi parliamo della Roma-Teramo, poi parliamo anche delle code presenti, diamo un'occhiata dove abbiamo il traffico e code in A4 tra Dalmine e Cavenago verso Milano. Code, le attese in coda al traforo del Monte Bianco, devo dire da 45 minuti siamo passati a 1 ora e 30 minuti l'attesa in coda per chi viaggia dalla Francia verso l'Italia, quindi questa è l'attesa che viene segnalata ora al piazzale francese. Dunque diamo un'occhiata poi alle code presenti, parliamo della 10, la Genova 20 miglia, tra il confine di Stato e 20 miglia in direzione Genova, code sulla 23, le abbiamo più volte ribadite, tra Tarvisio Nord e Ugovizza verso Sud e ancora rallentamenti tra il confine di Stato e Tarvisio Sud sempre in direzione della 4 Torino-Trieste. Arrivano le code qua a Roma, anche la diramazione Roma Sud vede la coda che si forma a partire da Torrenova per il traffico che proviene dalla Roma-Napoli e si mette sul grande raccordo anulare. La coda è di 1 chilometro. Risolto l'incidente che era segnalato sulla A24 tra Basciano e Valvomano verso Teramo. E poi, se non sbaglio, c'era un incidente anche in A1, ma credo che sia risolto anche quello. Quindi situazione regolare anche tra Frosinone e Ceprano, dove era indicato questo incidente in direzione sud. Arriva Tiziano Ferro insieme a Giorgia.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

0: Material Lover, questa è Siena Spiro su Raiso Radio, 6:18. Intanto attenzione perché in autosole tra Valsamoggio e Modena Sud verso nord, verso Milano, abbiamo una scorta veicoli per recupero materiali dispersi. Si rallenta sulla direttissima tra il Bivia 1 variante di Varico e Badia verso sud, verso Firenze, per un mezzo in difficoltà. E poi arrivano le code a Roma anche sul tratto urbano della Roma Teramo. Vi avevo parlato quelle sulla diramazione del Roma Sud, adesso sul tratto urbano della Roma Teramo abbiamo le consuete code che si formano verso la tangenziale S tra Portonaccio e la tangenziale S in entrata verso Roma.
1: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
2: E a noi che ci piacciono tanto
1: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
3: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
4: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
5: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System. Ora disponibile sui nostri software. Team System. L'impresa che semplifica la tua.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito... per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Questa era Olivia Rodrigo che abbiamo ritrovato sulle strade del mattino di Rai Zo Radio, musica, news ed infomobilità dalle quali io riparto, perché abbiamo sempre questa segnalazione che ci parla di grandine sulla Roma Teramo tra Valle del Salto e Turno in Parte. Siamo in un tratto di circa 20 km, la visibilità è di 100 metri, quindi attenzione, prudenza, velocità moderata. E le code le troviamo soprattutto a Milano e Roma, a Roma sul tratto urbano tra Portonaccio e la tangenziale est in entrata verso Roma, a Roma sud il traffico che proviene dalla Roma-Napoli si mette sul grande raccordo anulare, 1 chilometro la coda a partire da Torre Nova. Abbiamo poi sempre le attese al piazzale francese, al traforo del Monte Bianco, 1 ora e 30 minuti per chi viaggia in direzione dell'Italia, e poi naturalmente le code segnalate anche in area lombarda, siamo in A4 tra Milano Est e Cormano verso Torino. Ci sono code anche in A10 tra il confine di Stato e Ventimiglia in direzione Genova, concludo con i rallentamenti per un mezzo in difficoltà sulla direttissima tra il bivio variante di Valico e Badia verso sud, verso Firenze, attenzione, rallentamenti per un mezzo in avaria. Gli aggiornamenti meteo e poi subito dopo la viabilità astrale. Con noi nuovamente il colonnello Guido Guidi, buongiorno.
1: Di nuovo buongiorno a lei, di nuovo buongiorno a quanti sono in viaggio con e sulla frequenza di Zo Radio per una giornata con parecchie nubi sulle nostre regioni centrali e anche dei rovesci o temporali sparsi che sono in atto, come sentivamo anche dalle preziosissime notizie che arrivano dagli ascoltatori. C'è pioggia intensa ancora anche sulle regioni di nord-est tra il Friuli Venezia Giulia, più o meno nella sua interezza, il Veneto e il Trentino Alto Adige, per queste ultime due più che altro le zone montuose. Questo ad intendere che sul nord-ovest e sulla pianura padana il tempo sta migliorando ed è migliorato in modo anche abbastanza sensibile, la giornata sarà soleggiata. Dicevamo non così al centro, non così su parte del sud, Campania, Molise, Alta Puglia, anche lì arriveranno le piogge nel corso delle prossime ore, mentre questa perturbazione lascerà il paese senza aver raggiunto le regioni ioniche, le due isole maggiori, dove invece la giornata sarà prevalentemente soleggiata e anche abbastanza calda. Scendono invece un po' le temperature sulle regioni centrali, complici le nubi naturalmente e anche le piogge laddove ci saranno, tornano a salire sempre le temperature massime, nella fattispecie sulle regioni settentrionali.
0: Grazie al colonnello Guido Guidi, che ritroveremo alle 9.45 più tardi.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Viabilità astrale con Jupiter su Rai Zo Radio.
5: Buona energia e benvenuti a Viabilità astrale su Zo Radio dal vostro Jupiter. Pronti a consultare la mappa del cielo, dove ogni stella racconta una strada e ogni pianeta indica una direzione? Lasciatevi guidare dall'universo. Oggi è mercoledì, luna calante in Capricorno. Partiamo con i segni di fuoco. Ariete, Nettuno vi rende magnetici e ispirati. La vostra dialettica è un'arma incredibile. Sapete parlare, convincere, emozionare. Usatela per ottenere ciò che desiderate, in amore e nel lavoro. La vostra voce vale più di 1000 prove. Leone, il cielo è dalla vostra parte. Con il sole che vi sostiene, state attraversando una fase davvero positiva. I risultati che ottenete vi stanno dando una sicurezza enorme. E fate bene a godervela. Continuate così. Questo atteggiamento vincente vi porterà ancora più in alto. Sagittario, ottima giornata per amore e a lavoro, grazie a una bella spinta di Venere e una comunicazione super favorita da Mercurio. Siate aperti, dite sì alle opportunità e fatevi notare. La vostra energia convince e il successo arriva. Segni di aria, Gemelli. Con Mercurio che vi rende brillanti e veloci, oggi avete una simpatia contagiosa. Siete trascinatori, magnetici, pieni voglia di connettervi con gli altri. Approfittatene, una conversazione può diventare un'occasione. Bilancia, la Venere vi rende sensibili e potrebbe arrivare un momento speciale. scuse, chiarimenti, una riconciliazione attesa da tempo. Non chiudetevi, aprite il cuore, perché l'armonia può tornare più forte di prima. Acquario, anche in mezzo a un contesto complicato, voi vi muovete con una naturalezza impressionante. Grazie sempre a Plutone, avrete intuizioni rapide e soluzioni innovative. Non bloccatevi, reinventatevi. E per ora è tutto, ma non cambiate stazione. Tra poco ritorniamo con Aria e Terra, dopo una breve pausa musicale.

0: di abilità astrale con Jupiter su Raiso Radio.
1: Buona energia, ripartiamo con i segni di acqua. Cancro, con la luna che vi spinge verso il nuovo, sarete più pronti del solito a cambiare prospettiva. Vi aspettano situazioni stimolanti che rendono la vita più interessante e meno prevedibile. Accogliete il cambiamento con entusiasmo. Scorpione, il cielo vi chiede una cosa semplice ma potente. Ascoltate il vostro corpo. Con energie profonde in movimento, la vera forza è prendervi cura di voi stessi. Riposo, alimentazione, calma, piccoli gesti, tutto conta. Pesci, Marte nel segno vi dà spinta e coraggio. In questo periodo siete un esempio vivente di determinazione. La vostra sicurezza è alle stelle e chi vi guarda capisce subito una cosa. Voi non parlate, fate. È il momento perfetto per mettere in pratica un'idea e convincere gli altri. Segni di terra, Toro. Con Venere che vi rende più sensuali e maliziosi del solito, il rapporto con il partner si accende. Sorrisi, segreti, complicità, l'intesa può diventare ancora più profonda. Approfittatene per rafforzare il legame. Quando voi amate, lo fate con intensità. Vergine, con Mercurio favorevole, se state cercando un nuovo lavoro, le opportunità ci sono, ma dovete essere proattivi. Inviate, cercate, muovetevi, fatevi vedere. Il cielo vi spinge verso ciò che vi appassiona davvero. Non accontentatevi, puntate in alto. Capricorno, giornata ricca di prospettive, occasioni, contatti, idee nuove. Con una spinta di energia pratica potete affrontare sfide e trasformarle in possibilità. Siate pronti a dire sì a ciò che si rinnova. E tra orbite e segnali il nostro viaggio finisce qui. Buona energia, strada luminosa e appuntamento alla prossima rotta astrale su Iso Radio.
0: Viabilità astrale con Jupiter su Raiso Radio.

Sesso è un'ossessione, perché noi lo, è diventata un'ossessione, però è un brano che ci fa sorridere, un brano appunto dall'ultimo Festival di Sanremo, di questo giovane ragazzo che insomma ha radici ben salde e le radici, pensa, si chiama come te Gennaro? Si chiama Gennaro Samurai J, si chiama Gennaro Amatore, capito? Ecco, questi, non lo sapevi? Beh, è delle parti tue, quindi insomma, ci siamo. Allora, intanto torniamo in strada per qualche aggiornamento. C'è una novità, riguarda un incidente che è appena avvenuto in A16, la Napoli-Canosa, in uscita a Grotta Minarda. Interessa ambedue le carreggiate, siamo al chilometro 81 e 700, intanto aumenta la coda a Roma sul tratto urbano della Roma Termo, tra via Togliatti e la tangenziale S, in entrata verso Roma il traffico risulta congestionato con la coda di 3 chilometri. Diamo un'occhiata anche al traforo del Monte Bianco, al piazzale francese, si riducono i tempi di attesa in coda, adesso sono valutati 45 minuti per chi viaggia verso l'Italia. Abbiamo, a proposito di traforo del Monte Bianco, invece una chiusura che riguarda il traforo del Fréjus. Viene chiusa la galleria a causa di lavori tra appunto versante italiano e versante francese, probabilmente è stata attivata intorno alle 7:15, sarà una chiusura sicuramente temporanea. Poi vedo che si intensifica il traffico un po' ovunque, anche a Milano sulle tangenziali, e abbiamo anche sulla Venezia-Trieste le code a tratti per il traffico tra Re di Puglia, Monfalcone Ovest e Palmanova in direzione di Venezia. Tra poco gli aggiornamenti con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia.

0: Che meraviglia questo pezzo di George Michael Desafinado insieme a Astrud Gilberto. Allora, come detto, ci colleghiamo con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia e diamo il buongiorno a voi.
1: Sì, una buona giornata e una buona giornata agli ascoltatori di Isoradio da parte di Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Come è consuetudine a quest'ora del mattino, il traffico è in aumento su gran parte della nostra rete, in modo particolare a ridosso dei grandi centri urbani, questo per il traffico pendolare. Iniziamo dalla Lombardia, code in direzione di Milano, si registrano sulla 4 Milano-Brescia tra Dalmine e Cavenago e tra Milano Est e Cormano, tempi di percorrenza di 20 minuti, mentre in direzione opposta verso Brescia code a tratti, tempo di percorrenza anche in questo caso di 20 minuti tra Pero e Milano Est. Situazione analoga anche sulla 8 Milano Varese con code in direzione della città di Milano tra Busto Arsizio e la A9 Lainate Como Chiasso. Ci spostiamo a Roma, si registrano code in direzione della città, 1 chilometro di coda sulla diramazione di Roma Sud tra Torre Nova e l'allacciamento con il grande raccordo anulare. Le code sono dovute alla viabilità esterna intensa e sul tratto urbano della A24 non gestito da Autostrade per l'Italia tra via Togliatti e l'allacciamento con la tangenziale S. Su questo tratto al momento la coda per il traffico congestionato è di circa 3 chilometri. Le ultime segnalazioni riguardano la 23 Udine Tarvisio, dove il traffico intenso sta causando code in direzione della 4 Torino Trieste tra Treviso Nord ed Ugovezza, tempi di attraversamento di circa 20 minuti, mentre al traforo del Monte Bianco si registrano code per chi dalla Francia è diretto in Italia. Al momento i tempi di attesa sono di 45 minuti. Era l'ultima notizia. Guidate come sempre con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia.
3: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.

Un cuore con le ali, il vecchio successo di Eros Ramazzotti sulle strade del mattino, Raiso Radio. Tra poco l'appuntamento sarà con i titoli del giornale radio, poi ascolteremo anche il Vangelo sulla strada e torneremo con aggiornamenti meteo.

se la bolletta elettrica ti lascia senza parole. Scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.

0: Ore 7.
1: GR1.
2: Gli 80 anni della Repubblica con lo spettacolo in piazza al Quirinale, chiuse le celebrazioni del 2 giugno, Mattarella fiducia nelle nuove generazioni. Stati Uniti-Iran, nella notte nuovi attacchi e rappresaglie, incertezza sui negoziati, fuoco incrociato anche tra Israele ed Hezbollah, lite al telefono Trump-Netanyahu. I quattro braccianti bruciati vivi in provincia di Cosenza, in un video gli istanti della strage, fermati due pakistani, l'unico sopravvissuto, volevano solo essere pagati. Tennis, quarti di finale al Roland Garros alle 14, Cobolli-Auger, in serata il derby azzurro Arnaldi-Berrettini, in campo anche la nazionale di calcio in Lussemburgo.
3: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
4: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
5: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
6: Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia.
7: Cari amiche e amici ascoltatori, buongiorno a tutti e benvenuti al Vangelo sulla strada. Siamo a Gerusalemme ancora, al capitolo 12, versetti 18-27, e questa volta sono i Sadducei che si avvicinano giù, un altro gruppo che vuole metterlo in difficoltà. Loro non credono alla risurrezione. Ormai era una convinzione che si era diffusa tra gli ebrei, ma loro non credevano e appunto pongono a Gesù questa, come dire, difficoltà. Vogliono che Gesù, come dire, risponda affermativamente a questa loro obiezione. Ma Gesù, usando uno stile rabbinico, gli pongono un esempio un po' problematico, una donna che ha sette mariti uno dopo l'altro, e quando muore di chi sarà moglie? In realtà Gesù sconfigge questo pensiero materialista e dice che quando risorgeremo non ci saranno gli stili di vita come oggi, ci si sposa e non ci si sposa, ma saremo tutti con un corpo glorioso, tutti davanti a Dio a contemplare la sua bellezza, il suo amore, e a vivere tra noi volendoci bene gli uni gli altri. È un annuncio straordinario, care amiche e cari amici, perché Gesù, quando dice che noi risorgeremo e risorgeremo con il corpo, quindi vuol dire che noi potremo rivederci e riabbracciarci, chiamarci di nuovo per nome, stare accanto gli uni agli altri come lui faceva dopo la risurrezione. In questo senso io vedo tanta povertà anche nella predicazione normale, nelle nostre parrocchie, nelle nostre chiese. Non si parla mai di un futuro, di un paradiso come un banchetto, come una festa. Dovremmo recuperare questa prospettiva. Gesù, quando parla del regno dei cieli, quando parla dell'oltre dopo la morte, ne parla come di un banchetto, di una festa, di un luogo dove ci riabbracceremo tutti. Ecco perché, care amiche e cari amici, il dopo la nostra morte sarà migliore della vita che abbiamo fatto. Sarà un'età umana, ma da risorti, cioè senza difetti e con grande ricchezza. Buona giornata a tutti.
6: Avete ascoltato Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia, disponibile in podcast sul sito raiplaysound.it.

0: dove vanno le nuvole.
1: Le 7-8 minuti, ben ritrovati sulle strade del mattino, Rai Isoradio con gli aggiornamenti in meteo con Sabina Angeloni di Rai Meteo. Buongiorno Sabina.
2: Eccoci, buongiorno a te, buongiorno a quanti sono in ascolto in questo momento su Isoradio. Perturbazione in transito sull'Italia sta determinando, diciamo, nelle ultime ore, nella giornata di ieri ha determinato forte maltempo al nord con grandine, temporali e fenomeni anche abbondanti. In queste ore abbiamo le piogge che si sono spostate verso est per quanto riguarda le regioni settentrionali, quindi diciamo che stanno interessando soprattutto i settori del Triveneto, con particolare coinvolgimento dell'Alto Adige e del Friuli Venezia Giulia. Per quanto riguarda però le regioni centrali, proprio in queste ultime ore è in corso un peggioramento che in questi minuti vede dei temporali piuttosto diffusi soprattutto in Umbria, ma anche nei settori interni della Toscana e settori interni delle Marche. Abbiamo dei temporali anche sui rilievi del Basso Lazio, temporali organizzati e piogge che stanno interessando sono in ingresso sulla capitale e stanno interessando gran parte dell'Abruzzo, questo per quanto riguarda le regioni centrali peninsulari. Abbiamo piogge anche in Molise, spostandoci al sud Italia, mentre il cielo in prevalenza sereno su tutta l'area ionica ed anche sui settori orientali della Sicilia e su gran parte della Sardegna, quindi in queste zone il tempo si mantiene generalmente più asciutto. Quale sarà l'evoluzione per le prossime ore? Avremo in generale tempo in progressivo miglioramento al nord, quindi già in queste ore la nuvolosità tende ad attenuarsi sul nord-ovest, ma nel corso della giornata i fenomeni tenderanno ad attenuarsi anche sul nord-est. Avremo ancora dei temporali e delle piogge che interesseranno le regioni centrali peninsulari, così come parte del sud, specie Campania, Molise e Puglia Garganica, mentre in generale sul resto del territorio il tempo si manterrà più asciutto. Si tratterà comunque di piogge temporali che in serata abbandoneranno l'Italia e tenderanno a spostarsi via via verso est. Dal punto di vista delle temperature, le temperature risultano oggi in calo sulle regioni centrali, su gran parte della Sardegna ed anche sulle regioni adriatiche settentrionali.
1: Una cosa temporanea, penso, vero?
2: Temporanea, sì, infatti già nel fine settimana comunque tornerà l'anticiclone, tornerà l'alta pressione e torneranno
1: e
2: ad aumentare
1: a soffrire
2: anche
1: il caldo.
2: Le temperature, esatto.
1: Ci sta, va benissimo. Grazie a Sabina Angeloni di Rai Meteo, che ritroveremo più tardi.
2: Più tardi con giorno per giorno.
1: Con l'appuntamento consueto, giorno per giorno.
0: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
4: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
5: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
3: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

A noi ci piacciono invece i Rolling Stones, questi erano i The Colors, le 7:14 minuti sulle strade del mattino, Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità. Maria Cristina Manca con voi fino alle ore 9, adesso Carlo Boninsella alla parte tecnica, alla messa in onda. Ripartiamo dalla notizia che riguarda la 4 Torino-Trieste, dove si è verificato un incidente al 159 e 700, vede tre autovetture coinvolte in corsia di sorpasso. Attenzione, già è presente una coda di 2 chilometri in aumento a partire da Dalmine. Naturalmente il traffico si intensifica un po' ovunque, soprattutto Milano e Roma in primo piano. Abbiamo le code in Autosole tra San Giuliano e la tangenziale ovest verso Bologna, code a tratti tra Milano Sud e la stessa tangenziale verso Milano, e in A4 tra Pero e Milano Est verso Brescia code a tratti tra il raccordo tangenziale Est Milano e Cormano in direzione di Torino. Abbiamo poi le code in prossimità del piazzale francese al traforo del Monte Bianco, si riduce il tempo di attesa da 45 minuti a 30 adesso per chi viaggia in direzione dell'Italia. Ci spostiamo in A10 tra Genova Aeroporto e Bivia 10 a 7 verso Capoluogo Ligure, code per il traffico, 1 chilometro ancora segnalato sulla diramazione Roma Sud a partire da Torre Nova per chi entra a Roma verso il grande raccordo anulare, congestionato invece sul tratto urbano della Roma Teramo tra Frine Complanare e la tangenziale S in entrata verso Roma. Altro incidente lo segnaliamo in A16, da poco avvenuto tra Grotta Minarda e Benevento verso Napoli. Siamo al chilometro 81 e 100, non abbiamo ripercussioni per la viabilità, si tratta di un urto laterale tra un'auto e un mezzo pesante. Code per incidente anche sulla 3, rimaniamo nei pressi, quindi al sud, la 3 Napoli-Salerno, incidente al chilometro 8 e 100, code segnalate tra Torre Annunziata Nord e San Giorgio a Cremano in direzione nord, in direzione di Napoli.

0: i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
1: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
2: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
1: Oh, Contacta! Adoro!
2: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
3: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
4: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
5: E a noi che ci piacciono tanto!
4: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
6: E dove andate quest'estate?
7: In Trentino, con i bambini.
6: Ah, vi piace camminare?
7: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
8: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
9: Rai Isoradio.

Le 7:28 minuti, ancora sulle strade del mattino, diamo un po' di aggiornamenti perché nel frattempo abbiamo qualche novità. Ripartiamo da un incidente avvenuto sulla 4 Torino-Trieste con tre auto coinvolte in corsia di sorpasso. Siamo tra Capriate e Trezzo verso Milano, la coda ha raggiunto i 4 km ed è una coda in aumento a partire da Dalmine. Altro incidente, restiamo sempre lì in A4, ma in questo caso la direzione è verso Brescia. Abbiamo code tra Cavenago e Trezzo in direzione di Brescia. Diamo un'occhiata anche alle altre segnalazioni, purtroppo parliamo sempre di incidenti, in Autosole adesso un incidente tra Firenze e Improneta e Scandicci verso Bologna, con code già di 1 chilometro, code per l'incidente al 294 e 100 a partire da Firenze Sud. Naturalmente non mancano le code a Milano e Roma, in primo piano il traffico si intensifica in prossimità dei grandi centri urbani. Abbiamo poi un invito alla prudenza, attenzione in A14 tra Roseto degli Abruzzi e Teramo verso Ancona, carreggiata nord, ci sono degli ostacoli segnalati in corsia di sorpasso molto pericolosi, attenzione. Diamo un'occhiata un po' più a sud, riparliamo dell'incidente in A16 Napoli-Canosa, un urto laterale tra un'auto e un camion, Grotta Minarda-Benevento verso Napoli, siamo al chilometro 81 e 100 e abbiamo code per incidente sulla 3 Napoli-Salerno tra Torre Annunziata Nord e San Giorgio a Cremano, direzione Napoli, siamo al chilometro 8 e 100.

0: LDA insieme a H7, questo duetto che si è formato già a Sanremo, adesso ci ripropone questo nuovo brano, questa Santa, io già lo sono, Gian Maurizio.
1: Per farti santa, io ho capito, per farti sarda.
0: Sarda, no.
1: Perché per farsi sarda basta chiedere
0: la cittadinanza.
1: Non so, e uno va all'anagrafe, dimostra che abita, non so, a Cagliari piuttosto che a Nuoro e ti danno la...
0: Nuoro, come lo dici,
1: ecco,
0: bene?
1: Nuoro, ti Nuoro. Danno la, la cittadinanza, la cittadinanza, la residenza.
0: La
1: no?
0: residenza.
1: O il domicilio,
0: sì,
1: e sì, quindi diventi sarda. Questo è per farti santa. E devo dire la verità, il Gigi... Digi D'Alessio Junior praticamente,
0: sì,
1: LDA. E continuano a fare delle cose molto gradevoli con molta, oltretutto senza ostentare troppo queste parentele ed altro, non ci piace molto il ragazzo. Allora, si parla tanto di intelligenza artificiale, no?
0: Sì.
1: E un aspetto che però io non avevo considerato, che in realtà insomma, aumentano le richieste da parte dell'Italia un po' affascinata, dopo l'inizio dubbioso, dopo tutti quelli che dicono ah no, bisogna stare attenti, che in realtà si modifica,
0: bisogna usarla bene
1: anche nel nostro mondo, anche radiofonicamente ormai potrebbe cambiare tutto, perché bastano 5 minuti di voce registrata Maria Cristina, uno le mette in memoria e poi ci pensa lui, gli puoi far dire quello che vuole.
0: Esatto.
1: Quindi praticamente a quel punto uno dice a Maria Cristina, in teoria dice guarda, rimani a casa, tanto abbiamo una Maria Cristina che parla come te, dice
0: forse anche meglio,
1: contenuti forse non sono gli stessi, ma per quello che ci serve. Tu pensa se uno potesse attaccare una sintesi vocale alle informazioni di traffico e le legge bene, nel momento in cui uno le scrive bene, quello le legge meglio, e quindi abbiamo risolto. Quindi
0: non vogliamo questo.
1: Ecco, quindi però ovviamente non, non so, la priorità bisogna educare, però insomma, siccome si può anche educare, si arriveranno a delle situazioni. Però quello che ci interessa in questo caso è il consumo di energia, perché ogni volta che uno fa una domanda a quindi ad uno di questi motori artificiali di ricerca e di intelligenza artificiale, si consumano 18,9 watt, questo è quanto si è dichiarato. L'Italia quindi necessita di qualcosa come 40.500 megawatt di elettricità in un mese, che sono pari all'energia sviluppata da una centrale nucleare di grandi dimensioni. Quindi insomma, questo comporta quindi consumo, quindi tra le tante cose e effetti dell'energia e quindi dell'intelligenza artificiale, anche un consumo maggiorato di energia elettrica in questo periodo. Quindi insomma, oltre al fatto che ormai i ragazzi i compiti li fanno con
0: sì, purtroppo,
1: e questo significa che non imparano più nulla, così come i vari quesiti ed altro.
0: Infatti va usata in un certo modo, invece viene usata purtroppo male.
1: Bisogna prendere contromisure e soprattutto dichiarare queste cose. Quindi uno fa i compiti, dice sì, io l'ho fatti, però mi sono fatto correggere da, in modo che io non so, se il punteggio è da 1 a 10, l'intelligenza artificiale ti levano 3 punti. Quindi se tu prendi 10 alla fine diventa 7. Non lo so, qualcosa bisognerà inventarsi. Però tant'è che tra le tante cose, tra positive e negative, si consuma anche un sacco di energia.

0: canzone estiva di Annalisa sulle strade del mattino. Reso Radio pronti per un nuovo collegamento con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. A voi la parola, buongiorno.
1: Buona giornata a te e agli ascoltatori di Isoradio da Donatella Ciufalo. La circolazione, come di consueto, a quest'ora del mattino è molto intensa, in particolare nelle vicinanze dei grandi centri urbani. Vediamo insieme la situazione partendo dalla 4 Milano-Brescia. Tra Darmine e Trezzo verso Milano ci sono 5 km di coda causati da un incidente tra tre autovetture. Si transita su due corsie e occorrono 35 minuti per percorrere il tratto. Consigliamo quindi in alternativa di uscire a Bergamo e percorrere la 35 Brebemi e la A58 tangenziale est esterna di Milano per raggiungere il capoluogo lombardo. A causa di un altro incidente che vede coinvolte due auto in direzione di Brescia, si sono formati 2 chilometri di coda tra il bivio con la A58 e Trezzo. Restiamo sulla 4, a causa del traffico intenso ci sono code a tratti tra la tangenziale est di Milano e Cormano verso Torino, il tempo di percorrenza è di 20 minuti, ed anche tra Pelo e Milano est verso Brescia, dove occorrono 30 minuti. Ci spostiamo in Toscana, sulla A1 Milano-Napoli tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione di Bologna ci sono 2 chilometri di coda per un incidente nel quale è coinvolta un'auto in galleria. Il traffico defluisce su una corsia. Mentre per il traffico intenso in direzione del capoluogo toscano, sulla 11 Firenze Pisa Nord ci sono code a tratti tra Pistoia ed il bivio con la 1, servono 35 minuti per attraversarle, e più avanti code anche tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Andiamo infine anche sulla 14 Adriatica, dove tra Vasto Sud e Termoli verso Bari si è formato 1 chilometro di coda a causa di un altro incidente. In questo caso sono coinvolti un camion e un'auto e il traffico defluisce su una corsia. Queste al momento le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
2: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità. Per la giornata mondiale dell'ambiente, dal 4 al 7 giugno a Roma, il Villaggio Arma, per i 212 anni dell'Arma dei Carabinieri, in diretta su Raiso Radio. Stand, dimostrazione operative e contenuti speciali, presenti tutti i reparti specializzati. Villaggio Arma, tra Viale delle Magnolie e Piazzale dei Martiri fino al Pincio. Ingresso gratuito. Sicuramente Isoradio, per la giornata mondiale dell'ambiente.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

7:53 minuti, siamo in attesa di collegarci con Rai News 24 per le consuete notizie da dare anche in TV per coloro che sono in attesa di uscire. Tra poco ci collegheremo con Roberta Amendola, che cura la fascia del mattino di Rai News 24. E allora, traffico che naturalmente consideriamo già molto intenso in prossimità dei grandi centri urbani. E noi adesso stiamo per collegarci ed è Roberta Amendola. Buongiorno Roberta e buongiorno da Rai Iso Radio. Le notizie sono tantissime questa mattina, ma diciamo i maggiori disagi questa mattina sono sulla 4 Torino-Trieste, dove dobbiamo raccontare ben due incidenti. Il primo tra Dalmine e Trezzo verso Milano, che sta provocando una coda di 5 chilometri. Altro incidente tra Cavenago e Trezzo verso Brescia, dove i chilometri sono 2 a partire dall'allacciamento della 4 con la A58. Abbiamo le attese in coda in prossimità del piazzale francese del traforo del Monte Bianco. Tempi di attesa per chi viaggia in direzione dell'Italia sono di circa 30 minuti. Traffico molto intenso anche sulla Brennero-Modena, la ripresa dopo il lungo ponte tra Carpi e il bivio con l'autosole verso Modena, 6 i chilometri di coda ora segnalati. Abbiamo un'altra notizia che ci arriva dall'autosole nel tratto toscano, un

0: Un incidente, un'auto coinvolta in galleria, attenzione, in corsia di sorpasso, la coda che si è formata è già di 2 chilometri tra Firenze Sud e Scandicci verso Bologna. Concludo con, naturalmente, con le code che riguardano la capitale, traffico congestionato in entrata a Roma, sul tratto urbano della Roma Teramo, tra Fine Complanare e la tangenziale est, in entrata verso Roma abbiamo 4 chilometri per il traffico congestionato. E la linea può tornare agli amici di Rai News 24.
1: Rai Isoradio.

Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: ore 8.
1: GR1.
2: Raid notturni nel Golfo, gli Stati Uniti colpiscono l'isola di Qassem, l'Iran attacca le basi americane in Kuwait e Bahrain, ancora scontri nel sud del Libano, lanci di missili di Hezbollah su Israele. I droni ucraini contro un bus russo nel Donetsk, obiettivi anche a Leningrado, Mosca, San Pietroburgo, risposta di Kiev alla notte di fuoco che ha colpito il paese tra lunedì e martedì. Il 2 giugno dal presidente Mattarella un percorso che ha legato tante generazioni e tanti territori, il capo dello Stato, il monito contro le guerre, il mondo fermi, la barbarie, preoccupano gli uomini soli al comando. L'Italia sia ambiziosa, Giorgia Meloni e gli 80 anni della Repubblica, celebrazione dell'identità della nazione, del senso dello Stato, e a Palazzo Chigi si attende il sì di Bruxelles sulla flessibilità, sull'energia. I quattro braccianti uccisi ad Amendolara, fermati due pakistani, in un video l'orrore del rogo dell'auto. C'è un sopravvissuto che racconta: il racket ci dà solo cibo e alloggio, volevano essere pagati. Accessibile, economica, ecologica, fa bene alla salute, e la giornata mondiale della bicicletta voluta dall'ONU per incoraggiare l'uso delle due ruote. Arte, musica, cultura, sport, gli 8 decenni della nostra storia nello spettacolo, i volti della Repubblica che ha chiuso le celebrazioni del 2 giugno in piazza al Quirinale. Tennis, l'Italia cala il tris, Cobolli, Berrettini e Arnaldi oggi in campo a caccia di una storica semifinale al Roland Garros. Calcio stasera in Lussemburgo, la nazionale dei giovani.
3: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
4: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
5: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
6: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
4: Prevedo che a comprarli provvedo.
6: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.

0: con Yabba ci ritroviamo sulle strade del mattino Reiso Radio dopo l'appuntamento con i titoli del giornale radio. Maria Cristina, ma anche Carlo Boninsegna vi stanno accompagnando in questa mattina di ripresa dopo il lungo ponte. Abbiamo molte segnalazioni, il traffico è molto intenso, non mancano tra l'altro gli incidenti come ad esempio quello della 4 Torino-Trieste tra Dalmine e Trezzo verso Milano. Si registrano 5 km di coda, l'incidente al 159-700 ha visto il coinvolgimento di 3 autovetture, il traffico defluisce su 2 corsie. A chi è diretto verso Milano il consiglio di uscire a Castegnato dopo aver percorso la 35 Brebemi, seguire la 58 Tim per poi riprendere la 4 Milano-Brescia. Altro incidente con 3 km di coda viene segnalato al chilometro 153 tra Cavenago e Trezzo direzione Brescia, 2 le auto coinvolte, tra terza e quarta corsia il traffico defluisce su 2 corsie, abbiamo detto 3 km a partire dall'allacciamento con la 58 in direzione Brescia. Andiamo in A1 perché anche qui dobbiamo segnalare un incidente tra Firenze in Pruneta e Scandicci verso Bologna, 2 km di coda per l'incidente al chilometro 294 e 100, e qui vede l'incidente vede coinvolta un'auto in galleria in corsia di sorpasso, il traffico defluisce in corsia di marcia. Ci spostiamo, andiamo a segnalarvi un incendio sulla Roma Civitavecchia Tarquinia tra Civitavecchia Sud e Santa Severa, attenzione, siamo al chilometro 47, abbiamo poi il traffico che è molto intenso sulla Brennero Modena tra Carpi e il Bivio con la 1 verso Modena, 6 km di coda. Incidente sulla 23 Palmanova Tarvisio, un camion è coinvolto in galleria in marcia, il traffico defluisce in corsia di sorpasso, siamo al chilometro 110 e 500. Concludo con le code che vengono segnalate ancora al traforo del Monte Bianco, i tempi di attesa di circa 30 minuti in prossimità del piazzale francese per chi viaggia in direzione di Courmayeur.
1: Giorno per giorno su Rai Isoradio.
0: 8:07, allora il consueto appuntamento appunto con Giorno per Giorno, è tornata Sabina Angeloni. Ciao Sabina,
2: sì,
0: di cosa parliamo
2: di
0: oggi? Intanto il meteo.
2: Allora, intanto esatto, e cominciamo dal sole e ce ne andiamo oggi ad Asti, dove il sole si è elevato alle 5:42 e tramonterà alle 21:07 per un totale quindi di 15 ore e 25 minuti di luce. Parliamo poi delle previsioni appunto meteo. Oggi diciamo che assistiamo al transito di questa perturbazione sull'Italia che va a determinare e sta determinando già in queste ore piogge e temporali che stanno estendendosi alle regioni centrali, mentre ieri abbiamo visto che il maltempo ha interessato soprattutto il nord
0: Italia.
2: Esatto. Oggi invece sulle regioni settentrionali comunque avremo un progressivo miglioramento a partire da ovest, mentre appunto i temporali si spostano sulle regioni centrali e anche su parte del meridione, specie tra Campania, Molise e Puglia Garganica. Comunque avremo un miglioramento delle condizioni del tempo a partire da questa sera su tutto il paese, e il tutto con temperature che nei valori massimi saranno in calo sulle regioni centrali, sulle regioni adriatiche settentrionali ed anche su Sardegna e Campania. Per quanto riguarda l'evento del passato,
0: sì, ci riferiamo a un passato non tanto recente.
2: Sì, non tanto recente, ma neanche troppo lontano, dai.
0: No,
2: infatti sì, torniamo al 1980, al 3 giugno del 1980, che fu dal punto di vista meteorologico una delle notti, diciamo, più straordinarie e strane anche per quanto riguarda la meteorologia statunitense, perché ci fu un fenomeno che si verificò nel Nebraska e passò alla storia come Night of the Twister. C'è anche un film, tra l'altro,
0: è
2: che
0: vero,
2: porta questo,
0: sì,
2: questo titolo. Praticamente cosa successe? Nel tardo pomeriggio l'atmosfera sopra le grandi pianure era particolarmente instabile, c'era aria molto calda e umida nei bassi strati, mentre in quota le correnti erano molto decisamente più fredde, e queste condizioni hanno favorito la formazione di una supercella temporalesca, quindi appunto fenomeni temporaleschi. E ciò che ha reso in realtà eccezionale questo episodio fu il comportamento della tempesta che venne a svilupparsi. Infatti nell'arco di poche ore la stessa supercella andrò a generare ben 7 tornado, e alcuni di questi attraversarono aree molto vicine, diciamo, alla città di Grand Island, che è quella appunto del Nebraska che fu maggiormente colpita. E ancora più sorprendente fu il fatto in realtà che alcuni vortici mostrarono delle traiettorie insolite. Infatti, anziché seguire il classico movimento verso nord-est tipico dei tornado delle grandi pianure, invece andavano verso nord-ovest. E pensa che comunque questo, diciamo, questo fatto fu un evento che venne studiato, e ancora oggi viene studiato, ed è un importante caso studio appunto in meteorologia, sicuramente molto molto interessante. E oggi, diciamo, grazie ai radar Doppler ad alta risoluzione, ai modelli numerici ed anche ai sistemi di allerta rapida, comunque fenomeni di questo tipo possono essere monitorati con una precisione sicuramente impensabile negli anni 80,
0: certo.
2: esatto.
0: E allora poi noi ci riferiamo come sempre a una curiosità che questa mattina riguarda una cosa che, di cui già ho parlato, te lo dico.
2: Vedi?
0: Sì, perché lo sappiamo che oggi è 3 giugno, è la giornata internazionale della bicicletta. Tra l'altro alcuni nostri ascoltatori hanno inviato messaggi, uno di questi ci ha riferito di Ferrara, che è la città della bicicletta.
2: È vero.
0: E quindi
2: Ferrara,
0: abbiamo parlato sì. Anche di questo.
2: Bene, noi però la trattiamo da un punto di vista anche meteorologico,
0: esatto.
2: Perché comunque è importante ricordare e promuovere la bicicletta come mezzo di trasporto semplice, economico e anche sostenibile, perché infatti comunque ricordiamo che è fondamentale per migliorare la qualità dell'aria che respiriamo ogni giorno, quindi da qui il legame con la fisica dell'atmosfera e con la meteorologia. Infatti nelle città in realtà una parte significativa degli inquinanti atmosferici sappiamo benissimo che deriva dal traffico veicolare. Infatti ci sono le automobili che emettono questi ossidi di azoto, il particolato fine, altri composti che comunque vanno a contribuire al peggioramento della qualità dell'aria, e soprattutto nelle situazioni meteorologiche che sono quelle, diciamo, particolari, in cui abbiamo una scarsa ventilazione, fenomeni di inversione termica, alta pressione. Inversione termica, cosa succede? Succede che gli inquinanti tendono proprio ad accumularsi nei bassi strati dell'atmosfera.
0: Quindi l'aria è irrespirabile.
2: Esatto, ed è sicuramente questo va a sfavorire condizioni di buona qualità dell'aria. E la bicicletta sicuramente rappresenta una delle alternative più efficaci proprio per andare a ridurre queste emissioni. E secondo la Federazione dei Ciclisti Europea, un tragitto effettuato in bicicletta va a produrre in media circa 10 volte meno emissioni di gas serra rispetto allo stesso percorso però compiuto in automobile.
0: Direi. C'è da dire però che bisogna vedere dove uno si trova,
2: bisogna
0: dove abita, perché qui a Roma
2: sì,
0: la bicicletta è impensabile.
2: È vero, infatti purtroppo
0: Ferrara infatti come riferimento alla città della bicicletta, perché è una intanto c'ha tante piste ciclabili e poi
2: esatto.
0: si adatta veramente per,
2: e
0: quindi...
2: poi ovviamente bisogna anche vedere che tempo fa,
0: esatto.
2: tra l'altro perché chiaramente bisogna sempre tener conto del fatto che il tempo va a influenzare
0: certo.
2: chiaramente queste abitudini, perché temperature elevate, vento forti, piogge o anche ondate di calore, che ora ci avviciniamo alla stagione estiva, sicuramente possono andare a modificare significativamente quella che è la mobilità urbana.
0: Benissimo, e concludiamo come sempre con il proverbio che riguarda il mese di giugno, visto
2: certo,
0: che è iniziato da poco.
2: Iniziato.
0: Esatto.
2: Allora, a giugno direi anche che si lega perfettamente alla situazione meteorologica
0: odierna,
2: infatti recita: a giugno, bene o male, c'è sempre un temporale.
0: E noi ce l'abbiamo avuto ieri al nord e quest'oggi
2: sulle regioni centrali.
0: Esatto. Benissimo, grazie come sempre a Repubblica Utilità, grazie a Sabina Angeloni, direi meteo. Buona giornata Sabina.
2: Buona giornata.
1: Giorno per giorno su Rai Isoradio.

0: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
1: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
2: Termini e condizioni in negozi online.
3: Cartoons on the Bay è anche su Rai Play.
4: Sì!
3: Il meglio dell'animazione di Cartoons on the Bay in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Ciao!
6: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
7: E a noi che ci piacciono tanto!
6: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
8: Rai Radio.

0: Zucchero ci accompagna fino alle 8:25 minuti in questa mattinata qui su Rai Radio di ripresa, perché dopo il lungo ponte, per chi ha potuto usufruirne, perché noi no.
1: Comunque ogni lavoro ha le sue cose belle. Ad esempio, parlavamo prima con il nostro collega dall'altra parte,
0: esatto,
1: del vetro,
0: Carlo.
1: Che è appena tornato al Giro d'Italia. Ecco.
0: Sì.
1: E qualcuno penserà beato lui. In realtà, insomma, è un mese di lavoro, perché uno praticamente non dorme mai nello stesso punto.
0: Esatto.
1: E comunque è un lavoro frenetico, perché poi tutto è abbastanza lento in alcuni momenti, poi in alcuni c'è una brusca accelerazione, devi fare 200 cose insieme, quindi è anche stressante.
0: Certo, c'è,
1: no?
0: Una macchina importante che segue il Giro d'Italia della Rai, perché ecco. Pensa che l'altra notte che ero in diretta, Maurizio, dei colleghi di Milano mi hanno scritto dicendo
1: stiamo
0: arrivando a Roma per
1: ci
0: la finale
1: spostando.
0: E dice ci siamo con i mezzi pesanti, stiamo arrivando a Roma per la tappa finale.
1: Ogni lavoro poi alla fine ad esempio io pure qui, molti di noi hanno diverse specifiche. Il Giro d'Italia ad esempio non l'ho mai fatto, perché è una cosa che anche con la musica di solito l'ha sempre seguito a Radio 2, no? A livello di intrattenimento, no? Però è una delle cose che mi manca, perché le cose che uniscono il nostro paese, le esperienze che vanno fatte. Sanremo per quanto riguarda il nostro mestiere è sicuramente, adesso anche l'Eurovision Song secondo me è un'esperienza che va fatta, ma il Giro d'Italia sicuramente, oppure i campionati del mondo o gli internazionali di tennis, cioè seguire uno di questi eventi a prescindere dalla parte sportiva, proprio dal punto di vista proprio emozionale di vivere un'esperienza.
0: A proposito di internazionali di Roma, oggi dobbiamo tifare i nostri tre italiani a Roland Garros, che giocano tutti e tre.
1: Uno dei tre sicuramente, nella peggiore delle ipotesi, è in semifinale.
0: Perché tra Matteo Berrettini e Coboli, i due romani poi tra l'altro si incontrano.
1: E poi quindi come sempre, insomma, Sinner adesso si riposerà eccetera, però insomma la scuola italiana del tennis sta andando bene. Ma per quanto riguarda la scuola del
0: giapponese,
1: calcio giapponese,
0: non avevo dubbi.
1: Io ieri guardavo in TV un servizio sulla nazionale giapponese che si prepara ai mondiali. E il coach, cioè l'allenatore, così con una bella faccia tosta, ha detto: noi puntiamo a vincere i mondiali.
0: Però.
1: E l'ha detto con una faccia tosta, perché d'altra parte bisogna crederci nelle cose, no? È come quando uno prende un gratta e vince e dice: voglio vincere 500.000 euro. D'altra parte, se uno spende, butta 5 euro, alla fine poi non vince
0: pensare
1: nulla.
0: Pensare in grande, bisogna pensare
1: essere positivi.
0: Okay.
1: E quindi vogliamo anche oggi, perché ce l'abbiamo anche oggi, fare gli auguri ad un ex calciatore giapponese che festeggia il compleanno. Mm-hmm. Oggi classe 84, mm-hmm, quindi anche lui le ha attaccate le scarpette al Kyoto. Si chiama Kyoko Yano. Auguri a Kyoko Yano.
0: Hai capito?
1: Va bene, noi andiamo fino a 33, che dici?
0: Facciamo, ma sì. Ecco. Quindi, poi c'è Rino Jupiter con la viabilità astrale.
1: Quindi abbiamo parlato di fato, di cose, c'è chi ad esempio si affida all'oroscopo, no?
0: Esatto.
1: Noi non vogliamo dire nulla, nel senso che per noi potrebbe essere, però c'è chi dice: io non ci credo. Però visto mai
0: c'era un suo collega, collega di Jupiter, Paolo Fox, non so se tu conosci, ci ho lavorato,
1: certo.
0: E che diceva: non credete all'oroscopo, però verificate.
1: Sì. Questo tanto diceva. Tutto sommato, alla fine quei 2-3 minuti a dire la verità, il nostro Jupiter mischia un po' le carte, no? Perché ci sono quelli tradizionali che i segni li fanno uno dietro l'altro, si comincia con l'Ariete e si finisce con i Pesci,
0: esatto.
1: Di solito lui invece li mischia mettendo terra, fuoco,
0: aria. Certo.
1: E quindi io ad esempio ancora non ho capito quando lo legge
0: dove sei.
1: Ecco, quindi però questo ti porta ad ascoltare.
0: Perché tu sei del Toro.
1: No, io sono dello Scorpione.
0: Lo so, ti sfottevo.
1: Il toro no. Però ecco, quindi per dire, quindi uno non ci crede all'oroscopo, però alla fine quei 2-3 minuti, ma chi se ne frega?
0: Ma sì, ascoltiamolo.
1: Se
0: sente.
1: Poi insomma, se poi senti Jupiter, lui dice che ci sono delle valenze scientifiche, no? Quindi
0: certo.
1: Insomma, uno ci studia, ci si impegna. E quindi vabbè, comunque.
0: Ma che facciamo? Ce lo andiamo ad ascoltare?
1: Sì, andiamo quindi in due parti, come al solito. Il lunedì poi ci sarà poi la parte lunga, quella dedicata all'oroscopo con Elisabetta Ferracini. A dopo.
2: Viabilità astrale con Jupiter su Rai Isoradio.
3: Buona energia e benvenuti a Viabilità astrale su Isoradio dal vostro Jupiter. Pronti a consultare la mappa del cielo, dove ogni stella racconta una strada e ogni pianeta indica una direzione? Lasciatevi guidare dall'universo. Oggi è mercoledì, luna calante in Capricorno. Partiamo con i segni di fuoco. Ariete, Nettuno vi rende magnetici e ispirati. La vostra dialettica è un'arma incredibile. Sapete parlare, convincere, emozionare. Usatela per ottenere ciò che desiderate, in amore e nel lavoro. La vostra voce vale più di mille prove. Leone, il cielo è dalla vostra parte. Con il sole che vi sostiene, state attraversando una fase davvero positiva. I risultati che ottenete vi stanno dando una sicurezza enorme. E fate bene a godervela. Continuate così. Questo atteggiamento vincente vi porterà ancora più in alto. Sagittario, ottima giornata per amore e a lavoro, grazie a una bella spinta di Venere e una comunicazione super favorita da Mercurio. Siate aperti, dite sì alle opportunità e fatevi notare. La vostra energia convince e il successo arriva. Segni di aria, gemelli. Con Mercurio che vi rende brillanti e veloci, oggi avete una simpatia contagiosa. Siete trascinatori, magnetici, pieni voglia di connettervi con gli altri. Approfittatene, una conversazione può diventare un'occasione. Bilancia, la Venere vi rende sensibili e potrebbe arrivare un momento speciale. Scuse, chiarimenti, una riconciliazione attesa da tempo. Non chiudetevi, aprite il cuore, perché l'armonia può tornare più forte di prima. Acquario, anche in mezzo a un contesto complicato, voi vi muovete con una naturalezza impressionante. Grazie sempre a Plutone, avrete intuizioni rapide e soluzioni innovative. Non bloccatevi, reinventatevi. E per ora è tutto, ma non cambiate stazione. Tra poco ritorniamo con aria e terra, dopo una breve pausa musicale.

0: di abilità astrale con Jupiter su Raiso Radio.
1: Buona energia, ripartiamo con i segni di acqua. Cancro. Con la luna che vi spinge verso il nuovo, sarete più pronti del solito a cambiare prospettiva. Vi aspettano situazioni stimolanti che rendono la vita più interessante e meno prevedibile. Accogliete il cambiamento con entusiasmo. Scorpione, il cielo vi chiede una cosa semplice ma potente. Ascoltate il vostro corpo. Con energie profonde in movimento, la vera forza è prendervi cura di voi stessi. Riposo, alimentazione, calma, piccoli gesti. Tutto conta. Pesci, Marte nel segno vi dà spinta e coraggio. In questo periodo siete un esempio vivente di determinazione. La vostra sicurezza è alle stelle e chi vi guarda capisce subito una cosa. Voi non parlate, fate. È il momento perfetto per mettere in pratica un'idea e convincere gli altri. Segni di terra, Toro. Con Venere che vi rende più sensuali e maliziosi del solito, il rapporto con il partner si accende. Sorrisi, segreti, complicità, l'intesa può diventare ancora più profonda. Approfittatene per rafforzare il legame. Quando voi amate, lo fate con intensità. Vergine. Con Mercurio favorevole, se state cercando un nuovo lavoro, le opportunità ci sono. Ma dovete essere proattivi. Inviate, cercate, muovetevi, fatevi vedere. Il cielo vi spinge verso ciò che vi appassiona davvero. Non accontentatevi, puntate in alto. Capricorno, giornata ricca di prospettive, occasioni, contatti, idee nuove. Con una spinta di energia pratica potete affrontare sfide e trasformarle in possibilità. Siate pronti a dire sì a ciò che si rinnova. E tra orbite e segnali il nostro viaggio finisce qui. Buona energia, strada luminosa e appuntamento alla prossima rotta astrale su Iso Radio.
0: Viabilità astrale con Jupiter su Rai Iso Radio.

0: Serena Brancale, Levante Delia, con Il mio paese, il successo destinato a diventare un tormentone estivo, anche questo. Allora, e prima di lasciare la parola al nostro Gian Maurizio, do notizia di un incidente sulla Brescia-Padova, perché ce lo state chiedendo anche 348-103-10-10, 4 chilometri tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Brescia. Abbiamo un altro incidente con 3 chilometri tra Verona Est e Verona Sud in direzione di Brescia. Tra poco, tra l'altro, aggiorneremo i tratti di Autostrade per l'Italia con i nostri amici del centro multimediale.
1: Io vorrei lanciare un'iniziativa che ho catturato in rete, che secondo me potrebbe anche Max partecipare, perché è il concorso internazionale per il peggior fotografo, che dici? Io potrei iscrivermi tranquillamente.
0: Tu non sei capace
1: in
0: a fare
1: famiglia
0: foto.
1: Cioè, quando c'è visto le classiche foto del compleanno,
0: esatto,
1: no? Chi scatta la foto dice Maurizio no, perché io sono quello che riesce a fotografare le cose che
0: con
1: lo
0: con il
1: che,
0: telefonino,
1: che ne so, cioè, tutti in posa, c'è lo zio Ugo col dito nel naso, io becco lui, cioè, sono proprio il contrario. Della, ho un gusto estetico pari allo zero assoluto.
0: Ma perché dici anche di Max, anche lui?
1: Non lo so, però siccome lui è la mia vittima sacrificale. Nel senso
0: va bene, allora va bene.
1: No, sai perché? Perché noi siamo, io so che se io alzo una palla, lui schiaccia. Visto come nel volley, no? C'è il playmaker, diciamo, il piccolese, il regista, e poi c'è quello che diciamo che la butta dentro. E lui è praticamente, io faccio quello che gli alza la palla e lui in qualche modo da qualche parte la mette. E
2: ma sai perché? Buongiorno, ecco, bentrovati. Sì. Sai perché? Perché noi siamo poco obiettivi per quello.
1: È vero. Allora, qui questa non la posso fare, no? Perché c'era la battuta che si faceva ai tempi della scuola,
2: sì,
1: e uno andava seriamente da un compagnuccio di classe e diceva: che sei un tipo obiettivo? E quello diceva no, e allora e tu gli rispondevi: fotografimi.
2: No, no, no, il volto.
0: Io esco, volto. Maria, scusa, io esco.
1: Fotografas tu, ecco, era questa qua la risposta.
2: Oppure sta.
1: Perché, d'altra parte, questo qua lo studi già al master di approfondimento.
0: Sei indisciplinato.
1: Di bon ton. Comunque, tornando a questo concorso, se volete partecipare, l'ha indetto l'Islanda. Ed è un progetto curioso per valorizzare l'Islanda, mm-hmm, con scatti imperfetti. In palio c'è un compenso abbastanza importante, sono $50,000 statunitensi, quindi circa 46.000 euro, e un viaggio di 10 giorni in Islanda, anche no, nel senso che
0: fa freddo.
1: Dipende, guarda, perché se dice guarda, un soggiorno obbligato in Islanda nel periodo più freddo, beh, non è che hai vinto proprio una gara, però
0: se ci vai adesso in estate
1: poi,
0: si sta
1: poi,
0: bene,
1: per esempio, c'è chi ama quelle terre, ecco, no? Io se non ci sono 35 gradi non mi muovo.
2: Io sono quella te vedi che siamo proprio uguali.
0: Siamo tutti terroni, ecco, comunque.
2: No, sì.
1: Siamo già alla fase dei finalisti che sono stati individuati. Cioè sono 12 finalisti, tra cui un giovane di Singapore che si chiama Michael, che è veramente una sega assoluta a scattare le foto e quindi rientra tra i 12 finalisti. Lui, il suo slogan, che ognuno si presenta con uno slogan, no? Il suo slogan è: i miei occhi vedono la bellezza, le mie foto non la catturano, capito? Quindi tra i 13 selezionati i candidati provengono da città come Hamburgo, Parigi, Zurigo, San Paolo, Toronto ed altre. Il concorso si distingue per una regola singolare: solo persone non professioniste con risultati visivi volutamente imperfetti, che tradotto in diciamo parole povere hanno fa schifo le foto,
2: devi, ecco, essere un Reykjavik, detta all'islandese.
1: È vero. Quindi il vincitore dovrà documentare l'esperienza in Islanda con foto e video. Questo materiale sarà poi utilizzato in una campagna pubblicitaria, cioè la peggiore, ottimo, campagna pubblicitaria di Iceland Air, offrendo grande visibilità anche a chi fino ad oggi ha immortalato paesaggi con scarsi risultati. Quindi, amici, seghe fotografiche di tutto il globo, unitevi, perché più fate schifo e più potreste vincere. In realtà qui li hanno già individuati i 12 finalisti, quindi tra cui questo giovane che si chiama Michael da Singapore, che se la gioca per il titolo di peggior fotografo. Potremmo allargarla a tante peggior, vabbè, avvocato, peggior salumiere, se vogliamo potrebbe essere un buon modo per premiare i pessimi.
0: Allora,
1: capito?
0: Detto questo, io andrei a fotografare la situazione in strada adesso.
1: Sì, fammene sempre 3 copie.
0: Facciamo con gli amici del centro multimediale, a voi la parola, buongiorno.
3: Di nuovo una buona giornata a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Donatella Ciufalo. La circolazione si mantiene intensa sulla rete, in particolare nelle vicinanze dei grandi centri urbani. Apriamo con la 4 Milano-Brescia. Tra Bergamo e Capriate in direzione di Milano ci sono 4 km di coda. Sono stati causati da un incidente ormai risolto. Il tempo di percorrenza del tratto è di circa 50 minuti, quindi resta valido il consiglio in alternativa di percorrere la 35 Brebemi e poi la 58 tangenziale est esterna di Milano per raggiungere Milano. Restiamo sulla 4 a causa del traffico intenso, ci sono code a tratti tra Pero e Milano Est, sempre in direzione di Brescia, per attraversarle occorrono 45 minuti. Ci spostiamo in Toscana, il traffico è intenso in direzione del capoluogo sulla 11 Firenze Pisa Nord, con code a tratti tra Monte Catini Terme ed il bivio con la 1 Milano Napoli, servono 35 minuti per attraversarle, e più avanti code tra Firenze Nord e Firenze Peritola. Anche in Liguria il traffico è intenso in direzione del capoluogo e ci sono code sulla 10 Genova-Savona tra Renzano ed il bivio con la 7 Serravalle-Genova. Andiamo anche alle porte della capitale, sulla diramazione di Roma Sud, per segnalare un chilometro di coda tra Torrenova ed il bivio con il grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo, e proprio per la difficoltà di immissione del traffico sul grande raccordo anulare. Infine sulla 1 Milano-Napoli, tra Cerra Fragola e Villa Literno-Pomigliano in direzione della capitale, si è formata una coda di 3 km per un mezzo in panne. Queste al momento le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
4: Rai Isoradio. Per chi viaggia.
5: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: D'addio il brano, la novità di Bresh su Raiso Radio. Siamo quasi ai saluti, è già pronto Max Locafaro che avete già ascoltato poco fa.
1: Eccoci.
0: In duetto con Gian Maurizio Foderaro.
1: Ormai facciamo le comiche, ti
0: ricordi? Io vi ho soprannominato
1: comiche,
0: eh? Sale e olio, però nessuno dei due è grasso. Vabbè, quindi,
1: per fortuna,
0: però tutti, insomma, c'è questa...
1: Siamo brevi linei, quello sì, siamo entrambi
0: brevi
1: linei.
0: Oppure un vecchio duo insomma del passato,
1: sì,
0: che era Fiorello e Baldini,
1: sì,
0: no?
1: Che c'era, tra l'altro, ci abbiamo pure lavorato insieme.
0: Appunto, uno era la spalla e l'altro, vabbè, lo sappiamo chi è. Allora, caro Max,
1: eccoci.
0: Tu ti lascio una situazione di traffico davvero molto intenso, perché la ripresa dopo il ponte del 2 giugno, insomma, abbiamo tante notizie. Purtroppo poi non mancano gli incidenti che ci accompagnano sempre. Cercate di non distrarvi dalla guida, evitate di tenere il telefonino, lo diciamo sempre, perché poi è fonte di distrazione.
1: Assolutamente,
0: perché
1: sì.
0: Davvero tanti incidenti. Allora, invece tu di che cosa ci parlerai oggi?
1: Allora, dalle 9 alle 10 tengo compagnia e tengo aggiornati nel traffico, o meglio in merito al traffico, ma non solo, anche nelle ore successive. Alle 10 saremo in viaggio con Elisabetta e oggi avremo graditissima ospite Orietta Berti.
0: La mitica
1: Orietta Berti. Andremo anche lì a rievocare le atmosfere e le suggestioni della sua musica dal passato al presente.

0: perché in effetti poi anche nell'attualità molto più recente ha avuto un successo anche proprio con Fiorello, con Una Vespa in Due, ma non soltanto, quindi ci presenta anche il suo nuovo singolo per quest'estate. E alle 11 poi saremo da casello a casello con Camilla Ferranti e perfetto. Oggi avremo il consueto punto anche con Antonella Frontani, ci svelerà quale sarà il Reading School, quindi il libro da consigliarci.
1: Benissimo, e allora tanti gli appuntamenti come sempre nella fascia mattutina di Raiso Radio, restate in ascolto, restate sintonizzati. Io ringrazio Gennaro Strazzullo alla parte tecnica insieme a Carlo Bonizzegna, da Maria Cristina Manca l'augurio di una buona mattinata, di una buona giornata, e noi ci ritroveremo stanotte nella Notte Sicura di Rai Isoradio.

0: Se la bolletta elettrica ti lascia senza parole, scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.
1: Ore 9.
2: GR1.
3: Buongiorno da Mafalda Caccavo. Il conflitto Stati Uniti-Iran da una parte e il lavorio diplomatico che continua dall'altro, gli attacchi incrociati con il coinvolgimento di altri paesi dell'area, Arabia Saudita, Bahrain e Kuwait. Qui colpito l'aeroporto internazionale della capitale con diversi feriti, voli interrotti e spazio aereo sigillato. Obiettivo di Teheran, i siti militari di Washington nell'area.
4: I Pasdaran rivendicano di aver danneggiato la base della quinta flotta americana, ma Washington smentisce dicendo di aver intercettato tutti i missili iraniani lanciati sulle basi in Kuwait, Bahrain e Arabia Saudita, dopo che Washington ha preso di mira Kerch, la strategica isola che sorveglia lo stretto di Hormuz. Anche se il fuoco incrociato alimenta l'incertezza sui negoziati tra Washington e Teheran, ufficialmente la tregua regge. Il segretario di Stato americano Rubio si dice ottimista e Trump smentisce che i negoziati siano interrotti, come sostengono i Pasdaran, che non hanno ancora risposto all'ultima proposta statunitense, precisa l'agenzia MER. Teheran pretende un cessate il fuoco reale tra Israele e Libano, tregua voluta anche da Trump, che ha avuto a tale proposito una telefonata dai toni accesi con il premier israeliano Netanyahu, definito da lui un pazzo. Anche se il presidente è riuscito a bloccare un imminente attacco su Beirut, i raid nel sud del paese non si fermano, così come il lancio di razzi sul nord di Israele. La milizia sciita Hezbollah afferma di aver lanciato 13 attacchi contro postazioni di comando militare israeliane nel sud del Libano. Azzurra Meringolo, GR1.
3: Di poco fa la notizia di almeno 6 morti nei nuovi attacchi israeliani nell'area di Tiro, sede di un famoso sito UNESCO e a poco più di 80 km da Beirut, conferma che i re di Tel Aviv dunque non si fermano. Ma è caldissimo in queste ore anche il fronte russo-ucraino. Nelle ultime ore un massiccio attacco di Kiev su San Pietroburgo. Decine di droni sull'area portuale della città di Putin con esplosioni e attacchi della contraerea, colonne di fumo e fiamme nel terminal petroliferi, attacco in grande stile a poche ore dall'apertura del Forum Economico Internazionale, la cosiddetta Davos russa, mentre in Crimea un drone ucraino contro un bus con a bordo civili nella città di Simferopol, 7 morti e 11 feriti. Ieri re di Mosca nella città ucraina, Kiev, Dnipro e non solo, bilancio aggiornato a 22 morti, più di 130 feriti. UniCredit prosegue la scalata a Commerzbank e punta a diventare il primo istituto dell'area euro. Conquistato ieri oltre il 34% delle azioni dell'istituto tedesco, quota che consente, sommando le azioni derivanti dall'operazione a diversi strumenti finanziari, di portare UniCredit oltre il 50% del capitale della banca di Berlino. Operazione temuta dai vertici di Commerzbank e dallo stesso esecutivo tedesco. E c'è attesa per le reazioni dei mercati che in Europa sono all'avvio delle contrattazioni. Diamo la linea a Milano, Chiara Rancati.
5: È un avvio debole per le borse europee che oggi tornano a temere le tensioni geopolitiche. Milano parte a meno 0,41%, in linea Parigi più pesante la borsa di Francoforte a meno 0,7%. Occhi puntati a Piazza Affari, come dicevi, su UniCredit dopo questo annuncio di ieri a mercati chiusi sul superamento della soglia del 30% del capitale di Commerzbank. In apertura il titolo della banca italiana perde lo 0,79%. Vanno invece in ordine sparso le borse asiatiche, corre Tokyo che sfiora il 3% e ancora in rally il settore delle Big Tech, ma pesano anche ipotesi su nuove misure di stimolo per l'economia da parte del governo giapponese. Seoul oggi chiusa per festività, resta positiva a Shanghai, mentre scivolano in rosso Hong Kong e Mumbai. L'India è uno dei paesi emergenti che temono di più la crisi delle forniture petrolifere in Medio Oriente. In una giornata in cui torna a salire il prezzo del greggio, stamattina per il Brent europeo più 1,9%, siamo ormai di nuovo a un passo dai 98 dollari al barile. Linea a voi.
3: Lo sport, un'ultima ora sulla Ferrari. Charles Leclerc continuerà a gareggiare come pilota ufficiale del team di Maranello, rinnovato l'accordo pluriennale tra la scuderia e il pilota. Le celebrazioni per il 2 giugno, dopo la deposizione della corona all'altare della patria e la parata ai fori imperiali, il presidente Mattarella ha incontrato gli under 35, una lunga giornata che si è conclusa con lo spettacolo I volti della Repubblica in piazza al Quirinale.
6: La storia siamo noi, nessuno si sente offeso.
3: Anche Gianni Morandi, tra i tanti artisti sul palco, l'eccellenza italiana in tutte le sue sfaccettature per un racconto corale dei primi 8 decenni della storia della Repubblica, la storia di tutti noi. Emozionanti filmati d'archivio che hanno raccontato chi siamo, da dove veniamo e dove stiamo andando. Dal referendum alla ricostruzione, al boom economico, alla contestazione giovanile, gli anni di piombo, il rapimento di Aldo Moro, l'Europa, il passaggio dalla lira all'euro e poi i nostri giorni, l'era dell'intelligenza artificiale, dei robot, il tutto scandito dal dialogo tra due attori, uno stralunato Cesare Bocci che riesce a orientarsi nell'Italia che cambia grazie a Marta Agastini, sino alla rivelazione finale con lo sguardo rivolto al futuro, il nostro futuro.
2: Ma lei... lei signora chi è?
6: Non l'ha ancora capito. Io sono la Repubblica.
2: Lei?
6: Io? Sì. Lei, questa bimba e tutte le persone qui davanti a noi.
7: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it. Per la giornata mondiale dell'ambiente, dal 4 al 7 giugno a Roma, il Villaggio Arma, per i 212 anni dell'Arma dei Carabinieri, in diretta su Raiso Radio. Stand, dimostrazione operative e contenuti speciali, presenti tutti i reparti specializzati. Villaggio Arma, tra Viale delle Magnolie e Piazzale dei Martiri fino al Pincio. Ingresso gratuito. Sicuramente Iso Radio, per la giornata mondiale dell'ambiente.
8: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.

La voce di Corinne Dewery, insomma, con il Swing Out Sister, con Surrender, 1987. Questo è l'anno della ISO Radio Gold delle 9, dopo l'appuntamento con l'informazione del GR1 qui su Rai ISO Radio, che ci ha trasportato indietro quasi di 40 anni, in effetti 1987. L'attualità invece recita 9 e 10 appena scoccate. Buongiorno, buon 3 giugno, buon mercoledì da parte mia, da Max Locafor, in questo momento al microfono con Generino Strazzullo alla parte tecnica, da San Giorgio a Cremano con Furore che si alterna e si avvicenda con Carlo Boninsegna nella stanza dei bottoni e dei cursori. Ci facciamo compagnia come quasi sempre accade dal lunedì al giovedì e dalle 9 a mezzogiorno come di consueto. Alle 10 saremo in viaggio con Elisabetta e oggi avete ascoltato poco fa il lancio, laddove vi foste posti in collegamento con noi di Rai Radio soltanto adesso. Oggi in viaggio con Elisabetta avremo graditissima ospite Orietta Berti e poi invece alle 11 saremo da casello a casello con Camilla Ferranti. La condizione del traffico che raccolgo in eredità da Maria Cristina Manca, che salutiamo, come dicevamo poco fa, è una situazione di traffico davvero intenso. Tra l'altro ci sono condizioni meteo che andremo a riaggiornare nel corso di questa ora intorno alle 9.45 con l'aeronautica militare, e condizioni meteo davvero avverse, quindi siate prudenti perché in molti casi sta piovendo anche in maniera copiosa, quindi limitate la velocità, che sapete bene il limite di velocità in autostrada scende da 130 a 110 km/h se non diversamente segnalato, e anche in presenza di asfalto drenante, ma più che altro diventa fondamentale la distanza di sicurezza per evitare, insomma, data la velocità elevata, il fenomeno di aquaplaning dovuto a brusche frenate per qualsiasi forma di distrazione a partire dal telefonino. Dicevamo della situazione di traffico intenso, e allora ripartiamo dalla A1, dove tra il bivio con la variante di Vali, questa Sasso Marconi verso Bologna, qui è un veicolo fermo in avaria a creare coda, è fermo al chilometro 213 e 800 e tra l'altro si tratta di un veicolo fermo all'interno di una galleria e la coda viene stimata già a partire dal chilometro 220, quindi siamo ben oltre il chilometro di coda segnalato. Poi parliamo invece del tratto toscano dell'Autosole, dove tra Firenze Sud e Firenze Scandicci, sempre verso nord, code dovute al traffico. Nella medesima direzione tra Ponzano Romano e Magliano Sabina ci sono rallentamenti dovuti a un veicolo fermo in avaria, mentre sulla 4 c'è un incidente a creare coda. È avvenuto verso Torino tra Sesto San Giovanni e Cormano, coinvolte 3 auto sulla corsia di sorpasso, traffico che scorre su 3 corsie ed ecco motivata la coda a partire dal chilometro 141. Poi altra notizia di incidente avvenuto all'uscita di Brescia Ovest, interessando entrambe le provenienze. Invece sulla Milano-Genova, all'uscita di Bolzaneto per le provenienze da Genova, ci sono code dovute al traffico intenso. Non è esente da notizie di incidenti anche la 8, la Milano-Varese verso nord, avvenuto all'interno di un tratto già di per sé interessato da code dovute al traffico intenso tra Cascina Merlate fino a Milano, al chilometro 1 e 400 è accaduto questo incidente. Anche l'entrata di Genova Pra sulla 10, la Genova Ventimiglia, è interessata da un incidente e sta interessando entrambe le direzioni. Non manca il traffico intenso anche sulla Bologna-Taranto tra Faenza e Bologna-San Lazzaro verso Bologna in direzione nord, così come in direzione opposta tra Valvibrata e Teramo in direzione sud. La Napoli-Canosa, qui ci sono rallentamenti dovuti a un veicolo in fiamme tra Baiano e Avellino Ovest verso Canosa al chilometro 37.200, ma a questo punto siate prudenti nel medesimo tratto in entrambi i sensi di marcia perché il fumo potrebbe interessare entrambe le carreggiate e ridurre o compromettere del tutto la visibilità. Tra poco controlliamo anche la condizione del traffico sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia e daremo spazio ai vostri messaggi sempre numerosi al 348 103 1010 da digitare in assoluta sicurezza. Siamo partiti con l'ISO Radio Gold dei Swing Out Sister con la Surrender che ci ha portato al 1987. Questa invece è l'ISO Novità di Madame insieme a Marrakesh. Volevo capire.

Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.

0: 93, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.

anche per la musicale di Lucio Dalla, che tra l'altro in una intervista molto tempo dopo dell'uscita di questo brano, che era contenuto all'interno di Lucio Dalla, dove c'era anche Cara, Futura e quant'altro, Balla Ballerino, Balla Balla Ballerino, insomma, svelò il fatto che questa canzone facesse parte di quelle sue preferite, in effetti, questa Mambo, su Lucio Dalla, su Raiso Radio. Ancora buon viaggio da Max Locafaro. Allora, prima di lasciarvi all'ascolto della musica che poi vi accompagnerà all'aggiornamento del traffico di Roma, perché ci collegheremo con Roma Servizi per la mobilità, diamo aggiornamenti riguardanti il traffico sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. Tra l'altro voglio ringraziare Giampaolo della comunicazione che ci ha mandato al 348 103 1010 in un suo messaggio riguardante il traffico sulla Firenze Pisa Livorno. Allora, qui tra Firenze Viadotto Indiano e Scandicci verso Livorno c'è una coda di 2 km con tendenza all'aumento. All'uscita di Scandicci per le provenienze da Firenze c'è coda ancora verso il capoluogo toscano tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci, code. Poi invece c'è la istituzione della chiusura dell'uscita di Livorno Porto in direzione per le provenienze da Firenze dalle 9:20, quindi da pochi minuti fa, fino alle 22 di stasera è chiusa l'uscita Livorno Porto per le provenienze da Firenze. Invece confermiamo la notizia di incidente che è accaduto all'entrata di Genova Pra sulla 10, sta interessando entrambe le direzioni, il tratto toscano della A1 qui tra Calenzano e il bivio della A1 con la variante di Valico verso Bologna, rallentamenti dovuti al traffico intenso sulla diramazione Roma Nord qui nei pressi di Roma tra Sette Bagni e il bivio con il grande raccordo verso quest'ultimo, ci sono code dovute al traffico intenso. E poi ricordiamo il veicolo in fiamme che rimane sulla Napoli Canosa al chilometro 37 200 che sta provocando coda tra Baiano e Avellino Ovest.

0: something I want to talk about.
1: Roma servizi per la mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità.
2: Aggiorniamo la cognizione del traffico su Roma, lo facciamo collegandoci con Roma Servizi per la mobilità. Ci attende in collegamento Paolo Petrucci. Buongiorno Paolo.
3: Buongiorno a voi. Allora, sulla 24 traffico congestionato con 7 km di coda da raccordo alla tangenziale est, sempre sulla tangenziale est, temporanea riduzione di carreggiata dalla 24 in direzione stadio. Con forti rallentamenti anche sulla Cassia, dal raccordo anulare a via Due Ponte, sulla Flaminia, dal raccordo a via Ritor di Quinto, code sulla Savaria, da Villa Spada ai Prati Fiscali, rallentamenti sulla Nomentana, da via Dante da Magliano al raccordo in direzione centro, nel quadrante sud, code su via Ardiatina, da via Castel di Leva al raccordo traffico intenso sul viadotto della Magliana, da via Isacco Newton in direzione Laurentina, sulla Pontina traffico intenso da Mostacciano alla Colombo. È tutto, vi restituiamo la linea.
1: Raiso Radio, traffico e viabilità.

Sorriso Radio, ancora buon viaggio, analizzando la condizione del traffico sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, confermiamo che sulla strada di grande comunicazione da Firenze-Pisa-Livorno c'è la rampa di accesso chiusa, quella di Livorno-Porto in entrata verso Livorno. Questo è l'aggiornamento che riceviamo. Invece, sempre in Toscana, sulla 11 tra Chiesina-Uzzanese e il bivio con la 1 verso il capoluogo toscano, ci sono code dovute al traffico intenso in un tratto di 35 km poco meno. Sulla Napoli-Canosa, rallentamenti per il veicolo fermo che bruciava, adesso ormai spento, tra Baiano e Avellino Ovest verso Canosa. Invece parliamo della 22, dove tra Alavio e Affi verso Modena ci sono 2 km di coda per incidente. Nella medesima direzione tra Carpi e il bivio con la 1, 2 km di coda, ma dovuti al traffico intenso. Veicolo fermo ancora in avaria sulla Bologna-Taranto, che crea rallentamenti verso Ancona tra Roseto degli Abruzzi e Valvibrata. La diramazione Roma Nord, qui tra Settebagni e il bivio con il grande raccordo verso quest'ultimo, ci sono le code dovute al traffico intenso. Mentre è ancora attiva la notizia dell'incidente accaduto in A4. Parliamo del tratto Sesto San Giovanni Cormano verso Torino al chilometro 136 e 500 e ha visto coinvolte 3 auto sulla corsia di sorpasso. Il traffico scorre solo su 3 corsie ed è accaduto all'interno di un tratto già di per sé interessato dalle code dovute al traffico intenso verso il capoluogo piemontese tra il bivio della 4 con il raccordo per la tangenziale est di Milano e Viale Certosa. Quindi la coda viene stimata già a partire dal chilometro 143, ma l'incidente è accaduto al chilometro 136 e 500. Continuate a messaggiarci al 348 103 1010 come ha fatto Gennaro, così come anche Giampaolo. Grazie ancora delle segnalazioni che ci mandate attraverso i vostri messaggi al 348 103 1010. Cattive abitudini con Colapesce e poi tra poco aggiorniamo le condizioni meteo.

0: La musica di Macy insieme a Colapesce, questa Cattive Abitudini, lì sono novità. In attesa di aggiornare le condizioni meteo, aggiorniamo le condizioni del traffico. Allora, ripartiamo dalla notizia che riguarda la strada di grande comunicazione, la Firenze Pisa Livorno, dove c'è l'entrata di Livorno Porto in direzione di Livorno chiusa da poco fa, dalle 9:26 fino alle 22 di stasera, e quindi siate prudenti, e comunque questa è la comunicazione. Poi invece da 5 minuti, 6 minuti praticamente, dalle 9:39 è stata istituita la chiusura della galleria del traforo del Frejus in direzione della Francia a causa di trasporti eccezionali tra il versante italiano e il versante francese, quindi galleria del traforo del Frejus chiusa verso la Francia a causa del transito di trasporti eccezionali. Proseguiamo ancora, null'altro da segnalare? No, sull'Aurelia, la statale 1, parliamo ancora di viabilità ordinaria, comunque non gestita da Autostrade per l'Italia, rallentamenti a causa di lavori di manutenzione tra Albinia e Magliano in Toscana in direzione nord. Torniamo per un attimo invece sulla A14, dove tra Roseto degli Abruzzi e Valvibrata verso Ancona c'è una coda di 1 chilometro dovuta a un veicolo fermo in avaria. E aggiorniamo le condizioni meteo su Raiso Radio, lo facciamo come sempre grazie all'Aeronautica Militare, presente qui con noi in studio il colonnello Guido Guidi. Buongiorno.
1: Buongiorno a lei, buongiorno a quanti sono in ascolto su Iso Radio in questa mattinata, con temporali sulle nostre regioni centrali. È la perturbazione arrivata ieri sul settentrione che si è spostata al centro, pur insistendo ancora anche sul nord-est. Quindi area di nord-est del paese, regioni centrali con una mattinata ancora piovosa, situazione che tenderà a migliorare nel corso delle ore pomeridiane. Molto parziale l'interessamento del sud, che vedrà qualche temporale sulla Campania, entroterra, poi sul Molise e anche sulla Puglia Garganica. Mentre in area ionica tra le isole la giornata sarà soleggiata. Soleggiata come sul nord-ovest, dove la perturbazione ha ormai lasciato il territorio. Questo ci porta delle temperature in diminuzione sulle regioni centrali, un nuovo aumento invece al nord e ancora nessuna diminuzione per quel che riguarda il meridione.
0: Grazie al colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.

0: Jason JK, ovvero Jamiroquai con Cosmic Girl su Iso Radio. Quando mancano poco meno di 7 minuti alle 10 saremo in viaggio con Elisabetta subito dopo e avremo nostra graditissima ospite all'interno della puntata, Orietta Berti. Quindi se doveste incontrare i vostri gusti, messaggiateci, magari poi rigiriamo proprio a Orietta Berti i vostri messaggi con i vostri attestati di stima e di affetto nei suoi confronti. Parleremo con lei del suo ultimo lavoro, ma non solo, andremo a scorrere un po' nella sua carriera e con i suoi successi lo accenteremo, tutto il suo percorso artistico. Allora, sulla 4 tra Trezzo e Agrate verso Milano code dovute al traffico intenso, mentre sulla 10 c'è coda tra Genova Aeroporto e il bivio con la 7 verso il capoluogo ligure. Ancora poi sulla Firenze e Pisa Nord, tra Prato Ovest e il bivio con la 1 verso Firenze, le code dovute al traffico, così come anche tra Chiesina, Uzzanese e Pistoia. Questo per rispondere ad alcuni messaggi che sono giunti al 348-103-1010. Concludiamo con la Bologna-Taranto, dove c'è un incidente accaduto tra Cerignola Est e Foggia, zona industriale verso Pescara, al chilometro 571 e 900 della carreggiata Nord. Alfa prima e Tiziano Ferro insieme a Lazza ci accompagnano al segnale orario e poi saremo in viaggio con Elisabetta tra poco.
1: Dimmi perché

0: ore 10.
1: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
3: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
4: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
2: Prevedo che a comprarli provvedo.
4: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Records con Californication 1999. Questo è l'anno della Iso Radio Gold delle 10. Tra poco saremo in viaggio come di consueto con Elisabetta. Con Elisabetta Ferracini. Prima però aggiorniamo le condizioni del tempo e del traffico, perché in effetti le condizioni meteo avverse si stanno abbattendo su buona parte della nostra penisola, complicando anche le condizioni della viabilità. Tra l'altro proprio qui sulla A24 nei pressi di Roma, tra Tivoli e Vicovaro Mandela, si sono addirittura abbattuti, si stanno abbattendo dei temporali, quindi siate prudenti. Ancora poi aggiorniamo le condizioni del traffico sulla 26 tra Carpugnino e Meina verso Genova, al chilometro 176 della carreggiata sud c'è un'auto ferma sulla corsia di marcia all'interno di una galleria, traffico che scorre solo sulla corsia di sorpasso, quindi siate prudenti. Traffico intenso sulla Bologna-Taranto tra Forlì e Bologna-San Lazzaro verso Bologna in direzione nord, mentre c'è stata una perdita di un pezzo di ferro in galleria sulla Milano-Genova tra il bivio con la 12 e Bolzaneto verso Milano al chilometro 128 e 500. Non manca il traffico intenso anche sulla 1 nel tratto toscano dell'autosole tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico verso Bologna, mentre proprio sulla variante di Valico c'è un veicolo fermo in galleria tra il bivio della 1 con la variante di Valico e Badia al chilometro 9 e 700 della carreggiata sud. Concludiamo con la 2 del Mediterraneo, dove è stata istituita la chiusura di un tratto a causa di un mezzo pesante in avaria tra Pizzo Calabro e Vibo Valentia in direzione di Villa San Giovanni.
1: In viaggio.
2: In viaggio.
3: In viaggio con Elisabetta.
2: In viaggio, Max.
3: Accendi la radio e viaggia insieme a noi.
0: Yeah.
2: Accendete la radio, siamo on air già da parecchio. Quante criticità, che temporale. La
0: mamma
2: mia Nina
0: mia,
2: stamattina
0: ragazzi,
2: era spaventatissima.
0: Amore mio.
2: Piangeva, l'ho detto in braccio. Sì, devo dire che i nostri amici a quattro zampe sono molto sensibili.
0: Percepiscono
2: soprattutto i tuoni.
0: Più, certo.
2: A proposito di amici a quattro zampe, ricordiamo che domani, sì, mi sembra lunedì oggi in realtà,
0: sembra
2: domani
0: lunedì,
2: è giovedì, saremo in modalità animali a bordo con il medico veterinario Federico Cucia. Allora, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Max,
0: buongiorno,
2: ben trovato.
0: Buongiorno, ben trovata a te.
2: E un saluto anche a di là del vetro, alla parte tecnica Gennaro Strazzullo. Buongiorno Gennarino, buongiorno anche al nostro regista Federico Scoppio, buongiorno anche a Sara Lucarini. Allora, oggi nella seconda parte avremo un'artista apprezzatissima, popolarissima, cantante, personaggio televisivo, è stata anche attrice proprio agli inizi,
0: certo,
2: della sua carriera. Sto parlando di Orietta Berti.
0: Eh già, andremo a scorrere un po' nella sua carriera, quelli che sono stati i suoi successi, ma successi che non sono soltanto del passato, ma anche del presente, perché lei ormai è un'artista più che attuale.
2: Dico una seconda giovinezza, perché comunque compie proprio quest'anno, ci saranno i suoi 60 anni
0: di carriera.
2: Certo. Il 29 maggio è uscito questo ultimo singolo, Quadri, Cuori, Picche, Fiori, poi parleremo direttamente con Orietta all'interno di Viaggio con Elisabetta alle 10.30 circa. Oggi è il 3 giugno, caro Max,
0: sì,
2: ed è la giornata mondiale della bicicletta.
0: Già.
2: Istituita nel 2018 dall'ONU. Questa ricorrenza nasce proprio per valorizzare le due ruote come mezzo sia di trasporto sostenibile, salutare ed inclusivo, con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile e l'educazione fisica delle giovani generazioni, quelle anche un po' âgée come la mia, e in generale la tutela della salute per la prevenzione delle malattie cardiovascolari, e particolare attenzione anche ai temi della sicurezza stradale.
0: Eh sì, perché in effetti ultimamente questi ragazzi prendono il monopattino anche senza casco e siete fuori legge, sappiatelo,
2: no?
0: È diventato obbligatorio, ma anche a bordo delle bici bisogna indossare il casco. E approfittiamo da questo punto proprio del nostro tempo libero per fare una bella passeggiata in bici. Certo, oggi con queste condizioni meteo diventa un po' complicato, però nei prossimi giorni si può rendere una giornata attiva e avere anche una salute migliore.
2: Per cui il sondaggione di oggi 348 113 10, amici radioascoltatori di Raizo Radio, vi chiediamo: qual è il ricordo più memorabile legato ad una bicicletta? Non so, la vostra prima bici, la vostra prima caduta, raccontateci un'avventura indimenticabile, un viaggio speciale. Max, che ricordi hai tu della bicicletta?
0: Allora, io ho due ricordi stampati nella mente. Uno è la prima bicicletta con le marce. tanto ormai tanto in prescrizione che non si può più fare pubblicità, la Cross, la Dino Cross, che aveva la marcia davanti a te, proprio sulla, sull'asta davanti a te, sulla sbarra, ed era la possibilità di poter mettere, come dire, le marce a una bicicletta. E poi ho le ginocchia, ma talmente martoriate, davvero mi porto i segni dalle cadute, una memorabile che credo che possa raccontarla ancora perché ci ho rischiato di brutto. Tu invece?
2: Beh, sicuramente l'emozione della prima volta quando ti lasciano, quando ti tolgono le rotelle, perché poi ho provato con le rotelle, anche mio figlio Giulio abbiamo inizialmente con le rotelle, poi quando togliono e poi ti tengono, ti sorreggono in due, poi vum, ti lasciano andare.
0: Ma sei caduta?
2: E quella è l'emozione, cadevo ripetutamente ed anche mio figlio fece una bruttissima caduta, vabbè, comunque, però finché le raccontiamo le cadute è tanta roba. Però devo dire che evoca, quando mi hai mandato stamattina, appunto ho scoperto che il 3 giugno è la giornata mondiale della bicicletta, evoca tutto questo, quel momento in cui tutti ti lasciano, che sono di solito in due o tre che ti tengono, ti lasciano
0: Chisellino,
2: andare.
0: Chi la schiena, chi la cintura,
2: sì, non ricordo, insomma, chi era, vabbè. Papà, zio, mamma, non ricordo, però comunque poi dopo in quel momento, wow, una grande emozione.
0: La
2: e voi raccontateci qual è il ricordo più memorabile legato ad una bicicletta o alla vostra prima bicicletta.

0: Eccoci come bentornati a Raizo Radio. Questo era Samurai J con Flamenco Paranoia ISO novità 10:14. Allora, bentornati, abbiamo lanciato il sondaggione di oggi perché il 3 giugno si celebra la giornata mondiale della bicicletta. Già messaggi tanti, 348 113 10,
1: con vari scorci del vostro passato.
0: Ci piacciono anche i vocali. Allora, andiamo prima col vocale, leggo.
1: Andiamo col vocale. Senti un po'.
2: Io ricordo che un amico che aveva questa T-Cross, adesso non ricordo come si chiama, che era quella lì con le marce lì davanti, mi disse mentre stava camminando in bici, mi disse: Vale, vuoi vedere come cado? E frenò solo col freno davanti e si ribaltò completamente.
1: Benvenuto nel club, perché anche io all'epoca, mamma mia, che cosa ho combinato, mamma
0: cos'era?
1: Mia.
0: Cos'era? Tipo, c'era anche la derapata, mi ricordo.
1: Mamma mia.
0: E allora anche alcuni iscritti: quando cadevo con la bici e arrivavo a casa tutto scombinato, i miei mi davano il resto. Meravigliosi anni 90. Buongiorno, sono Claudio. Riguardo della prima bici avuta,
1: il regalo
0: lo ricevetti a 10 anni dai miei genitori, ed era una bicicletta di marca Olmo,
1: era rossa.
0: E aveva un motore in plastica che funzionava a batterie. Quando si pedalava si sentiva il rumore del motorino. Oggi ho 68 anni e ancora me ne ricordo e vado sempre in bicicletta. Grazie Claudio,
1: ce n'è ancora un altro scritto. Tra l'altro, proprio in merito al discorso del motore, del rumore del motore, noi quando eravamo piccoli ci metteva il pezzettino del bicchiere di plastica con la mollettina sui raggi per far fare perché sembrava che stavi a bordo di una moto. Pensa tu che
0: poi
1: fantasia.
0: Abbiamo il nostro affezionato Marco, il fornaio da Sesto Fiorentino. Buongiorno amici di Soradio, il mio ricordo memorabile in bicicletta, tutti gli amici nell'estate del 96, avevo 20 anni, da Viareggio alla capannina del Forte dei Marmi per lo spettacolo di Jerry Calà sul Sapore di Mare. Che ricordi, salutiamo anche zio Jerry. E allora continuate a scrivere al
1: 3 ma che sei stato con qualcuno della zona di Terni, della sociaria, magari.
0: Esatto, non te lo posso nascondere,
1: non me lo puoi nascondere,
0: ma adesso è arrivato il momento del sondaggione. Comunque continuate a scrivere,
1: certo,
0: il sondaggione.
1: Allora, il sole è sorto alle 5:33 a dispetto della pioggia che in questo momento si sta battendo sulla nostra penisola. Prego
0: dire quella cosa di...
1: in effetti
0: ben arrivata.
1: Torniamo indietro per un attimo.
0: Rewind, aspettiamo un attimo perché ci sono anche delle notizie da dare. Prego,
1: assolutamente, perché dobbiamo dare la notizia riguardo al fatto che c'è stata una tromba d'aria poco fa qui su Roma e ha provocato anche la caduta di alberi sulle carreggiate, quindi sulla Salaria, quindi proprio il traffico romano, un po' per la pioggia e un po' perché c'è stata questa criticità. Purtroppo
0: sono
1: si sta complicando
0: alberi,
1: non poco.
0: Sono caduti alberi, sì. Anche stamattina sono in contatto con un'amica e mi raccontava che c'era questo problema, che cadevano alberi.
1: Esatto, col vento forte. Ma adesso nuovamente
0: l'almanacco del giorno stesso.
1: Allora, il sole è sorto alle 5:33, tramonterà alle 20:38. Le ore di luce solare saranno 15:05.
0: I santi del giorno sono Santa Adalberto e Santa Clotilde. Auguri.
1: Oh, allora, il proverbio del giorno è: il riso nasce nell'acqua ma deve morire nel vino, come a dire che un elemento originario come il riso tragga nutrimento da un ambiente primordiale, quindi l'acqua, ma per raggiungere il suo massimo, la sua massima espressione, deve essere bagnato col vino. Insomma, come a dire, la morte sua è proprio il vino.
0: Però tantissimi compleanni oggi. Checco Zalone, partiamo da lui, grande star della comicità italiana, 59 anni. Maurizio Mattioli, che è stato anche ospite da noi, Romanaccio,
1: sì.
0: Doc,
1: sì, sì.
0: Il suo primo mestiere è quello di comico. Pensate che l'ha portato a recitare, come sappiamo, in tantissime pellicole, gran parte girate dai registi Neri Parente, Vanzina. Rafael Nadal, considerato uno dei migliori tennisti di sempre. Max, tu che sei pazzo del... ma vogliamo un attimo soffermarci che abbiamo 3 italiani
1: nella giornata di oggi, tra l'altro,
0: oggi
1: perché tra poco
0: Matteo, alle 11,
1: stasera loro. Invece prima c'è Flavio Cobolli
0: e poi con
1: Arnaldi contro Berrettini.
0: Oh, mamma mia, stasera proprio imperdibile il match. Ida Di Benedetto, auguri, attrice italiana stimatissima. Luigi Di Biagio, un ex calciatore e allenatore di calcio. Claudio Lippi, e sì, stamattina leggevo, compie 81 anni. Enrico Papi, Wanda Osiris.
1: Certo, che avrebbe compiuto oggi gli anni, così come anche Enzo Iannacci. Tony Curtis, l'attore di A qualcuno piace caldo, della tua tanta amata Marilyn Monroe. Mentre oggi, il 3 giugno del 63, moriva dopo 5 anni di pontificato stato Papa Giovanni XXIII, chiedo scusa a quello che per l'indole bonaria e gentile venne soprannominato il Papa Buono.
0: E ricordiamo anche Anthony Quinn, certo. Il 3 giugno mancò. Cassius Clay, il 3 giugno 2016, negli anni 60 e 70 fu un'icona del pugilato, dello sport, beh, indimenticabile. E
1: poi invece il 3 giugno del 44, andiamo sull'accade oggi, alle 23:15 Radio Londra trasmette la parola in codice elefante, che avvisa dell'arrivo delle truppe alleate a Roma, e i soldati tedeschi bruciano documenti e scappano nottetempo portando con sé degli ostaggi.
0: Mentre il 3 giugno del 1960 Mina lancia il singolo Il cielo in una stanza.

0: per te. Lascialo, Gennaro, lascialo, lascialo.
1: Con questo tempaccio facciamo un po' di karaoke.
0: Eh beh, ci sta tutto. Allora, guarda, torniamo indietro per un attimo. Allora, ti dico che Flavio Cobolli gioca contro Ogele Asim alle 14, mentre stasera alle 20:15, tempo permettendo,
2: grande
0: giocheranno.
2: Match. Grande
0: match.
2: Vabbè, ma lì a Parigi non è brutto.
0: Sai com'è.
2: I due Matteo.
0: Berrettini,
2: ma
0: contro Arnaldi.
2: Per chi tifi?
0: Ma la verità?
2: Sì.
0: Arnaldi.
2: Perché
0: lo so.
2: È nuovo, perché la New Entry.
0: Ragazzi, largo ai giovani.
2: Beh, però mi sono molto commossa perché Matteo Berrettini, che
0: sta
2: è tornato
0: vivendo,
2: dopo,
0: è vero,
2: tanti anni,
0: dopo tanti anni,
2: sì. Rialzate.
0: Infortuni.
2: Devo dire
0: un bel
2: match. Io tifo per tutte e due stasera.
0: Allora, 3 giugno del 65 viene lanciata nello spazio la navicella Gemini 4. Durante la missione l'astronauta Ed White compirà, pensate, la prima passeggiata spaziale americana.
2: Mentre il 3 giugno del 1967 Fausto Leali è primo in classifica con
3: Chi?
0: Sorriderò. Alza, alza, Gennaro.
3: Sorriderò.
0: Se non a te.
3: Se non a te.
2: Grazie, Max. Sempre sorridente con Eli tua.

0: è finita.
1: Tra chi? Tra di noi?
0: Tra di noi.
1: Vabbè, basta, non possiamo già. Basta. Il 3 giugno del 69 viene trasmesso dalla NBC, pensate, l'ultimo episodio di Star Trek. L'aspetto che tuttavia colpisce maggiormente il pubblico è l'avanzato livello tecnologico della società rappresentata da Star Trek. Stiamo parlando del 1969. Pensate, numerose innovazioni presenti troveranno spazio nel mondo reale molto più tardi, come i telefoni satellitari e i computer palmari.
2: Mentre il
1: cioè
2: sì,
1: dopo, cioè tu mo c'hai il telefonino.
2: Adesso devo dire che fu veramente antisegnano. Il 3 giugno del 1992 Luca Carboni inventa le classifiche con Ci vuole un fisico bestiale.
1: Yes sir.

0: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
1: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
2: E a noi che ci piacciono tanto!
1: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Rai su Radio.
6: Sì, siamo noi quelli di Raiso Radio, sono i 10:27, bentornati. Ricordiamo il numero 348 113 10. Oggi il 3 giugno si celebra la giornata mondiale della bicicletta.
7: Ci avete inondato di messaggi.
6: Il sondaggio infatti vi chiedeva: qual è il ricordo più memorabile legato ad una bicicletta? Allora andiamo. Marino Navetta, un altro affezionato. Buongiorno Max, buongiorno Eli, buongiorno a tutti voi di Isoradio. Come sempre nel mio cuore, Marino Navetta, Genova Imperia. La prima bicicletta è stata una bici da cross veramente con il freno a pedale. Con retro bet.
7: Cioè praticamente tu girando i pedali indietro frenavi.
6: Veramente qualcosa di spaziale. La ricorda ancora nuotino chopper.
7: Ruotino chopper davanti e dietro gomma più alta. Cioè tipo, hai capito, una ruota più grande dietro e quella piccola davanti. Quindi mamma mia ragazzi.
6: Manco con gli occhiali.
7: Che spettacolo.
6: Io ricordo più bello quando ero giovane. Portavo le ragazze sul palo. Eri già pagato.
7: Tutto sommato eri già soddisfatto. Certo.
6: Con la stessa bici che oggi dopo 35 anni ancora mi porta al lavoro. 7 chilometri
7: andata e 7 di ritorno, capito?
6: E 7 di ritorno. Sempre la stessa, quel palo, chissà quante ne ha viste. Il palo della bici. Ciao, io avevo una bellissima Graziella arancione, tipica per le ragazzine, adoravo anch'io la Graziella arancione. Quando a 13 anni, un anno prima, sono passata al Ciao Blu,
7: il motorino.
6: Mio fratello più piccolo di 3 anni l'aveva truccato, pitturato di nero, privata di qualsiasi... Federica, ma quante ne avete combinate con tuo fratello?
7: Mamma mia, ragazzi.
6: Buongiorno, io la bicicletta l'ho avuta da grande, usata. Quando ero piccola era tanto il desiderio che chiesi al nonno se poteva costruirla anche di legno.
7: Tu hai avuto il triciclo prima della bicicletta? Ci si è andate sul triciclo?
6: Sicuramente, sì. Beh, correva, c'erano i sesterzi, Ciao ragazzi, siete una compagnia fantastica per quando viaggi in autostrada, siamo contenti di questo. Ma qui a Ravenna vi si sente benissimo, bene, anche in città, e quindi vi ascolto.
7: Ravenna, città della bicicletta, tra l'altro.
6: A proposito di tempi passati, un giorno presi da un mazzo di carte napoletane l'asso di bastoni e con una molletta lo usai sulla mia bici per fare il suono del motore.
7: Pure io.
6: Quando mio padre mi vide mi richiamò in casa, ovviamente la carta si rovinò, ma il mio vecchio che adorava
7: mi capì e si mise a ridere. Cioè,
6: Claudio
7: ragione, insomma, certo, vabbè. Certo. Pure io ho messo la carta napoletana, le fracanate di mazzate che ho preso dopo, mamma mia.
6: Vabbè. Ma perché avevi rotto il mazzo?
7: Perché avevo rotto una carta, le 40 carte napoletane in questo caso, non piacentine, però ho rotto la carta che l'avevo attaccata con la molletta. Infatti allora, da lì in poi bicchieri di plastica. Però
6: siamo arrivati alle 10:30, un po' di musica e poi andiamo con lei, la regina della musica italiana tradizionale, non solo, Orietta Berti.

0: Kaiser, che bella energia, featuring Kaiser. Chi è?
1: È una cantante, una vocalist, è una performer.
0: Con I Can Wait, no? È una cover,
1: già, del
0: rifacimento.
1: Brano di New Shoots del 1980.
0: Isa Novità 10:32, bentornati in diretta qua su Rai Zo Radio. Adesso è arrivato il momento di una delle voci più amate della musica italiana, con una carriera che attraversa oltre mezzo secolo di successi, capace di conquistare generazioni diverse, dalle grandi canzoni della tradizione italiana fino alle collaborazioni che l'hanno riportata ai vertici delle classifiche negli ultimi anni. Lei è veramente un simbolo della nostra musica ed io sono così felice oggi in viaggio con Elisabetta ad avere qua su Rai Zo Radio Orietta Berti. Buongiorno Orietta.
2: Ciao, buongiorno. Ciao Elisabetta, ciao Max.
1: Buongiorno.
0: Ciao Orietta, che bello averti stamattina qua con noi, veramente.
2: Grazie.
0: Siamo super felici qua da Rai Zo Radio. Allora Orietta, il 29 maggio è uscito questo tuo nuovo singolo, Quadri, Cuore, Picche e Fiori.
2: Sì.
0: Insieme a Matteo Baini, che in arte è Rosso, questo streamer e campione di Twitch, e poi con questa nuova figura, EIM, che è un nato dall'intelligenza artificiale.
2: Sì, sì, ma io lavoro con lei già da più di 2 anni.
1: Ah, vedi, ormai.
2: Nel senso che tutti i provini che mi mandano questi ragazzi, allora con i tecnici gli dico di fare la mia tonalità di questa canzone, in più cantata da una donna. E quindi sono più di 2 anni che ho già inciso con lei 20 brani e mi sono trovata benissimo, perché imparo prima le canzoni e so già dare un giudizio se la canzone è adatta a me o no, capisci?
0: Si vede.
2: E quindi spreco meno tempo, imparo meglio, mi intono meglio e per me è stato uno strumento di lavoro.
0: Orietta, quest'anno festeggi i 60 anni di carriera, se non sbaglio.
2: Sì.
0: Ma quando
2: sì.
0: esce un nuovo singolo, sei sempre emozionata?
2: Beh, sono emozionata quando mi presento davanti al pubblico, che faccio la televisione e concerti, sempre. L'emozione non manca mai, ci deve essere, se no non sei sensibile.
0: Assolutamente sì, però ti devo dire che la nascondi benissimo. Quando ti vediamo al tavolo da faccia, devo dire che ultimamente impazzi dal nostro amico Fabio, e non sei per niente emozionata, rispondi sempre a tono, come diciamo noi a Roma, te la comandi, capito?
2: Beh, perché lì non devo cantare, non ho paura di sbagliare le parole e anche di stonare, è una cosa un po' diversa.
0: Ti diverti proprio? Sì, prego, perdonami, prego.
2: No, comunque ti devo dire che quest'estate sarà un'estate piena di lavoro, incontrerò la tua mamma venerdì, così gli dirò che ho fatto la radio con te.
0: È bello, evviva! Dove andate venerdì, scusami per sapere?
2: Siamo a Petralcina.
0: Ah sì, sì, dovete registrare Padre Pio. Ah sì, sì, certo,
2: sì.
0: Certo.
2: Sì,
0: si vede... E poi
2: sono andata anche in Malesia il mese scorso, nella giungla. Volevo vedere la tigre, almeno la tigre non ho visto niente, solo un pitone mezzo addormentato.
1: Beh, niente male come incontri, eh.
0: Ma che clima c'è? Perché dicono che in Malesia è umidissimo, è vero? Che clima c'era?
2: Si stava benissimo.
0: Sì.
2: Elisabetta, mi hanno fatto dare un unguento che durava 48 ore contro tutti gli insetti, non ho visto una zanzara e un boscerino, non ho visto niente. Sono stata nella giungla, però mi hanno detto che le tigri scappavano perché per fare strada con i macete toglievano tutte, sai, quelle sterpaglie altissime.
1: Sì,
2: no?
1: certo.
2: Allora loro fanno rumore mentre tolgono queste le persone locali, no? Mentre fanno un rumore come un ritmo, no?
1: Okay.
2: E quindi dice che qualsiasi animale scappa,
1: si spaventa,
2: le cinghiette e tutto quello che c'era, insomma. Non ho visto niente. Comunque è stato bello perché sono stata nella giungla con Fabio Carezzi, sarà una sorpresa,
0: certo,
2: per Bonnie Root,
0: una sorpresa
2: che andrà in onda questo giovedì.
0: Brava, però così l'hai ricordato.
2: Sì, è bello. Sai che sono andata nella giungla con l'abito di chiffon. Quando sono salita sulla giba ho detto: ma signora, ma non è un abito adatto per andare nella giungla. Ho detto: sì, ma io voglio stare bella fresca, lo chiffon svolazza così mi fa fresco. E mi sono trovata benissimo.
1: Un safari con lo chiffon. Vuoi mettere, ragazzi? È elegantissima.
2: Sì, sì. Lo consiglio a tutti.
1: Ma certo.
0: Prendo nota per il prossimo safari. Prima o poi lo faremo anche noi. Allora, ce la sentiamo. Sentiamoci il brano Quadri, Cuori, Picche, Fiori della signora Orietta Berti.

0: Sì, ha ricominciato. Quadri, cuori, picche, fiori. E diventerà il tormentone dell'estate, siamo sicuri. Siamo in collegamento telefonico con Orietta Berti. E questo è il tuo nuovo singolo, uscito proprio il 29 maggio insieme a Il Rosso, Matteo Baini e a IAM. Ricordiamo
1: sì,
0: che
1: domani uscirà anche il video.
0: Esce il video domani, sì. Infatti sono andata ieri sera per vederlo e sentivo solamente il brano e c'era solamente una foto statica ferma. Bene, buono a sapersi.
1: Sì, perché facendo l'intelligenza artificiale è un po' più complicato.
2: Quindi un pochino più elaborato.
1: La ragazza,
2: certo,
1: è finta, ma l'hanno fatta bellissima.
0: Ricordiamo che in questo speciale progetto c'è, come sempre, Pasquale Mammaro, che saluto,
1: sì,
0: e Danti, anche lui, bravissimo, devo dire, una squadra
1: sì, Danti,
0: fantastica.
1: Tutto il suo entourage, tutti i suoi collaboratori, perché io con Danti ho fatto 20 brani, perché il progetto sarebbe questo, Elisabetta, che noi a Natale usciamo con un cofanetto con 10 brani nuovi e tutti i duetti che ho fatto. E poi il prossimo Natale avrò altri 10 brani insieme a questi altri duetti.
0: Allora, quindi, il prossimo Natale dovresti venire una volta qua, se capiti, per Roma, di Su Radio.
1: Quando Pasquale mi manda roba per fare altre cose, non vengo.
2: Va
0: Senti,
2: bene.
0: Orietta, rimani con noi che diamo la linea alla regia per un paio di spot e poi ritorniamo qua in diretta con Orietta Berti, Rai Su Radio. Tra poco, Orietta.
3: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte, sempre.
4: Termini e condizioni in negozi online.
5: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
6: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua, dove ci butti?
4: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
6: Oh, Contacta! Adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
8: Rai Su Radio.

0: E questo è Chi ama, chiama, brano di Orietta Berti, prodotto e scritto da Dante. Orietta, era il 2025, proprio l'anno scorso uscì il brano.
1: È uscito a ottobre.
0: A ottobre.
1: Sì.
0: Quest'estate non farai vacanze, ferie, perché vedo perché La mia vita è un film,
1: c'è il tour. Tutte le radio, sai, che le fanno nelle grandi piazze così, ho il mio tour.
0: La mia vita è un film.
1: Ho un altro tour, Elisabetta, il tour del Gitta Bar Karaoke Tour, dove io sono da madrina e farò tante città italiane e poi alla fine il vincitore, se sarà bravo, come piace a me e anche giovane, lo metterò in un disco mio, in una canzone mia, nel cofanetto.
2: Ah, quindi farà un featuring come premio con te nel prossimo album.
0: Che figata.
1: Allora vieni a concorrere al Ginta Bar Karaoke.
2: Va bene.
0: Max,
2: mi candido.
0: Ci candidiamo.
1: Faremo Milano la prima puntata, poi Napoli, Rimini, Versilia, Civitanova e altre città che mi devo ancora dare fra giugno e luglio. La finale sarà a ottobre a Milano.
0: E poi ci sarà anche La mia vita è un film, il tuo tour, che include
1: tante
0: date in Italia, tra cui ecco il 25 luglio sarai a Rilievo Misiri Scemi,
2: a
0: Piazza Gramsci, poi il 16 agosto ad Alezio,
2: alla provincia di Lecce.
1: Sto arrivando adesso.
0: Sì, infatti. Poi non li ricorderemo sicuramente entro poi la fine
1: Però ti devo dire una cosa, Elisabetta, ho compiuto gli anni il primo di giugno, no? Come Marilyn Monroe. Però è successo di tutto. Allora, ho fatto un concerto il 31 a Malta, al teatro Mediterraneo, quindi era tutto esaurito, è stato bello, ma hanno fatto pure la festa di compleanno. Però al mattino alle 6 è scoppiata una fabbrica di fuochi d'artificio vicino all'albergo. L'albergo ha tremato tutto, siamo dovuti scendere poco dopo le 6. Tutti i vetri rotti dell'albergo, siamo stati nella hall fino alle 9, quindi tu pensa che bel compleanno.
0: Col botto. Poi, proprio.
2: È il caso di dirlo, un po' troppo.
1: Per arrivare all'aeroporto, che tutte le strade erano chiuse, abbiamo dovuto fare tutto il giro dell'isola e poi arrivo a Bologna e non c'è più la mia valigia, non sanno dov'è.
0: Ma non è ancora tornata, non l'hanno ancora trovata.
1: No, la valigia è stata persa a Fiumicino e non l'hanno ancora ritracciata, non so dove è andata a finire.
0: Se qualcuno lì da Fiumicino ci sente,
1: è un po' avventuroso.
0: È una grande avventura, una grande avventura. Orietta, puoi rimanere ancora un paio di minuti con noi? Tu sai che Isoradio è la radio dell'infomobilità, che sicuramente tu ascolterai quando sei in viaggio con i tuoi tour.
1: Sempre io. Allora, quando sono in viaggio in macchina faccio tantissimi viaggi in van, perché mi piace viaggiare in van perché sto comoda.
0: E allora
1: e
0: sicuramente
1: sempre in treno. E qualche volta prendo l'aereo, ma ogni volta che prendo l'aereo, che devo cambiare aereo, io la valigia la perdo sempre. Però ti devo dire la verità, quest'autunno l'ho persa a Milano, in 2 ore l'ho ritrovata.
2: Oh, mamma mia.
1: E l'anno scorso l'ho persa a Genova, in 4 ore è arrivata la valigia di albergo. Questa volta non so, sono già... Ora sono 2 giorni.
0: Adesso faccio un appello, facciamo un appello, che se siete qualcuno a Fiumicino,
1: a Fiumicino imbarcate la suite.
0: Allora,
1: per Bologna.
0: Max, Orietta, rimani con noi perché diamo la linea al centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno via Bergamini, perdonateci per il ritardo.
3: Una buona giornata a te e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Donatella Ciufaro. La circolazione è intensa sulla rete e i consueti spostamenti pendolari e commerciali del mattino si aggiungono gli ultimi rientri in città dopo il ponte del 2 giugno. Ci sono code a tratti sulla 14 Adriatica tra Forlì e Bologna San Lazzaro in direzione di Bologna, per attraversarli occorre 1 ora e 10 minuti, e sulla A1 Milano-Napoli in direzione di Bologna tra Firenze Sud ed il bivio con la 1 direttissima. Il tempo di percorrenza è di 1 ora e 15 minuti. Sulla 4 Milano-Brescia code a tratti tra il raccordo con la tangenziale est e Sesto San Giovanni verso Torino, per attraversarle occorrono 35 minuti, ed anche tra Pero e Milano Est verso Brescia, dove occorrono 40 minuti. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord verso Firenze code a tratti le troviamo tra Pistoia ed il bivio con la 1, il tempo di attraversamento è di 30 minuti e più avanti ci sono code anche tra Firenze Nord e Firenze Peretola. In Liguria invece il traffico è intenso senso verso Genova, con code sulla 10 Genova-Savona tra Genova Aeroporto ed il bivio con la 7 Serravalle Genova. Andiamo anche alle porte della capitale sulla diramazione di Roma Sud per segnalare un chilometro di coda tra Torre Nova ed il bivio con il grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Per ora è tutto, buon viaggio.
4: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità. Direzione radio digitali specializzati e podcast.
5: C'è qualcosa nella voce che ci precede. Prima ancora di essere visti, veniamo ascoltati.
6: È uno degli strumenti più potenti che abbiamo, anche quando non ce ne accorgiamo.
5: Un podcast che non vuole insegnare a parlare meglio, ma a conoscere se stessi.
4: Ascolta il podcast Voice Art su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
7: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.

0: E questa era l'estate 2021.
1: Esatto.
0: Con Achille, sì. Fedez.
2: Guarda, lì è cominciata la mia seconda carriera, veramente da, da Sanremo 2021, con Quando ti sei innamorato.
0: Perché che tornavi a Sanremo dopo 29 anni.
2: Con tanti collaboratori. Quindi...
0: Qual è stata la collaborazione più folle di questi dal 2021 ad oggi, con tutti questi
2: forse
0: future?
2: Quella con i Fuck Your Click.
0: Con i?
2: Con i Fuck Your Click in cabaret. Perché loro, sai che cantano con delle parolacce, no? E quindi io ho detto, ragazzi, io vi voglio del disco perché cantate bene, però parolacce qui non se ne parla.
0: E così è andata.
2: E infatti li ho portati da Padre Pio, li ho portati in Rai, a Mediaset, perché prima, sai,
1: erano bannati. Invece
2: così,
1: tu
2: era difficile che potessero andare nelle televisioni.
1: Gli hai redenti, brava, visto? Erano bannati prima. Hai fatto
2: però
1: benissimo.
2: Sono bravissimi, certo, vocalmente certo. Sono molto bravi.
1: Certo.
0: Tu sei molto legata a Fedez, perché fu proprio lui, no, che ti chiamò durante quel Sanremo 2021, dove tu tornasti dopo 29 anni.
2: Che gli piaceva Quando ti sei innamorato.
0: Sì.
2: Come canzone, quindi mi ha detto se potevo cantare con lui nell'estate. Ha detto, se non ti piace questa canzone dell'estate, ne facciamo una per l'autunno. Ha detto va bene. E invece è stata bella, Billy è bella, insomma, una bella canzone.
0: Eh sì, e con Lauro, con Achille avevate anche lui.
2: Sì, lo conoscevo già da prima perché lo stilista suo e anche il mio.
0: Cerioni.
2: Niccolò Cerioni, sì,
0: certo.
2: Sì. E quindi.
0: Senti Orietta, mi dicono che il 13 giugno ci sarà una data importante dove è coinvolta tutta la tua famiglia.
2: Ma guarda, si sposa mio figlio oggi.
1: Dopo
2: 7 anni che hanno una bambina di 7 anni e una di 4 anni. Finalmente questo matrimonio si avverrà.
0: E che ti metti? Che ti metti? Te hai già scelto il vestito? Sì, beh, certo.
2: Ah, io mi metto in chiffon perché ci sarà un caldo da morire, perché siamo vicini in riva al Po. Quindi puoi immaginare che caldo ci sarà, secondo me.
1: Quindi la regola è chiffon, come in Malesia.
2: Se dovesse venire un brutto tempo, la sera prima mando gli sposi dalle suore di clausura di Correggio. Devono portare 12 uova e anche un'offerta, naturalmente.
1: Okay.
2: Così le suore pregheranno tutta notte, 12 preghiere ogni uovo e a turno, perché così il giorno dopo ci sarà un tempo bellissimo.
0: Beh, vabbè, ma questa me la segno.
1: Una sorta
2: sì,
1: di ritorno.
2: Ma
0: certo, vabbè che non penso che ci sarà un matrimonio prossimamente, ma se dovesse essere così io ti chiamo e mi racconti sta roba delle uova per il tempo.
2: Sì, sì, perché è successo ai miei amici che ho sposato, Andrea e Amy, e c'era brutto tempo, infatti è piovuto fino alle 10:15.
0: No.
2: Io li ho sposati alle 11:30, c'era un sole che spaccava le pietre.
1: Allora sto rito funziona, ragazzi,
2: sì,
1: bisogna
2: sì,
1: farlo.
2: Funziona.
0: Allora, ci sono un po' di curiosità, Orietta, perché ci stanno scrivendo tantissimi al 348-113-10, tutti ti amano, tutti ti vogliono bene, un sacco di attestati di stima, ci chiedono, ma è vero che la signora Orietta Berti prima di cantare mangia 3 peperoncini?
2: Sì, sì, sì, è vero. Io ho il frigo pieno di peperoncini, me li prendo dietro, sono surgelati, ma quando arrivo sul posto sono già morbidi per poterli mangiare. Ne mangio sempre uno prima di fare lo spettacolo, però il giorno prima ne mangio un altro perché deve schiarire la voce.
0: Che poi peraltro
2: è meglio di una medicina.

0: medicina.
1: Eh sì, è un antifiammatorio.
2: Medicina naturale, praticamente.
1: Sì. Che peraltro
0: ti dà un po' di carica perché c'ha la vitamina C come tre arance. Quindi ti dà anche la carica, diciamo.
1: E cos'è questa storia? Cos'è questa storia della sauna notturna? Perché tu dormi pochissimo la notte.
0: Sì, ma io l'ho sempre fatta la sauna. E, soltanto che sono nata in Lapponia 20 anni fa per quelli che il calcio, sì. E là c'è, sai che c'è vedo 30 meno 40, no? E là fanno tutti la sauna, poi escono tutti, fanno un giro intorno alla casetta della sauna perché così bloccano i pori, se no suderesti tantissimo, perderesti tanto potassio, no? Mm. E io così lo faccio anche a casa. Inverno specialmente faccio la sauna, poi esco e faccio 3 o 4 giri del giardino, anche se c'è la neve, mi piace molto.
1: Per quello sembri sempre una ragazzina con questa pelle tonica, super tonica.
0: Insomma viene più energia secondo me. Poi io ti devo dire la verità, non soffro né il caldo né il freddo. Sono come i serpenti.
2: E con questa perla chiudiamo e la salutiamo con la musica. Orietta, ti salutiamo.
1: Orietta, siamo arrivati alla fine perché noi finiamo alle 11.
0: Arrivederci, buona estate a tutti.
1: Buona estate a te, buon lavoro e tanti auguri da Otis da parte nostra. Ti lasciamo con Una Vespa in Due, la tua hit featuring Fiorello.
0: Bellissimo, che Fiorello ha sempre una battuta dietro l'altra.
2: Grazie.
1: Grazie Orietta, grazie Orietta Berti. Ciao, ciao Orietta, buona giornata. Grazie per essere stata con noi.
0: Ciao.
1: Rise Radio. Noi ci salutiamo con il pezzo di Orietta.
2: Esatto,
1: e ci vediamo domani. A domani con Federico Coccia. A domani.

0: Ore 11.
1: Rai Isoradio. Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
2: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
3: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
4: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
2: Prevedo che a comprarli provvedo.
4: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: All'epoca fu notata da Barry White, che le disse: guarda, possiamo lavorare insieme, produco un brano, soltanto un brano, ma anche un album, perché no, la collaboriamo. Poi in effetti tutta la collaborazione è stata interrotta, ma più che altro postuma quella che è stata la morte di Barry White. Ma Lisa Stansfield arrivò al successo attraverso una cover di Barry White, ma in questo caso con All Around the World, ci ha trasportato indietro al 1989. Questa è la ISO Radio Gold delle 11. Tra poco saremo da casello a casello con Camilla Ferranti, prima però deve prendersi un caffè e forse anche qualcos'altro.
1: Comunque,
0: ma prima
1: questa cosa l'avevi detta
0: la
1: pure a me,
0: della viabilità,
1: ti ho scoperta
0: sulla
1: io.
0: Che ti ho scoperta io. No, io mica ho scoperto io il Barry White, ma figurati, manco io Lisa Stansfield. Andiamo avanti, sulla 1, tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano, rallentamenti dovuti al traffico intenso nella medesima direzione, sempre nel tratto toscano, questa volta sulla 1, tra Firenze e Impruneta, il bivio con la variante di Valico verso Bologna, ci sono code dovute al traffico. Ancora poi in direzione opposta, più o meno lì nei pressi verso Roma, tra Firenze Sud e Incisa, code dovute al traffico, mentre la variante di Valico, tra il bivio della 1 con la variante di Valico e Badia verso Firenze, ci sono rallentamenti dovuti al traffico intenso in direzione sud. In direzione opposta, tra Firenzuola e Badia, prudenza perché c'è un veicolo fermo in galleria al chilometro 21.800. Veniamo qui nei pressi di Roma, la diramazione Roma Sud, tra Torre Nova e il bivio con il grande raccordo, verso quest'ultimo è accaduto un incidente al chilometro 20. Sulla 4, incidente accaduto verso Torino al chilometro 134, tra Sesto San Giovanni e Cormano. Lì nei pressi, tra il bivio della 4 con il raccordo per la tangenziale est di Milano e Cormano verso Torino, ci sono code dovute al traffico intenso. Sulla 10, tra Pietra Ligure e Spotorno verso Genova, code per 7 km. Sulla 22, la Brennero Modena, tra Trento Sud e Affi verso Modena, rallentamenti dovuti al traffico intenso. Mentre sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia andiamo dalle parti di Camilla. Raccordo Viterbo Terni, tratto chiuso a causa di allagamento all'altezza di Narniscalo verso Civitavecchia, è stata istituita l'uscita obbligatoria dalla statale 675 per i veicoli provenienti da Terni Est. Il traffico viene quindi deviato sulla statale 3B Tiberina, con proseguimento per San Gemini Sud, da cui poi si passa per poi rientrare, insomma, a San Gemini in Arniscalo al chilometro 14.100.
2: Da casello a casello, l'Italia da vivere tutti i giorni in 60 minuti.
1: 11.07, buongiorno, buona metà mattinata, buongiorno Filomena Vitaliano, buongiorno Max Locafaro.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno. Carlo Boninsegna, guarda, che l'ho detta benissimo, come l'ex calciatore, mi hanno detto, così te lo ricordi bene. Io non ero nata però con questo ex calciatore, quindi non me lo posso ricordare.
0: No, difatti.
1: In che anno siamo? Non parliamo subito di calcio qua, con questo odore di mondiali, lo senti? Questo lo stai un po' sniffando, questo odore di mondiale, sniffando perché altro non vedrai.
0: Appunto. Diciamo sì,
1: così l'ho sterminato subito.
0: Ci accontentiamo dei profumi, degli odori, delle suggestioni, delle atmosfere.
1: Esatto, quello che ti ricorda l'inno, cioè di tutto di più. Cioè, l'ho sentita la nuova canzone, certo, che accompagnerà l'accompagnerà, cioè che l'accompagnerà in mondiale, sì. Questo è per mantenere un evergreen rispetto a ieri, che siccome l'abbiamo sentito poche volte,
0: sì.
1: Che versione è questa?
0: La versione carabinieri. Questa,
1: okay,
0: è la versione ufficiale carabinieri.
1: Ma sai, io vorrei condividerla con i radioascoltatori, quindi oggi la sentirei più volte in tutte le versioni che ci hanno passato ieri. Buona festa della Repubblica, finita.
0: Basta, non è che quante volte dobbiamo sentirla.
1: Però ragazzi, siamo alla vigilia di un derby importante, l'hanno chiamato il derby dei Mattei. Visto che di sport abbiamo poi iniziato a parlare, questa sera per il Roland Garros si sfideranno Matteo Berrettini contro Matteo Arnaldi, se non sbaglio.
0: Esatto.
1: Sono loro due, e tra poco invece entrerà in campo Cobolli, quindi non
0: Flavio,
1: c'è Sinner,
0: Flavio.
1: Non c'è Sinner, ma ci sono un sacco di italiani, e quindi bene, bene così. Ma si può vedere questo Roland Garros da qualche parte oppure ne possiamo vedere
0: solo
1: soltanto
0: piattaforma.
1: Solo piattaforme. E vabbè ragazzi, tutti pronti con il telefonino in mano per vedere i risultati, noi invece siamo pronti per iniziare questa ora, la musica prima di tutto qui su Reso Radio, questo è Ira Macabana.

0: cosa abbiamo partorito, ragazzi, da questo summit in regia? Che cosa è successo? Mancava soltanto Gian Maurizio Foderaro. Foderaro, dove sei?
1: No, ma Gian Maurizio è già al corrente di tutto ciò, cioè il fatto che ci sia una nuova modalità di fruizione e gli ascoltatori ne stanno beneficiando. Per coloro che sono chi a bordo dei propri mezzi, chi nelle proprie case, l'ascolto è stato ottimizzato laddove come immobile dovesse intervenire una sorta di saturazione del volume. C'è un signor Orban che non c'entra niente con l'Ungheria,
0: me lo puoi anche ricapitolare da capo.
1: Sì. Praticamente interviene e abbassa e mette tutto a livelli, capito? Cioè non sentirei mai in questo modo.
0: Ok,
1: la voce tua suadente,
0: come ti sento io praticamente.
1: Bravissima,
0: cioè, tutto per dirmi che ti sento bene nella sintesi, stringendo, ma vedi la mia capacità proprio di razionalizzare, di sintetizzare.
1: E non hai preso né il caffè né altro, pensa a te.
0: Eppure me lo volevi offrire.
1: Sì, ma era soltanto per eliminare l'effetto ponte
0: tanto.
1: Più che altro. Ma,
0: l'effetto ponte, ragazzi, è stato veramente tragico. Non so ponte, voi come ponente, l'avete preso, qui. Ma non è stato un momento proprio facile. Tanto ieri per me era domenica, tanto per cominciare, tanto mi sono affacciata in un ristorante sotto casa mia. Sì. Visto che stavano muovendo i tavoli, ho detto, ma scusate, siete aperti di domenica oggi? E mi hanno detto, guarda, riconnettiti perché
1: quindi da ieri che c'è questo effetto così in tutto a posto.
0: Sì, ho capito, ma perché voi l'avete presa bene questa settimana mozzata? Perché vi piace un po' così? Cioè, ogni giorno è un sabato e domenica, mi sconvolgi tutto.
1: Si è lavorato anche ieri, quindi tutto a posto, c'è problema.
0: C'è gente seria e c'è gente meno
1: c'è
0: seria.
1: C'è gente che lavora, aspetta che mi
0: c'è gente
1: sudore,
0: che
1: aspetta.
0: Viene qua to have fun e gente che viene qui to work, ma infatti sai qual è la differenza?
1: Senti, to have fun.
0: A me
1: to have fun, no.
0: Questa che versione?
1: To have fun, no.
0: No.
1: Quindi
0: have
1: che
0: fun.
1: To have fun, senti la musica?
0: Salutiamo il signor Mattarella.
1: Quindi to have fun sarebbe in italiano.
0: Riscongeliamolo.
1: In italiano sarebbe to have fun.
0: To have fun.
1: Che sarebbe uno che viene qui
0: fun.
1: Per
0: Toftet Stefan now, non
1: no,
0: sto.
1: No, tu fan sarebbe per divertirsi, diciamo così. Ma...
0: Of course.
1: No, ma cosa?
0: Ah, ma perché? Oh, va bene, ritorniamo proprio nelle radici, noi nelle tradizioni, va bene.
1: Basta, anglofonie.
0: Ah, non avevo capito dove mi volevo indirizzare, capito? Causa tutta questa pioggia, sono ancora in versione sommozzatore oggi, non mi sento benissimo perché tutta questa notte io ho combattuto, ragazzi, contro una cosa tremenda, però ho fatto una grande scoperta quasi quarkiana, direi quasi ai livelli di Quark.
1: Ma parliamo.
0: Allora, ragazzi, sotto la porta di casa mia c'era un bagarozzo, alias in italiano
1: scarafaggio.
0: Bene, e fino a qui ci siamo. Anche parecchio cicciotto con zampine varie ed eventuali.
1: Sì.
0: Io ho un problema con gli insetti, quindi devo utilizzare una terapia d'urto. Queste cose, quando si infacciano davanti a me, non ci sono persone che mi possono aiutare. È una terapia d'urto. E qui dici, Camilla, ce la puoi fare, e non ce l'ho fatta. Sono
1: hai fatto
0: salita
1: una ricerca
0: sulla
1: sedia. Non hai fatto una ricerca. Pensavo avessi fatto una ricerca sulla scarafaggio.
0: Ho scoperto una cosa.
1: Vedi che l'hai fatta la ricerca?
0: No, ho scoperto una cosa. Naturalmente, se io urlo, c'è l'onda magnetica sonora che arriva allo scarafaggio, lo muove. A seconda dell'urlo, lo scarafaggio gira. E ho scoperto che più urlavo e più lui girava da altre parti e si muoveva finché lo scarafaggio è sparito.
1: Cioè lo scarafaggio va a comando sonoro, quindi a comando sonoro, quindi dopo
0: ci sente, la scoperta è che ci sente lo scarafaggio, hai
1: ragazzi,
0: capito che cos'è?
1: Allora abbiamo scoperto, allora può sembrare illogico, ma in questo caso è logico,
0: ragazzi,
1: che
0: è logico.
1: Lo scarafaggio ci sente,
0: lo scarafaggio avverte le onde magnetiche dell'urlo, ragazzi.
1: Ma tu la sapevi la storia che le formiche invece, se tu metti una linea intorno alla formica, la formica vede la linea e gira? La sai sta storia tu?
0: Dici che la devo provare oggi?
1: Provala, dopo, con lo scarafaggio può fare un po'
0: la
1: senso.
0: Formica.
1: Però con la formica sappilo che se tu incontri una formica su un foglio di carta bianco e metti una riga, la formica dove vede la riga gira.
0: Ma veramente?
1: Gira e cambia direzione. Se tu metti un'altra riga, altrettanto. Ti sembra logico?
0: Illogico,
1: invece.
0: Ma proviamolo, posso provarlo dopo lo scarafaggio, ma secondo te il coso per uccidere scarafaggi e formiche funziona comunque? Cioè
1: Beh,
0: anche a quello risponde un movimento scarafaggino?
1: No,

0: Gaetano con Marziani su Raiso Radio. Ancora buon viaggio all'interno di Da Casello a Casello. Ringraziamo sia Stefano che Angela che ci hanno messaggiato al 348 103 1010 in merito purtroppo a ciò che sta avvenendo ed è accaduto sulla Brescia-Padova. Allora andiamo per ordine. C'è stato un incidente sulla A4 verso Brescia che sta provocando addirittura la chiusura del tratto tra Peschiera e Sirmione e ci sono code tra Somma Campagna e Peschiera verso Brescia a causa di questo incidente. Quindi ribadiamo, è stata istituita la chiusura del tratto tra Peschiera e Sirmione verso Brescia a causa di questo incidente. Sulla 12 spostiamoci sulla Genova Rosignano, incidente accaduto 5 km e mezzo dopo Sarzana verso Genova e sta provocando code per un paio di chilometri tra Carrara e Sarzana. Rimaniamo ancora su viabilità, torniamo per un attimo ancora sulla 4 perché giunge adesso un altro aggiornamento. È stata istituita anche la chiusura dell'entrata di Peschiera verso Brescia sempre a causa del medesimo incidente. Dicevamo della viabilità ordinaria non gestita da Autostrade per l'Italia. Sulla tangenziale ovest di Milano c'è stato anche qui un incidente verso la 1 tra San Siro Fiera e Baggio Cusago al chilometro 9900 e ci sono disagi già legati a questo incidente. Torniamo sulla rete viaria gestione Autostrade per l'Italia. Sulla 1 tratto toscano dell'Autosole verso nord tra Firenze Sud e Firenze Scandicci code dovute al traffico intenso così come tra Impruneta e il bivio della 1 con la variante di Valico. Sulla 7 coda per lavori tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano coda di un chilometro. Ancora poi sulla 1 tra Parma e Fidenza verso Milano rallentamenti dovuti al traffico intenso. La Bologna-Taranto tra Foggia e San Severo verso Pescara al chilometro 546 della carreggiata nord è accaduto un incidente, mentre sul piazzale francese, parliamo della galleria del traforo del Monte Bianco, per entrare in Italia occorre un'ora, questi sono i tempi di attesa. Veniamo a Roma, diramazione Roma Sud, qui un incidente avvenuto tra Torrenova e il Bivio con il grande raccordo anulare verso quest'ultimo.
1: Comunque mi sono dimenticata di salutare invece Monica D'Angelis che ci sta affiancando Max Locafaro in questo momento, nuova voce di Isoradio, la sentirete tra un pochino, ma nel frattempo li sta prendendo.
0: Buongiorno ascoltatori.
2: Buongiorno a tutti gli ascoltatori e buongiorno Camilla.
1: Ciao Monica.
0: Mi raccomando, mai prendere il tono da supermercato.
1: Ride anche lei delle mie disavventure. Comunque questo ponte del 2 giugno ho avuto veramente delle disavventure francescane che sono terminate questa notte con il bagarozzo, ma francescane nel senso perché sono così naturalistiche, capito? La natura chiama, Camilla risponde.
0: Religiosità, come dire, anacronistica, però vabbè.
1: La natura chiama, vabbè. Camilla ecco, risponde. Certo. Oh, allora c'è stata anche, no ragazzi, veramente non sto scherzando. Sì. Purtroppo ho dovuto affrontare anche un'invasione di tarme, si chiamano così le cose del legno, le tarme.
0: Ma l'appartamento dove abiti l'hai scelto?
1: Allora,
0: bene
1: è
0: all'epoca.
1: Una casa di campagna, perché sono stata fuori, sono andata in una casa di campagna, che nonostante il fatto che sia tenuta bene tutto quello che vuoi, chiaramente se non la vivi per un tot di tempo, quando rientri, anche se è stata pulita, cioè non è che puoi vedere dove sono questi, se ci sono dei mobili antichi, meglio ancora.
0: Si annidano.
1: Ci sono delle polverine che scendono, quindi dai con questo folletto così a pulire, però in realtà loro sopravvivono, sono in giro, sono ovunque. Comunque ragazzi, io mi sono svegliata la mattina con dei pungigli, delle punture,
0: dei piccoli bozzetti
1: delle bozzette sulle gambe, non particolarmente normali, cioè non erano proprio il pizzico di zanzara, erano proprio bozzetti dell'acaro, cioè dell'acaro della tarma, l'acaro della tarma, cioè, insomma vabbè, vi posso dire, ho dovuto smontare
0: dei pizzichi degli insetti,
1: ho dovuto smontare tutta casa, cioè ho disinfettato la qualunque, ho sparato la cosa antitarme dappertutto, ho chiamato la società di disinfestazione, ho fatto qualunque cosa. E poi ho scoperto anche una cosa. Tanto perché io ormai devo fare le scoperte in questo periodo. Sì. Ho scoperto che le tarme si svegliano in estate.
0: Sì, le tarme si svegliano in estate?
1: Sì, che durante l'inverno dormono, cioè non ci sono, perché io ci sono state l'inverno e non ho avuto pizzicotti a destra e manca.
0: Ma sai perché? Perché l'estate loro vanno a bere.
1: L'estate si svegliano.
0: E vanno, sai dove vanno a bere?
1: Dove?
0: Alle tarme.

0: Fulminacci con l'Isono Vita, maledetto me, su Raiso Radio all'interno di Da Casello a Casello. Riprendiamo con l'analisi del traffico dai tratti non gestiti da Autostrade per Italia, perché sulla Brescia-Padova ricordiamo che è stata istituita la chiusura del tratto tra Peschiera e Sirmione verso Brescia a causa di un incidente che sta provocando code verso Brescia per 7 chilometri tra Somma Campagna e Peschiera, con ripercussioni anche in direzione opposta verso Padova, tra Sirmione e Peschiera. Adesso ci sono code per 4 km, forse anche qualcosa di più, dovute ai curiosi si fermano a guardare ciò che è accaduto verso Brescia. Ricordiamo poi che è stata istituita anche la chiusura dell'entrata di Peschiera verso Brescia, sempre a causa del medesimo incidente. Sulla Genova-Rosignano, incidente accaduto 5,5 km dopo Sarzana verso Genova, e quest'ultimo provoca code di 2 km verso il capoluogo ligure tra Carrara e Sarzana. Sulla Aurelia, la statale 1, rallentamenti anche qui dovuti a un incidente avvenuto verso nord ed è avvenuto 11 km prima di Pisa. Tornando invece sui tratti a gestione Autostrade per l'Italia, abbiamo contezza di tempi di percorrenza di cui ci dà dotazione Autostrade per l'Italia per percorrere i 25 km tra Firenze e Impruneta e il bivio della 1 con la variante di Valico verso Bologna occorrono un'ora e 20 minuti. Sulla 4 tra Monza e Cormano verso Torino code per traffico intenso, mentre per percorrere i 60 km poco meno sulla A14 tra Forlì e Bologna San Lazzaro verso Bologna, anche in questo caso ci vuole un'ora e 20 minuti.
1: Allora, stavo spiegando il motivo della terapia d'urto sugli insetti e il motivo per cui ho questa repulsione,
0: questa fobia.
1: Di stop e poi mi sono ripresa.
0: Sì.
1: La fobia. Allora, ragazzi, il genio di Dario Argento, che altro non è, fece questo film per me terrificante dal titolo Fenomena.
2: Sì.
1: Con una splendida Jennifer Connelly. È veramente un capolavoro quel film. Io però penso di averlo visto da piccolina e mi ha scioccato. Ed è un film dove ci sono solo insetti, mosche, vespe, tragedie, varie eventuali, melma, tutto quello che c'è, l'insetto, tra le altre cose. Max me l'ha fatto vedere un altro adesso, non contento, voleva capire, voleva andare
0: perdere,
1: oltre.
0: Quello è soltanto,
1: voleva
0: diciamo,
1: tessere
0: che ci sono
1: la tela,
0: la tela. Diciamo che noi diciamo che il ragno porta guadagno e il rai,
1: certo,
0: ha maggior ragione, insomma, ecco.
1: E questo era geneticamente mutato, tra l'altro, e perciò ha deciso che entro la fine, insomma, di questa stagione insieme, che in qualche modo devo aver fatto quantomeno un passo in avanti verso, sì, gli insetti. Comunque questa fobia mi è arrivata da questo film, mi ricordo di averlo visto da piccolina, da sola. Io per una settimana, dopo, cioè per dire veramente quanto è bravo Dario Argento, per una settimana non ho più potuto circolare in casa da sola perché avevo paura dell'invasione di insetti, farfalle. Sai cosa mi dà particolarmente fastidio?
0: Sì.
1: C'hanno un nome,
0: c'è
1: le farfalline.
0: Anche le farfalle addirittura.
1: Le farfalline, quelle notturne.
0: Ah,
1: come si chiamano quelle?
0: Okay.
1: Le falene. Quelle,
0: certo,
1: del silenzio degli innocenti, che, certo, hanno questo, cioè, è un vermiciattolo. Mamma mia, che sei matto!
0: Quel
1: è una,
0: suono
1: guarda,
0: abbastanza...
1: guarda, non l'ho fatto. Sì, guarda, sì, anche sì. Carlo Boninsegna si è girato dall'altra parte. È una cosa condivisa questa. Capito?
0: Sì.
1: C'è una fobia condivisa. Adesso vogliamo trovare l'origine di questa cosa, vogliamo andare fino in fondo, vogliamo psicanalizzare la faccenda.
0: Beh, la farfalla a cui hai fatto riferimento in effetti incute un po' di terrore e di timore. La farfalla è un pochino più da campagna, quella bella
1: sempre
0: colorata, sì, però è molto più romantica come cosa.
1: È sempre un insetto, sempre un, ma comunque basso, c'è ancora
0: siccome
1: l'immagine del bagarozzo.
0: Ultimamente le farfalle se ne vedono poche, guarda caso, forse anche colpa dell'inquinamento ambientale, insomma, di cui purtroppo patiamo, e ci sono ripercussioni che stanno facendo scomparire certi insetti che tutto sommato sono A, innocui, B, che tutto sommato sono anche belli da vedere. Ti parla uno che degli insetti non ha una bellissima simpatia,
1: sai che cosa
0: simpatia
1: ho rivisto?
0: Però la farfalla, ragazzi,
1: hai ragione,
0: tale, cioè.
1: E sai che cosa ho rivisto nella campagna in questi giorni che sono stata fuori? Le lucciole. Quanto tempo è che non vedi
0: mia,
1: le lucciole,
0: ragazzi, la poesia delle lucciole di campagna la sera con tutte quelle piccole stelline illuminate. In effetti anche quello è l'impatto ambientale, purtroppo l'impatto dell'inquinamento sta veramente un po' distruggendo quelle che sono state sempre le caratteristiche, le suggestioni, le atmosfere che uno ha potuto vivere al mare piuttosto che in campagna o in montagna stessa. E ci sono alcune mancanze, che in effetti molti bambini non sanno neanche cosa sia la lucciola, perché magari non l'hanno manco vista, non hanno neanche... Quindi,
1: verissimo. E quindi sulla base di questo io ho un indovinello per voi, cioè, adesso mi è venuto proprio così spontaneo
0: su questo brano, vai.
1: Ci sono "a volte si vedono",
0: sì,
1: "a volte no",
0: "a
1: a voi
0: sì
1: la soluzione", che cosa sono?
0: Quindi "a volte si vedono", "a volte,
1: a volte no".
0: No, allora, siccome abbiamo parlato di armadi, abbiamo parlato di tarme anche
1: no?
0: Salutiamo il nostro amico Umberto che
1: acqua.
0: Ha fatto, insomma,
1: acqua,
0: non si
1: è un torrente lì,
0: okay, no,
1: acqua acquissima.
0: No, però siccome ti parla di armadi, te lo ricordi il video di questa canzone dei The Cure dove c'era il cantante chiuso dentro l'armadio?
1: No,
0: non te lo ricordo.
1: Ero nata? Sto scherzando!
0: Abbondantemente, dai. Rinata, altro che.
1: Ci ha pensato, però, ha guardato un attimo in aria.
0: Adolescente, mi fai.
1: Ha guardato un attimo in aria, ci ha pensato.
0: Che attenzione, c'è una ragazzina a confronto a noi.
1: Ehi là.
0: The Cure, Close to Me su Rise Radio.

0: Buon viaggio. Allora, aggiorniamo la condizione del traffico sulla Brescia-Padova, dove purtroppo si allungano le code per 8 km dovuto a un incidente accaduto verso Brescia tra Somma Campagna e Peschiera, e tra l'altro sta provocando la chiusura del tratto tra Peschiera e Sirmione verso Brescia, con ripercussioni anche in direzione opposta, più o meno il medesimo tratto tra Sirmione e Peschiera verso Padova. Si sono abbattuti e si stanno abbattendo dei temporali sulla Roma-Teramo, addirittura riducendo la visibilità a 90 metri tra Assergi e San Gabriele Colledara. Quindi siate prudenti, con un campo visivo al di sotto dei 100 metri sapete bene che la velocità non deve superare i 50 km orari, ma più che altro bisogna mantenere un'adeguata distanza di sicurezza rispetto a chi li precede, per evitare, con la velocità elevata, il fenomeno di aquaplaning dovuto a qualsiasi forma di brusca frenata dovuta a distrazioni a partire dal telefonino. Quindi mi raccomando, mantenete un'adeguata distanza di sicurezza rispetto a chi vi precede.
1: Guidate con prudenza, mi esatto. raccomando. Nel mio indovinello, che ho appena terminato,
0: com'era l'indovinello?
1: A volte si vedono, a volte no.
0: E c'è Stefano, c'è un winner. Il nostro Stefano Camionaro, che dice: le stelle se sereno si vedono, se nuvoloso no.
1: Grande, bravo Stefano, bravo, grande Stefano. Wow, bravo, fantastico
0: Stefano. Bravo.
1: E allora bravo. Oggi ragazzi è mercoledì, come tutti i mercoledì noi abbiamo un collegamento importante per la rubrica Reading e School. È con noi la nostra Antonella Frontani. Buongiorno Antonella.
2: Ciao a tutti.
1: Come
2: buongiorno,
1: stai?
2: Buongiorno. Allora, sento un leggero ritorno di voce, ma voi mi sentite, vero?
1: No, noi ti sentiamo,
0: benissimo.
1: Ti sentiamo benissimo.
2: Perfetto. Mi sento parlare addosso. Allora,
0: prego.
2: Sì, dunque, facendo le mie raccomandazioni ai viaggiatori per fare attenzione, per non guardare il telefonino, possono però ascoltare il libro che magari, il libro che oggi penserei di consigliare. Questa mattina io vorrei tornare su Edgar Allan Poe, questo scrittore americano nato nel 1809 e morto nel 1849, per parlare di un racconto che è molto famoso, che è Il crollo della casa Usher.
1: Bello,
2: lui,
1: bellissimo.
2: Questo scrittore americano è stata una delle figure più iconiche della letteratura mondiale. È stato celebre per essere stato il maestro indiscusso dell'horror, del mistero, del grottesco, e praticamente immaginatelo come il padre del racconto poliziesco moderno, un pioniere del thriller psicologico e della fantascienza, quindi una forma letteraria che adesso si usa tantissimo sia a livello letterario che a livello cinematografico.
0: Sì.
2: Scrisse un unico romanzo che erano le avventure di Arthur Gordon Pym, ma tra i capolavori del suo terrore gotico c'è questo racconto che è molto bello. La trama la dico in poche parole: il narratore del libro arriva alla dimora del suo amico d'infanzia che è Roderick Usher, che vive isolato in una grande casa decadente insieme alla sorella gemella Madeleine. E questo suo amico Roderick soffre di una grave sensibilità nervosa e di un profondo stato di angoscia, mentre Madeleine è affetta da una misteriosa malattia. Quindi siamo in una situazione molto complicata.
1: Sì.
2: Dopo la presunta morte della sorella di Madeleine, il suo corpo viene deposto in una cripta all'interno della casa. Tuttavia, degli eventi inquietanti fanno emergere il sospetto che la donna non fosse realmente morta. La tensione quindi cresce fino a un finale drammatico in cui la famiglia Usher e la casa stessa sembrano andare incontro alla distruzione. Questo è un racconto che viene spesso usato anche per mostrare nei corsi di scrittura, per esempio, come tenere alta l'attenzione verso quel climax che è quello del terrore, della paura, come costruire una storia di paura. Ma lui non parla soltanto però di paure in senso stretto, ma anche di un senso di decadenza e di morte, cioè la rovina fisica della casa che riflette quella della famiglia Usher, e quindi anche aspetti che sono più psicologici che legati al terrore, cioè la follia e la paura. Poi voi sapete la differenza tra paura e angoscia, no? La paura è la paura che mi posso uscitare la reazione per scappare da un pericolo e magari salvarmi.
0: Okay.
2: L'angoscia invece è il baratro dove non ci sono soluzioni. Ecco, lui affronta bene questa differenza. E poi affronta il discorso del doppio, cioè il legame tra i gemelli, che suggerisce una certa identità condivisa. Ma è tutta l'atmosfera gotica del libro, cioè questa ambientazione cupa, questo isolamento, mistero soprannaturale. E poi la casa simbolo, che è proprio questo edificio che non è soltanto uno sfondo, ma rappresenta proprio la famiglia nel suo, nel suo destino. All'interno di questo racconto si trova anche una poesia di Poe che è proprio contestualizzata, che è il palazzo stregato, che è un'allegoria della mente umana. cioè inizialmente questo palazzo splendido, armonioso, governato dalla ragione, viene poi invaso da forze oscure fino a trasformarsi in un luogo di follia e di rovina.
1: Mamma mia.
2: Quindi sì, questo è un genere, immaginate che esistono appassionati di questo genere.
1: Come no?
2: Questo,
1: diciamo, io adoro Edgar Allan Poe, migliore. Fantastico.
2: Quindi diciamo che con questa opera la critica letteraria ha sempre esaltato l'opera di Poe per questo uso magistrale dell'atmosfera che fa, di questa tensione psicologica. Praticamente definisce la poetica di Poe come una continua ricerca dell'unità di affetto. Pensate che Charles Baudelaire fu i primi a tradurre e a diffondere l'opera di Poe in Europa, esaltandone la genialità, diciamo, di questo, della capacità di descrivere il grottesco e di scendere nell'abisso della psiche. Io penso di aver parlato a tutti quei ascoltatori, lettori che amano una storie gotiche, storie dell'horror e che fanno parte di nuovo, ecco, un classico del Novecento, dell'Ottocento, che in qualche modo traduce e decodifica il male, come avevamo detto l'altra volta. Quindi consiglio Il crollo della casa Usher di Edgar Allan Poe.
1: E tra le altre cose, sai che c'è anche una serie televisiva poi che hanno ripreso da questo libro nel 2023 su una nota piattaforma, chiaramente un po' modernizzata, però riprende proprio da questo testo. Quindi bellissimo.
2: Cami, qui emerge tutta la tua stoffa di cineasta. Sì, esattamente. È stata proposta proprio nel 2023 da Netflix, esattamente.
1: Grazie Antonella, bellissima. Grazie mille. Grazie. Ci riascoltiamo mercoledì. Ripetici il titolo del libro?
2: Allora, Crollo della casa Usher di Edgar Allan Poe.
1: Grazie Antonella, mercoledì.
2: Grazie a voi, un abbraccio. Ciao.

0: Fiorella Mannoia con Quello che le donne non dicono. Mancano poco più di 5 minuti a mezzogiorno, ci sarà l'appuntamento con il GR1, già pronto Angelo Torchetti, al quale sto per lasciare la console e il microfono, e insieme a lui ci sarà Sabina Stilo in modalità Sabina Style dopo il GR1 di mezzogiorno. Ultimi chilometri da percorrere insieme, Camilla. Prima però aggiorniamo la connessione della viabilità sulla Brescia-Padova. Ricordiamo, tratto chiuso per incidente verso Brescia tra Peschiera e Sirmione, con le entrate, tocca parlare al plurale, quella di Peschiera così come quella di Somma Campagna, entrambe chiuse come entrate verso Brescia, con 9 chilometri di coda provocati da questo incidente tra Somma Campagna e Peschiera, e ripercussioni anche nel medesimo tratto, neanche a dirlo, in direzione opposta più o meno tra Desenzano e Peschiera, anche qui le code per i curiosi. Invece dalla Bologna-Padova, tra Bologna Interporto e il bivio con la 14 verso Bologna, coda per traffico intenso, e poi l'incendio divampato nei pressi del tratto Canosa-Andria sulla A14, che sta provocando la presenza del fumo e quindi potrebbe ridurre o compromettere del tutto la visibilità. Quindi mantenete un'adeguata distanza di sicurezza rispetto a chi vi precede.
1: Ragazzi, oggi tutte calamità naturali, un disastro. Ci siamo svegliati in Roma con la tromba d'aria che ha portato via praticamente tutto.
0: Purtroppo,
1: incendi dappertutto.
0: Per coloro che si sono trovati a Roma nella zona di Prati Fiscali con Cadoro, davvero hanno vissuto attimi di terrore, perché questa tromba d'aria, tipo effetto tornado, sai, quelli per cui gli americani. I cani fanno anche molti, spesso, i meme, i video, no?
1: La versione apocalittica di
0: esatto,
1: tutto,
0: che però loro si entusiasmano. Noi oggi abbiamo vissuto davvero momenti di terrore, tant'è che molti ascoltatori che erano in macchina e si sono visti alberi sradicati e cartellonistica che vola da via.
1: Se tu fossi in macchina e ti trovi di fronte a una scena del genere, che magari la vedi, no? Non ce l'hai proprio davanti, ma la vedi, o come se che è proprio una scena da film, realmente.
0: Sì, in effetti,
1: e la vedi
0: sì.
1: Che si sta. Ma tu che faresti? Cioè, scendi, cerchi che, come dire, salvezza da qualche parte, inizi a correre,
0: sono
1: rimani
0: sincero.
1: Dentro la macchina, aspetti che ti rantola da qualche parte, no, non lo so, è una domanda che mi sono posto più volte.
0: Allora, in psicologia, di cui sono fortemente appassionato, la paura è una sensazione momentanea, cioè nel senso che dipende dal momento che vivi. Può darsi che reagisca e scendi dalla macchina e scappi, o magari con l'auto stessa ti metti in moto e vai da un'altra parte e cambi direzione, dipende dal momento, che cosa
1: quindi
0: ti sta suggerendo in quel momento il cervello.
1: Il tuo spirito di sopravvivenza,
0: è un istinto, esatto.
1: Ognuno reagisce a
0: è
1: modo
0: momentanea
1: suo.
0: Come cosa, quindi la paura di sicuro va anche vinta. Attenzione, la paura non significa poi l'incoscienza, che uno deve fare anche gesti estremi, però la paura è una cosa subitanea, istantanea, quindi dipende da quello che stai vivendo in quel momento.
1: Quindi io praticamente mi stai dicendo che sono una fifona, perché con la mia avventura
0: bagarziana
1: della notte, dove ero praticamente a fare il cancan sopra una sedia,
0: ma quello con gli insetti magari hai avuto modo di poter ragionarci sopra.
1: Ma come no, grazie Max Locafaro, grazie Filomena Vitaliano, grazie
0: a domani.
1: Carlo Boninsegna, Monica De Angelis, arriva Sabina Stilo.

0: ore 12.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giorgio Schiavoni. Fra Iran e Stati Uniti la tregua ufficialmente regge, ma i raid incrociati si fanno più frequenti e violenti. In Kuwait, attaccato l'aeroporto.
3: Un drone iraniano sfregia il terminal passeggeri dell'aeroporto internazionale del Kuwait, causa una vittima e spinge le autorità del regno a chiudere lo scalo che aveva riaperto solo ieri dallo scoppio della guerra di 3 mesi fa. L'attacco è stato sferrato dopo che gli iraniani hanno accusato Washington di aver infranto di nuovo il cessate il fuoco, colpendo Kashm, isola iraniana strategica per il controllo dello stretto di Hormuz. Anche questa volta Washington ha definito il raid difensivo, ma di fatto gli scambi di fuoco fra Stati Uniti e Iran sono diventati quasi quotidiani. Attacchi incrociati che alimentano l'incertezza sui negoziati e spingono il consigliere militare della guida suprema Mojtaba Khamenei ad un avvertimento: se ci sarà una nuova aggressione americana, risponderemo con un diluvio di missili e droni. L'Iran ha ancora molti droni, aveva ammesso ieri il segretario di Stato americano Rubio, sostenendo però che un accordo è ancora possibile. Anche Donald Trump aveva sfoderato ottimismo e affermato che i negoziati non sono stati interrotti, come invece sostenuto da Teheran. Per ora però nessuna risposta dall'Iran all'ultima proposta di accordo degli Stati Uniti. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Sul fronte libanese proseguono gli attacchi dell'esercito israeliano nonostante il cessate il fuoco imposto da Trump. All'alba colpito il distretto di Tiro nel sud del paese, con 10 vittime, almeno 17 le persone uccise nelle ultime 12 ore. E un drone ha centrato un'auto alla periferia di Beirut, roccaforte di Hezbollah. Non è ancora chiaro se ci siano morti. Questo alla vigilia del secondo giorno di colloquio a Washington tra Israele e Libano. L'altra guerra in Ucraina, nel giorno in cui si apre a San Pietroburgo il Forum Economico Internazionale, gli ucraini hanno colpito il principale terminal petrolifero della città. Attacco con droni anche in Crimea, ha colpito un bus con a bordo civili. 7 morti e 11 feriti, secondo le autorità locali. Droni anche contro Mosca, mentre è stato aggiornato a 22 morti e 130 feriti il bilancio dei raid russi di ieri su Kiev, Dnipro e altre città ucraine. La guerra in Medio Oriente pesa sulla crescita globale. L'OCSE rivede al ribasso le stime. 2,8% per il 2026 dopo il 3,4% registrato nel 2025. Per l'Italia è prevista una crescita del PIL dello 0,5% quest'anno in rialzo rispetto alla previsione di marzo dello 0,1% e una crescita è prevista dello 0,6% nel 2027. Ma oggi è la giornata anche delle raccomandazioni economiche di primavera, con la conferma dell'apertura alla richiesta italiana di una clausola di flessibilità per gli investimenti. Investimenti energetici. La svolta nell'inchiesta sulla strage di Amendolara in provincia di Cosenza, dove 4 braccianti, tra afghani e un pakistano, sono morti carbonizzati all'interno di un minivan. 2 le persone fermate e sottoposte a interrogatorio di garanzia.
4: Le sequenze, immortalate dal sistema di videosorveglianza del distributore di benzina, sono agghiaccianti. Immagini dell'orrore che hanno però incastrato gli autori di quello che subito agli investigatori è sembrato un delitto e non un incidente. In zona li chiamavano i caporali Safer Ahmed e Ali Raza, hanno 31 anni, pakistani. Davanti ai magistrati dovranno ora spiegare perché lo hanno fatto, perché hanno bloccato le portiere del mezzo, cospargendolo poi di benzina ed appiccando il fuoco. Una trappola mortale da cui è riuscito a sfuggire solo Taji Alamiar, 35 anni. Il suo racconto determinante per arrivare agli assassini, accusati di omicidio plurimo aggravato dalla premeditazione e dalla crudeltà. L'auto che dondola è l'ultimo frame, l'ultimo segno di vita dei 4 braccianti che tentano l'impossibile per salvarsi dalle fiamme. Lungo la statale ionica 106 transitano diverse auto di ritorno dalla giornata al mare. Non si ferma nessuno, un ambulante di frutta e verdura fugge per timore di un'esplosione. All'alba è ripreso l'andiriviene di lavoratori stranieri nella piana di Sibari o della Basilicata. Arianna Di Giorgio, GR1.
2: Emanuele Pozzolo, deputato di Futuro Nazionale, dopo essere stato espulso dal gruppo parlamentare di Fratelli d'Italia per il colpo di pistola sparato a una festa di Capodanno a cui partecipò anche l'allora sottosegretario alla giustizia Delmastro, è finito fuori strada a bordo del suo SUV nel Biellese ieri pomeriggio. A quanto si apprende, Pozzolo, sottoposto ad alcol test, è risultato con un tasso alcolemico doppio rispetto al limite. Atteso appuntamento questa sera all'Auditorium Parco della Musica di Roma, che ospita il celebre direttore d'orchestra Theodor Currensis, ricercatore dell'anima del suono. Il maestro greco offre un'esperienza irripetibile e domani sera il concerto si replica al Teatro Manzoni di Bologna.
5: Ido.
0: idolatrato oppure detestato, non ci sono mezze misure. Teodor Currenzis è il direttore d'orchestra più discusso per la capacità di dividere pubblico e critica. Greco di origine, russo di formazione, carismatico e visionario, tanto da fondare un'orchestra dal nome eloquente, Utopia. Il maestro è associato ad atteggiamenti eccentrici fin dal suo apparire in scena, spesso in pantaloni attillati di pelle, talvolta in giacca smanicata che scopre bicipiti scolpiti. Inconsueto anche il gesto, quasi danzante, ma quando dirige, senza bacchetta né podio, qualsiasi partitura sotto le sue mani si trasforma in qualcosa di mai ascoltato prima. La sua orchestra, una legione di 116 portentosi musicisti di 30 nazionalità diverse, lo segue come invasata da un demone, compatta nel tradurre in suono la personalissima lettura dello stregone, per il quale la partitura è un organismo vivente, non un documento da conservare. L'atteso concerto romano a Santa Cecilia si colloca a cavallo tra 8 e 900 e impagina il concerto per violino e orchestra di Alban Berg, solista la violinista norvegese Vilde Frang, seguito dal grande affresco emotivo della sinfonia numero 1 di Gustav Mahler, detta il Titano. Claudia Faienz, GR1.
2: Sport Formula 1 prosegue, il matrimonio fra la Ferrari e Leclerc, la casa di Maranello, ha annunciato il rinnovo pluriennale del contratto. Calcio, stasera l'esordio della nuova nazionale di Silvio Baldini in gara amichevole in casa del Lussemburgo, mentre cresce l'attesa per la grande giornata di tennis che vedrà impegnati 3 italiani nei quarti a Roland Garros.
1: Tra poco Cobolli e Ogier Aliassime, 2-0 nei precedenti per Flavio, a caccia della prima semifinale Slam in carriera e anche della top 10. Il capitano di Coppa Davis, Filippo Volandri, la pensa così.
5: Tanta posta in palio, però Flavio ha dimostrato di avere una consapevolezza diversa rispetto al passato, di avere le spalle larghe. Lui ha detto in conferenza stampa che anche la Davis lo ha aiutato a gestire questo tipo di pressione, però è vero che Felix è forse più abituato di Flavio a disputare questo tipo di partita. Dall'altra parte la consapevolezza di giocare molto bene, di star bene fisicamente, la preparazione del match è stata sicuramente ottima e niente, rimane solo da giocare.
1: Stasera alle 20:15 i due Matteo, Berrettini contro Arnaldi, un derby che promette spettacolo. Berrettini The Hammer, il martello, Rinato contro il Ligure, il maratoneta, è stato in campo più di 17 ore, ancora Volandri.
5: Sì, è una serata speciale, è un derby importante, ci rende orgogliosi perché porterà almeno un italiano in semifinale.
1: Roland Garros, Emilio Mancuso, GR1.
2: E questo era il nostro ultimo servizio, quindi è tutto per questa edizione. Prossimo GR1, come sempre alle ore 13, spazio adesso all'informazione regionale. A tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata e di ascolto su Radio 1. Vi ricordiamo che potete riascoltare tutti i nostri notiziari e la programmazione di questa rete sull'app RaiPlay Sound.
6: Destinazione pomeriggio con Rai Radio, musica, news e pubblica.

0: minuti, inizia così Destinazione Pomeriggio con Sabina Style, che avete già sentito, ma
1: sì,
0: la sentirete meglio tra pochissimo, perché sta per iniziare Sabina Style. Allora, intanto vi saluto io, Angelo Torchetti, con voi fino alle 15, e iniziamo subito con le notizie di Infomobilità. Abbiamo intanto una lunga coda di 10 km sulla Brescia-Padova per incidente tra Somma Campagna e Peschiera in direzione di Brescia. Poi abbiamo anche dei curiosi, quindi code anche nell'altra carreggiata in direzione Padova tra Desenzano e Peschiera. Poi c'è anche ancora la 4, ma il tratto della Venezia Trieste, con code a tratti per traffico intenso tra San Giorgio di Nogaro e un chilometro dopo San Stino di Livenza in direzione Venezia. Andiamo anche sulla Pontina, rallentamenti per un incidente tra 1,5 km prima di Nettuno in direzione di Terracina, e poi il raccordo anulare, dove a Roma abbiamo rallentamenti per un allagamento 500 metri dopo l'area di servizio Sette Bagni in direzione della Salaria. Per quanto riguarda Roma, ci sono anche difficoltà sulla diramazione Roma Sud, perché abbiamo un incidente tra Torre Nova e il Grande Raccordo Anulare con 1 km di coda, e ci sono le code anche sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e la tangenziale est. Ma andiamo anche sulla 14 nel tratto pugliese, tra Foggia e San Severo c'è un incidente, poi sulla 14 ancora, ma tra Canosa ed Andria, fumo per un incendio segnalato a chilometro 625. Al sud c'è anche la 30, la Caserta Salerno, con delle code di traffico congestionato tra Mercato, San Severino e Salerno. Andiamo però anche nella zona di Firenze, dove le code a tratti sono in direzione Bologna, con tra Firenze e Impruneta la variante di valico, con un tempo di percorrenza di 1 ora e 20 minuti. Code a tratti di traffico intenso ancora tra Firenze Sud e Firenze Scandicci, code tra Bologna Interporto della 14 sulla 13 in direzione sud verso Padova, code di traffico intenso, e poi rallentamenti per un tratto di circa 60 km della Brennero-Modena tra Trento Sud ed Affi in direzione Modena, con code di 2 km tra Carpi e l'innesto con la 1 in direzione Modena, 3 km di coda anche sulla 1 tra la Terra di Canossa Campeggine e Parma in direzione di Milano a causa di un mezzo fermo in avaria. Altre code sulla 14, 1 ora e 20 minuti il tempo di percorrenza tra Forlì e il raccordo di Casalecchio in direzione nord.
2: Sabina Style. Cinema, teatro, libri, benessere. Sabina Style. Un programma di Sabina Stilo.
3: E infatti eccoci qui, buongiorno a tutti da Sabina Stilo, buongiorno, buongiorno, ciao Angelo,
0: ciao, ciao,
3: tu mi accendi il microfono mentre io chiacchiero con Max Chiadroni,
0: ma
3: con il nostro tecnico.
0: Quando finisce il disco.
3: Ah, mi piace chiacchierare, io sono molto chiacchierone.
0: Così è chiacchierato per tutti.
3: Allora, buongiorno ad Angelo, buongiorno a Max Chiadroni, appunto alla parte tecnica, Filomena Vitaliano alla regia, Angelo Dello Jacopo in redazione, Valentina Lorusso coautrice. Oggi mettiamo a confronto in trasmissione tre modi diversi di raccontare l'essere umano attraverso l'ironia del cinema, l'introspezione del teatro e purtroppo anche la dura realtà del sociale. Allora, partiremo dal cinema con l'ironia e la contemporaneità del film di Svevo Multrasio, mio ospite, che ridendo delle nostre abitudini quotidiane ha scritto, diretto, montato, interpretato, ha fatto tutto lui. Smart working, cosa succede quando il lavoro agile ti prende decisamente la mano? E poi dal racconto dello schermo passeremo a quello dal vivo. Sul palco del Teatro Argentina di Roma, da oggi fino al 14 giugno, va in scena Circle Mirror Transformation di Annie Baker, la regia di Valerio Binasco, e sul palco, insieme a un grandissimo cast, Pamela Villoresi. Per il sociale, immaginate di svegliarvi domani e di scoprire che vostro figlio, vostro nipote, vostro fratello, sorella, non esiste più per lo Stato, ma non perché sia purtroppo morto, ma perché sono stati distrutti i registri civili, l'ospedale dove è nato, l'anagrafe, perché in guerra si perde la vita, ma si perde anche l'identità. E il report 2026 di UNETCHAC li chiama i bambini invisibili. Ne parleremo con Laura Guercio, segretario generale di UNETCHAC, professoressa associata presso l'Università degli Studi LINC di Roma. 348 103 1010, arriva Gaia, Bossa Nostra.

0: e dove andate quest'estate?
1: In Trentino, con i bambini.
0: Ah, vi piace camminare?
1: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
2: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
3: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
4: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
2: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
4: Oh, Contacta! Adoro!
2: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
6: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
7: Allora la risposta è MG.
8: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
10: Rai su Radio. Sabina Style.
11: 12:20, partiamo in compagnia di Sabina Style con Angelo Torchetti. Mi è arrivata una schicchera all'improvviso.
12: Beh, sì.
11: In cuffia, ho perso proprio metà orecchio.
12: Siamo attaccati allo stesso tavolo.
11: Va bene, perfetto. Allora, cari amici, cosa accade quando il lavoro agile ti prende la mano? In che senso? Scopriamolo insieme, perché parte proprio da questa divertente idea. Smart Working, il nuovo film di Svevo Moltrasio, che l'ha scritto, diretto, montato e interpretato. Complimenti, Svevo.
13: Grazie, buongiorno a tutti.
11: È stato impegnativo, eh?
13: Ma in realtà neanche troppo, perché io vengo da anni di esperienza indipendente dove facevo veramente tutto ed era una fatica. Qui mi sono ritrovato con una produzione professionale, quindi quasi mi sono sentito in vacanza.
11: Ecco, sei abituato al duro lavoro, quindi in questo caso ecco, è stato molto più semplice. Sì. E allora parliamo un po' di questo film, perché io non l'ho ancora visto, tra l'altro esce domani al cinema, giusto?
13: Esatto, sì, okay. Assolutamente, domani.
11: Però stavo riflettendo, no? Dal tuo primo film, Gli ospiti, io ricordo bene di questo isolamento, no? In una casa che portava a galla diffidenze, tensioni quasi da thriller, no? E allora mi chiedo, oggi parliamo di smart working, poi ci spiegherai che cosa accade, cosa ti affascina comunque così tanto dello spazio domestico, no? Che si può trasformare da rifugio a trappola?
13: Sì, assolutamente. Beh, a me è una tematica e anche un'ambientazione che affascina da sempre. Devo dire, anche i miei primi cortometraggi più di 20 anni fa erano quasi sempre ambientati in un interno. Mi piacciono le storie ambientate in uno spazio limitato sia di tempo che di territorio, e la casa per me è sempre, può essere appunto la scena di diverse situazioni e di tensioni che si possono creare, quindi
11: sì.
13: Quello che dovrebbe essere un ambiente che ci rassicura invece a volte, come nei miei film, si trasforma in qualcosa di insidioso.
11: Senti, a proposito di trasformazione, visto che tu scrivi, no, dirigi, interpreti, monti anche il film, spesso si dice che un film venga riscritto 3 volte, no, sulla carta, sul set e poi il montaggio, quindi avere un po' il controllo totale di tutte queste fasi, c'è stata qualche scena che è cambiata radicalmente rispetto magari a come l'avevi pensata la prima volta che ti sei seduto a scriverla al computer?
13: Beh, è vero che i film inevitabilmente cambiano, questo anche se sei tu che lo scrivi, che lo dirigi, lo monti, perché è tutto un processo, no? Devi passare da quello che hai in testa, lo devi portare alla scrittura. Da lì poi c'è il set, dove ovviamente non tutto può risultare esattamente come l'avevi in testa, e stessa cosa poi al montaggio. Quindi l'abilità è sempre quella di riuscire a mantenere sì la coerenza che avevi dall'inizio, però anche di sapersi assolutamente adattare, no? Anche agli imprevisti e ai cambiamenti.
11: Certo, anche un po' a quello che porta sul set l'attore. Voi avete messo su un cast veramente ben assortito. Vuoi ricordare tu tutti i tuoi colleghi?
13: Assolutamente, abbiamo la coppia protagonista, Giuliana e Laura, interpretati da Maccio Capatonda e Sara Lazzaro. Poi c'è tutto un contesto di colleghi che invaderanno la casa, capitanati da Maurizio Nichetti, che fa un personaggio in pensione ma che non vuole mollare il lavoro. E accanto ci sono altre storie interpretate da Alessandro Tiberi e Giulia Bolatti, che sono gli amici intellettuali della coppia protagonista. Poi c'è tutta tra i colleghi ci sono io stesso, interpreto un personaggio, sì, e amici del web che, con cui ho lavorato negli anni.
11: Ma che cosa accade? Cosa accade? Smart working. Allora, Giuliano, che succede? Che combina?
13: Allora, Giuliano è da poco in smart working e lui ne approfitta.
11: Gli sembra un paradiso,
13: proprio,
11: no?
13: Sì, perché lui comunque è la piccola borghesia torinese, ha grandi ambizioni anche intellettuali, è molto interessato al mondo dell'arte, del cinema, quindi lo smart working lo mette nella condizione di approfittare di tutto questo e anche della famiglia. Sua moglie Laura è incinta, aspettano un secondo bambino, hanno tanti progetti anche di cambiare casa, comprarne una più grande, quindi noi iniziamo la storia con questa coppia che approfitta pieno di questa nuova dimensione. Invece però sappiamo da subito, perché l'azienda però si lamenta del fatto che tutti gli altri colleghi invece stanno rendendo malissimo in smart working, e questo rischia che
11: di far
13: il trasferimento
11: saltare
13: addirittura a Milano di tutti i dipendenti, compreso Giuliano. Da lì, un po' per caso, un po' per cercare anche di aiutare i colleghi, li accoglie uno a uno a casa, ecco, e praticamente viene sommerso, cioè, da questa realtà che ricrea in qualche modo le dinamiche esatte dell'ufficio con frustrazioni e bisogni, però all'interno di casa sua.
11: Quindi cosa significa, Angelo, no? Voler essere propenso ad aiutare gli altri, cioè, vabbè, dai,
12: non sai mai cosa ti aspetta, non sai mai cosa va incontro, capito?
11: Ma povero Giuliano, veramente, insomma, e da lì immagino ne accadranno di tutti i colori, no?
13: Sì, sì, c'è un crescendo anche piuttosto grottesco e paradossale, insomma, ovviamente essendo una commedia.
11: Fantastico. Tra l'altro tu hai scelto di dare a Maccio Capatonda un ruolo più pacato, no? Perché noi lo conosciamo diversamente, è stato difficile frenarlo, ecco, diciamo così.
13: No, non è stato difficile perché, diciamo, appena gli ho proposto ovviamente il film e il personaggio, ci siamo sentiti subito in sintonia sul fatto che potesse lui esplorare comunque un qualcosa di nuovo.
11: Certo.
13: Cioè, lui è all'interno di una commedia, è il protagonista, ma non è il vero elemento comico del film, è ciò che gli gira attorno. E lui si è misurato da subito in questa nuova veste, gli è piaciuta molto e secondo me è riuscito a dare moltissimo al personaggio.
11: Ecco, lui che decide di intervenire personalmente per aiutare i colleghi a lavorare meglio, se li porta tutti a casa praticamente, quindi povera famiglia, povera moglie, anche in attesa del secondo figlio, una spirale di situazioni assurde, convivenze immagino impossibili e quindi follia crescente. Questi gli ingredienti di smart working da domani al cinema. Grazie a Svevo Multrasio di avercelo raccontato. In bocca al lupo.
13: Grazie a voi, crepi, viva.
11: Ciao, viva sempre il lupo. Ciao.
13: Viva.

0: Viajando por el mundo con Karol G e Manu Chao insieme con questa canzone fino alle 12:30 minuti. Allora andiamo subito ad aggiornare altre situazioni. Ripartiamo dal traforo del Monte Bianco, dove su Piazzale Francese c'è un'attesa di un'ora, quindi c'è la coda in direzione di Courmayeur. Andiamo però anche sulla 1 e nel primo tratto tra Bassolo di Giano e l'inizio della Componare di Piacenza in direzione di Bologna, rallentamenti per lavori, code e tratti anche sulla 4 tra Pero e Milano Est in direzione Brescia, e anche verso Torino ci sono code e tratti per traffico intenso tra Monza e Cormano. Sulla 4 però non dimentichiamo che nel tratto della 4 della Brescia-Padova ci sono ancora 10 km di coda per un incidente tra Somma Campagna e Peschiera in direzione Brescia, con code per curiosi nell'altra carreggiata sempre nei pressi dell'incidente, quindi tra Desenzano e Peschiera. Andiamo ancora sulla 1, questa volta partiamo da Terre di Canossa Campeggine Parma, il tratto in direzione nord verso Milano, dove c'è un veicolo in avaria con 3 km di coda. C'è anche l'incidente sempre tra Terre di Canossa Campeggine Parma in direzione Milano, e c'è anche la coda per incidente nello stesso tratto. Sulla 14 una nuova coda da segnalare per un veicolo fermo in avaria, ed è la coda tra Bologna e San Lazzaro e il raccordo di Casalecchio in carreggiata nord. Restiamo in A14 perché sempre in direzione nord verso Bologna continuano ad esserci code e tratti per traffico intenso tra Forlì e Bologna San Lazzaro, con un tempo di percorrenza di 1 ora e 20 minuti. Buone notizie invece per quanto riguarda la Brennero Modena, tutto regolare adesso sia tra Trento Sud e Daffi in direzione Modena, e anche tra Carpi e l'innesto con la 1 in direzione di Modena.
1: Sabina Style.
2: E parliamo adesso di teatro. Ospitare un'attrice dello spessore di Pamela Villoresi su un testo di Annie Baker guidato da Valerio Binasco offre, devo dire, degli spunti profondissimi, e questa è una bellissima occasione per Aiso Radio, per Sabina Style, e ringrazio la mia ospite Pamela Villoresi. Buongiorno, benvenuta.
3: Buongiorno a tutti voi, grazie.
2: Buongiorno. E allora, c'è un confine molto sottile tra il gioco del teatro e la verità della vita, ed è proprio su questo confine che si muove Circle Mirror Transformation di Annie Baker, in scena a Roma al Teatro Argentina da questa sera fino al 14 giugno. 5 sconosciuti, una sala spoglia, una serie di esercizi teatrali che diventano uno specchio per le loro fragilità, e a guidare questo gruppo di imperfetti, tra virgolette, c'è un insegnante d'eccezione, appunto lei. Ecco, questo è uno spettacolo che viene definito una scuola di verità, un delicato, possiamo dire, omaggio all'imperfezione umana attraverso un corso di teatro per dilettanti?
3: Sì, diciamo che più che un corso di teatro sembra un po' un corso psicanalitico, però quello che lei fa, Marti, che interpreto io, questa insegnante che Binasco ha voluto di origine tedesca, quindi ho rispolverato le mie origini, visto che certo. Mia mamma lo era, e quindi parlo un italiano un po' imperfetto, però ecco. Quello che lei fa è, mentre siamo in circolo appunto a raccontarci, a fare gli esercizi, è mettere come davanti a uno specchio, mirror, questi allievi per, come dire, metterli davanti alla propria verità, e davanti alla propria verità ognuno si trasforma, perché poi ce ne raccontiamo tante ognuno di noi, solo che non è sempre gratis trovarsi davanti alla propria verità. Spesso poi succedono delle cose imprevedibili, infatti tutte le vite ne vengono un po' sconvolte, compreso quella della povera Marti.
2: Ecco.
3: Ma siccome più o meno sono le verità di ognuno, uno, come diceva anche i miei figli hanno detto, dice, sai, poi alla fine davanti allo specchio ci ritrovi pure te.
2: Certo. No, però è molto interessante, no? Perché in qualche modo valorizza quello che è lo spirito del teatro, no? Perché bene o male il teatro, il gioco della recitazione, innanzitutto ci permette di avvicinarci a delle verità segrete, e anche un po' fingere sul palco. In qualche modo serve anche per capire chi siamo nella realtà, perché il teatro è una maschera che nasconde, ma può anche essere uno specchio che svela.
3: Ma assolutamente sì, è infatti catartico, cioè chi va a teatro ha voglia di sentir parlare di sé, come chi lo fa, ma anche a livello amatoriale, appunto chi va a un corso di teatro ha voglia di parlare di sé, ha voglia che qualcuno lo ascolti. Infatti faccio un piccolo spoiler, finale cioè, finisce con la canzone Stand By Me, stammi vicino, che è quello che un po' cerchiamo tutti, no? E questo devo dire, poi sai, Valerio Binasco è così preciso, devo dire,
2: che poi è in questa doppia veste di regista e compagno di scena lui, giusto?
3: E compagno, lui recita spesso sì negli spettacoli che dirige, cioè sì, quasi sì, sempre, ma la sua precisione nel, come dire, ogni granello, ogni chicco, ogni seme che c'è nel testo viene fatto fiorire. Ecco, io una precisione così, diciamo, da Streller l'ho ritrovata in lui. Poi hanno grafie diverse, hanno linguaggi diversi, però quella precisione, quella, quell'intuito, quella genialità, devo dire, da Giorgio, ecco, sono arrivata a Binasco, è veramente un piacere. Stiamo facendo, bene, lo dico perché lo dicono anche gli altri, lo spettacolo più bello dell'anno.
2: Che bello, ma che bello, bellissimo.
3: No, ma perché anche poi... se ormai stiamo finendo.
2: Vabbè, però a Roma ancora, ah, perché ecco, con Roma concludete, vabbè, però insomma, se è uno spettacolo è giusto, vale la pena anche riproporlo, no? Poi ci sono le tournée, ci sono i grandi teatri di tante
3: le
2: altre città.
3: Abbiamo fatto una tournée dove, che è stata veramente sì, un po' trionfale, diciamo, nel senso che ovunque è stato accolto con gente commossa, in piedi, ecco, applausi, insomma, no, ma lo si sente anche mentre lo si fa, cioè abbiamo la consapevolezza di star facendo una gran bella cosa. E poi al di là di tutto credo che l'aspetto più curativo dell'arte sia quando è bella.
2: Assolutamente, questo sempre. Allora, io non conosco il testo, no, però da quello che ho letto, dal comunicato, è uno spettacolo che comunque lancia una serie di messaggi, no, perché siamo in una società che al contrario ci vuole sempre performanti, vincenti, perfetti, no, e invece come
3: sì,
2: diceva
3: sì,
2: anche
3: dietro una maschera di perfezione,
2: e invece questo è un omaggio all'imperfezione, quindi insomma,
3: no, questo è un assoluto omaggio, devo dire. Ho dei colleghi strepitosi, dalla piccola perché è appena uscita dalla scuola di Torino, Maria Trenta, che è bravissima, Alessia Giuliani, Andrea Di Casa, e poi Valerio Binasco, insomma, devo dire un gruppo d'attori, uno più bravo dell'altro.
2: Bene,
3: e quindi
2: bene.
3: Sai, è bello giocare a ping pong quando la pallina ti torna indietro,
2: torna indietro, riesci a ricolpirla,
3: fatica a rimandarla, allora la partita diventa divertente.
2: È bella questa metafora. Allora, grazie a Pamela Villoresi di essere stata con noi, ancora in bocca al lupo, perché comunque state arrivando alla conclusione, però anche Roma è una bella piazza, è molto impegnativa,
3: sì,
2: quindi
3: siamo emozionatissimi, infatti.
2: Bene, bene, perfetto. Dal teatro, da questa sera al Teatro Argentina fino al 14 giugno. Volevo prolungarlo, ecco, vedi.
3: Domenica 14.
2: Perfetto.
3: Sì,
2: grazie,
3: sì.
2: Grazie a Pamela Villoresi.
3: Grazie a voi.

0: bella d'estate con la voce di Mango fino alle 12.42, prima di Autostrade per l'Italia, è pronto già il collegamento. Abbiamo però una notizia da riaggiornare, quella della lunga coda della Brescia-Padova, coda che si allunga ulteriormente perché da 10 siamo passati adesso a 12 chilometri, sempre per via dell'incidente tra l'allacciamento 22 Modena-Brennero e Peschiera in direzione di Brescia. Ci sono sempre le code a tratti per i curiosi tra Desenzano e Peschiera, quindi nell'altra carreggiata in direzione Padova. Ma adesso linea al centro multimediale di Autostrade. Buongiorno.
1: Una buona giornata a te e agli ascoltatori di Isoradio da Donatella Ciufalo. La circolazione è intensa sulla rete di rientro in città dopo il ponte del 2 giugno. Apriamo con la situazione sulla A1 Milano-Napoli, dove per un camion in panne e anche a causa di un incidente avvenuto a poca distanza ci sono 5 km di coda tra Terra di Canossa, Campeggine e Parma in direzione di Milano. In alternativa consigliamo di uscire a Terra di Canossa e di rientrare sulla A1 a Parma dopo aver percorso la viabilità esterna. A causa invece del traffico intenso ci sono code a tratti sulla A1 Milano-Napoli in direzione di Bologna tra Firenze in Pruneta ed il bivio con la A1 direttissima. Il tempo di percorrenza è di 1 ora e 10 minuti. Sulla 14 Adriatica invece traffico intenso e code a tratti le troviamo tra Forlì e Bologna-San Lazzaro in direzione di Bologna e per attraversarle serve 1 ora e 15 minuti. Più avanti tra Bologna-San Lazzaro e il raccordo di Casalecchio ci sono code verso la A1 a causa di un mezzo in panne. Traffico intenso sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti ci sono tra Pero e Milano Est verso Brescia, per attraversarle servono 30 minuti, mentre sulla 9 Lainate-Chiasso le troviamo code alla dogana di Brogeda per chi viaggia verso la Svizzera e code anche sulla 23 Udine-Tarvisio tra Pontebba ed Ugovizza in direzione di Tarvisio. Queste al momento sono le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Chi viaggia?
3: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.

0: Style, Sabina Style.
1: Angelo caro, ripeti la notizia, vai, perché un nostro radioascoltatore era un pochino distratto, no? Ci chiedeva di
2: nella Brescia Padova.
1: Bravo. Sono fermi tra Trieste e Venezia.
2: Sono 12 chilometri di coda per l'incidente tra la 22 Modena Brennero e Peschiera verso Brescia. Ci sono dall'altra parte verso Padova anche dei curiosi.
1: Che quelli anche fanno rallentare. Allora, cari amici, quanto adesso ci dedichiamo al sociale, quanto costa esattamente salvare la vita di un bambino e restituirgli un futuro dopo il trauma di una guerra? Allora, la risposta vi sorprenderà, perché costa circa $800 all'anno, il prezzo di uno smartphone di fascia media. Eppure la comunità internazionale fa fatica a trovarli, mentre spende miliardi in armamenti. Il risultato? Più di 41.000 gravissime violazioni contro i minori nell'ultimo anno e migliaia di bambini che a causa delle guerre, le bombe, distruzioni hanno perso documenti, famiglia e identità, diventando invisibili per il mondo. Ecco, oggi dati alla mano vi raccontiamo questa emergenza silenziosa e vi spieghiamo pure perché curare questi traumi non è altruismo, carità, ma è un investimento che serve a tutti noi. Abbiamo in trasmissione Laura Guercio, segretario generale di UNET-CHAC, acronimo che è l'ora di pranzo, insomma dirla bene questa roba perché è una cosa molto seria. University Network for Children in Armed Conflict, e professoressa associata presso l'Università degli Studi Link di Roma. Ben trovata.
3: Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
1: Buongiorno. Allora, questo report chiude un progetto internazionale e lo studio incentrato sulla tutela delle bambine nei conflitti armati viene presentato anche in un momento simbolico, perché abbiamo la giornata dei bambini scomparsi e quella del rifugiato che si celebra il 10 giugno. Allora, partiamo proprio da qui, professoressa. Quando pensiamo alle vittime di una guerra, noi pensiamo subito ai feriti, ai rifugiati. Invece il vostro report accende un faro importante su una violenza più sottile, la cancellazione dell'identità. Allora, chi sono oggi nei teatri di guerra come Gaza, l'Ucraina, il Sudan, questi bambini invisibili? Come si fa a perdere l'esistenza giuridica mentre si tenta di salvarsi la vita?
3: Sì, guardi, innanzitutto le faccio i complimenti, ha detto bene il titolo dell'University Network, quindi benissimo, e la ringrazio. Ma la ringrazio per aver voluto portare l'attenzione su un aspetto che non sempre è denunciato come meriterebbe, quale quello proprio dei minori invisibili nei conflitti armati, ossia bambini e adolescenti che a causa delle guerre perdono l'identità legale o spariscono dai sistemi ufficiali di tracciamento e protezione, diventando così più vulnerabili ai gravissimi crimini legati alle guerre. Lei prima aveva accennato alle 41.000, oltre 41.000 gravi violazioni contro i 22.500 bambini in situazioni di conflitto armato. Parliamo di uccisioni e mutilazioni di 11.967 bambini. Mi permetto di dare le statistiche perché dobbiamo avere
1: i numeri, servono, sono numeri che fanno tremare le vene dei polsi, perché
3: esatto. 11.967 bambini uccisi e mutilati, oltre 7.000 casi di reclutamento forzato e sfruttamento, oltre 4.500 casi di rapimento, quasi 8.000 casi di negazione dell'accesso umanitario, per non parlare della violenza sessuale cresciuta nel solo 2024 del 35%. Accanto a questa dimensione di per sé agghiacciante vi è il fenomeno dei minori invisibili, che non è un elemento, come dire, casuale nelle situazioni di conflitto armato, perché nelle situazioni di conflitto armato i registri civili sono i primi elementi che vengono distrutti, e questo significa quindi non dare identità ad un bambino. Quindi noi abbiamo, accanto alle stime che già abbiamo ricordato, il quadro impressionante di 164 milioni di bambini fantasma, ossia privi di identità anagrafica dovuto proprio ai conflitti armati, concentrati soprattutto nei paesi in conflitto. E quando parlo di paesi in conflitto, io parlo di territori palestinesi occupati, Israele, Repubblica Democratica del Congo, Somalia, Nigeria, Haiti, ma anche Libano, Mozambico, Etiopia, Ucraina. Quindi l'invisibilità è un elemento strutturale della guerra, sì, nei contesti di fuga, bombardamenti,
1: certo, minori separati dalle famiglie, deportati, insomma sono situazioni drammatiche, però poi diventare invisibili significa...

0: decisamente, ma anche proprio da poterli integrare in quei processi di reintegrazione sociale che la comunità internazionale, oltre alla comunità locale, è tenuta a portare avanti, perché come lei diceva giustamente, la reintegrazione sociale non è solo un obbligo morale o giuridico, è un investimento strategico nella pace. Allora è chiaro che, quando faccio un esempio molto concreto, quando le Nazioni Unite ci dicono che tra il 2005 e il 2024 sono state verificate oltre 105.000 bambini soldato, noi dobbiamo calcolare che le stime reali sono più alte, se consideriamo che molti minori non compaiono in nessun registro civile.
1: Certo,
0: e quindi, non avendo documenti alle nascite, non risultano neppure reclutati, o scomparsi, o sfollati, o separati dalle famiglie. Mm-hmm. Quindi tutto l'approccio poi di sostegno e protezione ai crimini e di aiuto alla reintegrazione diventa molto più complicato nei confronti di questi bambini.
1: Senta, dottoressa, abbiamo ancora pochi minuti, però ci sono dei punti che vorrei evidenziare e fare anche ascoltare radioascoltatori, perché il vostro report scatta questa fotografia drammatica, e c'è un dato che mi ha colpito particolarmente: i programmi per aiutare i bambini soldato a tornare alla normalità sono pensati quasi solo per i maschi, e mi sembra una stortura incredibile, no, nel sistema degli aiuti internazionali. I programmi disegnati storicamente sulle esperienze dei maschi e le bambine e le ragazze che spesso subiscono violenza invisibile di matrimoni forzati, gravidanze precoci, che fine fanno? Cioè, perché il diritto internazionale non le riconosce appieno, no, come vittime? Perché in questo modo le abbandona anche allo stigma sociale delle loro stesse comunità, quindi una seconda condanna per queste ragazzine.
0: Allora, non è corretto, allora non possiamo dire che il diritto internazionale non le riconosce, però sì, di fatto che cosa si è verificato nel tempo e nella storia? Che il discorso dei bambini coinvolti in conflitto armato veniva molto legato al reclutamento e quindi all'attività proprio bellica compiuta dai bambini, attività che veniva spesso associata nel tempo alla figura dei bambini, quando poi anche le bambine in realtà e di fatto sono reclutate anche per il combattimento. Quindi tutta quella dimensione che riguarda lo sfruttamento sessuale, il servire i militari come cuoche, come per i servizi sessuali dei militari stessi, tutte queste tipologie di coinvolgimento per molto tempo sono state non considerate all'interno del discorso generale, appunto, dell'attività di poi reintegrazione e supporto, certo, dei bambini. Mm-hmm. E, ovviamente questo è un atteggiamento che col tempo è misurato e calibrato secondo la realtà dei fatti. Il problema che rimane è certamente sia pure nell'ammissione che ci sono delle difficoltà e delle violenze sia per i bambini che per le bambine, perché ad esempio le violenze sessuali sono commesse anche nei confronti dei bambini, non solo nei confronti delle bambine. Però è chiaro che la tipologia di processare...
1: Dobbiamo purtroppo concludere, professoressa, le chiedo di mandare alla conclusione, perché ahimè mi fanno dei segni non piacevoli.
0: Allora rispetto assolutamente i segni, quello che vorrei solamente evidenziare è che occorre necessariamente sviluppare un sistema di reintegrazione sociale molto più forte per i bambini in situazioni di conflitto armato, investire in tempo e in denaro, perché torneremo... come dicevamo prima, si tratta di un investimento per la pace.
1: Assolutamente, torneremo a parlarne, perché è un argomento che merita, insomma, degli approfondimenti. Grazie intanto, professoressa,
0: grazie
1: Laura Guercio,
0: grazie.
1: Ci ritroviamo domani con Sabina Style. Ciao a tutti.

0: 13.
1: GR1.
2: L'Iran risponde all'attacco americano sull'isola di Kashmir, nel mirino basi statunitensi, i missili sull'aeroporto del Kuwait, un morto. Trump, Teheran ha accettato di non avere l'atomica, potrei incontrare Khamenei. Droni ucraini colpiscono un terminal petrolifero a San Pietroburgo nel giorno della Davos russa. A Kiev visita a sorpresa del segretario generale della NATO Rutte. Le guerre pesano sull'economia, l'OCSE rivede al ribasso le stime di crescita, flessibilità, da Bruxelles margini per le misure contro il caro energia. Identificati i 4 braccianti bruciati vivi in Calabria, interrogatorio di garanzia per i 2 pakistani fermati. Campioni del mondo, Italia loves UNESCO, è l'evento che lancia la candidatura della canzone napoletana classica come patrimonio immateriale dell'umanità. Esce venerdì Io, tu, lei, lui, il singolo estivo di Michele Bravi, brano che arriva dopo la partecipazione al Festival di Sanremo e l'uscita dell'album Commedia Musicale. Tennis, Roland Garros, 3 moschettieri azzurri a caccia della semifinale. Calcio, la giovane Italia di Baldini all'esame con il Lussemburgo. Formula 1, rossa continua, Leclerc rinnova il suo legame con la Ferrari.
3: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
4: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
5: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.

salto indietro nel tempo, gli anni 80 dei Depeche Mode, Just Can't Get Enough. Siamo alle 13:05 minuti in questa destinazione pomeriggio di Rai Radio, che continua con Carlo Boninsegna alla parte tecnica, Angelo Torchetti al microfono, e insieme a me c'è anche Monica De Angelis, che ogni tanto magari sentirete nel corso del pomeriggio. Allora, andiamo intanto sulla Brescia-Padova, proprio lì dove c'è la lunga coda di 12 km per ora, rimasta tale, per cui sono sempre 12 km di coda per l'incidente tra la 22 Modena-Brennero e Peschiera in direzione di Brescia. Ci sono sempre le code per i curiosi, anche quelle a tratti in direzione di Padova tra Desenzano e Peschiera. Andiamo anche adesso di nuovo sui tratti autostradali, e in particolare al traforo del Monte Bianco. L'attesa è sempre lunga ma sempre stabile, l'attesa di un'ora su Piazzale Francese in direzione di Courmayeur. Restano delle code a tratti sulla 4 anche sulla Milano-Brescia, quindi Trapero e Milano-Est in direzione di Brescia per traffico intenso. In direzione di Torino invece la situazione è tornata regolare. Torniamo sull'autostrada del Sole, dove ci sono invece 2 chilometri di coda adesso, non 3, quindi è migliorata un po' la situazione tra Terra di Canossa, Campeggina e Parma in direzione di Milano. Ci sono anche code però per incidente, perché c'è anche l'incidente a chilometro 118 tra Terra di Canossa, Campeggina e Parma, in questo caso coinvolte 2 vetture. Il traffico passa sulla corsia di marce, ci sono code in direzione nord di 1 chilometro, mentre code per curiosi nella carreggiata opposta verso Bologna tra Parma e Terre di Canossa. Andiamo ancora sulla 1 in un altro tratto, dove c'è poi segnalazione dei rallentamenti per lavori tra Variante di Valico e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna. Code a tratti ancora in A14 con un tempo di percorrenza di 1 ora e 50 minuti per fare circa 75 km di tratto tra Forlì e Bologna Borgo Panigale in carreggiata nord. A proposito di Bologna, sulla Bologna-Padova la 13 ci sono code per traffico intenso tra Bologna Interporto e la 14. Sulla 1 nel tratto fiorentino le code a tratti verso Bologna sono tra Firenze in Pruneta e la Variante di Valico, con un tempo di percorrenza di 1 ora e 20 minuti, qui per fare praticamente 50 km circa. Beh, abbiamo anche delle code a tratti tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione nord verso Bologna. Attenzione ad una novità che riguarda il tratto della 1 tra Valmontone e Colleferro, dove in direzione Napoli c'è 1 chilometro di coda per via di materiali dispersi. Diramazione di Roma Sud verso il raccordo anulare tra Torre Nova e il raccordo, anche qui c'è la coda di 1 chilometro perché ci sono difficoltà per immettersi sulla viabilità del raccordo. Code anche sul tratto urbano, quindi sempre di Roma, della 24 tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione della tangenziale, con code per la viabilità esterna che non riceve. Tutto regolare invece per quanto riguarda il sud, quindi la 14 dove c'era l'incidente tra Canosa e Dandria, c'era anche un incendio, anche questo questa notizia è chiusa. E tutto regolare anche sulla 30 la Caserta Salerno, dove c'era la coda di traffico congestionato tra Mercato San Severino e Salerno. Nene.

In questo caso credo che si alimentino a vicenda il film e anche la canzone di Lady Gaga e Doechii, che insomma praticamente si danno una mano nel rendersi popolari, quindi Runaway e Il Diavolo Veste Prada 2, appunto questa è la colonna sonora. Torniamo intanto agli aggiornamenti. Poco fa vi dicevo di questi materiali dispersi tra Valmontone e Colleferro, con un chilometro di coda, tutto già risolto, quindi recuperati evidentemente i materiali, per cui la coda non c'è più. E intanto restiamo però sull'autostrada 1, perché abbiamo detto che a Firenze abbiamo queste lunghe code a tratti con il traffico intenso, quindi un'ora e 20 minuti il tempo di percorrenza tra Firenze e Impruneta e la variante di Valico. Ma in Toscana non è soltanto questa la notizia, perché poi abbiamo anche sulla diramazione di Pisa dei rallentamenti tra Navacchio e Cascina in direzione della Firenze e Livorno, e poi anche un altro rallentamento per lavori sempre nella stessa direzione tra il raccordo Pisa Centro e Pisa Nord-Est. E non mancano le difficoltà anche sulla Firenze Pisa Livorno, la FIPD, dove in uscita da Firenze alla Strassigna viene segnalata la coda. Torno però anche sulla 4, torniamo a vedere un po' la situazione della Brescia-Padova, perché qui abbiamo sempre la coda di 12 km, purtroppo non si accorcia e per fortuna neanche si allunga, ma comunque sono sempre 12 km tra la 22 Modena-Brennero e Peschiera in direzione di Brescia, e code per curiosi verso Padova.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto
2: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Rai Isoradio.

protagonista musicale dei mondiali del 2010, Shakira, con la famosissima Waka Waka, e adesso ci rifà di nuovo con questa Dai Dai insieme a Burna Boy, che è la canzone ufficiale dei mondiali che si giocano tra gli Stati Uniti, Messico e Canada, ai quali mondiali noi non saremo presenti. Però a proposito di musica, ci saranno altri protagonisti, perché lei è sicuramente l'inno ufficiale, ma poi c'è per la prima volta l'halftime show in una gara, una finale di calcio dei mondiali, e l'after show sarà proprio con la partecipazione della stessa Shakira, ma ci saranno anche Madonna e i BTS, quindi sarà uno spettacolo nello spettacolo, una cosa abbastanza curiosa, devo dire, perché non è mai successo nella storia del calcio l'halftime show. Intanto andiamo di nuovo sull'autostrada del Sole, anche perché ci state chiedendo notizie che riguardano proprio il tratto Terenigna-Nossa Campeggine-Parma, dove vi ricordo c'è l'incidente al chilometro 118 e c'è una coda di un chilometro verso nord tra Terenigna-Nossa Campeggine e Parma. Ci sono code per curiosi tra Parma e Terenigna-Nossa in direzione di Bologna, quindi nella carreggiata sud. Ma attenzione, perché c'è un altro incidente che sta provocando altre code in direzione Milano tra Reggio Emilia e Parma, e in questo caso tra il chilometro 119 e il 125. Io direi che queste due code sono praticamente molto vicine, per cui diciamo che sono in totale 5 chilometri di coda in direzione nord nel tratto tra Terenigna-Nossa Campeggine-Parma, Reggio Emilia-Parma, appunto verso Milano.

Show Must Go On con i Queen. Allora andiamo nuovamente all'infomobilità e questa volta ci sono aggiornamenti che ci portano sulla Brennero Modena, una coda di 4 km per un incidente tra Bolzano Nord e 11 km dopo chiusa Val Gardena in direzione nord, quindi verso il Brennero. Per quanto riguarda gli incidenti dobbiamo parlare anche della tangenziale ovest di Milano, perché tra Settimo Milanese e Statale 11 San Siro Fiera e l'uscita della Statale 11 Padana Superiore Molino Dorino al chilometro 6 si è verificato un incidente. Tra l'altro sulla tangenziale ovest verso la 8 Milano Varese abbiamo anche delle code di traffico tra la Statale 494 Vigevanese Nuova all'Orenteggio e Settimo Milanese. Sulla 21 la Torino Brescia code tra Castel Vetro e 6 km e mezzo prima di Cremona in direzione Brescia, mentre tornando proprio sulla Brescia Padova ribadisco i 12 km di coda per l'incidente tra la 22 Modena Brennero e Peschiera in direzione Brescia, con code per curiosi nell'altra carreggiata in direzione Padova proprio a ridosso dell'incidente. E poi Venezia Trieste, altro tratto della 4, dove ci sono code tra San Giorgio di Nogaro un chilometro dopo San Sino di Livenza in direzione di Venezia.

Uno zucchero all'apice del suo successo con queste canzoni che facevano parte di quell'album mitico dove c'era appunto Overdose d'amore. Intanto alle 13:42 minuti, ritorniamo però sulle notizie di infomobilità perché ci sono situazioni in rapida evoluzione. Poco fa vi dicevo della Brennero-Modena con i 4 km di coda per l'incidente in direzione Brennero tra Bolzano Nord e Chiusa. Adesso la coda è diventata di 6 anche perché il traffico oltretutto è anche bloccato dove c'è l'incidente, chilometro 64-200 in direzione Brennero. Quindi traffico bloccato tra Bolzano Nord e Chiusa e 6 km di coda. In più abbiamo anche un altro incidente da segnalare, questa volta sulla 13, la Bologna-Padova. Tra Boara e Terme Euganea infatti c'è la coda di 2 km dovuta all'incidente del chilometro 89, su quale incidente non abbiamo altri dettagli. In direzione di Bologna, quindi nell'altra carreggiata, c'è anche un mezzo fermo in avaria tra Monselice e Boara, quindi ci sono rallentamenti. E poi anche delle code tra Bologna e Interport e la 14, in questo caso sempre sulla 13, sempre in direzione di Bologna, sono code di traffico intenso. Andiamo anche di nuovo sulla 14, ma questa volta nella carreggiata nord tra Forlì e Bologna Borgo Panigale. Persiste questa coda a tratti di 1 ora e 40 minuti, si parla di tempo di percorrenza in carreggiata nord. E poi ritorniamo naturalmente anche sulla notizia che interessa la A1, l'incidente del chilometro 118 tra Terre di Canossa Campeggine e Parma. Complessivamente abbiamo 5 km di coda in direzione nord a ridosso dell'incidente fino ad arrivare appunto a Parma, Reggio Emilia Parma, 4 km nel tratto precedente Terre di Canossa Campeggine Parma, un altro chilometro di coda, ma è una coda praticamente sono due code che praticamente si sommano. Abbiamo poi anche al Piazzale Francese sempre l'attesa di 1 ora verso Courmayeur con la coda di traffico intenso in direzione dell'Italia. E per quanto riguarda la 4, la Brescia Padova, diamo una ricontrollata rapidissima alla situazione se ci fossero delle evoluzioni. Dunque abbiamo infatti code adesso per incidente tra Verona Est e Peschiera, e questa è la modifica appunto della notizia precedente, quindi la coda di 12 km si trasforma in questa coda per incidente non meglio quantificata. Code a tratti per traffico intenso anche in un altro tratto della 4, ma in questo caso è la Venezia Trieste tra San Giorgio di Nogaro e San Stino di Livenza in direzione di Venezia. Ci sono appunto queste code.

Eccola qua, Ava Max con My Head and My Heart, canzone che ci porta fino alle 13:50 minuti, vuol dire che ci stiamo avvicinando alle 14. Cosa succede alle 14? Succede che arrivano le notizie del GR, ma poi arriva anche Chiara Giallonardo con Io, Chiara e il Green nello spazio appunto tra le 14 e le 15. Fino a quell'ora saremo insieme con Angelo Torchetti, quindi con voi, insieme a Carlo Boninsegna alla parte tecnica. Allora, intanto io ritorno proprio sulla notizia della 1, perché abbiamo l'incidente risolto. Ecco, questa è una buona notizia perché si trova in coda, anche se c'è da dire che la coda per ora, che è di 5 km in totale tra Terra di Canossa Campeggina e Parma, tra Reggio Emilia e Parma, la coda è comunque di 5 km sempre, quindi ancora deve essere smaltita, però l'incidente non c'è più. Abbiamo poi anche alla Piazzale Francese ancora la coda, invece con un tempo di percorrenza che resta invariato, per venire dalla Francia verso l'Italia, 1 km di coda. Queste sono alcuni aggiornamenti. Non ci sono novità invece per quanto riguarda la situazione della Brennero Modena, perché il traffico è sempre bloccato al chilometro 64 200, dove c'è l'incidente. Ci sono 6 km di coda in direzione nord verso il Brennero. Nel frattempo però si è anche formata, questa in effetti è una novità, una coda di traffico intenso in direzione sud tra Chiusa e Bolzano Nord.

Irene Grandi con uno dei suoi successi dal titolo Bruci la città. Nel frattempo noi non diamo poco a nulla, tra l'altro c'erano anche degli incendi in autostrada tempo fa, ma tutto per fortuna è stato spento, perché non vogliamo di questi problemi per chi soprattutto deve viaggiare. Ci sono però novità di traffico a Napoli sulla tangenziale, code di traffico intenso in direzione di Pozzuoli tra Capo di Chino e Corso Malta, e proprio la stessa entrata di Corso Malta verso Pozzuoli ci sono anche qui delle code. Nessun'altra novità per quanto riguarda altri tratti già citati. C'è invece un nuovo incidente sulla variante di valico tra Firenzuola ed Aglio in direzione di Firenze.

0: Ore 14.
1: GR1.
2: In studio Alice Andreoli, Bruxelles dice sì alla richiesta di flessibilità fiscale avanzata dall'Italia per affrontare la crisi energetica. Lo ha annunciato il commissario all'economia Dombrovskis. Si potrà estendere la clausola nazionale di salvaguardia per la difesa, includendo le misure per la transizione e l'uscita dalla dipendenza dai combustibili fossili. Nello specifico, fino allo 0,3% del PIL all'anno nel 2026, 27 e 28, con un limite cumulato pari allo 0,6% nei tre anni. Soddisfazione ha espresso il ministro dell'economia Giorgetti. Il conflitto Stati Uniti-Iran. Trump afferma che Teheran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari e, sempre in un'intervista al Washington Post, conferma la lite con Netanyahu per l'escalation in Libano. Intanto un drone iraniano ha colpito il terminal passeggeri all'aeroporto del Kuwait, un morto e diversi feriti, un attacco sferrato in risposta a quello americano nella notte su Keshem, l'isola strategica per il controllo di Hormuz. E ancora attacchi incrociati anche tra Russia e Ucraina. In visita a Kiev il segretario generale della NATO Rutte insieme all'intero Consiglio Atlantico. Un attacco di droni ucraini contro un autobus in viaggio da Mosca alla Crimea ha causato la morte di 7 persone e il ferimento di altre 11. Colpito anche un terminale petrolifero di San Pietroburgo, dove si è aperto il Forum Economico Internazionale. Resta in carcere Ulas Demir, il manager turco della sede italiana del colosso statunitense Caterpillar, al centro di un'indagine sullo sfruttamento dei lavoratori indiani impiegati per la costruzione del nuovo consolato americano a Milano. L'uomo era stato bloccato domenica scorsa all'aeroporto di Orial Serio mentre cercava di lasciare l'Italia insieme alla famiglia. Uccisa dal marito nel Catanese, i suoi organi salvano 5 persone. La 49enne Alessandra Bruno, massacrata a Mister Bianco, è deceduta il 1 giugno. Dopo giorni di agonia, aveva espresso il consenso alla donazione al momento del rinnovo della carta d'identità. Gli organi, prelevati all'ospedale Garibaldi di Catania, sono stati trapiantati su pazienti in Sicilia e in altre regioni. Chiudiamo con il tennis. Al Roland Garros, 3 italiani ai quarti, tra poco ad aprire i giochi Flavio Cobol in campo contro il canadese Ogier Aliassime. Radio Cronaca diretta su Radio 1 Sport e stasera il derby azzurro Berrettini Arnaldi a partire dalle 20:15. Radio Cronaca su Radio 1 e in simulcast su Radio 1 Sport. È tutto, prossimo GR alle 15.
3: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale. Per la giornata mondiale dell'ambiente, dal 4 al 7 giugno a Roma, il Villaggio Arma, per i 212 anni dell'Arma dei Carabinieri, in diretta su Rai Isoradio. Stand, dimostrazioni operative e contenuti speciali, presenti tutti i reparti specializzati. Villaggio Arma, tra Viale delle Magnolie e Piazzale dei Martiri fino al Pincio. Ingresso gratuito. Sicuramente Isoradio, per la giornata mondiale dell'ambiente.
4: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.

0: E allora sbarcherà in Italia tra poco, il 21 di giugno a San Benedetto del Tronto, l'attesissimo concerto, unica data italiana di Ricky Martin. Questa era La Bomba. Intanto alle 14:08 minuti, in attesa di Chiara Giallonardo, che è già pronta, la sentirete tra poco con Io Chiara il Green, torniamo agli aggiornamenti. Adesso dobbiamo andare a Genova sulla A10, perché tra Genova aeroporto e l'innesto con la 7 verso Genova c'è una coda di traffico intenso, e restiamo sempre in zona perché sulla 7 tra la 10 Genova Ventimiglia e Genova San Pier d'Arena si è formata la coda anche per la viabilità esterna che non riceve. Aggiornamenti anche per quanto riguarda l'incidente della 1, quello del chilometro 118, già era risolto l'incidente, c'erano ancora le code però adesso finalmente in diminuzione, perché restano 3 km di coda tra Reggio Emilia e Parma in direzione di Milano contro i 5 che avevamo in precedenza. Situazione invece invariata sulla 14 tra Forlì e Bologna Borgo Panigale, con un tempo di percorrenza di 1 ora e 40 minuti. Sempre bloccato il traffico della Brennero Modena tra Bolzano Nord e Chiusa in direzione del Brennero, con code che tra l'altro sono aumentate adesso a 8 km tra Bolzano Nord e Chiusa verso il Brennero. Ci sono comunque 2 km di coda per traffico intenso anche nella carreggiata sud tra Chiusa e Bolzano Nord. Altra coda per incidente di 2 km sulla 13, la Bologna Padova tra Boara e Terme Eugane in carreggiata nord. Ci sono questi 2 km di code, e poi code per curiosi ovviamente nell'altro senso, quindi in direzione di Bologna. Code a tratti ancora tra Firenze in Pruneta e Daglio sulla 1, tempo di percorrenza di 1 ora e 20 minuti. E poi ricordo le code anche della Brescia Padova, dove c'è stato l'incidente da tempo con fino a 12 km di coda. Adesso sono segnalate code generiche tra Verona Est e Peschiera in direzione di Brescia, ma sempre dovute all'incidente.
1: Io, Chiara e il Green.
2: No, io, Chiara e il Green.
1: Ah, quindi tu, Chiara e il Green.
2: Vabbè, io, voi, noi e il Green.
1: Io, Chiara e il Green.
2: La nostra impronta ecologica sul pianeta.
1: Un programma di Chiara Giallonardo.
2: Bentrovati cari amici di Raizo Radio, buon viaggio a voi che siete alla guida, ciao Angelo. Ebbene, io, okay, Chiara e il Green lancia una impronta ecologica veramente meravigliosa. Infatti vi do una notizia, perché siamo pronti, in occasione della giornata mondiale dell'ambiente che sarà proprio il prossimo 5 giugno, e Rai Radio lancia un format green che andrà in onda proprio in diretta dal villaggio dell'Arma 2026 presso Villa Borghese. Quindi già a partire da domani voi ci troverete con il nostro studio glass, quindi si vede benissimo che è uno studio realizzato secondo criteri di sostenibilità ambientale, alimentato interamente a energia rinnovabile certificata, e che in questi giorni affronterà il tema dell'ambiente con tantissimi ospiti. Poi nel corso della puntata vi do altre informazioni, intanto però segnatevi questo appuntamento, perché dal 4 al 7 giugno Rai Radio, Rai Iso Radio, Io Chiara il Green vi aspettano a Villa Borghese a Roma, quindi venite a trovarci, vi aspettiamo. Tra pochissimo però noi ce ne andiamo a Venezia, perché c'è un altro evento importante che vi voglio segnalare, ma iniziamo subito con la nostra musica.

0: Io Chiara il Green.
1: E allora amici, questa è una settimana importante perché la giornata dell'ambiente si sta avvicinando. Noi tra poco ce ne andiamo a Venezia, perché Venezia nei prossimi giorni sarà protagonista di un evento che anche in questo caso è una prima assoluta, un evento veramente di caratura internazionale. Noi stiamo cercando di collegarci con Venezia, ma non so se ci siamo. Regia, mi dite qualcosa? Forse non ancora, perché effettivamente è già iniziato, e allora forse riprendiamo le buone abitudini, e visto che, come sapete, il mercoledì noi abbiamo sempre con noi i nostri amici di Asvis, anche oggi non facciamo eccezione e ci dedichiamo a uno dei goal dell'agenda 2030, che è il goal 9, quello che si occupa di innovazione e infrastrutture, ma anche il goal 10, la riduzione delle disuguaglianze, perché parliamo di tecnologie e sviluppo sostenibile. Come sarà, ci chiediamo, l'essere umano tra 50 anni? Per esempio, saremo più soli, più liberi di esprimere la nostra creatività, più dipendenti dalla tecnologia? E allora noi oggi ne parliamo con Andrea De Tommasi, che è il vice responsabile del sito di informazione Futura Network, proprio in occasione della pubblicazione del volume 2026-2076 dall'Homo Sapiens all'Homo Augmentatus, che è stato presentato il 14 maggio al Salone del Libro di Torino, nella tappa appunto della decima edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile organizzato dall'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Innanzitutto benvenuto, buon pomeriggio Andrea.
2: Buon pomeriggio a lei e agli ascoltatori.
1: Allora, nella convinzione, diciamo, che il futuro non sia qualcosa da attendere passivamente, ma appunto un ampio spettro di possibilità il cui esito dipende dalle scelte collettive che faremo oggi, questo libro indaga l'evoluzione dell'essere umano nei prossimi 50 anni tra rivoluzione tecnologica, cambiamento climatico, demografia, transumanesimo, intelligenza artificiale. Insomma, c'è secondo me da divertirsi, anche da riflettere leggendolo, ma andiamo per gradi e iniziamo subito a inquadrare la collana in cui questo libro è stato pubblicato. Si tratta infatti del terzo volume della collana Mille schegge di futuro. A che cosa vi riferite quando parlate di mille schegge?
2: Ma le chiamiamo schegge perché non pretendiamo di fornire degli scenari, ma sono più che altro delle schegge di informazione, di riflessione, quindi sono studi, articoli, interviste, idee di esperti. E il volume è scaricabile gratuitamente con QR code, quindi insomma invitiamo tutti a farlo dal nostro sito futuranetwork.eu, e è disponibile in versione cartacea. Abbiamo fatto un lavoro con un approccio giornalistico, quindi abbiamo messo in fila dei fatti, abbiamo provato a raccontarli, li abbiamo cuciti insieme per vedere quello che è successo negli ultimi anni su vari fronti, e poi abbiamo provato a dargli una connessione, un senso, e lo abbiamo fatto con un linguaggio accessibile. Allora, nessuno ovviamente sa come potrà essere il 2076, per questo noi nel libro e nel nostro lavoro su Futura parliamo di futuri al plurale, cioè esistono tanti futuri possibili. Alcuni sono desiderabili e sostenibili, altri meno. Quindi pensiamo che bisogna parlarne oggi, perché è proprio dalle scelte che compiamo oggi che potremo costruire e realizzare un futuro che sia veramente desiderabile.
1: Ecco, ma andando a ricomporre un po' questo mosaico di possibilità di cui ci stai parlando, appunto sui futuri possibili, ma che tipologie invece di umanità ne escono e quale sarebbe secondo voi la più auspicabile?
2: Ah, noi abbiamo provato a descrivere l'evoluzione dell'Homo sapiens, quindi dell'essere umano oggi, in qualcosa di diverso che abbiamo definito nel libro, nel titolo del libro, Homo Augmentatus. Pensiamo che queste grandi trasformazioni potranno avvenire non nei millenni, magari come è successo in passato, ma nei prossimi 50 anni, appunto. Perché questo? Sostanzialmente per la grande accelerazione della tecnologia e dell'intelligenza artificiale. Quindi è proprio da queste dinamiche che scenari che possono sembrare lontani da noi invece potrebbero prendere corpo. La prima parte del volume è proprio dedicata, ci sono 20 schede che indagano appunto alcune grandi trasformazioni che potrebbero avvenire, poi se vuole insomma possiamo scendere un po' nello specifico
1: certo, assolutamente scendiamo nello specifico tra pochissimo, perché so che avete diciamo individuato, no, tantissime, sono 20 diciamo settori per i quali avete immaginato il futuro, e quindi li vogliamo conoscere e approfondire più da vicino. Lo facciamo senz'altro ancora con Andrea De Tommasi insieme a Asvis. Prima però, linea alla regia.
0: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei
3: contabilizzare le fatture? Fatto.
4: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik.
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
7: Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
10: Termini e condizioni in negozi online.
11: Rai Radio.

0: E tra pochissimo torneremo da Chiara Giallonardo con Chiara il Green e i suoi ospiti. Nel frattempo però torniamo all'infomobilità, perché c'è la buona notizia per chi è bloccato sulla Brennero Modena tra Bolzano Nord e Chiusa. Il blocco non c'è più, c'è però una lunga coda ancora di 8 km, quindi chi è in fondo alla coda non avrà la sensazione ancora di muoversi troppo, ma chi è invece a ridosso dell'incidente avrà evidentemente possibilità di transitare. Quindi 8 km di coda tra Bolzano Sud e Chiusa verso il Brennero. Tra Reggio Emilia e Parma sulla 1 restano i 3 km di coda per il momento per l'incidente, qui quindi non ci sono assolutamente variazioni. Novità invece sulla 9 tra Lago di Como e Chiasso verso la Svizzera, code in dogana. Andiamo anche a Genova, dove tra Genova Aeroporto e la 7 sulla 10 verso Genova ci sono ancora code di traffico intenso, e code tra la 10 Genova Ventimiglia e Genova San Pier d'Arena sulla 7 in direzione di Genova. Aggiornamenti anche per quanto riguarda il tratto della Milano-Brescia tra Cormano e Sesto San Giovanni, dove si è verificato un incidente al chilometro 133. La nota di Autostrade ci dice che sono coinvolti un camion e una vettura sulla corsia di marcia. Al momento abbiamo anche code comunque in direzione Brescia per un veicolo in avaria tra Pero e Sesto San Giovanni, quindi in direzione est. Andiamo anche sulla 13, la Bologna-Padova, qui la coda è aumentata, c'è come dicevamo prima l'incidente al chilometro 89 tra Monselice e Terme Eugane, due camion coinvolti sulla corsia di marcia, coda di 4 km.
1: Io Chiara il Green.
2: E noi siamo ancora in diretta con Andrea De Tommasi, che è il responsabile del sito di informazione Futura Network, e stiamo facendo alcune riflessioni sul nostro futuro, partendo dall'occasione della pubblicazione del volume 2026-2076 dall'Homo Sapiens all'Homo Augmentatus. Andrea, io prima non ho fatto domande, diciamo, sul titolo del volume, ma questo Homo Augmentatus...
3: Questo Homo Augmentatus, questo uomo aumentato, come dicevamo, è l'uomo che potrebbe essere il frutto dell'evoluzione di queste grandi trasformazioni, accelerazioni tecnologiche, prima fra le quali chiaramente l'intelligenza artificiale, che ci potrebbe portare verso sistemi integrati, esseri umani, macchine. Poi ora come ci arriveremo e che impatti questo avrà su... sugli esseri umani, insomma, sono argomenti tutti
2: è
3: da vedere.
2: È difficile dirlo, ma noi ora proviamo a fare, diciamo, alcune ipotesi. Prima della musica, noi ci siamo lanciati, diciamo, con così un parlando di futuri possibili, e dicevamo che voi avete, diciamo, compilato, scritto 20 schede immaginando il futuro tra 50 anni in vari settori, che vanno dalla demografia, la famiglia, i rapporti di genere, la longevità, anche la mobilità. Allora vogliamo andare un po' a vedere che cosa è emerso?
3: Assolutamente sì, per esempio sulla longevità noi ci siamo immaginati un mondo tra 50 anni, il nostro orizzonte del libro, in cui sicuramente nasceranno meno bambini, ma potranno contare su una vita più lunga, e su questo tutti gli esperti sono d'accordo. Sappiamo che già oggi l'ONU indica una speranza di vita alla nascita a livello globale chiaramente di circa 73 anni, però sappiamo anche che nel 2050 potrebbe arrivare a 77 anni, nel 2075 a circa 80 anni, queste sono le stime. Però c'è un fatto, che le stime dell'ONU non tengono conto dei possibili salti tecnologici, dell'impatto della tecnologia, quindi la ricerca genomica, le nanotecnologie, l'intelligenza artificiale, che potrebbero per esempio portare a una riduzione dell'impatto di molte malattie. Quindi, molto positivo.
2: Sì, perché poi effettivamente, Andrea, vive più è, diciamo, un'ambizione di tutti, ma vivere di più in salute è chiaramente il sogno, il desiderio, no? È quello a cui anche la scienza ambisce. Io devo farti la domanda assolutamente su cosa vedete nel futuro della mobilità tra 50 anni, visto che siamo su Raiso Radio.
3: Certo, ma diciamo che il futuro sulla mobilità, c'è il grande tema della decarbonizzazione dei trasporti. Chiaramente abbiamo dei modelli che a livello globale, poi con alcune differenze ovviamente, sono poco sostenibili, e quello che dobbiamo fare è cercare di di arrivare ad una mobilità sostenibile. Questo ci può significare chiaramente investire nei trasporti pubblici locali, a partire da quello sul ferro, destinare maggiori investimenti alla mobilità sostenibile, e se parliamo su un piano tecnologico, quello di utilizzare appunto la tecnologia per appunto puntare maggiormente sull'elettrico, ma anche per sistemi di trasporto innovativi che magari possono essere per esempio i robotaxi elettrici, cose che ad oggi ci sembrano futuristiche, che ci sembrano in una fase chiaramente di sperimentazione di prototipi, ma che sul medio e lungo periodo possono essere una delle soluzioni.
2: Ma chissà, anche nel breve, visto che le cose cambiano ormai così velocemente, Andrea. Ma a proposito di futuro, accanto diciamo alle opportunità che stiamo delineando, ci sono anche alcuni rischi, no? Come per esempio la concentrazione di potere nelle mani di pochi soggetti che sono in grado di controllare le tecnologie, i dati, insomma, lo sappiamo. Ecco, questo è un rischio effettivo, lo vediamo già adesso, ma come possiamo limitarlo? Cioè, e soprattutto, ma possiamo?
3: Io credo che bisogna capire un po' che traiettoria prenderà questa grande accelerazione tecnologica, cioè verrà utilizzata per mettere più persone in condizioni di benessere, per migliorare la vivibilità, oppure amplificherà le disuguaglianze, la disinformazione, alcune dinamiche sociali negative. Ecco, questa è un po' una delle grandi domande. Pensiamo per esempio un po' a quello che è successo qualche decennio fa con internet. Cioè, all'inizio avevamo la fase di entusiasmo iniziale, quindi insomma questa rete che prometteva libertà, delle opportunità, una democratizzazione della conoscenza in sostanza, e poi piano piano siamo arrivati invece un po' alla disillusione dei giorni nostri, cioè con i social, le piattaforme, queste grandi multinazionali tecnologiche che vengono viste in alcuni casi come una minaccia per la collettività. Ecco, cioè, diciamo che in passato, se i Zuckerberg, i Elon Musk, i Peter Thiel, insomma, venivano considerati come una salvezza per l'umanità, adesso il ritratto è un po' più in chiaro.
2: Abbiamo sviluppato un certo spirito critico, direi, Andrea, facendo esperienza di quello che insomma ci hanno offerto, che sicuramente ha portato delle opportunità, ma certamente anche i suoi limiti. Molto, insomma, io credo sta sempre anche a noi nel capire come rendere queste nuove tecnologie disponibili, utili per noi, e non farci usare, insomma, il contrario è sempre molto pericoloso. Io ringrazio moltissimo Andrea De Tommasi per queste riflessioni che ha fatto oggi con noi. Vi ricordo ancora una volta il volume 2026-2076, dall'Homo Sapiens all'Homo Augmentatus. Allora, con gli amici di Asvis noi ci troveremo ancora per un ultimo appuntamento di stagione la prossima settimana. A questo punto, prima di andare finalmente a Venezia, noi ascoltiamo un po' di musica, la buona musica italiana. Questo è Luciano Ligabue e questa è Per Sempre.
4: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un

0: Io Chiara il Green.
1: È iniziata questa mattina, 3 giugno alle 9.30, con la performance flash mob di Michelangelo Pizzostoletto a Piazza San Marco, questo grande evento, la Venice Climate Week, ideata da Riccardo Luna e Sara Roversi. Riccardo Luna è in diretta con noi da Venezia. Ciao Riccardo, benvenuto.
2: Grazie a voi per continuare a occupare di queste cose in questi tempi. Ormai bisogna essere dei coraggiosi o dei visionari per continuare a parlare di clima o di green, come fate voi. Ormai i green vengono additati come il nemico dell'umanità. Quindi grazie per il vostro spazio e la vostra attenzione.
1: Ma direi insomma che siamo felicemente coraggiosi insieme, Riccardo, ma sappiamo di avere ragione noi. Raccontaci che cos'è questa Venice Climate Week.
2: Il coraggio di Michelangelo Pizzoletto, che ha la sua enorme età, no? 91 anni, questa mattina ha fatto un flash mob dove abbiamo ricostruito la sua opera più famosa, Il Terzo Paradiso, a Piazza San Marco, e a un certo punto è venuto da me e mi ha detto: poi questa foto mandatela a Trump. Cioè, ho trovato molto, molto, molto attivista, diciamo, oltre che artista.
1: Così, un po' sfidante, direi, ma mandategliela però, taggategliela, che sì, mi sembra molto attivo, diciamo, secondo me la vede.
2: Sì, lui una volta ha fatto un Terzo Paradiso nelle acque di Cuba, quindi insomma già è allenato all'argomento.
1: Si capiva, va bene. Senti Riccardo, ma raccontaci di più, insomma abbiamo detto come si è aperta alla grande questa Venice Climate Week, ma è una prima, quindi introducici un po' a questo grande evento,
2: guarda,
1: che durerà tutta la settimana.
2: Abbiamo fatto una specie di numero zero l'anno scorso, fatto in poco tempo, che andò benissimo, quindi ci ha fatto capire che probabilmente Venezia è la città ideale dove fare un grande appuntamento mondiale per parlare di clima e quindi di cose, per parlare di noi, per parlare di come dovremmo stare al mondo, di come produrre in un modo diverso, di come consumare in un modo diverso, di come superare finalmente l'era dei combustibili fossili e di, anche in che maniera comunicarlo. Ad esempio quest'anno, che Venezia, come sapete, è l'anno della Biennale dell'Arte, abbiamo deciso di usare molto il linguaggio dell'arte per raccontare quello che sta accadendo. Quindi avremo sì tantissimi scienziati, ovviamente tutta la nostra settimana, che sono 6 giorni di eventi. Ma per esempio stamattina...
1: Ecco, tra l'altro Venezia... Ecco, no, dicevo che Venezia tra l'altro mi sembra una scelta interessante, molto centrata, visto che parlerete di clima e inevitabilmente anche di acqua.
2: Sì, sì, Planeta Acqua, Planeta Pace è il titolo di questa edizione. Però ti dicevo dell'arte, tra poco in Procuratie, che a Piazza San Marco riprendiamo, e più tardi ci sarà un recital di Telmo Pirani e Cristiano Godano, si chiama Canto d'Acqua, dove racconteranno la situazione dell'acqua con delle canzoni, con dei dati. O Marco Paolini farà uno spettacolo ancora sull'acqua dopodomani al Teatro Goldoni, tra l'altro tutto esaurito, che appunto racconta attraverso il teatro quello che sta succedendo. Quindi useremo il linguaggio dell'arte, del teatro, della fotografia. Abbiamo una mostra bellissima di fotografie che è inaugurata questa mattina sui materiali critici, che come sai sono quelli delle terre rare, sono quelle che servono alla transizione ecologica. Quindi cerchiamo di usare tanti linguaggi per provare a raggiungere più persone possibili. E tra l'altro stamattina abbiamo usato il linguaggio anche della spiritualità, perché abbiamo aperto con un dialogo appunto fra Michelangelo Pizzoletto e il cardinale Fabio Baggio. Fabio Baggio è il cardinale che Papa Francesco ha incaricato di realizzare il mandato della Laudato Si, l'enciclica famosa di Papa Francesco sul pianeta Terra e sull'ecologia integrale, e oggi tra l'altro sta occupando invece dell'enciclica sull'intelligenza artificiale. Quindi è stato un dialogo molto spirituale, che racconta un altro modo di stare al mondo, un modo più fraterno, inclusivo, come tra l'altro devo dire ci ha raccontato con una performance a sorpresa il presidente di Biennale. Pietrangelo Buttafuoco è venuto, ha scritto un raccontino che si chiama La Tana della Volpe, che lui ha recitato come se fosse sul palco di un teatro, che racconta esattamente questo, che c'è un altro modo di stare al mondo, di incontrare gli altri, di unirci con gli altri, di creare delle cose buone. Quindi abbiamo cominciato davvero con un passo molto molto anche umanistico, mi viene da dire. Ora ripartiamo, è una cosa che da giornalista mi colpisce molto, con una ricerca secondo me davvero bellissima. Per la prima volta abbiamo misurato l'impatto del cambiamento climatico in Italia, cioè quanto ci costa davvero quello che sta accadendo, quanti eventi estremi ci stanno, quanti danni alle infrastrutture, quanti danni alle imprese, quanta perdita di salario, cioè il fatto di non fare la transizione ecologica, quanto costa davvero? Perché si parla sempre dei costi di farla, ma non dei costi di non farla. No, Deloitte ha messo insieme i ricercatori del Politecnico di Milano e dell'Università Ca' Foscari, e questi dati ce li ha, e viene fuori in maniera clamorosa che è molto più conveniente fare la transizione ecologica e attrezzarci, prepararci per quello che sta accadendo, che tanto c'è ed è inevitabile. Cioè, Donald Trump può continuare a cancellare programmi sul clima, ieri ha cancellato l'ennesimo programma che riguarda gli oceani, no? Cancellando milioni di dollari di stanziamento sul monitoraggio degli oceani, ma non può cancellare il problema, non può cancellare il fatto di occuparsene, cioè gli Stati Uniti non se ne occupano. Però il problema esiste.
1: No, e soprattutto, come sottolineavi, i costi dell'inazione sono terribili, l'abbiamo detto più volte, mentre diciamo che
2: sono più pesanti per i paesi più fragili e per le persone più fragili.
1: Certo.
2: Perché poi sai, alla fine i ricchi si aggravano in qualche modo. Oggi sono andato sul palco di Sitra Kanguyam, che forse è la più celebre giovane attivista climatica del mondo, a 14 anni in Timor-Leste, e ci ha ricordato proprio questo, che c'è un tema di ingiustizia climatica, perché quando poi arrivano gli eventi estremi il ricco in qualche modo se la cava, i poveri no, e quindi è urgente farlo anche per un tema di giustizia sociale.
1: Senti Riccardo, mi affascina moltissimo questo programma e questa iniziativa, quindi anche se so che sei molto preso, io ti chiederei di rimanere insieme a noi, perché mi piacerebbe dare anche alcune anticipazioni su come proseguirà questa settimana. Insieme intanto ascoltiamo un po' della nostra musica di Raiso Radio.
2: Vai.

0: E allora eccoci qua alle 14:46 minuti, tra poco di nuovo Chiara Giallonardo con noi, ma intanto andiamo subito agli aggiornamenti che ci riportano ancora una volta sulla Brennero Modena, perché qui persiste questa coda di 8 km, il blocco non c'è più da tempo, ma la coda è ancora presente, 8 km tra Bolzano Nord e Chiusa in direzione nord verso il Brennero, ancora verso nord ma questa volta sulla 1 e con un tempo di percorrenza che si riduce a 50 minuti, la coda a tratti tra Firenze e Scandicci, la variante di Valico verso Bologna. Ma attenzione, perché sulla 1 c'è anche un mezzo fermo in avaria tra Firenze Sud ed Incisa Reggello, con una coda in direzione però sud verso Roma di 5 km. E poi attenzione anche a delle code segnalate adesso per traffico intenso, ma prima c'era stato un incidente tra Badia ed Aglio, e quindi siamo sulla direttissima, la variante di Valico in direzione sud verso Firenze. Sulla Firenze Pisa Livorno rallentamenti per lavori tra la 12 con le Salvetti e Interporto Toscano Est, e torniamo anche sulla 1 per darvi conto della coda di 2 km tra Reggio Emilia e Terra di Canossa Campegine in direzione Milano. C'è anche un incidente sulla 1 tra praticamente il Villa Literno Pomigliano e Caserta Sud in direzione Roma. Siamo al chilometro 746, notizia arrivata da poco, sono coinvolte due vetture.
1: Io Chiara il Green.
2: Noi siamo ancora in diretta con Riccardo Luna, che è uno degli ideatori della Venice Climate Week. Venezia da oggi è diventata punto d'incontro tra scienziati, istituzioni, imprese, artisti, innovatori, cittadini. Filo conduttore, una domanda semplice: come possiamo ripensare il nostro rapporto con l'ambiente e anche soprattutto con l'acqua? Infatti Riccardo, dicevamo che l'acqua è uno dei temi portanti di questo di questa vostra settimana, che si concluderà non a caso proprio l'8 giugno con che è la giornata appunto internazionale dedicata agli oceani.
3: Esatto, tra l'altro noi abbiamo il 5 giugno, viene quello che è considerato il premio Nobel dell'acqua, Kaveh Madani, che è uno dei direttori delle Nazioni Unite, farà una lezione. Lui quest'anno ha scritto un rapporto che dice che sull'acqua siamo come mondo in bancarotta, aprirà la mattina del 5, seguito da Jeremy Rifkin, che appunto ha scritto invece questo libro che è così importante, che si chiama Planeta Acqua, che propone di rinominare il pianeta Terra pianeta acqua, visto che la vera cosa che ci differenzia da tutti gli altri pianeti è proprio la presenza dell'acqua.
2: Quindi la giornata, sì, insomma, siamo ricoperti per più del 70%. Lo dicevo, che siamo ricoperti per più del 70% d'acqua, ma forse conoscevamo meglio la Terra, quindi abbiamo pensato di chiamarla così.
3: Sì, e tra l'altro invece l'8 giugno chiuderemo con la commissaria europea all'acqua, Jessica Roswell, che viene a chiudere tutta la settimana e a premiare le migliori città del mondo per progetti relativamente alla valorizzazione e alla conservazione dell'acqua. Un contest che abbiamo fatto in tutto il mondo, sono arrivate application da tutte le città del mondo, ne abbiamo scelte 5, verranno a Venezia, e a questo punto Venezia davvero si candida per essere il luogo, la piattaforma, il momento dell'anno in cui davvero si può parlare di cambiamento climatico dal punto di vista dell'acqua in tutti i modi del mondo. Pensa che l'evento sta diventando così importante che qualche giorno fa ci ha chiesto di venire anche uno dei ministri di Tuvalu, l'atollo del Pacifico, che qualche anno fa fece scalpore perché si presentò il capo del governo con la COP e fece uno speech, un discorso con le ginocchia dentro il mare, dicendo tra un po' Tuvalu sarà sott'acqua. Quindi il governo Tuvalu ha ritenuto importante venire qui a Venezia e connettersi, perché non per partecipare a un evento. Noi cerchiamo da Venezia di far nascere nuove alleanze, nuovi progetti, soluzioni, perché poi il cambiamento non è qualcosa che arriva con la bacchetta magica, è di facile. Il cambiamento arriva quando ci sono tanti, tanti, tanti piccoli progetti che vanno nella direzione giusta. E noi speriamo da Venezia di innescare questo cambiamento.
2: No, e noi sappiamo che i cambiamenti possono partire dal basso, perché proprio da un piccolo atollo che sul mappamondo figura veramente come un coriandolo è partita, no, quella legge importante, che invece, certo, adesso quella risoluzione importante che è arrivata appunto alle, certo, Nazioni Unite, e che ci, esatto, e che ci richiama, insomma, e richiama tutti i paesi del mondo alle loro responsabilità. Senti Riccardo, il programma è veramente densissimo, abbiamo dato tanti appuntamenti e insomma io invito tutti ad andare su sito, non so se lo vuoi ricordare tu, per vedere magari tutte le cose che
3: week.org. Noi siamo qui fino a lunedì, tra l'altro l'appuntamento l'abbiamo cominciato l'anno scorso, lo faremo tutti gli anni dal 3 all'8 giugno, e non andiamo in streaming per scelta, ma ricostruiamo tutti gli interventi principali in dei video che faremo di dosa, quindi anche quelli che non possono venire a Venezia avranno modo di risentire i momenti salienti del dialogo tra Baggio e Pistoletto, l'intervento di Sipria, le lezioni di Rischin, eccetera eccetera, ci sarà modo per riconnettersi. Ma devo dire che il vero valore di queste cose è essere presenti, perché in una città come Venezia, in un evento come questo, è nella pausa pranzo, nella pausa caffè e negli aperitivi che organizziamo che si stringono delle alleanze, le persone si conoscono e decidono di fare dei pezzetti di strada insieme. Alla fine, in quest'epoca digitale, le relazioni fisiche sono la cosa che davvero innesca il cambiamento.
2: Grazie, grazie, buon lavoro a Riccardo.
3: Grazie
2: Luna
3: a voi, grazie, così.
2: Veramente.
3: Grazie.
2: Grazie Riccardo. E allora, per chi avrà la fortuna di trovarsi a Venezia in questi giorni, la Venice Climate Week è un appuntamento veramente da non perdere, e da non perdere insomma anche l'appuntamento con noi nello speciale dedicato alla festa dell'ambiente. Dopo la musica vi do tante anticipazioni.

0: E allora sulle note dei Rolling Stones con la loro Angry, prima di tornare da Chiara per i saluti finali, andiamo sulla 1 perché c'è questa coda che sta aumentando anche abbastanza rapidamente, una coda per un incidente avvenuto tra Fabbro e Chiusi in direzione nord verso Firenze, siamo all'altezza del chilometro 425, un incidente che dalla nota di autostrade vediamo che vede coinvolti due camion, la coda come dicevo tra Orvieto e Chiusi è di 7 km per cui abbiamo anche delle indicazioni che da autostrade, dunque per le brevi percorrenze il consiglio è quello di uscire ad Orvieto, seguire le indicazioni per Orvieto Scalo Ficulle, percorrere la provinciale Umbro Casentinese e da lì seguire le indicazioni per Chiusi Scalo Chianciano, si può rientrare in autostrada Chiusi, per le lunghe percorrenze si può uscire ad Orte, seguire le indicazioni per la E45 in direzione Perugia e percorrere il raccordo Bettole-Siena e dunque rientrare in autostrada 1 a Val di Chiana.
1: Io Chiara il Green.
2: Siamo arrivati in coda a questo nostro appuntamento di oggi ed è ora di ricordarvi un grande appuntamento, perché in occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente, che sarà appunto il prossimo venerdì 5 giugno, veramente tutta Rai Radio si tinge di green e lancia questo format green che andrà in diretta dal Villaggio dell'Arma 2026, quindi siamo a Villa Borghese a Roma. Mi raccomando, veniteci a trovare perché noi a partire da domani vi aspettiamo lì, ci troverete perché saremo in uno splendido glass che è stato realizzato secondo criteri di sostenibilità ambientale, tutto completamente alimentato da energia rinnovabile certificata. Avremo tantissimi ospiti, parleremo di ambiente, di se e come lo stiamo tutelando, dell'ambiente che, del futuro, quello che lasceremo ai nostri figli, e quindi parleremo di ambiente, vuol dire che parleremo di terra, parleremo di mare, parleremo di economia circolare, parleremo di innovazione, di tecnologie, di intelligenza artificiale, lo faremo con tantissimi esperti, scienziati, con noi ci saranno Mare Vivo, il WWF, ma anche tanti amici e divulgatori della RAI che conoscete bene, domani sarà con noi Mario Tozzi, dopodomani con noi ci sarà Donatella Bianchi che sta per ripartire con la nuova edizione di Linea Blu Porti su RAI 1, insomma avete capito che sarà veramente un appuntamento da non perdere, quindi a partire da domani. Io Chiara il Green domani sarà in onda fino alle 16 e poi il 5 con un super specialone lungo 3 ore, quindi dalle 14 alle 17 vi faremo compagnia veramente con tante cose interessanti. Ora è arrivato il momento di salutarci, ci ritroviamo domani in diretta da Villa Borghese, grazie come sempre alla mia regista Filomena Vitaliano, al nostro Angelo De Lo Iaco in redazione, buon viaggio.

In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.

0: Ore 15.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Via libera di Bruxelles alla richiesta di maggiore flessibilità avanzata dall'Italia per affrontare la crisi energetica. Il corrispondente.
3: Proponiamo una flessibilità fiscale limitata per fare fronte alla crisi energetica. Così il commissario all'economia Dombrovskis, presentando poco fa qui a Bruxelles il pacchetto del semestre europeo, che viene incontro alle richieste del governo italiano di una maggiore flessibilità. Viene infatti concesso un margine massimo di deroga al patto di stabilità dello 0,3% del PIL annuo dal 2026 al 2028, con un tetto massimo complessivo dello 0,6 da dedicare agli investimenti per la transizione energetica. Si tratta di una cifra vicina ai 14 miliardi di euro. Sono esclusi sussidi e tagli delle accise. Si punta soprattutto sulle rinnovabili. L'estensione della deroga al patto di stabilità al comparto energetico è compresa all'interno della clausola di salvaguardia nazionale per le spese sulla difesa. La reazione del ministro Giorgetti: sono soddisfatto perché la Commissione, ed era impensabile fino a qualche mese fa, ha recepito la nostra proposta, frutto di un lavoro lungo, serio e riservato. E ancora, nel momento in cui verranno precisati i limiti di utilizzo, il Ministero dell'Economia si riserva di fare le proposte più mirate a tutela di imprese e famiglie. Donato Bendicenti, GR1.
2: Le crisi internazionali pesano sulla crescita globale. L'OCSE rivede al ribasso le stime: 2,8% per quest'anno, dopo il 3,4% registrato nel 2025. Per l'Italia è prevista una crescita del PIL dello 0,5% per l'anno in corso, in rialzo rispetto a marzo dello 0,1% e dello 0,6% nel 2027. L'Organizzazione di Parigi sottolinea che l'aumento dei prezzi delle energie e dei fertilizzanti sta alimentando le pressioni inflazionistiche e sta frenando l'attività economica. Medio Oriente: Trump ha dichiarato che Teheran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari e in un'intervista ha confermato la lite con Netanyahu a causa dell'escalation in Libano. Intanto un drone iraniano ha colpito il terminal passeggeri all'aeroporto del Kuwait, provocando una vittima e diversi feriti. Un attacco sferrato in risposta a quello americano all'isola di Keshem. Caso Minetti: la Procura Generale di Milano conferma il parere positivo alla grazia e trasmette al Ministro della Giustizia Nordio e al Presidente della Repubblica Mattarella una relazione sull'attività istruttoria svolta dopo l'inchiesta del Fatto Quotidiano.
4: Nessuna irregolarità nell'adozione del minore di origine uruguaiana, nessuna segnalazione di reato o pendenze a carico di Nicole Minetti e del compagno Giuseppe Cipriani, che non risultano coinvolti in indagini sia nel paese dove il bimbo è stato adottato sia in Spagna. Lo scrive la procuratrice generale di Milano, Francesca Nanni, chiamata a pronunciarsi sulla concessione della grazia da parte del presidente della Repubblica Mattarella, chiesta e ottenuta nel febbraio scorso da Nicole Minetti per assistere negli Stati Uniti il figlio adottato bisognoso di cure. Dopo il richiamo del Quirinale, il Ministero della Giustizia aveva trasmesso l'intera documentazione alla Procura Generale milanese chiedendo un'istruttoria a seguito delle indiscrezioni emerse dall'inchiesta giornalistica del Fatto Quotidiano, che evidenziava presunte opacità nella procedura di adozione del bimbo. La Procura Generale smentisce anche le rivelazioni su presunti festini con droga e sesso svelate dalla massaggiatrice che per 20 anni lavorò nella tenuta della Minetti e del compagno a Punta dell'Este in Uruguay. La procuratrice conferma infine la grave situazione sanitaria del bimbo in cura a Boston. Da Milano per il GR1, Elena Scarroni.
2: Voleva convincere una conoscente ad avere una relazione e dopo i suoi rifiuti l'ha accoltellata al capo e alla schiena. Con questa accusa i carabinieri di Castrovilla, in provincia di Cosenza, hanno sottoposto a fermo un 30enne e a Volvera, nel torinese, un 51enne ha tentato di strangolare la moglie. Solo il tempestivo intervento nell'abitazione dei carabinieri, che lo hanno immobilizzato e arrestato, ha evitato la tragedia. Il 3 giugno del 1998, poco meno di 30 anni fa, il primo click per comprare online un libro di Camilleri, gesto che diede l'avvio al fenomeno dell'e-commerce, settore che oggi in Italia vale 66 miliardi e che ha cambiato profondamente le nostre abitudini di acquisto.
5: Italiana era la mano, anzi il dito, che fece click, e italiano era anche l'oggetto acquistato, il romanzo La concessione del telefono di Andrea Camilleri. Eppure Francesco Marchetti, l'utente, al momento dell'acquisto si trovava in California. Dettaglio geografico che dice già tutto su come sarebbe andata. 28 anni dopo, quel 3 giugno 1998, gli italiani, dice l'ultimo rapporto dell'Osservatorio e-commerce del Politecnico di Milano, spenderanno online nel 2026 66 miliardi di euro. La direttrice dell'Osservatorio, Valentina Pontigia.
0: Siamo partiti da un libro, adesso online possiamo acquistare davvero tutto. I comparti più sviluppati rimangono quelli in ambito turismo e trasporti, ma anche l'informatica ed elettronica di consumo, fino ad arrivare ai comparti più nuovi come quello dell'arredamento, al beauty.
5: Fenomeno senza confini che l'intelligenza artificiale sta già modificando nell'assistenza al cliente, nella logistica, ma anche nell'esperienza dell'utente.
0: Noi cercheremo dei prodotti direttamente su ChatGPT e qualsiasi piattaforma e non lo cercheremo più attraverso i motori di ricerca o sui siti e-commerce.
5: Paola Guarnieri, GR1.
2: È tutto, buon ascolto.
6: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
7: L'8x1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8x1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8x1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.

0: 11 minuti dopo le 3, buon pomeriggio e buon viaggio. Dopo Angelo Torchetti, anche Davide Santirocchi ad accompagnarvi. Tra poco camionisti, intanto diamo subito conto di quello che accade soprattutto sulla 1, lì il problema più grosso, quello che tra Orvieto e Chiusi ha dato vita ad una coda lunga ben 8 km. Leggo nella nota che il traffico defluisce su una sola corsia, è per questo che si è allungata così tanto questa coda. Per le brevi percorrenze vi stiamo invitando ad uscire ad Orvieto, poi le indicazioni per lo scalo di Ficulle, si percorre la Umbro Casentinese, si seguono le indicazioni fino a Chiusi, scalo, si rientra in autostrada a Chiusi. Per le lunghe percorrenze, a chi viaggia verso Firenze consigliamo di uscire ad Orte, seguire le indicazioni per la E45 in direzione Perugia e poi il raccordo Bettolle-Siena con rientro in autostrada a Val di Chiana. E questo è il tratto Orvieto-Chiusi. Non è l'unico problema, l'altro è un incidente, anzi un veicolo fermo ora segnalato sul tratto Firenze Sud e incisa Reggello. In alternativa, qui per evitare questa coda di 5 km in direzione sud, solo per i veicoli leggeri il consiglio è quello di uscire a Firenze Sud, seguire le indicazioni e rientrare poi in A1 al casello di Incisa. Le notizie ci portano anche sulla 13, la Bologna-Padova, tra Boara e Terme Ugane, e anche qui a causa di un incidente verso nord si è sviluppata questa coda di 4 km. Sappiamo che anche qui si potrebbe evitare uscendo a Boara e rientrando in autostrada a Terme Ugane dopo aver percorso la statale 16 Adriatica. Traffico molto intenso anche in A14, il tempo stimato sui 50 km che dividono Imola dal bivio con la 1 verso nord è un tempo alto, un'ora circa, questa la stima che fornisce Autostrade per l'Italia. A proposito di attese, un'ora d'attese anche sul lato francese al traforo del Monte Bianco per chi entra in Italia. Siamo pronti con camionisti, è arrivato Paolo Barillari.
1: Benvenuti a Camionisti. In un periodo difficile per l'autotrasporto italiano, in questo momento principalmente per l'aumento del costo del gasolio, ma anche più in generale per una forte concorrenza dall'estero e a volte anche una concorrenza sleale, sia dall'estero sia all'interno dei nostri confini, beh, in questo momento sembra proprio che a poter sopportare meglio queste tensioni siano le aziende più grandi, quelle più strutturate. I padroncini, quei piccoli imprenditori che spesso si raccontano con una formula, un uomo, un camion. Oppure anche una donna, un camion. Ecco, i padroncini che hanno scritto la storia del trasporto merci in Italia sembrano essere destinati a scomparire. Però io non ci credo proprio tanto e quindi con piacere ospito quando posso dei padroncini qui a Camionisti per farci raccontare come navigano in questo mare in tempesta. Cristian Galleran, camionista.
2: Sì, ciao Paolo, camionista dal 1 giugno del 2001, sì. Sì,
1: sono
2: sì.
1: 25 anni, tu quanti anni hai?
2: Ne faccio 45 a luglio.
1: Intanto auguri in anticipo, ma hai iniziato che avevi 20 anni.
2: Sì, ho finito la quinta superiore, ho preso il diploma, mi sono buttato subito a fare il trasportatore perché ho sempre avuto la passione tramite mio papà che ha fatto camionista fino a qualche anno fa, adesso è in pensione. Da piccolo mi portava in giro con lui sul camion durante il periodo estivo quando non andavo a scuola e da lì è stato amore a prima vista. Da lì diciamo ero già inquadrato, ecco, sapevo già più o meno che cosa mi sarebbe piaciuto fare.
1: Quando i papà potevano portare i figli in camion, adesso è impossibile.
2: Sì, adesso è veramente impossibile di legge, ma è una cosa che io non ritengo assolutamente giusta, perché poi dopo si possono creare situazioni come quelle che ci sono tuttora per quanto riguarda la carenza di autisti o di figli che possono portare avanti l'attività del padre, perché non vivendo delle esperienze, piccole esperienze come ho vissuto io in giovane età, non possono capire se può piacere oppure no un mestiere del genere, ecco.
1: Senti Cristian, tu andavi con tuo padre d'estate quando non eri a scuola naturalmente, che cosa ti piaceva di più, che cos'è che ti ha affascinato, a parte il camion, del lavoro di tuo padre?
2: I viaggi, specialmente di notte, la tranquillità, mi piaceva vedere posti nuovi, conoscere persone nuove, perché dove andavamo a caricare e scaricare conoscevi le persone. Lui faceva l'autista per il trasporto bestiame e viaggiava anche in Europa, mio papà, e allora mi portava in Francia con lui, ho girato anche l'Italia, da piccolino, sai, per me ogni viaggio era un'avventura. Io aspettavo semplicemente che potesse arrivare l'estate il prima possibile, proprio per andare in giro con lui. Io mi impegnavo a scuola, cercavo di fare i compiti, quelli estivi, nel più breve tempo possibile, proprio perché mi volevo dedicare per andare in giro con lui col camion, ecco. E tuttora sono convinto della scelta che ho fatto. Penso di andarsi in pensione, o perlomeno spero di andarsi in pensione, ecco.
1: Christian, sei figlio unico o hai fratelli e sorelle?
2: Io ho due sorelle e io sono quello di mezzo.
1: Le tue sorelle non sono mai montate in camion con tuo padre, eri tu il privilegiato.
2: Sì, tutti quanti dicono il più coccolato, ecco, perché è l'unico maschio in mezzo a due femmine, sì, diciamo di sì, però...
1: Chissà,
2: però...
1: magari una delle due sorelle voleva anche lei salire in camion con tuo padre e diventare padroncina, ma non l'ha potuto fare.
2: No, devo essere sincero, no, le mie sorelle proprio del camion zero assoluto, ecco, non hanno mai avuto neanche l'ispirazione, ecco, di provare.
1: Diciamo che allora non ti hanno invidiato per questa tua vicinanza a tuo padre, che però io immagino abbia creato un rapporto forte tra te e lui, perché stavate insieme in camion, avventure, problemi, anche fatica, ma anche divertimento.
2: Sì, beh, per me mio papà è la persona più importante della mia vita. Io da lui ho imparato tantissime cose. Io posso dire, non sarò mai come lui, perché lui veramente è stato un autista vero, un autista di una volta, ecco, che oggi ti fa veramente fatica a trovare.
1: Christian, questa tradizione che è passata da tuo padre a te, tu la stai passando a qualche figlio?
2: No, perché io al momento non ho figli, quindi non ho eredi, ecco, a cui eventualmente tramandare questo mestiere.
1: Ecco, allora, da questa confessione che tu sei parte del problema della carenza degli autisti, anche tu in piccola parte sei causa della carenza degli autisti, noi ci fermiamo per la pausa, musica, aggiornamenti sul traffico se ce ne sono, e poi ritorniamo a parlare proprio del tuo lavoro e di come tu, da padroncino con un camion, riesci a sopravvivere, come ho detto all'inizio, in questo mare un po' tempestoso dell'autotrasporto italiano. A più tardi, Christian.

0: titolo il nuovo di Pinguini Tattici Nucleari, questa sorry, scusa, lo siento. Allora, un nuovo incidente segnalato in A1 tra il bivio per la 24 e la diramazione Roma Sud, attenti verso Napoli, carreggiata sud, chilometro 567. Poco più in là, altro incidente, Frosinone Ceprano in carreggiata sud, ancora verso Napoli, siamo al chilometro 632, anche qui c'è questo incidente, ma quello più importante è sicuramente quello sul tratto Fabbro Chiusi, che ha dato vita a questa coda lunga 8 chilometri. Questo è il motivo per cui ci siamo collegati con Francesco Rizzo, l'ingegnere Francesco Rizzo di Autostrade per l'Italia, che ci darà qualche dettaglio in più. Buonasera Rizzo.
1: Buonasera a lei e buonasera agli ascoltatori.
0: Allora, com'è la situazione e cosa prevede?
1: Allora, ci troviamo sulla 1 Milano-Napoli, ed esattamente al chilometro 425 in direzione Firenze, quindi nel tratto compreso tra gli vincoli di Fabbro e Chiusi Chianciano Terme. Si è verificato un tamponamento da due mezzi pesanti, a seguito del quale, per consentire le operazioni di soccorso meccanico, nonché di pulizia della sede viabile, in quanto uno dei mezzi coinvolti trasporta generi alimentari, il traffico scorre su una sola corsia. Al momento si registra una coda pari a 8 chilometri, motivo per cui consigliamo agli utenti diretti verso Firenze due possibili alternative. La prima, per i mezzi pesanti e per le lunghe percorrenze, di uscire dalla stazione di Orte, da dove ci si può quindi mettere sull'E45 in direzione Perugia, fino quindi a seguire il raccordo Bertolle-Siena e fare rientri da 1 attraverso la stazione di Valdichiana e ovviamente in direzione Firenze. La seconda alternativa per i veicoli leggeri o le brevi percorrenze è quella di uscire dalla stazione di Orvieto, seguire quindi le indicazioni per Orvieto Scalo Figulle sulla SP Umbro Casentinese, dopo aver superato la zona di Fabbro Scalo, seguire quindi nuovamente le indicazioni per Ponticelli Chiusi Scalo fino a poter fare rientro in autostrada tramite la stazione di Chiusi e quindi riprendere la 1 e proseguire il proprio viaggio in direzione Firenze.
0: Allora, situazione difficile, ma quanto ci vorrà per poter risolverlo questo incidente, stando appunto a quello che ci state segnalando, che è complesso, con due mezzi pesanti coinvolti?
1: Diciamo, adesso dare una stima dei tempi diventa abbastanza complesso. Le operazioni che dobbiamo fare è quella di rimuovere i mezzi coinvolti nel sinistro e poi recuperare il materiale che è stato disperso nell'impatto. Quindi occorrerà un attimino di pazienza per poter eseguire il tutto, motivo per cui appunto consigliamo agli utenti diretti verso Firenze di seguire i percorsi alternativi che ci davamo prima.
0: E noi seguiremo le vostre indicazioni e naturalmente terremo in grande considerazione questa notizia così importante. Grazie all'ingegnere Francesco Rizzo di Autostrade per l'Italia, buon lavoro.
1: Grazie mille, buon viaggio a lei e agli ascoltatori.
0: E noi dobbiamo aggiornare anche un'altra situazione con un incidente che è avvenuto in A14 tra Bologna, Borgo Panigale e il ramo Casalecchio. Siamo in direzione sud, qui già vengono segnalate delle code per traffico intenso, aggiungiamo al chilometro 6500 questa difficoltà ulteriore segnalata da pochi minuti. Torniamo a viaggiare su mezzi pesanti con Paolo Barillari.
2: Bentornati all'ascolto di Camionisti. Ospite oggi Cristian Galleran, è un autista di camion ma è anche un imprenditore, piccolo imprenditore, quindi è un padroncino. Abbiamo parlato nella prima parte del rapporto che ha avuto lui con suo padre, camionista anche lui, e di come questa tradizione sia stata tramandata attraverso una serie di viaggi estivi. Una volta si poteva fare, il padre portava il figlio in camion e questa cosa si contagiava, questa passione per il viaggio e per il camion. Cristian, oggi non si può più fare, quindi noi mettiamo dietro le spalle questa possibilità che una volta c'era e ora non c'è più per legge, e parliamo di quello che fai tu. Che cosa trasporti?
3: Io trasporto praticamente di tutto, perché ho un autotreno biga centinato e quindi carico tutto quello che si può caricare in un centinato, dal ferro al legno, plastica, tutto. Diciamo che il centinato ti permette di avere più sbocchi sul mercato per poter caricare merce varia.
2: Tu che sei padroncino hai fatto, e non so quando, se all'inizio della tua carriera o più in là con l'esperienza, una scelta, quella di essere solo ma di essere anche in compagnia in questa avventura del trasporto merci.
3: Sì, esatto. Io anni fa sono partito come socio in una cooperativa, poi dopo sono riuscito a trovare un cliente che servivo io personalmente e sono venuto via da quella realtà e ho voluto cercare di andare avanti con solo le mie gambe. Poi nel 2021 ho conosciuto l'attuale consorzio dove lavoro tuttora e sinceramente penso di aver fatto la scelta giusta perché mi trovo bene, spero che continui così, ecco, insomma.
2: Alla luce di queste tue esperienze, stare insieme, che sia cooperativa o sia consorzio, facilita il lavoro di chi ha un camion solo?
3: Sì, sotto certi aspetti sì, sicuramente. È inutile negarlo.
2: Però hai avuto un momento di dubbio perché ci hai detto un sì un po' forzato. Quali sono i lati negativi, se ce ne sono?
3: Ma i lati negativi è che nei gruppi non è facile mettere insieme tutte le teste, ecco, tutte le idee, tutti i ragionamenti. È molto molto difficile, specialmente in questo ultimo periodo, tra l'altro. Però io penso che se cooperativa o consorzio che sia, si ha un obiettivo, questo obiettivo deve essere comune per tutti, di raggiungerlo nel miglior modo possibile, ecco.
2: Quali sono i vantaggi di stare insieme?
3: Vabbè, i vantaggi di stare insieme sono che sul mercato hai sicuramente più forza di carico, diciamo. Logicamente il cliente ne tiene conto e poi dopo anche per quanto riguarda gli acquisti di officina, di gasolio o anche di autostrada quando ci mettiamo insieme per avere i vari rimborsi.
2: Ma a questo punto, questa formula potrebbe essere la formula per far sopravvivere i padroncini anche nel XXI secolo?
3: Guarda, secondo me bisognerebbe fare innanzitutto un piccolo passo indietro. Già il fatto di poter tornare a portare via con sé nel viaggio il proprio figlio, come è capitato a me, già quello lì potrebbe essere un piccolo passo per vedere di far tornare non tanto la passione, perché per essere appassionati al giorno d'oggi bisogna veramente, tra virgolette, perdere la testa, ecco. Però insomma interesse.
2: A parte il fatto di poter portare figli o figlie insieme in camion per trasmettergli questa passione e anche magari il lavoro di trasferirlo di generazione in generazione, se tu potessi cambiare qualcosa nel sistema dell'autotrasporto italiano per avvantaggiare, per migliorare, facilitare il lavoro di voi padroncini, che cosa cambieresti?
3: Oh, che cosa cambierei? Cambierei sicuramente il modo come veniamo visti dalle altre persone e soprattutto dai clienti a cui noi carichiamo, scarichiamo la merce. Cioè, arrivi in certi posti che veramente ti squadrano come se tu fossi un alieno. Alla fine sei una persona come quello che ti deve caricare e scaricare o come quello che ti deve fare le bolle, insomma, i documenti di trasporto. E questo dà un po' fastidio, è inutile negarlo. E penso che anche gli altri miei colleghi possano confermare questo. E poi soprattutto migliorare i tempi di attesa, perché veramente a volte sembra che ci godono a farti rimanere lì ad aspettare come non so che, ecco, insomma.
2: Ma Christian, ma su questo tema dei tempi di attesa c'è un nuovo regolamento, un decreto legge che dice che potete richiedere 100 euro al 90° minuto, come se fosse una partita di calcio. Dopo 90 minuti di attesa, al primo minuto oltre i 90 di attesa si possono chiedere 100 euro, ma il coraggio e la forza di chiederli c'è?
3: Allora, la voglia sì, ed è anche tanta, però c'è sempre da mettere in contrasto il dire e il fare. Dipende sempre chi hai di fronte. Se di fronte a te c'è una persona che cerca di capire o di mettersi nei panni degli altri, allora sì, si può arrivare a un accordo. Ecco, ma quando di fronte trovi una persona che purtroppo deve guardare solo ed esclusivamente i numeri, allora lì c'è poco da fare.
2: Peccato, perché allora vuol dire che i testi normativi non bastano, serve anche l'unità della categoria. Christian, grazie, ci hai raccontato un po' della tua vita, da quando eri bambino a quando adesso sei ancora a metà strada della tua carriera. Grazie, buona strada e a presto.
3: Grazie Paolo, è stato un piacere.
2: Noi oggi ci fermiamo qui, a risentirci domani su Raiso Radio. Per i vostri WhatsApp vocali c'è il numero 351-525-8281 e Rai Play Sound per ascoltare tutte le nostre puntate. Da Paolo Barilari al microfono, grazie per essere stati con noi e buona strada.

0: 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
2: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto!
2: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
4: Rai su Radio.

0: Con Aretha Franklin abbiamo ritrovato il giusto ritmo in questa Chain of Fools. Intanto andiamo sulla 26, ancora incidenti, questa volta sul tratto compreso tra il bivio per la 4 e Vercelli Est. Si è verificato questo incidente al chilometro 116, già abbiamo delle code che si sono subito formate in carreggiata nord. E il traffico, è arrivata proprio ora la notizia, è ulteriormente problematico perché è stato bloccato, quindi bloccato il traffico, la coda destinata ad aumentare per questo incidente sulla 26. Un secondo incidente anche in A14 tra Monte Marciano e Senigallia, siamo in carreggiata nord, anche qui si è subito formata una coda di un chilometro che sta aumentando ulteriormente. Le notizie della 1 le abbiamo sentite in merito al tratto Orvieto Chiusi con questa coda di 8 chilometri. Un altro problema è segnalato tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso sud, qui a causa di un veicolo in avaria al chilometro 311 si è formata una coda di 6 chilometri in carreggiata sud, quindi sta aumentando questa coda dovuta a questo veicolo fermo in avaria. E come sempre a quest'ora nel pomeriggio c'è qualcosa di speciale.
1: Attenzione terrestri, l'intelligenza artificiale è atterrata e la musica non sarà più la stessa.
2: Telesuono con Miriam, un programma ideato e condotto da Miriam Fecchi.
3: Mamma mia, ma io sono emozionatissima, anche perché abbiamo due ospiti molto molto speciali. Buon pomeriggio a tutti, ben trovati, sono le 15.36 in questo momento. Avete sentito, viabilità, c'è un traffico incredibile in tutta Italia e purtroppo abbiamo sentito dalla voce di Davide Santirocchi, che sarà lui alla guida della supercar di Raizo Radio, appunto anche degli incidenti. Allora ricordiamo il nostro numero, il 348 103 10 10. Davide Santirocchi, Miriam Fecchi, e allora preparatevi perché signori e signori, tra poco con noi ci saranno Marco e Andrea Morricone, figli del leggendario Ennio Morricone, un uomo che ha scritto la storia, si può dire, della musica, oltre 500 colonne sonore, ma non è finita, lui ha il record, pensate che in un anno ha scritto ben 25 colonne sonore. Delle volte riusciva anche a realizzare una colonna sonora o comunque un pezzo dalla sera alla mattina, dove poi Marco veniva chiamato poche volte perché era sempre la moglie la prima ad ascoltare i pezzi e appunto gli diceva: ma ho già fatto il disco, ho già fatto il pezzo, poi te lo farò sentire, va bene? E allora tra poco cominciamo già con questo sottofondo che ci riporta indietro nel tempo e ci ricorda chiaramente la grande musica di Ennio Morricone, del grande maestro.

0: dite la verità,
1: perdersi,
0: avete i brividi, lo so, anche perché, come vi dicevo, iniziamo questa puntata speciale dedicata ad Ennio Morricone, ma grazie chiaramente alla complicità dei figli. Voi siete quattro, ma qui ce ne sono due, perché lo spettacolo prosegue, continua. E allora, Davide, sono accanto a te, stiamo parlando di Marco e Andrea Morricone.
2: Buon pomeriggio a tutti.
1: Ben arrivati.
3: Buongiorno a tutti.
0: Allora, buon pomeriggio.
1: È mio padre, questo è il titolo di questo spettacolo che, insomma, vi vede protagonisti, ma vede protagonista la musica che ha attraversato così tante annate, così tante decadi addirittura. Quanti anni di scrittura?
2: 40, più di 40 senz'altro, su 3-40, 50, più di 50 anzi.
1: La cosa più difficile, cara Miriam, è stato provare a selezionare qualcosa, perché no, questa la metto, questa la metto,
0: non c'è posto. Sono tutte meravigliose.
2: Hai detto bene spettacolo, perché questo appunto concept che portiamo avanti con Imars e tanti artisti naturalmente straordinari riassume la musica di papà, naturalmente la musica più bella del mondo che è stata mai scritta per le colonne sonore, e la presenza di Marco, che invece racconterà frammenti del suo libro.
1: È un libro intitolato
3: Ennio Morricone, il genio, l'uomo, il padre.
0: Il padre.
3: Che sono tre aspetti diversi della figura di papà, in cui taluni lo considerano già un genio. Non sta a me esprimermi su questo, perché sarebbe forse un conflitto di interessi. E l'uomo, perché è stata la parte più criptata di papà, più nascosta, dolcemente nascosta, e il padre, perché era padre dei suoi è padre dei suoi figli, e come tale il rapporto era sicuramente diverso ma privilegiato, e questo ci ha portato personalmente al punto in cui siamo oggi, bene o male.
0: Voi siete bene. Volevo ancora sottolineare il fatto, no? Voi siete quattro figli.
3: Sì.
0: Tu, Marco, che appunto avete sentito la voce, che in effetti il suo lavoro, il suo ruolo, il suo percorso è stato totalmente diverso dalla musica, anche se tu hai vissuto la musica grazie a papà, che ti abitava sopra, tu eri l'inquilino di sotto. E lo sentivi anche correre, perché lui si allenava.
3: Sì. Papà scelse di venire a abitare nel mio palazzo, perché evidentemente negli ultimi anni della vita, come tutte le persone anziane,
0: hanno bisogno,
3: hanno delle loro fragilità, ed è normale questo, no? Perché uno vede certe figure così indistruttibili, come se fossero eterne. In effetti papà per certi versi lo è, per quello che ha scritto e quello che ha lasciato di testamento spirituale, ma soprattutto la cosa meravigliosa è scoprire che ha delle fragilità, e quelle stimolano, toccano la tenerezza della persona che ancora non ne ha abbastanza. Ecco.
1: A proposito di fragilità, questa che ascoltiamo adesso e che ci accompagna per qualche chilometro è la storia di un pianista sui generis, anzi sulla nave, visto che parliamo della leggenda del pianista sull'oceano, qualche chilometro con questa atmosfera che è poi il momento cruciale, quello d'amore, no? Questa è la canzone d'amore che il Novecento scrive in qualche modo per una donna che non conoscerà mai, ma c'era.

0: una storia d'amore è la storia che unisce due persone. E ricordo che quando cominciavo a dirigere, i primi anni che dirigevo, papà si soffermava molto sul numero due, gli piaceva molto il numero due. E mi diceva che per dare l'attacco a una sezione di strumenti bisognava segnalarlo due colpi prima, se no loro proprio t'avrebbero ignorato.
1: E questa è una delle chiavi per poter governare, no? Un'orchestra e far sì che suoni come un solo strumento, invece sono una moltitudine.
0: Imprescindibile.
2: La voce è quella appunto di Andrea, penultimo, sì, nel senso di fratelli, e colui che poi ha seguito la strada e le orme di Ennio e del papà Ennio Morricone. Allora, ci fermiamo soltanto un attimo.
1: Sì, aggiorniamo soltanto questa coda che ha raggiunto i 9 chilometri, quella tra Orvieto e Chiusi verso nord. Abbiamo dato i percorsi alternativi. L'incidente è ancora tutto da risolvere, quello al chilometro 425.
3: E dove andate quest'estate?
4: In Trentino, con i bambini.
3: Ah, vi piace camminare?
4: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
5: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
6: Playing Memories, 2 settimane per un sogno. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
8: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
9: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
8: Oh, Contacta! Adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
11: Rai Isoradio. Rai Isoradio. Musica, news ed infomobilità.
12: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.

0: 15:50 in questo momento, Rise Radio all'interno di Telesuono. Signori, siamo veramente, una magia si è creata. Inizio trasmissione per la presenza di due dei figli di Ennio Morricone. Stiamo ascoltando alcune colonne sonore, alcune chiaramente opere di Ennio. E allora approfittiamo per ritornare a parlare con Marco e Andrea, perché ci sono talmente tanti aneddoti, come ad esempio proprio su queste note musicali Sacco e Vanzetti. E allora Andrea,
1: per partitura, una delle mie preferite, quando dirigo questo pezzo ne scopro la bellezza e la profondità. E posso dire così molto sinteticamente che la partitura è estremamente complessa, per quanto sembri semplice, e come sempre la semplicità corrisponde con la profondità, evidentemente. Ed è una grande emozione, perché questo tema gira, per così dire, in gergo 12 volte, tutto in crescendo, quindi è un pezzo che senz'altro spacca.
0: Però c'è un aneddoto legato a questa chiaramente colonna sonora. E Marco, cosa accadeva? Avete fatto questo viaggio, eravate piccoli?
2: Eravamo in macchina e andavamo a Saint-Tropez, dove alloggiava in un albergo John Bites. Andrea era piccolino, io ero appena adolescente, passando dal Passo del Bracco, perché non c'era neanche l'autostrada dei fiori, e mi ricordo che arrivavamo in questo posto, sulla piscina, papà e Joan si misero a scrivere, papà la musica, conoscendo le sue capacità vocali, e lei il testo, che io ho in fotocopia, me ne vanto, con tutti i disegnini che faceva, che Joan, che era una persona di una bellezza, non una bellezza classica, ma una bellezza interiore.
0: Interiore, è vero.
2: Ricordiamoci che queste sono persone che hanno fatto Woodstock, che hanno dato il contributo a che oggi la donna è a quello che è oggi.
0: Certo.
2: E che si può fare molto ancora e si deve fare molto, ma quello che si è fatto da allora, una certa libertà,
0: certo, dagli anni 60
2: in poi, quindi
0: senza Woodstock, dimenticare il 68, che è stato proprio la rivoluzione,
2: lo stesso Charlotte West,
0: certo,
2: che è stato il primo film con interprete principale una donna, quindi il percorso e ricorso storico di questa donna che mette in tasca tutti i pistoleri, se li mette in tasca, questo è straordinario, è stata una rivoluzione culturale, no?
0: E il nostro grande maestro in questo, devo dire, ci ha aiutati.
3: Mancano 7 minuti alle 4, c'è il tempo ancora per qualche nota davvero magica. Questa in particolare è una delle cose più coinvolgenti

0: Anche la scelta di certi strumenti sono evidentemente scelte che nascono da una riflessione importante.
1: Sì, effettivamente questo tema può farlo solamente l'obo, è lo strumento, lo rappresenta.
0: L'appuntamento, no? Lo diamo per chi viaggia ed è in qualche modo perso dentro queste melodie e dentro questi momenti in cui uno, ascoltando la musica, rivede anche i film. Lì c'era un certo Robert De Niro, che non è la prima volta che lavora con le sue canzoni, con la sua musica.
1: Papà diceva sempre: sai, io scrivo una colonna sonora bellissima, magari questa colonna sonora va su un film che non è buono. Purtroppo la colonna sonora non riesce a salvare il film. Nel caso che invece ci sia una sinergia giusta con un film di livello, allora la colonna sonora ha la possibilità di, naturalmente, di creare i presupposti di un capolavoro.
0: 25 giugno, se siete dalle parti di Pompei, vi consiglio di tenere a mente questo appuntamento. Pompei, Anfiteatro degli Scavi, e sarà lì che c'è questa prima serata di questo spettacolo, che è appunto uno spettacolo intitolato È mio padre, e si replica l'11 luglio a Villa Franca, provincia di Verona. Sono intanto due queste date schedulate, come si dice in gergo, e uno spettacolo in cui c'è un'orchestra, ovviamente.
2: In cui c'è un'orchestra che Andrea dirigerà ed io che racconterò come voce narrante alcuni aneddoti riguardanti le suite che verranno eseguite,
3: soprattutto anche legate al libro, no? Non ce lo
2: legate al libro. Nel libro parliamo anche, tra l'altro abbiamo sentito Mission poco fa, papà vide il film a Londra nell'83 e dopo che vide il film, senza dialoghi, senza nulla, scoppia a piangere dicendo: io posso solo rovinarlo. E poi tornò a Roma e decise di fare il film, anche se non aveva, stava lasciando la musica per il cinema lentamente. Quell'anno non aveva scritto nulla per il cinema, però quel film evidentemente lo ha talmente toccato interiormente che, come dire, gli ha fatto venire le farfalle nella pancia, ecco.
3: Si emozionava, perché lui comunque è decisamente integerrimo, no? Molto.
2: Ma quello, il papà era come una tartaruga, si chiude nella casetta e si proteggeva.
3: E si proteggeva.
2: Proteggeva le sue emozioni.
3: Allora, si continua ancora ad ascoltare la grande musica del maestro Ennio Morricone. E allora cedo chiaramente la parola a Davide, anche
0: ma
3: qui è indimenticabile questa colonna.
0: Mi taccio molto volentieri dal Nuovo Cinema Paradiso. C'era un Oscar qui.
2: C'è la candidatura.
3: E c'è lo Zampino, anzi.
1: L'ha proprio scritta lui. Scritto io.
3: L'ha scritta lui, stiamo parlando di Andrea.
1: Una fortuna pazzesca.
3: Bravo Andrea.
1: Grazie.
3: Bravissimo.

0: Tema d'amore Cinema Paradiso, l'ho composto, avevo 24 anni, è un brano che mi lega molto a papà, perché non solo lo composi in età ancora giovanile, ma anche quando lui fece gli ultimi concerti a Caracalla, mi fece una sorpresa. Mi invitò davanti al pubblico, era naturalmente sold out, e mi diede la sua bacchetta, disse a tutti: ecco, Andrea va a dirigere un brano adesso, ma lui può dirigere tutto, Mozart, Beethoven e quant'altro. Io non sapevo, colto di sprovvista, non sapevo neanche cosa fosse. Vado davanti all'orchestra e mi dicono che era il tema di Cinema Paradiso, quindi mi fece questo enorme omaggio, questo grossissimo regalo. Io veramente ho il privilegio che il mio tema faccia parte della colonna sonora, di una colonna sonora così bella. Fu una grande emozione dirigerla davanti a tutti, e non avevo provato, eppure andò benissimo,
1: molto bene. Beh, altro che
2: l'avevi scritta tu,
1: e quindi... poi da quello che so tu l'avevi scritta prima del film, avevi appunto composto questo, vedi, sono
0: sì,
1: molto informato,
0: è così.
1: Questa musica dove lui ti chiamò dicendo: senti, ma la vogliamo un attimo,
0: ok, proprio
1: rivedere
0: così.
1: Giusto?
0: Sì,
1: vedi, ho studiato, ma soprattutto perché sono innamorata del vostro, chiaramente, delle vostre opere. Siete una famiglia.
3: Ma le opere sono le sue, noi siamo solo dei, posso dire, dei megafoni, nel senso che cerchiamo di portare avanti, dando del nostro meglio, una testimonianza di un uomo che ha avuto una vita assolutamente normale e non neanche sperata, lontanamente da giovane, e poi è diventato quello che è diventato. Ma la cosa sorprendente è che, mi ricordo, diceva: io mi accontenterei nella vita, nei libri di storia della musica, di avere un rigo riservato a me.
1: Altro che
3: questo, non lo so, io non leggo libri di musica, ma penso che forse ci sono qualche capitolo. Cioè.
1: Qualche capitolo?
2: Qualche capitolo è scritto anche sui nostri cuori, perché evidentemente sono stiamo sentendo in maniera impropria questa colonna sonora di Giù la testa.
3: Sicuramente gli veniva bene.
2: Insomma, anche questo momento con questa grande interprete che ha valorizzato ulteriormente questo
3: con la voce umana,
2: con la voce
3: parlavamo della voce.
2: Ma ci siamo dimenticati che il 23 di giugno ce l'ha ricordato al 348 103 1010 Claudio, dice: io c'ho il biglietto per il teatro Pavarotti lì a Modena.
3: Sì.
2: Cioè, ma che è no, quella è l'anteprima, un'anteprima speciale di questo progetto, è mio padre, e appunto il 23 giugno è una prova generale.
3: Sì.
2: Però sarebbe bello venire
3: a curiosare, perché la prova generale forse è da una parte più bella, perché è meno istituzionale.
2: Certo.
3: Il concerto è istituzionale, la prova generale è più, anche dal punto di vista dell'abbigliamento, siamo tutti più liberi.
1: Ricordiamo che appunto l'Orchestra Filarmonica del Teatro Comunale di Modena, diretta giustamente da Andrea, cioè Marco, che riuscirà a narrare, anzi lo fa molto bene, devo dire, a raccontare vari aneddoti legati ai brani che potremo ascoltare. E poi ricordiamo anche che la soprano sarà Vittoriana De Amicis.
3: Sì.
1: Insomma, cerchiamo anche di ricordare i vari componenti.
0: Sì.
1: No?
0: Molte voci, due solisti, soprano, baritono e coro.
1: Coro.
0: Tanta roba.
3: Il pianoforte Cecilia Grillo e baritono Alessio Quaresima Escobarra e Vittoriano, appunto, che abbiamo citato poco fa, che fanno parte dello zoccolo duro di questa struttura. Ecco.
2: Allora, siamo vicini all'epilogo di questo momento insieme, ed è un peccato perché vorremmo continuare a viaggiare con la sua musica. C'è stato un momento in cui si è anche dedicato al pop. chiamiamolo così, la musica popolare. È sempre stata popolare la sua musica, perché alta o bassa comunque il popolo la riceveva, e quando il popolo la riceve è popolare.
3: Certo.
2: Però c'è un brano in particolare che è, insomma, quasi un capitolo, diciamo, che può essere preso ad esempio, no? Come si fa una canzone pop? Tra poco la ascoltiamo. L'interprete era una certa Mina, il pezzo è Se telefonando. Ci lasciamo così con questa bella impresa, questo tour che parte. Abbiamo dato le date: 25 giugno Pompei, 11 luglio Villa Franca, provincia di Verona. È mio padre Andrea Morricone, maestro Andrea Morricone,
1: non dimenticare Modena, che è importante,
2: Marco Morricone, e poi abbiamo detto che c'è questa anteprima per i più curiosi e forse per i più affezionati al Teatro Comunale Pavarotti di Modena il 23 giugno. Vi ringraziamo per averci portati in questo mondo e
0: grazie, insomma, a voi.
2: Saranno altre le date che sicuramente
3: sì, adesso queste
2: a questo
3: sono
2: tour.
3: Le più immediate.
2: Fateci sapere che nel caso Colosseo Roma lo vedrei bene come appuntamento.
3: Speriamo di arrivarci.
1: Già, secondo me chiamiamo subito il nostro sindaco, anche perché, ma come si fa? Come si fa a non ascoltare un concerto così meraviglioso? E poi Marco, insomma, narratore, ti ci vedo benissimo. Va bene, ascoltiamo questo pezzo, Gli inizi di papà.

0: Roma Servizi per la mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: E riprendiamo le fila del discorso sulla viabilità, ci trasferiamo a Roma, da dove vi parliamo fra l'altro, e sappiamo quali sono le difficoltà, ma i dettagli ce li fornisce Simona Innocenti, ben arrivata su Raiso Radio.
2: Sì, buon pomeriggio. Sul grande raccordo anulare, traffico intenso tra Roma Fiumicino e Roma Nina in carreggiata esterna. In carreggiata interna si rallenta invece tra Cassia e Salaria e più avanti tra Nomentana e Casilina. Traffico intenso anche sulla Cassia tra l'ospedale San Pietro, fate bene fratelli, in via di Grotta Rossa e in viale Parioli da piazza Ungheria in direzione di viale Liegi. Per la presenza di alberi sull'asfalto resta chiuso al traffico il tratto della tangenziale compreso tra viale di Tor di Quinto e via dei Campi Sportivi in direzione della Nomentana. In direzione del Foro Italico è chiusa invece la rampa dell'uscita via Salaria Villada in direzione del raccordo. Dalla redazione di Roma Servizi per la Mobilità è tutto. Linea allo studio.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.
3: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
4: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
3: Prevedo che a comprarli provvedo.
4: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
6: Telesuono con Miriam.

0: sono tornati, stiamo parlando dei Muse. Ecco qui un altro concerto assolutamente da vedere. Allora, cari amici, 16:15, abbiamo avuto l'onore di avere i nostri ospiti, appunto, due figli del leggendario Ennio Morricone, Marco e Andrea. Mi raccomando, non dovete assolutamente mancare a questo spettacolo che sicuramente è da brivido per tutte le opere che potrete ascoltare, le colonne sonore del grande Ennio dirette da Andrea, con la partecipazione straordinaria di Marco, che racconterà con la sua voce, anche perché Davide, diciamo la verità, no? Marco fa tutt'altro, ha sempre fatto tutt'altro nella sua vita, però è carina, no, questa cosa, perché poi dei quattro figli uno è il regista, poi c'è Andrea che si occupa appunto di musica e gli altri appunto tutt'altro, insomma. Però Marco, che ha voluto aderire a questa iniziativa, devo dire che è stato molto piacevole. Allora, voi sapete, Telesuono, tanta musica, tante sono le novità, come questo appunto il nuovo singolo dei Muse, come musica del passato. Ma se permettete, vedo Davide, perché ci sono veramente molti ingorghi, la viabilità
1: è molti incidenti,
0: ecco, molti incidenti.
1: Allora, diamo conto di questo, che sulla 26 blocca il traffico verso nord, siamo tra il bivio per la 4 e Vercelli Est, la coda che si è formata è lunga 2 chilometri, ma sta aumentando in direzione di Gravellona Toce. L'incidente al chilometro 116, e anche qui a chi viaggia verso Gravellona Toce consigliamo di uscire a Monferrato Sud, percorrere la statale 596 e poi la strada provinciale 31 in direzione Vercelli Est, dove si rientra in autostrada. Difficoltà significative anche sulla A14 per l'incidente tra Boara e Terme Ugane, la coda di 4 chilometri in direzione nord verso Padova. Anche qui il consiglio è di uscire a Boara e rientrare a Terme Eugane dopo aver percorso la statale 16 Adriatica. Per la 1 abbiamo una notizia importante, che è l'incolonnamento tra Orvieto e Chiusi lungo 9 chilometri in direzione Firenze, per le brevi percorrenze, visto che l'incidente al chilometro 425 non è ancora risolto e sono coinvolti due mezzi pesanti. Consigliamo l'uscita a Orvieto, seguire le indicazioni per Orvieto Scalo, percorrere la Umbro Casentinese e poi seguire le indicazioni fino a Chiusi Scalo con rientro in autostrada a Chiusi. Per le lunghe percorrenze, anche qui a chi viaggia verso Firenze consigliamo l'uscita a Orte, seguire le indicazioni per la E45 in direzione di Perugia e poi percorrere il raccordo Bettolle-Siena rientrando in autostrada a Val di Chiana. Queste le notizie in merito agli incidenti. Ne è segnalato ora uno anche sulla A7 tra Vignole Borbera ed Isola del Cantone, in carreggiata sud in direzione di Genova. Attenzione al chilometro 97, questa è un altro problema appunto che trovate dovuto ad un incidente.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik.
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Rai Su Radio.
8: Telesuono con Miriam.

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene, me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Te e te è così chiaro.

distanza tra me e te. Tu come stai? Bene, io come sto? Boh, e te. Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa? Non è. E penso sia un errore. E hai 8 o 3 certezze, una pinta e qualche amico.

bellissimo, sei bellissimo. Stanno uscendo sui social foto, video, qualcuno che si lamenta. Poi no, veramente io avevo una visuale diversa. Stiamo parlando di Tiziano Ferro in tour e in concerto. Ma smettiamola, ragazzi. Ma avete goduto di questo concerto? E allora continuate, perché è meraviglioso. Eh no, mi fanno un po' arrabbiare, no? Perché ci sono sempre quelli, titi, non è andato bene, no, ha fatto questo, ha fatto... E basta. Stiamo parlando di un grande Tiziano che finalmente è tornato alla grande, e questo ci fa molto piacere. Allora, Tiziano Ferro che ci ha riportato indietro la differenza tra me e te 2014. Adesso attenzione, amici, anche perché loro hanno sempre il mondo rock. Devo dire che, insomma, di successi ne ha. Stiamo parlando del gruppo del Nickelback, ce l'avete presente, come no? È uscito il nuovo singolo. E allora, che ne dite, lo vogliamo ascoltare insieme? Hanno pubblicato questo brano che si titola Bones for the Crowns. Beh, senti un po', sentite un po'. Ci ricorda qualcosa del passato, però lo dobbiamo ascoltare attentamente. Ed eccoli qua, Nickelback.

0: carica esplosiva, eh? Voi che siete dall'altra parte l'avete ascoltato. Novità per tutti voi, stiamo parlando dei Nickelback che sono tornati. Pensate che ci mancavano dal 2022, perché appunto era l'ultimo, non si dice ultimo, era insomma 2022, erano usciti con questo anno.
1: Da quel momento era l'ultimo.
0: Da quel momento, esatto. Finalmente, Bones for the Crowns, questo è il titolo della canzone. E lo so, siete abituati ad ascoltare sempre Unz Unz con la sottoscritta. Ogni tanto ci vuole anche la musica rock.
1: Ti sei portata la chitarra elettrica.
0: Esatto,
1: oggi.
0: Esatto.
1: Allora, vediamo qual è la situazione sulla 26, lo facciamo collegandoci con l'ingegner Giuseppe Mirrione. Ben arrivato su Rai Radio.
2: Pronto? Sì.
1: Mirrione, allora, sulla 26,
2: sì,
1: traffico ancora bloccato, cosa possiamo dire oltre quello che già abbiamo comunicato?
2: Sì, attualmente abbiamo il traffico bloccato a causa di un incidente che si è verificato, siamo appunto sulla 26, la Genova Voltri Gravellona Toce, al chilometro 116 in direzione Gravellona, nel tratto compreso tra l'allacciamento con la D36, quella autostrada che porta verso Santià, appunto, e Vercelli Est. L'incidente ha visto coinvolte più vetture, una ribaltata, e abbiamo appena ricevuto un'informazione da parte dei vigili del fuoco che gli utenti coinvolti sono stati disincastrati dalla vettura, in quanto uno dei feriti coinvolti era rimasto incastrato sulla vettura ribaltata. E fortunatamente i feriti ci sono, ma non sono gravissimi. E al momento sul posto è atterrato anche l'elisoccorso per dare appunto supporto agli utenti. E il personale dei vigili del fuoco, polizia stradale, autostrade per l'Italia si stanno interessando chiaramente, oltre che degli incidenti, anche degli utenti rimasti bloccati alle spalle, su cui abbiamo 3 chilometri di coda. Per quanto riguarda le uscite consigliate, al momento consigliamo l'uscita a Casale Nord con rientro poi successivamente a Vercelli Est, e successivamente verrà predisposta una chiusura del tratto compreso fra l'allacciamento con la D36, appunto, quindi verso Santià. Il traffico verrà deviato verso Santià per uscire poi in caso a Vercelli Ovest e rientrare sempre a Vercelli Est qualora fossero diretti verso Gravellona Toce. Per quanto riguarda le tempistiche sulla risoluzione, chiaramente avendo liberato l'ultimo utente da poco, bisogna stabilizzarlo e poi portarlo via con l'elisoccorso, quindi diciamo successivamente si procederà al raddrizzamento dei veicoli con i carri attrezzi e poi libereremo le tre corsie. Al momento, quindi, come dicevamo, i tempi da stimare sono veramente difficili, ma contiamo che nel giro di mezz'ora dovremmo riuscire quantomeno a sbloccare il traffico rimasto fermo dietro l'incidente.
1: Grazie all'ingegner Giuseppe Mirrione, buon lavoro. È grazie, ufficiale, grazie. È stato chiuso il tratto bivio A4 Vercelli Est, è arrivata proprio ora sul sistema la notizia, l'indicazione che ci ha dato, appunto, confermata anche sui nostri sistemi in carreggiata nord. Grazie e buon lavoro.
2: Grazie.
1: Allora, noi torniamo anche sulla 1 perché la situazione resta molto complessa e la coda ora lunga 10 km tra Orvieto e Chiusi. Sappiamo che c'è stato questo incidente con due mezzi pesanti coinvolti e il traffico defluisce su una sola corsia. Questo è il motivo del lento movimento e dell'accumularsi di chilometri di coda ulteriori. Abbiamo detto, per le brevi percorrenze si esce a Orvieto, si va verso Orvieto Scalo, poi l'Umbro Casentinese, si seguono le indicazioni per Chiusi Scalo, si rientra a Chiusi in autostrada. Per le lunghe percorrenze, viaggiando verso Firenze, il consiglio è quello di uscire ad Orte, seguire le indicazioni per la E45 verso Perugia, poi il raccordo Bettolle-Siena, si rientra in autostrada a Val di Chiana.
3: Telesuono con Miriam.

0: ogni tanto vi chiederete, mo la Fecchia è impazzita. No, nel senso che questa canzone io la ballavo, mi piaceva da morire. Era il 2016 e quando mettevo piedino nel mondo della disco e il DJ decideva di mettere questa canzone, io proprio in pista impazzivo proprio. E guai se qualcuno, capito, si azzardava, anche perché a me piace ballare. Va bene, stiamo parlando di Ricky Martin. Attenzione, perché il 21 giugno cosa accadrà? Anche perché io vorrei andare, vediamo un po' se riesco a organizzarmi.
1: Ah, non viene lei?
0: No, viene lui.
1: Ah,
0: in
1: no,
0: Italia.
1: Io pensavo l'estate, il 21 giugno. Per
0: 21
1: me
0: giugno, certo.
1: Ma tu
0: certo.
1: Invece che programmi hai?
0: Il 21 giugno, Ricky Martin, proprio perché in occasione dell'estate lui è il sole, perché
1: San Benedetto anche del se, Tronto.
0: Esatto, hai capito? E beh, che bella. Cioè, anche perché manca da un po' di tempo in Italia. Insomma, prima faceva spesso capolino, poi niente. E quindi un concerto da non mancare, chissà cosa farà, anche perché quando il suo show, devo dire, è... E vabbè, è inutile che uno si fa, perché noi donne meglio lasciar perdere, insomma è inutile, le sue, come dire, le sue emozioni le offre a qualcun altro. 16:37 in questo momento, attenzione perché è una novità che vi stiamo presentando ormai da 2 settimane, è bellissimo questo pezzo, sicuramente sarà uno dei pezzi dell'estate, anche qui lo dobbiamo dire, riempipista. Stiamo parlando del DJ Hugel, quello che praticamente che per una serata dai 500.000 ai 700.000 euro. Cioè, ci compriamo
1: sì,
0: un
1: no,
0: po' di casette.
1: L'ho prenotato per 2 sere.
0: Esatto.
1: Consecutive, fra l'altro. Consecutive.
0: E allora Hugel che è tornato con Ultra Notte, sentite un po'. Moving to the Sun.

0: alla Coop, le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
1: E a noi che ci piacciono tanto
0: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Rai Isoradio. Rai Isoradio. Per chi viaggia.
5: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
6: Telesuono con Miriam.
7: Telesuono con Miriam, ma non solo, anche con Davide Santirocchi e con la nostra Monica. Come stai? Ti sei, prendi il microfono, ruba il microfono a Davide, vai.
8: Rubo il microfono di Davide, dai. Oh.
7: Allora, Monica, una delle voci che già avete sentito, tra circa una settimana, basta però, devi andare in onda. Ti aspettano
8: ancora.
7: I nostri... Come poco, sei bravissima. Anche perché per chi non conoscesse un po' quello che succede a Rai Isoradio, ci sono, siete 14 se non sbaglio.
8: Se
7: 13,
8: non erro
7: 14,
8: sì, 13.
7: Comunque, 13, numero perfetto, 13
8: adesso
7: a tavola.
8: 14
7: mai.
8: Con me.
7: Ah, 14, ah, meno male. Allora... 14 interni che sono coloro che vi accompagnano nelle 24 ore di Rai Isoradio e vi danno chiaramente le informazioni per quanto riguarda la viabilità. Quindi la nostra Monica è una new entry, molto giovane, ogni ricciolo è un capriccio perché è anche molto riccia, va bene, e ama la musica che di solito faccio ascoltare io,
8: esatto.
7: Quindi ami anche la musica di Rai Isoradio perché comunque,
8: certo,
7: alla fine io influenzo in qualche modo. Va bene, allora, pronti? Facciamo un salto nel passato, andiamo nel 2000. Questo singolo, dovete sapere, che è tornato in auge. Perché? Perché questo DJ di nome Bob Sinclair, un altro di quelli che quando fa le serate guadagna due spicci, come dice
8: poco,
7: anche
8: poco,
7: una canzone. Quella è quella di... Qual è due spicci? Di dovrebbe essere... Vabbè, non mi viene adesso. Allora, Coez, se non sbaglio. Vabbè, non vorrei errare. E allora, I Feel For You, questa canzone del 2000, grazie proprio a lui perché l'ha riproposta anche in altre versioni, quindi è tutto ripreso da Ibiza, tutte le discoteche di Ibiza hanno ricominciato a programmarlo. Quindi ragazzi, la musica del passato ritorna, ma soprattutto per Bob Sinclair con la sua I Feel For You.

0: questo è il vizietto, ormai lo conosciamo, dei DJ internazionali, quelli di andare a ripescare nel passato. Già era accaduto con questo pezzo del 2000 che aveva proposto Bob Sinclair, remixandolo, riarrangiandolo, ma a quanto pare Feel For You è tornato di nuovo di moda, perciò tutti i DJ lo rimettono, lo remixano, insomma la gente lo vuole, lo desidera. Allora attenzione, 16:47 in questo momento, dobbiamo tornare a vedere quello che succede sulle strade italiane.
1: In particolare sulla tangenziale ovest di Milano, due sono gli incidenti, uno con code tra la statale 33 del Sempione e il bivio per la 4 in direzione della 1, l'altro sulla carreggiata opposta e lì la coda è di 4 km, siamo tra Trezzano e Baggio Cusago, verso la 8 la Milano Varese. Traffico si intensifica, abbiamo code anche sulla Venezia Trieste tra San Giorgio di Nogaro e San Stino di Livenza verso Venezia, sul tratto Montebello Desenzano le code invece in direzione di Brescia. Lunghe code sulla 1 tra Orvieto e Chiusi, 10 km, abbiamo dato i percorsi alternativi verso nord, situazione difficile, non ancora risolta, l'incidente al chilometro 425 con due mezzi pesanti coinvolti. Restano sulla 13 le code per l'incidente ormai risolto tra Bologna e Interporto e l'innesto con la A14, la buona notizia appunto che questo incidente è comunque risolto. In A14 restano le code tra il bivio per la 1 e la 13 in direzione sud dovute al traffico intenso e su un tratto molto più ampio abbiamo code tra Faenza e la 1 anche verso nord, questo è un tratto di circa 65 km, si percorre in 50 minuti. Attenti sulla 24 Castelmadama Vico Vara Mandela, su questo tratto verso Teramo si è verificato un incidente al chilometro 26, ricordo che sulla 26 il traffico è bloccato e il tratto compreso tra la 4 e Vercelli Est è chiuso verso nord, anche qui la situazione difficile, abbiamo avuto il collegamento poco fa che ci ha in qualche modo segnalato che i tempi per tornare alla viabilità normale sono lunghi proprio per questi mezzi pesanti rimasti coinvolti nell'incidente. Un ultimo incidente segnalato sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Scandicci e la Strassigna verso Livorno, e su questo tratto già abbiamo delle code adesso ulteriormente appesantite da questo incidente.
2: Telesuono con Miriam.

0: Le 16:52 minuti, abbiamo ritrovato questo brano che ha vinto anche Sanremo on the road. Intanto andiamo a 7 minuti dalle 5 del pomeriggio sul grande raccordo anulare. Il traffico come sempre intenso, in particolare abbiamo degli incidenti, uno in particolare sulla carreggiata esterna tra lo svincolo per la Roma Fiumicino e lo svincolo per Ciampino. Ci sono code in carreggiata interna, code invece tra la Cassia Veientana e la diramazione Roma Nord, anche tra Nomentana e il bivio con la 24 in carreggiata interna. Ci sono incolonnamenti dovuti al traffico intenso.
1: Oh, eccoci qua. Siamo giunti anche al termine, sono le 16:53. Oggi è stata una puntata molto speciale. Ma anche perché, ragazze, abbiamo avuto l'onore di avere Marco e Andrea Morricone che ci hanno parlato appunto di questo grande spettacolo.
0: E ringraziamo tutti quelli che hanno mandato messaggi.
1: Tanti messaggi
0: accurati.
1: Che non abbiamo avuto il tempo di purtroppo leggere, le abbiamo letti noi ma non in diretta, grazie. Ricordiamo che appunto c'è questo spettacolo che è bellissimo, che si intitola È mio padre, dove appunto Andrea Morricone dirige, e poi c'è la presenza di Marco Morricone che ci racconterà con la sua voce, no? Alcuni aneddoti che riguardano le opere di Ennio Morricone, ma non solo, anche la vita, no? più intima,
0: quello che c'è dietro,
1: del grande maestro,
0: grande
1: del loro papà. Va bene, allora, perciò puntata speciale, io vado a ringraziare Davide Santinocchi che proseguirà il suo viaggio e lo farà con gli amici di Pop and Go. Già vedo Filippo, Gabriele, Pamela, ci sono tutti e tre carichi più che mai, quiz, giochi, le barzellette. Ho saputo che sei diventato molto bravo anche tu, eh?
0: Io a ridere delle barzellette.
1: Va bene,
0: mi limito a questo.
1: Allora vado a ringraziare Gianni Grimaldi, il nostro regista, lo vogliamo ringraziare che non l'abbiamo, scusate, il nostro tecnico oltre al regista, il nostro tecnico, Giovanni Di Palma, ecco, io ti chiedevo questo, va bene, non avevi capito.
0: Sono preso dai Giovanni, sistemi. Sono
1: Giovanni fa po'. No, la verità è che Giovanni fa capolino, ma raramente. Questa è la verità qui a Rise Radio. Va bene, e allora vi ringraziamo, ringrazio il mio gruppo, ringrazio tutti voi. L'appuntamento si rinnova domani, sempre a partire dalle 15:30. Siete pronti? Sei pronto?
2: Io sono pronto perché so che hai preparato un pezzone per chiudere.
1: E c'è un pezzone,
2: è vero. Si balla, tutti si abballa.
1: Si abballa, come dire.

0: capito. Wow, wow, wow. Che cosa avete preparato? Mi volete dire il titolo della canzone del quiz?
1: No, il titolo, però ti possiamo dire il nome della ricetta del giorno.
0: Qual è la ricetta del giorno?
1: No, forse meglio non dirla.
0: Senti, in quale regione, in quale città andrete oggi?
1: Oggi andiamo su, al nord.
0: Dove?
1: A Pordenone.
0: Pordenone, lì tira vento, attenzione, eh. Va bene, e allora eccolo qui per chiudere il nostro appuntamento di Telesuono, che tornerà puntuale alle 15.30 domani. Vi aspetto. Grazie a Monica, grazie a Davide, grazie a tutti voi. Ciao!

peace. My family. The love. The energy.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: Giorgio Schiavoni in studio. Sì, di Bruxelles alla richiesta di maggiore flessibilità avanzata dall'Italia per affrontare i rincari energetici.
3: La Commissione europea chiede a Roma di rispettare il percorso di correzione della spesa pubblica, aumentare la spesa militare e promuovere innovazione e contrattazione collettiva. Lo si legge nelle raccomandazioni di primavera che per il nostro Paese

0: mese contengono 6 punti. L'Italia resta quindi nella procedura di infrazione insieme ad altri 8 paesi, ma c'è l'ok di Bruxelles alla richiesta italiana. Gli stati membri che lo chiederanno potranno derogare al patto di stabilità sulle spese di difesa fino all'1,5% del PIL per 3 anni. A questo potranno poi aggiungere un ulteriore scostamento fino a un massimo dello 0,6% del PIL all'anno. Per l'Italia equivale a circa 13 miliardi e mezzo per decarbonizzare, efficienza energetica, ma non taglio delle accise, dice il commissario all'economia Dombrovskis, che chiede anche al nostro paese di tassare meno il lavoro. Amalia Carosi, GR1.
1: Nel quarto trimestre del 2025 la ricchezza delle famiglie italiane ammontava a 453.000 euro per nucleo, in lieve aumento rispetto al 2024. Lo si legge in uno studio della Banca d'Italia secondo il quale l'inuguaglianza nella distribuzione della ricchezza è lievemente aumentata rispetto al 2024. Il 10% più ricco delle famiglie, si legge, detiene quasi il 61% della ricchezza totale, mentre la metà meno abbiente solo il 7%. Medio Oriente. Trump afferma che Teheran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari e in un'intervista conferma la lite con Netanyahu sull'escalation in Libano. E proprio il premier israeliano smentisce che l'Iran abbia accettato di rinunciare all'atomica. Poi attacca i leader europei, come il presidente Macron, che hanno criticato le azioni militari di Tel Aviv. Il mondo, in cui sono assecondate le minoranze islamiche radicali nei propri paesi, è vergognoso. Sullo sfondo delle trattative ancora attacchi incrociati. Un drone ha colpito il terminal passeggeri dell'aeroporto di Kuwait City, provocando un morto e diversi feriti. E a Gaza è stato arrestato dalle forze israeliane un medico palestinese che era atteso all'Università di Roma Tor Vergata. Il fermo è venuto al valico di Kerem Shalom. Mahmoud al-Najjar, questo è il suo nome, proveniva da Jabalia, nel nord dell'enclave palestinese, ed era diretto in Italia per proseguire la sua formazione. Il fratello fa sapere di non avere alcuna informazione su dove sia stato portato. Il medico ha perso moglie, 4 figli e altri familiari in un attacco aereo contro la sua abitazione nel 2024. A Roma un diverbio tra condomini è sfociato in un omicidio. La polizia ha fermato un 18enne di origini colombiane.
2: Le liti andavano avanti da tempo, discussioni accese per rifiuti lasciati fuori posto. L'ultimo scontro è finito nel sangue. Un uomo di 57 anni, Luca Di Vito, è stato ucciso a coltellate in un palazzo tra Prima Valle e Casal del Marmo, periferia ovest della capitale. A dare l'allarme i residenti, che hanno sentito le urla e hanno chiamato le forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati gli agenti delle volanti del commissariato Prima Valle, che hanno arrestato il presunto autore dell'omicidio. Un ragazzo di 18 anni, bloccato a poca distanza dal luogo del delitto, ora in casa. In attesa dell'interrogatorio, secondo i primi accertamenti, avrebbe colpito più volte la vittima, letale, un fendente al collo. Vani i soccorsi da parte degli operatori del 118, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Gli investigatori hanno raccolto le testimonianze dei vicini, le indagini proseguono per ricostruire la dinamica dell'omicidio e per fare chiarezza sui motivi che hanno scatenato la furia del giovane. I residenti sono sotto shock. Luca era una brava persona, ci dicono, non si può morire così. Claudia Bruno, GR1.
1: Caso Garlasco, depositata alla Procura di Brescia l'informativa congiunta di Carabinieri e Guardia di Finanza sulle indagini condotte nell'ambito dell'inchiesta, che vede coinvolto anche l'ex pubblico ministero Mario Venditti per l'archiviazione nel 2017 di Andrea Sempio dall'accusa di aver ucciso Chiara Poggi. Secondo quanto reso noto dal TG1, a carico dell'ex magistrato non sarebbero emersi elementi in grado di avvalorare l'ipotesi di corruzione formulata a suo carico. C'è un indagato nelle indagini sulla fuga dei cavalli durante la prova generale della parata del 2 giugno a Roma, e l'agente della polizia municipale che ha acceso i fuochi d'artificio scatenando la reazione degli animali. I PM gli contestano le lesioni colpose, accensioni ed esplosioni pericolose aggravate. Il meteo, forti temporali soprattutto al centro, nummifragio, una tromba d'aria stamattina a Roma, temporali anche in diversi comuni della Toscana e delle Marche, allerta arancione a Milano e su parte della Liguria, le previsioni con il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
3: Temporali ancora possibili in questa fase centrale del giorno e nelle prime ore del pomeriggio sulle regioni centrali. Un miglioramento più deciso avverrà su gran parte del paese per fine giornata. Tempo più stabile per domani, ma già nella sera un'altra perturbazione entra sul nord-ovest, a segnare anche in questo caso l'inizio di un periodo abbastanza dinamico e variabile del tempo sul paese.
1: Tennis, i 3 italiani nei quarti a Roland Garros, tutti in campo a Parigi. Cobolli sta affrontando Jae Aliassim, nel primo set il canadese è in vantaggio per 5-4. Dalle 20:15 il derby azzurro Berrettini-Arnaldi, che vi trasmetteremo su Radio 1, è in simulcast su Radio 1 Sport. È tutto, grazie per l'attenzione.
4: Radio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
5: Ciao, volevo ricordarvi un appuntamento importante per chi ama gli animali. Ogni giovedì, nel mio programma In viaggio con Elisabetta, Animali a bordo, con il dottor Federico Coccia.
6: Uno spazio dedicato esclusivamente ai nostri amici a quattro zampe. Mandateci i vostri messaggi, vocali, domande, curiosità al 348 103 10 10.
5: In viaggio con Elisabetta e Animali a bordo, il giovedì dalle ore 10 su Rai Isoradio.
6: 348 103 10 10.
5: Vi aspettiamo.

up. We got nothing.

0: The Water Girls, questa è It's Raining Men, voci potentissime, 5 minuti, anzi 10 minuti dopo le 5, questa è Rise Radio, Davide Santirocchi ad accompagnarvi, Gianni Tola la parte tecnica, tra poco Pop and Go, ritroviamo tutti i disagi e ne aggiungiamo altri che fin qui vi abbiamo raccontato, soprattutto sulla 1 dove abbiamo le code tra Terra di Canossa, Campeggine e Fidenza verso Milano, abbiamo code anche a Firenze Scandicci in uscita da Bologna e tra Firenze in Pruneta e la variante di Valico in direzione Nord c'è una coda a tratti, il tempo stimato è davvero ampio, 65 minuti nel tratto compreso tra lo svincolo per tra lo svincolo di Firenze in Pruneta e la variante di Valico, sono circa 20 km, ma si muove veramente molto lenta questa coda. E poi il disagio maggiore sulla 1, il tratto Fabbro Chiusi con una coda di 10 km in direzione nord per un grave incidente con due mezzi pesanti coinvolti al chilometro 425, abbiamo notizie anche dalla 26 e sono purtroppo ancora quelle che abbiamo dato pochi minuti fa, le ribadiamo per chi si fosse messo in viaggio all'ascolto, il tratto è chiuso tra il bivio per la 4 Vercelli Est, il traffico è bloccato verso nord, si è sviluppata una coda che si è allungata notevolmente in direzione Gravelluna Toce, tutto per questo incidente avvenuto a chilometro 116, a chi viaggia verso Gravelluna consigliamo di uscire a Casale Monferrato Nord, percorrere la statale 596, poi la strada provinciale 31 in direzione Vercelli Est, dove si può rientrare in autostrada. Chi è diretto verso Santiago Aosta, il consiglio è quello di rientrare in autostrada invece a Vercelli Ovest, dove appunto c'è la possibilità di ritrovare la A26. Detto questo, c'è un incidente anche sulla Firenze Pisa Livorno, tra Firenze Scandicci e la Strassigna, la coda che si è sviluppata di 3 km ma sta aumentando, siamo in direzione di Livorno, l'incidente è al chilometro 4, siamo pronti per Pop and Go.
1: Signore e signori,

0: Eccoci qua, 17:12 minuti, bentrovati in questo giorno. Oggi è il 3 di giugno e siamo noi, quelli di Pop and Go, Gabriele,
1: certo.
0: Brocca che vi sta parlando.
1: Che bello.
0: Pamela D'Amico, bellissima come sempre. E poi il nostro Filippo Merola. Che...
1: senza la Merola Band.
0: Senza la Merola Band, disturba anche per 15 minuti.
1: È un po'
0: va
1: più
0: bene,
1: leggero.
0: Va bene così, va bene. Basta.
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: Anche a lei.
1: Più silenzioso.
2: Come va?
0: A lei.
2: E no, sento questo silenzio così assordante.
0: È triste lei.
1: Il vuoto che lei ha dentro, giusto?
2: Questo vuoto
0: è triste, vabbè. 17:12 minuti, quindi è il momento di dare il numero telefonico,
2: sì,
0: per coloro che non lo sapessero. Lo
1: allora,
0: diamo in due versioni.
1: Nostro numero bellissimo è il 348 103 1010. Ha sentito che bello?
0: Bello,
1: bello.
0: Però so che vuol dare anche il suo privato.
1: Ah,
0: il suo
1: privato. Mio personale, di nuovo?
0: Sì, il suo personale.
1: Perché mi arrivano tanti messaggi, cioè, però
0: dica, insisto. Dica.
1: 348 103 10.
0: Ma che meraviglia, guardi, veramente siamo tutti emozionati quando sentiamo
1: comodi,
0: così come i nostri ascoltatori, però possono come sempre insultarci attraverso questo numero, ma anche indovinare la canzone. Io chiedo se la regia è pronta per ascoltare la canzone misteriosa che si c'era all'interno della nostra autoradio Time Machine.

0: Dai, che facile. Vabbè,
1: se non conoscono questa, scusi, Brocadi.
0: È facilissima. Cioè,
1: anche al di là del vetro l'hanno indovinata tutti.
0: Sì, sì, allora intanto fatemi salutare, dall'altra parte del vetro c'è Gianni Tola alla parte tecnica, il nostro Angelo Calì e ovviamente qui in studio con noi c'è il buon Santi Rock. Sentito,
1: una sigletta per Santi Rock pure mettiamo.
2: È il santo del giorno.
1: Il santo del giorno, Santi Rock.
0: Quindi ci dovete dire esattamente il titolo del brano, le autrici, in questo caso, cioè le interpreti, perché questa è una versione con diverse cantanti.
1: Quante ne sa Brocadi?
0: Tutte.
2: Corale, corale.
1: Nome, cognome.
0: Nomi e cognomi.
2: Classe
0: tutte.
2: E data.
0: Esatto.
2: Diceva a scuola, no?
0: E di quando è uscita questa versione. Bene. Vince la fantastica maglietta di oggi.
1: Oggi è bellissima, oggi è proprio bella.
0: Per voi che girate per le strade vi sarà sicuramente capitato di passarci.
1: Utile. Allora, davanti.
0: C'è scritto.
1: Torni.
0: Bravo.
1: E dietro?
0: In parte.
1: Quindi. Torni davanti, magari. Puoi anche rimai forse torni.
2: No, io la vorrei mettere al contrario, in parte davanti torni e torni dietro.
1: Ah, che carina.
2: Perché si torna
1: carina.
2: Sempre un po', no?
1: Sì. Vero? Torniamo?
0: Sì, andiamo, è sempre bello tornare e andare a Spotorno.
1: Vogliamo andare a Spotorno?
0: Tra poco ci andiamo. Intanto ci ascoltiamo una bella canzone.
1: Ma penso proprio di sì.
2: Ma bella.
0: Con gli Stones?
1: Allora, un gruppo che si farà.
0: Si farà. Si è già fatto.
1: Da quanto tempo.
2: Anche voi vi siete fatti, secondo me, qualche volta.
1: The Colors!
2: Non lo dite.
0: The Colors.

0: comunque i Colors, ridendo e scherzando, proprio, forse saranno i Rolling Stones domani, no?
1: Chi la... Noi abbiamo parlato di Stace l'altro giorno andando
0: a Caserta.
1: Sì, sì. Io poi ho riascoltato delle cose sue, perché lei mi ha consigliato,
2: gli
1: ha
2: consigliato le cose sue del cantante.
1: Le cose del cantante.
2: Ma lei aveva le
1: perché
2: cose
1: lei
2: sue,
1: mi ha
2: però,
1: detto il buon proprio, mi ha detto, guarda che lui è un valente musicista. Sì, e io ho ascoltato le sue valenze. Uh-huh. Bene, aiosa.
2: Ho capito, ma perché tutto questo entusiasmo?
1: Non lo so. Ok, ritorno in letargo.
0: Questo gusto vintage, veramente, che fa ancora la musica come si faceva.
1: Posso parlarne con lei? Lui ha questa Fender Stratocaster veramente interessante del 56 57, sì, quindi, sì, insomma,
0: sì, sì. E poi sono appassionato di Moog, dei Fender Rhodes, i piani Fender Rhodes.
1: Ha mai pensato Brocken di fare radio?
0: La smettete, per favore. Allora, siamo praticamente già subissati di richieste. La maglietta di Torno in Parte pare essere veramente
2: un feticcio, arrivano
0: soprattutto al
2: e
0: suo
2: non
0: numero.
2: Chiedono la maglietta.
0: Allora, devo dire che Pietro è stato il più preciso di tutti, perché c'è chi ha scritto pure addirittura Voulez-vous cuscino avec moi. Questa cosa non si può sentire, però vabbè, ci hai provato, Eddie, ma non è questo il titolo, soprattutto cuscino avec moi.
2: Però
0: ma che
2: per la simpatia, però, io lo premierei
1: il cuscino, voglio dire, c'entra sempre in quelle situazioni.
0: Però può anche non c'è, non è che
1: diciamo che non è proprio, non è, è un po' improprio come termine.
2: Il cuscino, è simpatico.
0: Il cuscino potrebbe servire a chi sta in coda davanti magari al cantiere di Spotorno.
3: No, là non abbiamo ma sulla 10 un lungo tratto con code verso Genova, sono segnalati infatti tra il bivio di Genova Peglia e l'allacciamento con la A7, ma già da Arenzano iniziano le code per chi viaggia in carreggiata est verso Ventimiglia, invece code tra Genova Aeroporto e Genova Pra, sono tratti ampi, li abbiamo liquidati con poche parole. Sulla 11 le code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione di Pisa dovute al traffico intenso, in A13 un veicolo in avaria al chilometro 31 e la coda che si è subito formata tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova, siamo quindi in carreggiata nord. Sulla 14 le code a tratti verso sud tra Bologna Borgovanigale e Bologna Fiera dovute al traffico intenso, si viaggia lentamente anche verso nord con code tra Bologna San Lazzaro e l'innesto con la 1, il tempo stimato 50 minuti per questi 20 km d'autostrada. Sulla 24 finalmente risolto l'incidente Castelmadama Vicovaro Mandela, era segnalato in direzione Teramo, non ha creato problemi, è comunque risolto. Resta chiuso il tratto della 26 tra la 4 e Vercelli Est con la coda lunga in carreggiata nord per questo incidente all'altezza del chilometro 116.
4: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
5: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
6: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
5: Oh, Contacta, adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
8: I titoli più appassionanti degli artisti premiati, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: E dove andate quest'estate?
10: In Trentino, con i bambini.
9: Ah, vi piace camminare?
10: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
11: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
12: Rai Radio.

0: Memory Lane con i Tokyo Hotel, 17:24, questa è Rai Radio, noi siamo quelli di Pop and
1: sempre.
0: Go. Sempre, noi siamo sempre quelli di Pop and Go,
2: tutti i giorni,
0: purtroppo per voi.
2: Io fino al mercoledì, voi anche il giovedì,
0: anche
2: insomma,
0: il giovedì.
2: Un po' mi offende
0: un
2: questa
0: po',
2: cosa.
0: So,
2: però,
0: anche a noi offende il fatto che ce la portano via il giovedì, maestro. Allora, noi siamo praticamente oggi pronti ad andare a visitare una località che molti conoscono, perché ovviamente parliamo di una città che fa anche 52.000 abitanti.
2: Cioè, mica
0: forse
2: uno,
0: anche 53, quindi parliamo di un comune italiano in Veneto e anche in Friuli, quindi sappiamo se è più in Veneto o in Friuli.
2: Secondo me è più Friuli Venezia Giulia.
0: È più Friuli Venezia Giulia.
2: Veneto.
0: È Friuli Occidentale.
2: Sì,
0: quindi
2: bravo.
0: Siamo a
2: Pordenone.
0: Pordenone, signore e signori.
1: È bello questo coretto.
0: La principale città,
1: Una scuola.
0: Sulla sponda occidentale del fiume Noncello. Capito?
2: Noncello. E allora che ne parliamo a fare?
0: Infatti, poi termina poco oltre il Meduna,
2: Vabbè, allora, dai.
0: Vogliamo salutare il sindaco, il sindaco. Alessandro Basso si chiama ed è un sindaco di
2: È un sindaco all'altezza, secondo me, di
1: Pordenone, ha proprio gli archi alti.
2: È l'altezza della situazione,
1: sicuramente.
2: Posso dire una cosa, ma domani possiamo andare a Chieti, che è nata Pamela D'Amico?
0: No, domani saremo al Pinci.
2: Però io prima della fine vorrei andare a Chieti, dove è nata la nostra Pamela D'Amico.
0: Chieti e ti sarà dato. Allora,
1: come
0: si chiamano gli abitanti di Pordenone?
2: I pordenonensi.
0: No,
2: quasi.
1: Pordenonesi.
0: Brava
2: Pamela.
0: E qual è il patrono? Il patrono.
1: Allora, il patrono
0: sono due.
1: Filippo Merola.
2: No, beh, ancora no, insomma,
0: San Marco, ragazzi,
1: San Marco
0: Evangelista e anche la Madonna
2: delle Grazie.
0: Bravo. La Madonna delle Grazie.
2: No, perché le conosco.
0: Le conosce le Madonne. E quindi abbiamo detto il 25 aprile e l'8 settembre sono le due feste patronali principalmente.
1: Sì.
0: Allora, io adesso voi mentre voi dite invaccate varie, vado a cercare l'origine del nome. Voi dite altre cose.
1: Allora, la città natale del pittore rinascimentale Giovanni Antonio De Sacchis.
0: È vero, De Sacchis. E poi ci siamo stati perché c'è nata lì una artista che noi amiamo molto, che è
1: non lo so,
0: la scelta lei. Francesca Mesiano,
1: la famosissima
0: California del duo di Coma Cose. Lei è coma e poi c'è
1: appunto il cuscino, serve, esatto, perché quando c'è il sonno da coma, ecco.
0: Vabbè, poi c'è Fausto Lama, che è il suo ex compagno.
1: Il mio, no,
0: si chiama Zanardelli, però si fa chiamare Lama.
1: Il mio ex compagno non si chiamava.
0: Si sono praticamente separati dopo un anno di matrimonio, dopo che hanno fatto sta cosa.
2: Ma veramente?
1: Io lo so perché.
2: Ma perché?
0: Si sono separati perché dicevano che il loro menage matrimoniale era stato soffocato dal loro rapporto artistico. Quindi
2: e ora come stanno?
0: E ora ognuno sta per conto suo.
2: Dove vivono?
0: Ma chi se ne frega?
1: Allora, perché c'è un segreto per un segreto per un matrimonio duraturo.
2: Sì, qual è?
1: C'è un segreto.
0: Possiamo sapere. Allora, volete sapere perché si chiama Pordenone?
2: Ce lo dica.
0: Ve lo dico, lo dice la scienza. Allora, attenzione. Il nome Pordenone deriva dal latino medievale Portus Naonis, che significa letteralmente porto sul fiume Noncello. Portus dal latino indica un porto. Naonis è il genitivo di Naon, l'antico nome latino del fiume Noncello, probabilmente derivato da una radice preromana nau, con significato di nave. Il corso d'acqua è stato il motore propulsivo dell'insediamento. Attorno all'anno 1000 le attività portuali sul Noncello favorirono la nascita di questo piccolo villaggio fortificato che divenne poi Pordenone.
1: Guardi, questa volta ci ha preso, perché Noncello anticamente si chiamava Naon.
2: Sì, Naon, ci hanno anche fatto poi un liquore.
0: No, lasci stare, non c'entra niente. Lei dice cose veramente a vanvera.
2: Scusi.
0: Quindi abbiamo dato queste informazioni veramente molto utili. Io volevo fare anche i saluti a un altro nato a Pordenone, che è il maestro Remo Anzovino, che è un artista.
1: Non conosce Remo Anzovino?
0: Lei non lo conosce.
1: O a casa tutte le sue
0: lei
1: opere.
0: Lei non lo conosce, un grandissimo artista, un compositore, un pianista fantastico, compositore di tante colonne sonore e tanti lavori molto molto profondi. Quindi,
1: le triglie
0: grande
1: sonore.
0: Remo, il maestro. maestro Ramanzo Lazzovino e anche lui di Pordenone. Poi ci sono altri artisti nati a Pordenone, ma adesso non è che li possiamo dire tutti,
2: no.
0: Giusto?
2: Anche perché la città, guarda, è grande, la città è grande, pullula di artisti.
0: La gente
1: Max
0: mormora.
1: Pezzali, esatto. Max Pezzali e Giovanotti hanno fatto una canzone ispirandoti proprio alle musiche di questo maestro.
0: Insieme a Ramazzotti e a Raff.
1: Plagiato,
0: pure.
1: Esatto. Anche Raff c'era.
0: Ascoltiamoci Soldi, va, che di Mahmoud.
2: Ha vinto Sanremo questo pezzo.
0: Pensi.
2: Lo
0: sa.
3: In periferia fa molto caldo. Mamma, stai tranquillo, sto arrivando.

0: premi solo
1: soldi.
0: Soldi. Con Mahmood, vincitore del Festival di Sanremo.
1: Si ricorda quell'anno che ultimo, diciamo, si può dire, rosicò un po' del secondo posto, andando in sala stampa e dicendo: sono contento che ha vinto il ragazzo.
0: Ma non si deve lamentare. È arrivato secondo, uno che si chiama ultimo. Dai, per favore, non si deve lamentare.
1: Non era il favorito. Capito, il pronostico era tutto a favore di ultimo e lui arriva il secondo.
0: Vabbè, intanto il pronostico.
1: Ma pure io ero favorito nel 2013 e arrivai ultimo.
0: Ma non è vero, lei non è stato mai favorito, neanche Cobolli con Ocean.
1: Purtroppo la vedo dura per Cobolli. La vedo dura.
2: Comunque, in amore io non penso ai soldi. Io anzi mi innamoro spesso di quelli un po' più poveri. Perché penso veramente alla semplicità delle piccole cose.
0: Sembra quasi vera quando dice queste cose.
1: Lei quindi lei è tre cuori una capanna?
2: Perché tre?
1: Perché c'è sempre il terzo incomodo.
2: No, guarda, non comprendo,
0: la capanna è due, troppo. Comunque andiamo a vedere se c'è un problema. Orcofino!
3: No, vi porto a Legnano. Siamo lì sulla 8 la Milano Varese, tra Lainate e Legnano, le code verso Varese sono tra le ultime che vengono segnalate sul nostro sistema. Non è cambiata la situazione. Orvieto chiusi verso Firenze, sempre 10 km di coda, sempre il percorso alternativo, lo ribadiamo, per le brevi percorrenze si esce a Orvieto, si va verso Orvieto Scalo, poi la Umbro Casentinese, si prosegue fino a Chiusi Scalo, si rientra a Chiusi. Per le lunghe percorrenze verso Firenze il consiglio è quello di uscire a Orte, seguire le indicazioni per la E45 verso Perugia e poi il raccordo Bettolle-Siena con rientro in autostrada a Val di Chiana. Abbiamo notizie importanti anche dal grande raccordo anulare, un incidente sta completando purtroppo la situazione già pessima del raccordo anulare. In carreggiata esterna si è verificato un incidente poco prima dello svincolo di via Boccea, le code iniziano da via Trionfale, quindi un lungo tratto con queste code che si aggiungono già a quelle segnalate, in particolare a quelle tra la Flaminia e la diramazione Roma Nord in carreggiata interna e quelle che troviamo anche tra la Nomentana e lo svincolo per Torbella Monaca in carreggiata interna, quindi situazione come sempre molto complessa. Per la 26 abbiamo qualche novità positiva perché il traffico è stato sbloccato ma il tratto rimane chiuso, quindi il tratto è ancora chiuso ma le vetture all'interno del tratto chiuso sono potute defluire. In questo momento la coda di 3 km tra la 4 e Vercelli Est in carreggiata nord, anche qui abbiamo dato dei percorsi alternativi verso Gravellona, il consiglio è quello di uscire a Casale Monferrato Nord, la statale 596, poi la strada provinciale 31 verso Vercelli Est dove si rientra in autostrada. Se siete diretti ad Aosta o a Santià il consiglio è quello di uscire, come abbiamo detto per la precedente ipotesi, e poi rientrare invece a Vercelli Ovest.

0: sì, questi sono due volponi.
1: Lo sai che questo mood mi ricorda, che ne so, tipo i Beatles?
0: Sì, i Beatles. Si vede
1: non
0: che
1: mi si può nascondere
0: tipo,
1: nulla.
0: Vabbè, però comunque.
2: È il mio amico Paul.
1: E invece
2: ragazzi,
1: chi era?
0: Ci ha quasi preso.
2: Amico Paul.
0: Paul McCartney e Ringo Starr, mica due così. Tra poco andiamo a mangiare qualcosa di buono a Pordenone.
2: Ci sono delle cose buonissime,
0: ma prima se un flash il nostro Santi Rocchi ce lo può anche concedere.
3: È un flash che riguarda la 4 a Torino-Trieste, tra la tangenziale est e Milano-est. Dopo la soluzione di un incidente abbiamo una coda di 3 km che sta aumentando, il traffico viene definito congestionato.
4: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
5: Alla Coop le ciliegie fior fiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
6: E a noi che ci piacciono tanto!
5: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
7: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
8: Allora la risposta è MG.
9: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
10: Rai Radio.

0: Si muove.
1: Giovanotti Fit Alfa.
2: Molto contento Giovanotti che ha ripreso un po' la bici, l'avete visto?
1: Sì, si è rimesso appunto, lui è un grande sportivo.
2: Poverino, ha delle protesi alle gambe, quindi viva il coraggio e la forza di volontà.
0: Sì, allora dobbiamo andare a mangiare qualcosa a Pordenone.
1: Sì,
0: allora,
1: nel frattempo vogliamo un attimo aggiornare il Roland Garros.
0: No, lo facciamo dopo quando è finita. Intanto, cosa si mangia a Pordenone, voi che ci siete stati spesso? Perché lì c'è un incontro tra la tradizione friuliana e la prudenza mitoeuropea, no?
1: Sì.
0: Che si basa su ingredienti poveri, gustosi, ad esempio.
1: Le patate.
0: Le patate sono buone, ad esempio. C'è il sauk, che è un specie di insaccato.
2: Sauk, però non siamo in Arabia Saudita.
0: Tipo cotechino.
2: In Arabia dove si saudiscono i
0: sauditi. Lo mettono nel vino rosso, pensi, allora. Sì. Poi vabbè, il frico
2: è una cosa fredda. Il formaggio fuso con le patate che lei appunto diceva.
1: Vabbè, ma io
2: patate.
1: Ne so, non sto
0: il
1: leggendo.
0: Il frico è uno, diciamo dei piatti più importanti di tutto Pordenone.
1: Sì.
0: C'è anche la pitina, che è questo piccolo antico salume affumicato originario della Val Tramontina, che oggi è presidio Slow Food, fatto con carne di pecora o capra, aromatizzato con erbe di montagna.
2: È un fabbro che lo fa.
0: Lo fa il fabbro?
2: Sì,
0: te lo dice lei. E poi il biscotto Pordenone, si chiama così, ed è il dolce tipico per eccellenza della città.
2: Buono
0: è
2: stato, il biscotto si inzuppa la mattina nella colazione.
0: Brava,
2: un
0: brava.
2: Nostro amico qui in diretta, caro il mio Brocani, ci scrive la polenta.
1: Ma certo.
2: Osei.
0: Polenta
2: dice.
0: Osei.
2: Polenta è Osei.
1: Con gli Osei. Famosissima. È un po' più veneta come.
0: È un classico.
1: Però è un classico, è un must. Io le posso anche ricordare e annoverare una torta molto buona.
0: Dai.
1: Che anche se il nome può essere molto amico di Pamela D'Amico, io le dico che a Pordenone e in quella parte del Friuli si mangia una torta che viene chiamata torta cubana. Prego, a voi.
2: La cubana, però, con la G.
0: La cubana.
2: C'è la G davanti. Un dolce a spirale. È un dolce a spirale ripieno di noci, nocciole, mandorle, pinoli, uvetta e aromi.
1: Sto leggendo qualcosa?
2: No, infatti ha sbagliato.
1: Vabbè, ma io dico cubana perché insomma.
2: No, in onore di Pamela.
1: Esatto.
2: Bravo, complimenti, maestro.
1: Grazie, grazie a lei.
2: La stimo.
1: Arrivederci.
0: Se avete finito, c'è carne in tecia anche, che è uno spezzatino saporitissimo di carne bovina
1: molto
0: cotto
1: buono.
0: Lentamente per mesi e mesi e mesi in una pentola.
2: Quanti mesi?
1: Anche 6
0: 18 mesi, 24, cioè quello invecchiato 24
2: come
0: mesi
2: prosciutto.
0: 48 anche. Sì.
1: 48
0: comunque penso che le cose più buone le abbiamo dette. Tra poco passiamo ai vini, ma prima di passare ai vini andiamo a vedere se ci sono problemi ancora sulla rete stradale e poi autostradale.
3: È un incidente quello che troviamo sulla statale 36 del lago di Como dello Spluga, all'altezza di Abbadia Lariana si sono formate code verso Monza. Abbiamo sulla Brescia Padova un lungo tratto con code dovuto al traffico, quello compreso tra Soave e Desenzano verso Brescia, ci sono questi incolonnamenti. Restano sulla Venezia Trieste anche le code tra San Giorgio di Nogaro e San Stino di Livenza in direzione Venezia. Entriamo nel centro multimediale per avere i tempi di percorrenza dei tratti maggiormente trafficati. Buon pomeriggio.
4: Grazie, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Antonella De Cesare. Il traffico è sostenuto sulla rete, partiamo subito dalla A26 dei Trafori, dove è chiuso il tratto tra il bivio con la diramazione Stropiana-Santià e Vercelli Est in direzione di Gravellona-Toce per un grave incidente in cui sono rimaste coinvolte due auto, di cui una ribaltata. All'interno del tratto il traffico è stato sbloccato e i 3 chilometri di coda defluiscono in emergenza. In alternativa si può uscire a Ferrara Nord e rientrare a Vercelli Est, chi è diretto verso Osta può rientrare a Vercelli Ovest. Inoltre sulla diramazione Stropiana-Santià è chiuso il bivio con la A26 per chi proviene dalla A4, quindi verso Gravellona. E vi sottolineo anche che è in atto la distribuzione dell'acqua agli utenti in coda. Andiamo poi sulla 1 Milano-Napoli tra Orvieto e Chiusi verso Firenze. Sono 10 chilometri di coda, questo per un incidente tra due camion. In alternativa, per le brevi percorrenze si può uscire ad Orvieto e rientrare a Chiusi, per le lunghe Orte con rientro a Val di Chiana. Ancora sulla 1 in Toscana ci sono code verso nord tra Firenze Impruneta e la direttissima con tempi di 45 minuti, 20 più del solito. Verso sud le code sono tra Firenze Sud e Incisa Regello in particolare. Andiamo poi nel tratto emiliano, dove sull'autosole le code verso Milano sono tra il bivio con la 15, Parma La Spezia e Fidenza, e verso sud tra il raccordo di Casalecchio e Sasso Marconi, tratto che si percorre in circa mezz'ora. Andiamo poi sulla 13 Bologna-Padova, dove per un mezzo in panne tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova sono 3 km di coda. Facciamo poi il punto del traffico al momento presente nei pressi dei grandi centri urbani e partiamo dal nord. Sulla 4 Milano-Brescia le code sono tra il raccordo con la tangenziale est milanese e Milano Est verso Torino di 3 km per il traffico congestionato. Code anche verso Brescia tra Pero e Milano Est, qui con tempi di 20 minuti, il doppio del solito. Andiamo in Liguria, dove vi segnalo code sulla 10 Genova-Savona tra Genova Pei e il bivio con la 7 verso Genova. Sulla stessa 7 le code invece sono per lavori di ammodernamento della rete tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano di 1 km. Cioè, scendiamo in Emilia sulla 14 Adriatica, qui le code sono verso l'autosole e partono da Bologna San Lazzaro. Poi in Toscana, dove il traffico è in aumento sulla A11 Firenze-Pisa Nord, tra Firenze Ovest e Prato Est, per chi è diretto verso Pisa, per chi invece è diretto verso il centro della città di Firenze, le code sono tra Sesto Fiorentino e Peretola. Per quanto riguarda la capitale, le concentrazioni di traffico sono nella zona est, su tutto il tratto urbano della 24 Roma-Teramo, per chi viaggia verso il grande raccordo anulare, mentre per entrare in città le code sono da Portonaccio fino alla tangenziale est. Code anche sulla diramazione di Roma Sud, da Torrenova fino al grande raccordo anulare. E chiudiamo con il sud e la tangenziale di Napoli, dove vi segnalo che verso Pozzuoli, tra Agnano e Astroni, c'è 1 km di coda per un incidente e si viaggia su una sola corsia. Traffico intenso invece, sempre verso Pozzuoli, tra Secondigliano e Corso Malta. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio!
5: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità.
6: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.

0: vabbè, è come che dice. Guardi, su questo me la deve lasciar perdere ad amico, eh. Senta, ascolti. Lei canta ridendo,
1: Sì, però posso dire, mi sento senza il maestro Mero.
0: Ma io sono qui a fianco a lei, non si preoccupi. Ma mi hanno rubato la tastiera.
1: Limiti qualche accordo,
0: plin plin plin.
2: Porti una caccavella, faccia qualcosa così magari.
0: Io senza il kazoo di Santi Rocchi non canto.
2: E allora siamo pronti con i vini, perché ci ha scritto, anzi ci ha mandato un messaggio molto bello Alvise.
1: Un nostro amico
2: Alvise, che ovviamente frequenta quei posti, ci ha detto che comunque non è tanto quello che si mangia, ma soprattutto quello che si beve.
0: Il grappino.
2: E ci ha parlato infatti del fatto che comunque la cubana va innaffiata. Poi ci ha dato anche gli indirizzi di alcuni ristoranti
0: che non possiamo
2: dire.
0: Per ovvi motivi,
2: ci andremo. Tra l'altro, un ristorante non so segnato. Sì. E comunque la provincia di Pordenone è una delle quattro province della regione del Friuli Venezia Giulia, tra le più importanti a livello di produzione vitivinicola, perché ci sono una
0: perché geograficamente comunque ben messa
2: il Veneto un po' tutte con le altre province dedicata soprattutto i tanti vini, quindi lo Chardonnay, il Sauvignon, il Verduzzo friulano,
0: buonissimo,
2: il Merlot, il Malbec, il Cabernet, il Cabernet Sauvignon, il Refosco del Peduncolo Rosso, il Pinot Grigio,
0: buonissimo,
2: il Pinot Nero e tutte le tipologie,
1: giallo,
2: bianco, rosso, spumante. Parliamo di tantissime cose.
0: Abbiamo anche una tradizione di prosecco,
2: è vero.
0: Come quella del Trentino, però anche abbastanza importante.
2: Soprattutto però hanno Chardonnay con spumante, frizzantini, rosati, frizzanti, pino bianco, frizzante, il Riesling, che
0: buonissimo,
2: è molto buono, Beh, solo dire che quella è proprio una terra molto generosa.
0: Vedo che Santi Rocchi comunque frequenta quelle.
3: Io pensavo che se c'è bisogno di ghiaccio c'è una grandinata in alto sulla 25, tra Manopello e l'acqua.
0: Raccogliamo il ghiaccio e portiamolo a Pordenone, su.
2: Occhio, perché la grandine è sempre un po' brutto beccarla per strada.
0: Andate piano.
2: Provincia di Pescara, quindi siamo quindi state attenti. Noi stiamo per chiudere questa prima inutile ora di Pop and Go. Ringraziamo Davide Santerock che ci saluta e ci lascia con
1: un comicidio.
0: Non ce la facciamo
2: perché c'è la classifica adesso. C'è Simone che arriva fra poco.
3: Simone, tra pochissimo con voi Simone Mercurio, sta per arrivare naturalmente anche la notizia che qualcuno aspettava.
2: Quale?
3: Cioè i rallentamenti per dei materiali dispersi.
2: Oh, ecco, quindi,
3: sulla 14 nulla.
2: Esatto.
3: Ci sono anche i materiali dispersi, si sono formati rallentamenti tra Forlì e Faenza in direzione Bologna.
2: Lì nella classifica, torniamo subito dopo il GR, a dopo.
4: Radio Airplay, la top 10 del Radio Corriere TV.
5: Ci stiamo avvicinando piano piano al vertice della nostra classifica. Oggi scopriremo le posizioni che vanno dalla

0: Mi fermo qui, ci sentiamo domani, scopriremo chi è in vetta alla nostra classifica. Un saluto da Fabrizio Casinelli e da tutta la redazione del Radio Corriere TV. A domani.
1: Radio Airplay, la top 10 del Radio Corriere TV.

0: Ore 18.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. L'inchiesta sui quattro braccianti bruciati vivi in una macchina in provincia di Cosenza. Nel pomeriggio, conferenza stampa di inquirenti e investigatori, episodio di gravità inaudita, dice il procuratore di Castrovillari.
3: Gli indagati
4: davanti a microfoni e telecamere per fare il punto su una strage che ha scosso profondamente anche chi indaga. Episodio di gravità inaudita, dice infatti il procuratore di Castrovillari, Alessandro D'Alessio.
3: Sono stati identificati, ma aspettiamo l'avallo scientifico, anche le quattro poveri vittime, e hanno intorno ai 20 anni.
4: Tre afghani e un pakistano, tutti braccianti. Secondo quanto ricostruito finora, chiedevano di essere pagati, regolarizzati e per questo tragicamente puniti. Episodio ricostruito velocemente, sottolinea il procuratore, l'arresto dei due pakistani 31enni scattato quasi in flagranza e indagini che hanno consentito, dice ancora con tutte le cautele del caso, di

0: raccogliere gli indizi di reato. Sulla stessa linea il questore di Cosenza, Antonio Borelli.
1: Quello che mi premeva sottolineare è la rapidità di intervento. Io ho 34 anni di servizio, un fatto di questa crudeltà non mi era mai capitato.
0: Sul movente il procuratore spiega che non è ancora stato accertato, ma aggiunge: il caporalato e la guerra per il controllo dei campi è una delle piste. Bruno Sokolovic, GR1.
2: La bimba di 2 anni morta a Bordighera. Nell'interrogatorio di garanzia la madre della piccola ha detto in lacrime di non avere mai picchiato le sue figlie e di non avere mai assistito a episodi di violenza nei loro confronti. Lo ha riferito l'avvocata della donna, che ha anche affermato: abbiamo preso atto che è stato modificato il capo di imputazione. Dalla Commissione europea il via libera a un margine di flessibilità per fronteggiare gli effetti del caro energia. Estesa al settore energetico dunque la deroga al patto di stabilità già prevista per le spese militari agli Stati membri che ne hanno chiesto l'attivazione. L'Italia potrà così ricorrere a spese extra pari allo 0,3% del PIL entro la deroga dell'1,5% per la difesa. Soddisfatto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, impensabile fino a qualche mese fa, ha detto: la commissione ha recepito le nostre proposte, il MEF si riserva di fare le proposte più mirate a tutela di imprese e famiglie. La guerra in Medio Oriente, ancora segnali contrastanti sui negoziati, e mentre nel Golfo si intensificano i raid incrociati tra forze statunitensi e iraniane, da Israele Netanyahu soffia sul fuoco.
3: In caso di necessità, Stati Uniti e Israele sono pronti a riprendere l'azione militare contro l'Iran su larga scala. Parola di Benjamin Netanyahu in un'intervista rilasciata alla CNBC. Sulla telefonata dai toni non proprio distesi con Donald Trump, il premier israeliano minimizza: nessuna crisi, a volte abbiamo divergenze tattiche, ma sulle questioni principali siamo in sintonia, dichiara Netanyahu. Poi si scaglia contro i leader europei, come il presidente francese Macron, che hanno criticato le azioni militari di Israele. Non hanno il fegato per combattere i barbari, dice, vergognoso come proteggono le minoranze islamiche radicali. In un podcast del New York Post il presidente Trump conferma la telefonata con Netanyahu in cui gli ha dato del pazzo, dichiara che i negoziati con Teheran sono ancora in corso e che l'Iran ha accettato di non avere armi nucleari e afferma anche di voler incontrare la guida suprema. Le guardie della rivoluzione sostengono invece che i colloqui con gli Stati Uniti siano sospesi. Intanto il Kuwait espelle 2 diplomatici iraniani dopo l'attacco dei Pasdaran sull'aeroporto internazionale che ha provocato un morto e oltre 60 feriti. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: Maltempo nel centro-nord, duramente colpita Roma, dove una tromba d'aria ha battuto alberi e la forte pioggia ha causato allagamenti, pesanti disagi alla viabilità. Forti temporali anche in Toscana e nelle regioni settentrionali, con grandinate e raffiche di vento in Lombardia e Veneto. A Padova i vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza il tetto della Basilica di Santa Giustina. E infine il tennis. Al Roland Garros, nei quarti di finale, in corso la sfida tra il nostro Coboli e il canadese Auger Aliassim. Il punteggio è di un set per parte. È iniziato da poco il terzo parziale. Stasera alle 20:15 il derby azzurro tra Berrettini e Arnaldi. Ci fermiamo qui. Linea il rosso e il nero. Prossimo giornale alle 19.
4: Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
5: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrierettv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
6: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.

0: Michael Jackson, Beat It, 18 e 9 minuti su Rai Radio, ancora ben trovati dopo Davide Santirocchi nel bel mezzo di Pop and Go, tra primo e secondo tempo del nostro Pop and Go. Simone Mercurio al microfono, Gianni Tola alla parte tecnica. Pomeriggio denso, con una mole abbastanza sostanziosa di situazioni su strade. Dunque andiamo ad aggiornare, andiamo innanzitutto sulla 26 Genova Voltri Gravellona Toce, c'è un tratto chiuso per incidente tra il bivio con la diramazione Storpiana Santià e Vercelli Est verso Gravellona Toce, appunto sarà disposta questa chiusura del tratto a seguito di un incidente avvenuto al chilometro 116 nel quale sono rimaste coinvolte due vetture di cui una ribaltata. All'interno del tratto chiuso si registrano al momento 3 chilometri di coda. Chi viaggia verso Gravellona Toce si consiglia di uscire a Casale Monferrato Nord, percorrere la statale 596 e la provinciale 31 in direzione di Vercelli Est, dove si può rientrare in autostrada. A chi è diretto invece verso Santiana Aosta consigliamo di rientrare in autostrada a Vercelli Ovest. Inoltre Autostrade per l'Italia consiglia sulla diramazione Storpiana Santià la chiusura per chi proviene dalla chiusura con la 26 Genova Volti Gravellona Toce, dalla 4 Torino Trieste verso Gravellona Toce. È in atto la distribuzione di acqua agli utenti in coda. Questa è la situazione sulla 26. Sulla tangenziale di Napoli, incidente tra Italia 90 e Astroni, traffico su una corsia, siamo in direzione ovest verso Pozzuoli e qui ci sono 2 chilometri di code nello stesso tratto. Altre situazioni critiche sulla 13 tra Altedo e Ferrara Sud, 3 chilometri di coda per veicolo fermo in direzione nord verso Padova. Sulla 7 altro incidente in corsia di sicurezza Vignole Borbera Isola del Cantone, questo il tratto interessato al chilometro 97 e 500 in direzione sud verso il capoluogo ligure. E ancora qui forse ci sono le code più lunghe in questo momento sulla A1, 10 chilometri tra Orvieto e Chiusi, e anche qui c'è una lunga nota di Autostrade per l'Italia. A seguito di un incidente si è registrata questa lunga coda, l'incidente è stato risolto ma è avvenuto al chilometro 425. Per le brevi percorrenze bisogna uscire a Orvieto, seguire le indicazioni per Orvieto Scallo Ficulle, percorrere la provinciale Umbro Casentinese e seguire le indicazioni fino a Chiusi Scalo e rientrare in autostrada poi alla stessa Chiusi. Per le lunghe percorrenze, per chi viaggia verso Firenze si consiglia di uscire a Orte, seguire le indicazioni per le 45 verso Perugia, percorrere il raccordo Bettolle-Siena e rientrare poi in autostrada a Valdichiara. Sembra che sia tutto pronto dunque per la seconda parte e secondo tempo di Pop and Go.
1: Amici e amiche, siete sempre in diretta su Rai Radio.

0: Dove?
1: Su Rai Radio,
0: eccoci qua ancora noi, 18 e 12 minuti, quelli di Pop and Go, Gabriele Broccoli che vi sta parlando, Pamela l'amico, splendida
2: buon
0: come sempre.
2: Buon pomeriggio, anzi buonasera. Buonasera.
0: E il maestro Filippo Merola
3: buon
0: che
3: pomeriggio
0: è con
3: a tutti.
0: Noi senza la sua orchestra, ma è comunque è tutto concentrato su Roland Garros.
3: Sì, siamo al terzo set.
0: Sì, siamo chi? Siamo lei.
3: Siamo noi italiani, diciamo, campeggiamo per Flavio Cobolli che al terzo set siamo un set pari, 6-4, 4-6, 2-1 per il canadese numero 4 del ranking.
0: Forza Flavietto. Forza Flavietto, allora siamo pronti anche come sempre a ricordarvi che dall'altra parte del vetro c'è Gianni Intorno alla parte tecnica, Angelo Galli in regia. Diamo il buon pomeriggio anche a Simone.
2: Ciao, Simone Berturio, buon pomeriggio.
0: Che è con noi e ricordiamo il numero telefonico che vi serve ancora.
2: 348 103 10 10.
0: Questo è il numero di Raiso Radio, ma se volete chiamare e contattare direttamente la nostra Pamela D'Amico, prego.
2: 348 103 10 10.
0: Bene, questo è molto bello. Devo dire che ha scritto anche Paolo da Ravenna che dice: io volevo informare Pamela che sono povero e se lei si mette con me posso diventare ancora più povero visto che dovrò pagare gli alimenti a mia moglie. Mi sembra una cosa giusta, però intanto se l'hai già fatto il calcolo, quindi
2: Paolo,
0: visto che a lei non interessa, non le
2: posso dire. Ho anche la tua foto, possiamo parlarne.
0: Sì, infatti,
3: addirittura.
0: Beh, sì. Certo.
3: Beh, allora, incontriamoci in un autogrill tipo che ne so, a Cantagallo.
2: Solo che Paolo non potrai mai essere come Brocani e Merola che mi sopportano da ottobre.
3: Noi l'accompagniamo anche a piedi.
0: Paolo, guarda, anche se sei povero noi possiamo contribuire, ti diamo qualcosa anche noi.
2: Brocani non sto campendo.
0: Il numero vi serve anche per indovinare la canzone che si c'era all'interno della nostra autoradio
3: Time Machine.

0: E allora?
1: Facile, facile, è questa
0: prova. Questo è un classicone.
1: Beh, lei, non so perché oggi la scegli.
2: C'è dentro anche una parte in abruzzese.
0: Sì, è vero.
2: Sessuar. È proprio chiaro, eh? È chiaro.
0: Che dice in abruzzese?
1: Lo sa perché l'ha fatta così facile? Perché oggi vuole regalare questa splendida
0: t-shirt. Però, no, non è proprio facile perché non è la versione originale di Patti LaBelle, lo ricordiamo. È la versione rifatta da altre artiste. Quindi vogliamo sapere i nomi.
2: Artiste che si sono rifatte.
0: Anche tutte abbastanza rifatte. La verità, sì.
1: Hanno rifatto tutto.
0: Quindi però in palio c'è la fantastica maglietta di oggi che è bellissima. Davanti c'è scritto
1: torni
0: e indietro c'è scritto
1: parte.
0: In parte torni in parte, ed è una delle magliette sicuramente che i nostri amanti del traffico conoscono bene, che amano e che vorranno indossare durante le loro lunghe code. E quanto ci ha detto
2: torni,
0: Simone,
2: vai
0: sono
2: intero
0: tante.
2: E torni in parte.
0: Esatto. Se torni, perché c'è il rischio che non spotorni,
1: No.
0: C'è il rischio che vai e non spotorni. Simon, a questo punto direi di andare con la musica, visto che è periodo suo questo, no? Periodo di Gabbani, e quindi ci ascoltiamo la sua Summer Funk. Summer

0: sarà anche questo un tormentone estivo, però Cani, che ne pensa?
1: Spero di no, però va bene, se diventa un tormentone estivo chi se ne frega.
2: Siamo talmente
0: anche perché Gabbani vuol dire fiducia.
1: Gabbani vuol dire fiducia, brava, ha ragione. Viva i Gabbani,
2: viva i Gabbani. 18:18,
1: questa è Raizo Radio. Devo dire che in molti stanno scrivendo, ma qualcuno ci ha azzeccato, qualcun altro no, però devo dire anche fare complimenti a Raff,
0: sì,
1: che
0: non il cantante,
1: come sempre, no, Raffaele, il nostro Mr. Funk, che tra l'altro è parente anche di Gabbani, esatto. E se ho sentito bene la versione, quella lì, sì, hai sentito bene.
2: Bravo.
1: Quindi bravo Raffaele, anche per te la maglietta torni in parte.
2: È un comicidio personalizzato.
1: Comicidio che sta per arrivare.
0: A proposito,
1: però prima, come sempre, vogliamo sapere come vanno le code, se c'è ancora lì il
0: oggi,
1: problema
0: ragazzi, è
1: al
0: tragica.
1: Cantiere di Spotorno.
3: Allora, A22 c'è un momento il traffico bloccato per incidente tra Ala Avio e Rovereto Sud. Siamo in direzione nord verso il Brennero. Lo Brennero Modena, quindi si aggiunge come situazione critica alla 26 Genova Volti Gravellona Toce in questo pomeriggio, dove c'è il tratto chiuso per incidente, e poi ai 10 chilometri sulla 1 tra Orvieto e Chiusi in direzione nord verso Firenze. Quindi pomeriggio in autostrada parecchio critico, ma anche nei tratti non gestiti direttamente ad autostrade la situazione è delicata, per cui andiamo a Roma, rallentamenti diffusi anche sulle principali direttrici verso il grande raccordo anulare, code a tratti, traffico intenso sulla Laurentina, Ardeatina, Trionfale, Nomentana, Flaminia, Casal del Marmo. Da segnalare anche un incidente sulla via Veientana Nuova all'altezza del grande raccordo anulare e un altro sul Corso Francia, che stanno causando ulteriori rallentamenti. Poi traffico intenso anche sulla Flaminia, però all'altezza, insomma, siamo sulle Marche e Umbria, corsia chiusa per lavori a Ponte Riccioli e Cagli, con possibili disagi in entrambe le direzioni. Anche in Lombardia, tutte le tangenziali, la ovest soprattutto, c'è un incidente tra Trezzano e Baggio Cusago che provoca 4 km di coda verso la 8 Milano-Varese. Sulla stessa tangenziale si viaggia inoltre a rilento tra Opera e Baggio Cusago verso la A8. Questo pomeriggio non ci facciamo mancare niente, caro Gabriele.
1: Vai.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
4: Termini e condizioni in negozi online.
7: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
8: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.

0: Chi sarà? Chico Buarque di Hollanda, trilha do filme Dona Flo, è a versione originale, né? Perché tem outra versão.
1: Ma che cosa
0: flor
1: dice?
0: Flor da pelle a flor da terra.
1: Ma questo è Rai Isso Radio, non è?
0: Rio de Janeiro, ma... tutto bene con voi? Beleza ma pura,
1: no,
0: gente.
1: Non siamo, siamo a Saxa Rubra, no a Rio.
0: Eh no, allora perché Chico Buarque cantava in portoghese?
1: Ma lei, certo. Lei ha fatto questo disannuncio in portoghese fantastico.
0: Chico
1: eh?
0: Buarque sta cantando Chi sarà, chi sarà.
2: Sta cantando.
1: Sembra Veneto, però ciò. Lui e poi c'è Veneto.
2: Francisco, detto Chico Buarque di Hollanda, con un pezzo che è rimasto nella storia della musica mondiale,
0: nella
2: tant'è
0: storia,
2: che anche la versione italiana,
1: anche della geografia, sì.
2: Con la fantastica la traduzione di Ivano Fossati, che salutiamo. E allora siamo praticamente pronti per entrare nella parte finale della nostra inutile trasmissione.
1: Certo.
0: Scusi, ma oggi non ho neanche detto un comicidio.
2: Veramente. Siamo pronti con il comicidio. Io chiedo se la sigla del comicidio è pronta. Graggianni, vai!
3: Ora c'è il comicidio! Campanella d'amico! Il comicidio su Iso Radio!
2: Può fare veramente oggi del male.
0: Oggi veramente.
2: Sì, può fare del male lei.
1: Attenzione!
0: Perché mi hai nascosto che eri sposato e avevi 4 figli? Sono timido.
2: Beh, questa è una bella, bella scusa, eh? Però.
1: Ma poi
2: regge,
1: è veritiera.
2: Come scusa regge?
1: È veritiera, dai.
0: È sempre valida.
1: La timidezza vince sempre.
0: Certo. Qual è il nome perfetto per un gatto, secondo voi?
2: Micio.
1: Silvestro.
0: No. Bartolomeo.
2: Ha fatto pure
1: abbiamo,
2: il gesto,
1: però abbiamo riso tutti
2: perché la faccia perché? Che fa poi il suono della voce,
0: pensi terribile. Che hanno riso anche lì in regia, però che pensavo quello, fossero quello cartonati,
1: io ho detto Bartolomeo, no, Bartolomeo
4: la sconfitta del comicidio.
2: Vabbè,
4: se
2: senti, io andrei a vedere che tempo fa Simone, andiamo a vedere che tempo fa, vai.
4: 18:30, dunque ci colleghiamo con il meteo con il tenente colonnello Pierluigi Zito. Buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio gentili radioascoltatori, il tempo in miglioramento sul paese, la perturbazione che ha interessato le regioni settentrionali nel corso della giornata ha attualmente raggiunto il sud, in particolare il medio versante adriatico. Riportiamo infatti dei temporali ugualmente anche di forte intensità che si stanno verificando nella zona tra Chieti e Pescara. Vento da moderato localmente forte da segnalare sulla Sardegna, in particolare nella zona di Olbia e nel Cagliaritano. Vento forte anche sulla Puglia. Per il resto fenomeni in esaurimento nel corso delle prossime 2-3 ore, quindi nulla da segnalare come previsione per la serata. Qualche rovescio, qualche temporale sta interessando anche la zona tra Vicenza e Treviso, ma il tutto appunto è in miglioramento. Con questo ho concluso, lascio la linea Iso Radio.
6: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
7: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.

0: Lamborghini, ragazzi.
1: È
0: oggi.
1: Una bambina.
2: Beh, ma guardi,
1: oggi...
2: lei Brogan è veramente un bugiardo.
0: Bravissima. Oh, ragazzi.
1: È
0: cioè,
1: una bambina cattiva.
0: Campionessa di twerking mondiale, possiamo dire.
1: Vabbè,
0: lei,
1: anch'io non è
0: twerka.
1: Che scherzo.
0: Anche lei twerka. Va bene.
1: Lei si sarà ispirata a me.
0: Sicuramente. Allora, però non parliamo di Lamborghini, parliamo di biciclette, perché sì, oggi è la giornata mondiale, signore e signori.
2: Della
0: bicicletta.
2: Bicicletta, sì.
0: Si celebra ogni anno il 3 giugno ed è stata istituita dalle Nazioni Unite,
2: sì,
0: non è che proprio una cosa così.
2: Guardi, a tal proposito, da dove trasmettiamo noi c'è una pista ciclabile è meravigliosa, vero, che parte proprio da qui e arriva al centro di Roma.
0: Di Roma, sì, non è proprio tutta precisa, intanto tocca scendere dalla bicicletta, salire un paio di scalini.
2: Però
0: scendere,
2: diciamo, in riva al Tevere si fanno delle bellissime passeggiate. Lei va a Brocani in bicicletta?
0: Sì, intanto,
2: lei passeggia in bicicletta?
0: Però,
2: Non ha senso, guardi, andare in bicicletta elettrica.
1: Io le ruotinine quelle dietro.
2: Lei va con tre
1: ruote.
0: Ancora non, anche perché sennò la bicicletta è un mezzo che ci vuole un certo equilibrio per usarlo. Allora, la bicicletta voi la usate, avete detto che la usa, e poi c'è anche il tandem, che è bello.
2: Sì, anche molto
0: tandem
2: bello.
0: È
2: il tandem
0: è bello perché si
2: tandem
0: va
2: in due,
0: quattro, è bello.
1: Beh, però io quando lo guido nessuno vuole venire con me. Volete venire voi?
2: Beh, no.
0: No, guardi, lasci stare.
1: No,
0: lasci stare.
1: No,
2: preferisco il suo omicidio.
1: Ma
2: andare
1: lei
2: in
1: si è parlato con i miei amici, vero?
2: Io sì, ho parlato con i suoi amici,
0: Comunque io non la uso molto la bicicletta, una volta che mi hanno fregato il sellino non me ne sono accorto.
2: Bello,
0: l'ho infiancata così. Non è stato bellissima esperienza.
1: Non è stato proprio un sollievo tornare in sella.
2: Eppure la bicicletta è uno dei mezzi più usati dal popolo, anche dagli italiani. Ora siamo sotto Giro d'Italia.
0: In alcune città poi si usa tantissimo. Cioè sono appunto più i parcheggi per biciclette che non per
2: soprattutto nel centro Italia, verso l'Emilia Romagna. Noi ancora non siamo pronti perché ci sono ancora troppe salite e discese, però nel centro di Roma si vedono molti cittadini che usano queste due ruote.
0: La pista ciclabile.
2: Anche perché insomma l'ambiente va rispettato.
1: Vogliamo dire che Ferrara è la capitale storica italiana della bicicletta, con 150 chilometri di percorso.
0: Se non hai una bicicletta a Ferrara, cioè, non sei nessuno. Cioè, io sono vissuto veramente. Se tutti sono in bicicletta.
1: Anche
0: tutti,
1: Reggio Emilia.
2: Sì, l'Emilia Romagna.
0: Però Ferrara è proprio la città delle biciclette. Come Amsterdam, se andate ad Amsterdam, altra città dove la bicicletta è il mezzo, diciamo, di locomozione.
1: Ci sono 400
0: principale.
1: Km di piste ciclabili ad Amsterdam.
0: Vi consiglio ovviamente, anche se andate a New York, di prendere una bella bicicletta e fare un bel giro in Central Park con New York.
2: Io sono andato a New York
0: La bicicletta è ottima per fare quella zona di Manhattan, perché non è che si può andare a Brooklyn
2: con la bicicletta, te la rubano.
0: Allora, siamo arrivati al momento in cui il nostro Simone ci deve raccontare quello che sta succedendo sulle Autostrade d'Italia, per quelli che invece non sono in bicicletta ma sono purtroppo rinchiusi in un autoveicolo.
3: Allora, per le autostrade ne parliamo tra un po', collegandoci con il centro multimediale d'autostrade. Andiamo ai tratti non gestiti direttamente dunque da autostrade, sulla 4 Brescia-Padova direzione Brescia, traffico molto intenso con code a tratti tra Montebello e Desenzano su un tratto particolarmente esteso che interessa il corridoio veronese, il Basso Garda. Sempre sulla 4, ma nel tratto Venezia-Trieste, ci sono rallentamenti e code tra San Giorgio di Nogaro e Sanstino di Livenza in direzione di Venezia. In Lombardia, attenzione alla tangenziale ovest di Milano, un incidente qui tra Trezzano e Baggio Cusago che provoca 4 km di coda verso la 8 Milano-Varese. Sulla stessa tangenziale si viaggia inoltre a rilento per il traffico intenso sia tra Opera e Baggio Cusago verso la 8, sia nella carreggiata opposta tra Lorenteggio e Opera verso la A1. Traffico sostenuto anche sulla 7 Milano-Genova con una coda di circa 1 chilometro tra la barriera di Milano e l'allacciamento con la tangenziale ovest in direzione di Milano. Capitolo Roma, torniamo sulle grandi direttrici verso il grande raccordo anulare, code a tratti verso intenso su via Laurentina, via Ardeatina, Trionfale, Nomentana, Flaminia, Casal del Marmo. Da segnalare inoltre un incidente sulla Veientana Nuova all'altezza del grande raccordo anulare. Infine nelle Marche e in Umbria sulla statale Flaminia c'è una corsia chiusa per lavori tra Ponte Riccioli e Cagli, con possibili disagi in entrambe le direzioni.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Playing Memories. 2 settimane per un sogno. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: E dove andate quest'estate?
8: In Trentino, con i bambini.
7: Ah, vi piace camminare?
8: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
9: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.

0: Eh no, ragazzi, stiamo cercando di metterci in difficoltà.
1: Ma li vuoi quei kiwi?
0: Io li vorrei, vorrei anche andare in un posto dove cercano dei raccoglitori di kiwi.
1: Ma lei ce l'ha tre tasche strette in tre strette tasche?
0: Io quelle no, perché non ho le tasche.
1: Provi a dirlo.
0: Tre tasche strette dentro tre tasche, vabbè ragazzi, non ci riesco.
1: Buonanotte. Allora, siamo praticamente quasi in chiusura, tra poco andiamo in Australia, però prima di andare in Australia tre kiwi dobbiamo
2: Nuova Zelanda.
1: Nuova Zelanda. Nuova Zelanda.
2: Che lì cercano i braccianti per Mero, la vuole candidata.
0: La raccolta dei kiwi.
1: In Papua cercano qualcuno in Papua?
0: No.
2: Anche posso mettere una buona parola per lei.
1: Grazie, metta una buona parola per me. Metta una buona parola per me per andare in Papua, e tra poco arriva anche un altro omicidio, quindi vi consigliamo, insomma, di allontanare i bambini dalla radio. Intanto il nostro Simon ci aggiorna.
3: Dobbiamo collegarci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia con Via Bergamini, ultimi aggiornamenti, tempi di percorrenza. Buon pomeriggio.
4: Sì, buon pomeriggio a voi da Roberto Rizzo. Allora vediamo la situazione del traffico partendo dalla Liguria. Andiamo sulla 10 Genova-Savona, tra Genova Pegli ed il Bivio, con la 7 Serravalle Genova, coda per il traffico intenso. Ci spostiamo ora in Lombardia, andiamo sulla 4 Milano-Brescia, tra Pero e il Milano Est in direzione di Brescia, code a tratti per il traffico con tempi di percorrenza di 20 minuti. In direzione di Torino, tra il Bivio con la tangenziale Est e la barriera di Milano Est, 2 km di coda, la tendenza è stabile, causati dal traffico congestionato. Sulla 8 Milano-Varese, tra Milano Nord e Legnano verso Varese, code a tratti per il traffico con tempi di percorrenza di 20 minuti. Ed ora la situazione per quanto riguarda l'Emilia Romagna. Vediamo sulla A14 Bologna-Taranto, tra Panigale e Bologna-Fiera in direzione di Ancona, anche qui code a tratti causate dal traffico intenso. In Toscana sulla 11 Firenze-Pisa Nord per il traffico c'è coda in direzione Pisa, tra Firenze Ovest e Prato Est con tempi di percorrenza di 15 minuti, e in direzione di Firenze tra Prato Est ed il Bivio con la 1 Milano-Napoli a seguire, coda anche tra Sesto Fiorentino e Peretola per le difficoltà del traffico sulla viabilità cittadina del capoluogo fiorentino. Ora sulla 1 Milano-Napoli, sempre in Toscana, tra Firenze Nord e Firenze Scandicci verso Roma, coda per il traffico con tempi di percorrenza di 25 minuti. Sono le ripercussioni delle code in uscita a Firenze Scandicci dovuti a problemi sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno. In direzione di Bologna, per lo stesso motivo, si è formata coda poi tra Firenze Imponente e Firenze Scandicci, qui il tempo di percorrenza è di 15 minuti. Ancora sulla 1, tratto Umbro, tra Orvieto e Fabbro verso Firenze, sono 5 km di coda con tendenza alla diminuzione per il traffico congestionato. Il tempo di attraversamento della coda è di 20 minuti. Adesso sulla tangenziale di Napoli, tra Secondigliano Aeroporto e Corso Malta verso Pozzuoli, coda per il traffico. Uno sguardo ai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, andiamo su quello urbano della 24 Roma Teramo. In direzione del centro città, tra Portonaccio e il Bivio con la tangenziale est, coda per il traffico presente in tangenziale. Mentre tra il Bivio con la tangenziale est e quello con il grande raccordo anulare, si registrano code a tratti per le difficoltà del traffico sul raccordo stesso. Vi informiamo poi che nell'ambito dei lavori previsti dal nostro piano di ammodernamento della rete ligure per la giornata di domani non prevediamo tempi di percorrenza molto superiori alla media. Nella sezione dedicata alla viabilità ligure del nostro sito autostrade.it potrete trovare maggiori informazioni. E prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo è tutto, da Autostrade per l'Italia vi auguro un buon viaggio.
5: Rai Isoradio. Per chi viaggia. Per la giornata mondiale dell'ambiente, dal 4 al 7 giugno a Roma, il Villaggio Arma, per i 212 anni dell'Arma dei Carabinieri, in diretta su Raiso Radio. Stand, dimostrazioni operative e contenuti speciali, presenti tutti i reparti specializzati. Villaggio Arma, tra Viale delle Magnolie e Piazzale dei Martiri fino al Pincio. Ingresso gratuito. Sicuramente Isoradio, per la giornata mondiale dell'ambiente.

0: You my little boo thing. So I don't give a hoot what you do, say girl, I know. You a little too tame. I'll be shooting that shot like 2K, girl, I know.
1: Boo-Fang, bella questa canzone.
2: Beh, l'intro mi ricordava un famosissimo cartone animato, lo so.
1: Sì, lo so, lei si ricordava
2: anni 70.
1: Anni 70, sì. Un che andava in onda su Rai 2.
2: Rai 2, bravissimo.
1: Sì,
2: più
1: avanti lui, che vabbè, quella è una cosa.
2: Si trasforma in un razzo missile. Certo. Lei se lo ricorda.
1: E come no? Allora, siamo arrivati al momento di chiudere questa inutile puntata, ma prima, ovviamente, dobbiamo renderla ancora più inutile con il comicidio di Pamela De Nico.
3: Ah, beh.
1: Ci teniamo
2: fai
1: a dire,
2: non so
1: che
2: perché
1: la nostra radio ovviamente si dissocia da tutto quello che Pamela D'Amico dice durante questo programma autogestito, sì, che ovviamente
3: bene,
1: lei
3: bene
1: risponde personalmente,
2: si assume tutte le responsabilità
1: delle denunce che volete fare,
3: bene,
1: appunto, quindi
3: bene,
1: prego.
2: Pronta?
3: Dimmi la verità, mi tradisci con un'altra? No amore, te lo giuro, è sempre la stessa.
1: Va bene.
2: Non so perché oggi Berte la sua direzione verso i rapporti.
1: Sì, oggi sono
3: menage.
1: Va bene.
2: Esatto.
1: Poi
3: un prete che gioca a calcio e fa il portiere.
1: Sì.
3: Si chiama?
1: Si chiama
3: Donnarumma.
1: Donnarumma, certo.
3: Donnarumma non è un.
1: È un portiere. Ma non è un prete, però. Comunque
3: è anche un po' prete, dai.
1: No. Diciamo di no.
3: Con tutto il rispetto, salutiamo
1: sempre
3: tutti gli ecclesiastici in ascolto.
1: Ma tutte le donne rumba all'ascolto.
3: Qual è l'animale che si lamenta sempre?
1: Ma perché ci sta un animale che si lamenta sempre? Non esiste.
2: Ce lo dica.
3: Vuoi sapere qual è?
2: Sì.
3: Dai, no.
1: Il daino.
2: No, non ce lo dice, dai, no. Questa è un po' difficile da capire.
1: Sì, per lei poi
2: sono. No, io perché sto vicino, perciò la capisco.
1: Certo.
2: Lei che è un po' più lontano.
3: Ragazzi, non ve la posso spiegare.
2: Sì.
1: Sì.
3: Ma volete un'arma?
2: Sì. Sì. Siamo qui, dobbiamo perdere
3: qui
2: tempo.
1: Dobbiamo arrivare fino a 55.
2: C'ha altri due, ne può dire, penso.
1: Può dire un...
3: Ma come fa un egiziano a spostare una piramide?
2: Addirittura. Come fa?
1: Lo facevano una volta,
2: Sì,
1: facevano,
2: beh, certo.
1: Spostavano.
3: E infatti la spinge.
1: E lei perché ride? Perché ride? Perché la sfinge non fa ridere, scusi. Si sta strozzando, ecco, maestro Merola, l'abbiamo perso.
3: Chiudo con una molto, molto cattiva, stile mio.
1: Brava.
2: Sì.
3: Per caso sei caduta dal paradiso? Perché pensi che io sia un angelo? No, penso che tu sia caduta di faccia dal paradiso.
1: Che brutta questa cattiva.
3: L'ho detto però,
1: Io direi che possiamo chiudere qui ufficialmente.
2: C'era un velo di tristezza su questo.
1: Veramente sì, l'ultima.
2: Lo studio
1: potevamo chiudere peggio, però
2: sì,
1: devo dire che è bastato abbastanza terribile.
2: No, guardi, veramente
1: terribile.
2: C'è un velo di tristezza.
1: I nostri comicidi fantastici li trovate tutti quanti riassunti su RaiPlex Sound.
2: Ah.
1: C'è proprio una voce apposta. Comicidi, c'è il The Best.
2: Uscirà anche
1: un
2: cofanetto.
1: Cofanetto,
3: un libro,
1: uscirà.
3: Bravo, Merola. Complimenti, lei mi legge proprio nel pensiero.
1: E quest'estate nei migliori festival la troverete,
2: sì,
1: Pamela D'Amico che
2: a
1: recita
2: i suoi
1: comici.
3: Volta Pamela,
1: volta detto questo,
3: Pamela.
1: Fatemi ringraziare Gianni Tola alla parte tecnica, Angelo Galini alla regia e poi tutti gli ascoltatori che ci hanno mandato i loro messaggi, che hanno vinto anche le magliette di oggi.
2: Torni in parte.
1: E noi domani torneremo in parte, però
2: perché non c'è,
1: quindi non anche noi domani torniamo in parte. E grazie
3: anche lui, secondo me va via in parte,
1: in parte va via. Il brano vincitore di questa, cioè il brano che doveva essere indovinato, i vincitori sono diversi.
3: Complimenti a
1: tutti, belli e brutti.
3: Bravi.
1: Il brano è stato ovviamente nascosto all'interno della torre di Time Machine, era questa.

0: braccianti bruciati vivi in Calabria. La procura, i caporali volevano uccidere. Meloni, delitto sconvolgente. Fare luce. Schlein, basta sfruttamento. Sabato, CGIL ad Amendolara. Landini al TG3. Flessibilità sull'energia, sì di Bruxelles, più deficit, ma solo per investimenti green. Le raccomandazioni, riformare il catasto, attenzione al debito, ridurre liste d'attesa nella sanità. Governo soddisfatto, l'Europa ci dà ragione, ma la Lega frena, misure a lungo termine, l'emergenza è ora. Opposizioni, poco da festeggiare, gravi squilibri, nessun investimento. Droni dall'Ucraina su San Pietroburgo nel giorno in cui si apre il forum economico russo. Colpite raffinerie e base navale, ira di Putin. Zelensky risposta ad attacchi di Mosca. L'Iran colpisce Kuwait. Trump potrei vedere l'Ayatollah. Ho detto a Netanyahu che è un pazzo. La replica, divergenze tattiche, pronti ad aprire Hormuz con la forza. Maltempo, tornado su Roma, un ferito, alberi caduti, traffico in tilt, allerta arancione in Liguria, gialla in 14 regioni, meteo più stabile a partire dal weekend.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Questo è un podcast di Confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste.
1: Ascolta il podcast Follow the Money su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.

0: un Carlos Santana in versione portoghese, africane, Africa Bamba, alle 19:05 minuti su Rai Iso Radio, nell'attesa di Benedetto Marcucci, col quale tra un po' anticiperemo ciò che sarà il tema della sua puntata. Torniamo su strada, Simone Mercurio al microfono, Alessandro Campanella parte tecnica. Andiamo su strada, dunque sulla 22 permane il traffico bloccato per incidente tra Ala Avio e Rovereto Sud in direzione nord verso il Brennero. C'è il blocco, 4 km di coda dunque per un incidente tra Affi e Rovereto Sud, dunque siamo tra il chilometro 178 e il 182. Si riducono a 2 km di coda invece per veicolo fermo tra Valdichiana e Chiusi, siamo sempre sulla 1 al chilometro 405, 2 km anche sulla 13 Bologna-Padova tra Terme Ugane, l'allacciamento con la 13 Padova Sud in direzione nord verso Padova. Ancora traffico congestionato sulla A4 tra il raccordo tangenziale est di Milano e Milano Est, direzione ovest verso il capoluogo lombardo, 4 km invece sulla Firenze Pisa Livorno, tra Firenze e l'Astra Assigna, code per incidente, 4 km dunque direzione ovest verso Livorno. Tangenziale di Napoli, 3 km con tendenza in aumento in seguito a un incidente tra Fuori Grotta e Astroni, siamo in direzione ovest verso Pozzuoli, al 3 km 6 e 300 e il 10 e 100. Poi ci sono ovviamente diversi incidenti che hanno provocato in alcuni casi anche le code che abbiamo sovraccitato, dunque sulla 1 tra Frosinone e Ceprano c'è l'incidente al chilometro 632, in questo tratto è coinvolta, in questo incidente è coinvolta un'auto spostata in piazzola. Sulla stessa A1 tra A14 Bologna-Taranto e Valsamoggia, anche qui un incidente al chilometro 188. Poi insomma sulla 25 la Torano-Pescara, altro incidente, coinvolta un'autovettura tra Manopello con 2P e 2L e Chieti in direzione est verso Pescara. Carissimo Benedetto, oggi
1: eccoci
0: puntata...
1: Simone, come stai?
0: Bene, ben trovato.
1: Ben trovato anche a te.
0: Oggi di che ci parli? Quali argomenti centrali?
1: Guarda, parliamo di un argomento che stiamo trattando in maniera direi ormai quasi cronica, purtroppo, che è lo stretto di Hormuz.
0: Ah beh, sì,
1: e
0: sì.
1: Però diciamo, se nelle settimane scorse, ormai sono 3 mesi che affrontiamo questo problema, lo abbiamo affrontato cercando di capire come si potevano attenuare diciamo le conseguenze di questo blocco, oggi cercheremo di capire se indubbiamente quanto incide, perché comunque incide e non poco.
0: Beh, certo.
1: Perché sappiamo che appunto insomma circa il 21% del traffico di petrolio soprattutto mondiale passa da lì, ma passa anche attraverso un altro stretto che sul quale si è posta l'attenzione e la minaccia da parte degli iraniani, che è Bab el Mandeb, che è quello che appunto dal Golfo entra nel Mar Rosso, dal Golfo di Aden, e poi arriva, come sappiamo, a Suez, da cui poi passa
0: il canale di Suez, cioè, sì.
1: Sì, il celeberrimo. E però ormai è celeberrimo e citato quotidianamente Hormuz. E mentre si attende, si è diciamo in trepida attesa per quel che riguarda appunto questa tregua e questo accordo tra USA e Stati Uniti, tra USA e Iran, c'è ovviamente con quello che assistiamo pochi minuti fa, appunto commentavamo prima con te fuori onda queste affermazioni di Trump che insomma arrivano come sempre
0: verso Netanyahu.
1: Sì, dicendo che comunque si ha confermato, insomma, senza particolari imbarazzi, che sì, gli ha dato del pazzo, però dice in fondo comunque che è come nelle migliori famiglie, ci sono disaccordi che poi si appianano sempre, quindi comunque Netanyahu, insomma, nonostante gli abbia detto che se non era per lui sarebbe stato in galera, che se lui non interveniva in Iran Israele non esisterebbe più. Con queste diciamo affermazioni molto misurate, diciamo, detto tutto ciò, comunque Hormuz è ancora fermo, o comunque c'è un passaggio molto col contagocce, si dice che siano passate 12 navi oggi, e per farci un'idea insomma ne passavano un centinaio al giorno quando tutto era come
0: prima era aperto, insomma, lo stretto di Hormuz prima della guerra
1: era,
0: certo.
1: Era esatto, era aperto. Le petroliere in attesa sono circa 160 con milioni e milioni di barili, e quindi insomma staremo a vedere.
0: Quindi insomma argomento ricco, naturalmente 348 103 1010 è il nostro numero per chi volesse cominciare a fare le domande agli ospiti che poi tra un po' Benedetto vi enuncerà. Intanto musica, arriva Madame con Marrakesh.

0: ben detto.
1: I fatti senza pregiudizi, un programma di Benedetto Marcucci.
2: Buonasera, buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Soradio. Allora, come dicevamo poc'anzi con Simone, parliamo appunto di Hormuz e parliamo delle possibili anche alternative, perché nel frattempo si sta passando il tempo, ogni giorno appunto si perdono soldi, perché comunque la stima che è stata fatta del valore delle merci rimaste bloccate, perché ovviamente c'è il petrolio, noi abbiamo prima citato il numero di petroliere ferme, 160, però ci sono 1500 navi, forse anche qualcosa di più, che lì in attesa, sempre nella speranza che si dia il semaforo verde. Poi ovviamente una volta che ci sarà il semaforo verde ci vorranno ovviamente dei giorni perché tutto si sblocchi, e sappiamo che comunque le conseguenze economiche, ce l'hanno spiegato tante volte gli analisti, si sentiranno anche nei prossimi mesi, cioè non è immediato lo sblocco e quindi di conseguenza si torna alla situazione ante. Nonostante sappiamo anche che nel frattempo diciamo che l'Iran si è organizzato, per cui c'è una vera e propria società che è stata creata ad hoc per gestire i passaggi, pronta a applicare quel pedaggio che appunto gli iraniani ritengono ormai loro diritto, cosa che prima non si sognavano di fare. Quindi insomma se è cambiato qualcosa, sicuramente è cambiato in peggio. Poi ci sono altre letture, per esempio ieri c'era un'intervista di Shirin Ebadi, il premio Nobel in esilio a Londra, che diceva sì, però gli analisti che dicono che il regime iraniano si è rafforzato secondo me sbagliano, perché sì, è vero che da un punto di vista tattico potrebbero essere considerati vincenti, ma nello stesso tempo comunque invece questi sono segni di debolezza e una volta che si troverà un accordo e si ristabilirà la pace, il regime imploderà. Questa speriamo che sia vero, speriamo che Shirin Ebadi abbia ragione. Detto ciò, invece, noi cercheremo di capire stasera quali possano essere le alternative, cioè le strade nel deserto per bypassare Hormuz, perché appunto c'è quella grande la penisola dell'Arabia Saudita, l'enorme territorio che è per lo più desertico appunto, che dovrebbe essere la strada alternativa per non solo per il petrolio ma anche per le merci, e si sta studiando se effettivamente metterla a frutto, creando così i presupposti di non avere più un ricatto di questo tipo da parte dell'Iran, anche perché appunto se si risolvesse in ogni momento potrebbe essere riproposto, perché una volta che l'Iran ha scoperto che ha questa arma di ricatto probabilmente potrebbe usarla. Nello stesso tempo Trump ci dice che noi prendiamo un po' con le pinze, siamo ormai abituati a prendere un po' con le pinze le affermazioni del presidente americano, che però l'Iran sembrerebbe aver rinunciato all'arma nucleare. In teoria, almeno a parole, non avrebbe mai voluto l'arma nucleare, perché insomma l'uso che dicono il regime iraniano, il governo iraniano dice di voler fare di quella riserva di ormai anche quelli celeberrimi 439 chili di uranio arricchito è di civile, non è militare. Poi ovviamente sappiamo che abbiamo imparato ormai che se si è arricchita al 60% sì, basta una cifra appena arrivare all'80, già insomma l'uso militare è un attimo insomma. Detto ciò, noi cercheremo di essere condotti in questa comprensione di quello che potrebbe succedere, prima di tutto da Leonardo Tricarico, generale ex capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, consigliere militare di vari presidenti del Consiglio dei Ministri, e soprattutto sulle affermazioni che ha fatto la commissaria Callas poc'anzi, perché ha detto appunto che è pronta una nuova stagione, un nuovo capitolo della missione Aspides, che dovrebbe avere anche funzioni di sminamento con i cacciamine dello stretto appunto. Cercheremo di capire col generale Tricarico se questo è possibile, come sia possibile, perché poi in realtà se si arriva lì a Hormuz, se si arriva con mezzi militari, perché comunque i cacciamine sono mezzi militari, gli iraniani che faranno se nel frattempo non si sarà raggiunto un accordo, ci considereranno co-belligeranti,
0: nemici?
2: Non si capisce, cioè, speriamo che il generale Tricarico ci aiuti a capirlo, ma ci aiuterà a capire anche le dinamiche che riguardano il petrolio Michele Marsiglia, presidente di Federpetroli, e anche Francesco Martoccia, che è responsabile della strategia di investimenti di EMEA Citigroup, un grande gruppo, una grande realtà bancaria di investimenti, che appunto su queste previsioni, su come i mercati registrano questi mutamenti, insomma, ci farà capire anche perché tutto sommato si è arrivati a dei risultati un po' sorprendenti per noi profani, nel senso che comunque le borse stanno registrando, Wall Street il record, Piazza Affari il record, tutto sommato il Brent è sotto controllo, cioè almeno quello del petrolio, e quindi nello stesso tempo però l'inflazione aumenta, quindi insomma ci sono dinamiche che, forse per le quali appunto le previsioni di Citigroup, che è comunque un importante attore del mondo finanziario, ci aiuterà a capire.
0: E dunque tra poco trasmissione ricca, 348 103 10 10, Sabrina, eccola qui, Carpenter e Madonna.

0: insieme a Sabrina Carpenter, Bring Your Love, in disannuncio. E prima di addentrarci nelle tematiche, insomma, sullo stretto di Hormuz insieme a Benedetto Marcucci e i suoi ospiti, torniamo su strada per dare la notizia del traffico bloccato per incidente che finalmente si è risolto. Dunque siamo sulla 22 Brennero Modena tra Ala Avio e Rovereto Sud, c'è il traffico bloccato per un incidente nello stesso tratto in direzione nord verso il Brennero. Fortunatamente si è risolto, dunque tutto riaperto. Permangono però 4 chilometri di code, siamo sempre nello stesso tratto tra Affi e Ala Avio in direzione nord verso il Brennero. 2 chilometri invece sulla 13, la Bologna-Padova, tra Terme Ogane e la stessa 13 Padova Sud in direzione nord verso Padova. 4 chilometri permangono sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Firenze e l'Astrassigna. La causa è risolta, ma la tendenza permane stabile di 4 chilometri per questo incidente. Sono 3 invece chilometri di coda sulla tangenziale di Napoli tra Fuorigrotta e Astroni. E adesso torniamo con Benedetto.
1: E allora noi andiamo subito a sentire il nostro primo ospite, che è Leonardo Tricarico, generale ex capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, nonché consigliere militare dei presidenti, vari presidenti del Consiglio dei Ministri. Buonasera, generale.
2: Buonasera, buonasera a tutti.
1: Allora, prima di tutto ci spieghi e ci dica, è credibile quel che l'altro rappresentante dell'Unione Europea, Callas, ha proposto qualche ora fa, cioè l'estensione di Aspides, dell'operazione Aspides, che venga affidato appunto un ruolo di sminamento nello stretto di Hormuz?
2: Ma più che credibile, io metterei in sindacato il fatto che sia stata autorizzata o meno a dire quello che ha detto, perché evidentemente sarà pure un altro rappresentante per la politica estera, però è chiaro che tutto quello che dice deve essere approvato dai 27 paesi membri.
1: Certo, sì sì, infatti sarà passato al vaglio di una della prossima riunione informale a Cipro, insomma, di...
2: Appunto, non lo so, può darsi che sia passata questa cosa, come temo invece che non sia così, perché noi in particolare, che poi dovremmo fornire i mezzi, quelli più performanti, abbiamo messo dei paletti ben precisi, che sono quelli di un intervento diciamo in condizioni pacificate, e non mi sembra che siamo in
1: ecco,
2: queste condizioni.
1: Mi pare che non ci siano quelle condizioni, visto che insomma ogni giorno c'è una notizia di qualche siluro o qualcosa, insomma, di comunque di guerra.
2: Insomma, all'orizzonte ci sono delle nubi, diciamo così.
1: Esatto.
2: Quindi non c'è da sperare, perlomeno a breve, brevissimo termine, nonostante le affermazioni ormai stucchevoli e incredibili di Trump, dobbiamo sicuramente attenderci un permanere delle tensioni molto alto, come sono ora.
1: Certo. Senta, e oltre a questo, io vorrei che lei ci aiutasse a capire qual è tecnicamente la modalità con la quale abbiamo imparato che ormai, diciamo, sono le mine il vero pericolo col quale l'Iran riesce a controllare lo stretto. Ma sono solo quelle il problema?
2: No, no, no. Dunque, allora, le mine sono uno degli strumenti che il contesto iraniano dell'area, paragonabile al terrorismo, ecco, diffuso, sì, nelle società, rappresenta. Insomma, bisogna tenere presente che quelle coste sono alte, frastagliate e deserte, e diciamo anche piene di cunicoli, di grotte, di insenature. Allora, tutto questo configura una situazione molto difficile da contrastare, perché i vari barchini veloci di cui gli iraniani sono attrezzati possono sicuramente rappresentare un'insidia molto presente.
1: Certo.
2: E quindi difficile da individuare, come alla stessa dei terroristi, questi lutti solitari cosiddetti, che insidiano le nostre periferie, le nostre società, lo stesso questi mezzi militari tradizionali possono applicare un pericolo difficilmente individuabile e difficilmente neutralizzabile. Poi naturalmente ci sono le mine già sparse, di cui evidentemente gli iraniani italiani conoscono mappatura, che possono essere superficiali, possono essere anche nascoste, possono esplodere anche quando una nave passa sopra, perché sentono il campo elettromagnetico provocato dalla nave e quindi esplodono anche certo, senza essere urtate. Poi ci sono tutto l'armamentario balistico, che è forse l'arma più forte che lì non possiede, e quindi al momento lancio di breve gittata, così come anche missili balistici ben nascosti nelle caverne, appunto,
1: diciamo, è il rischio che non si vogliono assumere ovviamente gli armatori di e soprattutto mi pare che il problema fondamentale siano le assicurazioni, che poi non garantirebbero o garantirebbero con premi esorbitanti il passaggio dallo stretto, quindi è un po' quello il punto, no?
2: Il punto è quello, gli armatori naturalmente, ma anche gli equipaggi, anche le società di assicurazione, insomma tutto un contesto di pericolo dove non è necessario neanche attaccare una nave, basta dichiarare che lo si farà e si blocca tutto. Quindi questa arma, che inaspettatamente o quasi l'Iran si è trovato in mano grazie ai comportamenti scellerati di chi l'ha attaccato, ecco, sta diventando veramente un'arma di ricatto di straordinaria potenza. Questa sì che è una bomba atomica, e l'Iran sta strutturando le sue capacità per avvalersene. È stata varata un'agenzia sì, governativa iraniana che regola i flussi e che comincia ad imporre balzelli e tasse alle navi che poi vogliono passare, e sembra che qualcuna appunto sia già utilizzando.
1: Sì, si sono organizzati, insomma, già organizzati.
2: Si stanno organizzando.
1: Sì, che insomma, non è una bella notizia, peraltro pare che anche armatori italiani comincino a dover fare i conti con questa nuova autorità che è stata istituita, che è la Persian Gulf Strait Authority, che è appunto un'autorità ad hoc.
2: E poi si stanno anche preparando per l'altro stretto,
1: Babel Mandeb, esatto, sì. Ecco, quindi, su questo, generale, volevo capire, siccome Babel Mandeb è piuttosto lontano dall'Iran, come riescono a fare anche su quello stretto a attuare un meccanismo di ricatto?
2: C'è il loro braccio operativo, no? Cioè l'Iran fece una scelta strategica anni fa di non combattere direttamente contro il nemico, che è Israele, non ce ne sono altri, poi ci sono anche utili più lontani, ma il focus è sempre Israele, e quindi lo ha circondato con Hezbollah nel Libano, con Hamas nella striscia e con gli Houthi
1: nello
2: Yemen.
1: Certo.
2: Quindi lì la sorveglianza è proprio di questo gruppo etnico, che poi religioso, che si è rafforzato in maniera molto significativa e che oggi può governare quel tratto di mare che passa di là per andare poi nel Mar Rosso e nello Stretto di Suez. Quindi un suo delegato, che sono gli Houthi, provvederà ad adottare gli stessi provvedimenti, gli stessi comportamenti che loro stanno adottando ad Hormuz.
1: Bene, generale, non so se lei possa rimanere con noi. Noi adesso andiamo ad aggiornare dalle strade. Può rimanere?
2: Io posso rimanere, posso dire una cosa che
1: certo,
2: è un po' di tema?
1: Come no, prego.
2: Allora, chi sta nelle strade, state attenti agli autogrill, perché io domenica sono stato derubato, sono in un autogrill alla Flaminia Ovest, per esattezza. Sono sceso a prendere un caffè e sono tornato, poi mi sono accorto, arrivato a casa, che mi mancava purtroppo l'iPad, tra le altre cose, che era un po' il mio tesoro.
1: Quindi attenzione anche negli autogrill.
2: Attenzione all'autogrill, chiudete la macchina, se potete chiudetela meccanicamente, perché credo che clonino il segnale di chiusura, e quindi una buona precauzione. O qualcuno
1: farlo alla vecchia maniera, con la chiave, insomma.
2: Esattamente.
1: Bene. a tra poco.
0: Bene, con queste si consigli da parte del generale, noi andiamo su autostrada, andiamo sulla 1 dove c'è un incidente tra il bivio 1, 14 Bologna Taranto e Valsamoggio in direzione nord verso Milano. Altro incidente tra Frosinone e Ceprano, siamo al chilometro 632, coinvolta un'auto spostata in Piazzola. Ancora tra Milano Nord e Legnano, siamo sulla 8, vengono segnalati delle code a tratti per traffico intenso in direzione nord verso Varese. Poi sulla 9 Lenate Como Chiasso, incidente tra l'allacciamento a 9:59 tangenziale sud di Como e Como Grandate, siamo in direzione nord verso la stessa Como. Tangenziale di Napoli tra Gnano e Astroni, direzione ovest verso Pozzuoli, un incidente anche qui a chilometro 6:300, traffico su una corsia. E poi andiamo tra Fuori Grotte e Astroni, anche qui la coda relativa a questo incidente di 3 km in direzione ovest verso Pozzuoli. Tornando e restando su Napoli, code per traffico intenso anche tra Secondigliano Aeroporto e Corso Malta, poi a Arenella e tra Vomero e Fuori Grotta. E adesso arriva Vasco Rossi, Selli.
3: Selli cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Selli è una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: Senti che bel rumore.
1: Bene, torniamo in diretta e ringraziamo il generale Leonardo Tricarico di averci atteso e aggiungiamo al suo importante contributo, appunto ci spiegava il generale tutte le dinamiche di protezione o ricatto, se vogliamo dire meglio, dell'Iran sia nel stretto di Hormuz ma anche nello stretto di Bab el-Mandeb, che appunto è controllato attraverso gli alleati Houthi. Ecco, generale, le voglio fare un'altra domanda su questo prima di dare il benvenuto a Francesco Martoccia, responsabile della strategia di investimenti EMEA Citigroup, col quale parleremo delle reazioni dei mercati. Come mai un gruppo sicuramente attrezzato come gli UTI riescono a bloccare uno stretto così importante come quello di Bab el-Mandeb e rendendo, diciamo, inutili gli interventi o comunque inutile la potenza che può esprimere per esempio la marina degli Stati Uniti, e quindi Trump è stato costretto a fare avere questa idea del controblocco che insomma non sembra essere stata proprio un'ideona, insomma, però almeno ha cercato di fare qualcosa forse.
2: Ma più o meno glielo accennato.
1: È la stessa, modalità che usano lì a Hormuz, insomma.
2: Sì, le modalità sono quelle, perché gli UTI sono una filiazione dell'Iran, quindi alimentati sicuramente con l'armamento, con tutto il supporto logistico, operativo e anche con l'addestramento, quindi diciamo nella graduatoria dei proxy cosiddetti dell'Iran non sono i più diciamo capaci.
1: Sì.
2: In testa nettamente c'è Hezbollah, quello che ha avuto più diciamo capacità e margini di crescita,
1: efficienza per così dire, insomma, in maniera un po' macabra, ma comunque sono più efficienti,
2: sono diventati un esercito, certo. Il povero Libano può prendere tutti gli impegni, ecco, i libanesi ora sono impegnati in colloqui a Washington con Israele, ma non sono in grado di assumere alcun impegno perché non ne hanno la forza, non ne hanno la capacità, hanno questo cancro così diffuso proprio interno, così aggressivo e così capace, che non hanno gli strumenti per neutralizzarlo e garantire ad Israele, alla comunità internazionale, che fermeranno Hezbollah. Ecco, gli UTI hanno teoricamente e concettualmente le stesse capacità e, come dicevo, sotto il profilo delle tattiche è un po' come il terrorismo che si annida nei paesi. Come può un marocchino 21enne uccidere, cioè falciare una collettività che è attrezzata con polizia, con servizi segreti, con forze armate, con tutto quello che serve, perché evidentemente sono insidie, tante caratteristiche che rendono difficili per uno Stato organizzato
1: trovare certo delle contromisure, certo. Allora vorrei, appunto, dando il benvenuto a Francesco Martoccia, buonasera.
3: Buonasera.
1: Allora, vorrei chiederle come mai, appunto, dicevamo prima che tutto sommato i mercati stanno reagendo in maniera imprevedibile per noi profani, nel senso che comunque Wall Street ha fatto il record, anche Piazza Affari sembra essere vivere una stagione molto positiva, e tutto sommato il prezzo delle materie prime è abbastanza sotto controllo, ma gli analisti però la definiscono la peggiore crisi energetica della storia. Come si spiega questa contraddizione?
3: Guardi, partiamo da questo punto. A tutti gli effetti questa è la crisi energetica peggiore della storia, perché secondo le nostre analisi coinvolge circa il 4% annualizzato della fornitura totale di energia primaria. In rapporto alle crisi precedenti, come ad esempio quella scaturita dal conflitto russo-ucraino, lì si parlava di circa l'1% annualizzato. Quindi
1: sì,
3: dopo tre mesi questa crisi ha avuto un impatto simile. Naturalmente ci sono delle considerazioni da fare. Rispetto al passato, questa non è una vera e propria crisi energetica perché coinvolge prevalentemente il greggio e i prodotti della raffinazione. Certo. Dallo stretto di Hormuz passano circa il 20% dei flussi di liquidi mondiali. Nel 2022 invece la crisi che ha coinvolto soprattutto l'Europa era una crisi che coinvolgeva buona parte del settore energetico, ad esempio l'idroelettrico era circa 20% più bassa rispetto all'anno precedente la generazione elettrica. Per quanto riguarda invece il nucleare francese, anche quello era all'incirca il 10% più basso. Ora la situazione è diversa e anche per quanto riguarda il mercato dell'elettricità c'è da fare la considerazione che anche la capacità di generazione rinnovabile è aumentata di circa un terzo rispetto al 2022. Sì. Quindi anche da quel punto di vista i prezzi delle materie prime, soprattutto per quanto riguarda il gas e poi l'elettricità, hanno avuto degli incrementi minori rispetto a quelli che ci aspettavamo. Naturalmente non è pensabile continuare troppo a lungo, altrimenti poi
1: cioè la situazione si sta contenendo, stanno contenendo le conseguenze, però se continua rischia di essere qualcosa che poi esplode tutto all'improvviso, insomma. E volevo dare il benvenuto anche a Michele Marsiglia, presidente di Federpetroli, e buonasera presidente.
2: Buonasera a lei e ai suoi ascoltatori.
1: Allora, quanto grazie. C'è di credibile in queste nuove rotte del petrolio, perché appunto in presenza di questo blocco ormai perdurante da mesi si è deciso anche di cominciare a studiare nuove rotte, con la possibilità che si tagli lo stretto di Hormuz e si vada direttamente dai paesi produttori, in particolare l'Arabia Saudita, fino allo sbocco mediterraneo. E secondo lei è credibile questa possibilità?
2: Ma sai, non si tratta di credibilità, si tratta di tempistiche logistiche, cioè costruire un gasdotto, un oleodotto ci vogliono un bel po' di tempo, costruire nuove strutture ci vuole lo stesso tempo e in questo momento tempo non abbiamo, anzi, visto che dopo Hormuz forse si pensa di chiudere anche quello che è Bab el Mandeb, quindi l'ingresso nel Mar Rosso, ma alla fine è chiudere Suez, vuol dire creare all'approvvigionamento energetico europeo principalmente ancora un gap ancora più forte, cioè ritornare a circonnavigare l'Africa con costi ancora più esorbitanti. Quindi le nuove rotte in questo momento non ce ne sono, siamo ancora un po' ostaggi di Hormuz e di quelle poche petroliere che possono uscire, vede che comunque l'Iran interviene subito con dei blocchi successivi per creare ancora più difficoltà.
1: Certo. Ecco, volevo tornare al generale Tricarico. Se si riuscisse appunto a attuare quella che è la strategia che suggeriva e proponeva l'altro rappresentante Callas, in quanto tempo si potrebbe sminare Hormuz, generale?
2: Ma i tempi non sono brevi, evidentemente. Ecco, noi abbiamo dal punto di vista tecnologico il meglio che ci sia in circolazione. Credo che la Marina Militare abbia 8 unità di questo tipo e ne abbia rese disponibili 2. Sono di tecnologia italiana, costruite in cantieri italiani, e quindi diciamo potremmo essere sicuramente di grande aiuto.
1: Ma se ci fosse una, diciamo, un'attività ostile da parte iraniana, come ci si può porre rispetto? Cioè, un cacciamine in grado di rispondere a un eventuale fuoco nemico?
2: Ma insomma va con una scorta e con una nave d'appoggio logistico, però è sempre cosa limitata rispetto a un attacco di quelli che siamo abituati a vedere, a partire dai droni per arrivare ai missili a lunga gittata, quindi è proprio questo il motivo per cui il ministro Crosetto ha messo le cose in chiaro: noi interverremo soltanto in una situazione pacificata, altrimenti se la decisione di tutti è di entrare anche in queste condizioni, evidentemente la spedizione dovrà avere un'altra natura e la strutturazione della forza italiana dovrà essere,
1: certo,
2: ben diversa,
1: dovrà essere cambiata, certo,
2: di una semplice scorta, insomma.
1: Aggiorniamo dalle strade con Simone e torniamo dai nostri ospiti.
4: Bene, allora sulla A4 Brescia-Padova, in direzione Brescia c'è un incidente tra Somma Campagna e Peschiera del Garda, sta causando 4 km di coda in questo momento. Nell'area milanese resta molto intenso il traffico sulle tangenziali, tangenziale est, rallentamenti e code in più punti tra Paullo e Gobba verso Lecco, tra Burago e lo svincolo di Lecco, in uscita a Carugate, Brugherio Nord e ad Agrate e Brianza. In Abruzzo attenzione alla statale Fondo Valle Sangro, la statale 652, dove la presenza di alberi sulla carreggiata provoca rallentamenti nei pressi del collegamento con la 14. Disagi anche sulla statale Piceno Aprutina, una frana tra Castiglione, Messer Raimondo e Penne rallenta la circolazione, mentre altri alberi sulla carreggiata causano difficoltà poco oltre Penne in direzione di Ascoli Piceno. In Molise traffico rallentato, Fondo Valle Trigno per un veicolo fermo nei pressi del Trivento.

0: 50, 19.50 Rai su Radio, torniamo su strada dove c'è un aggiornamento sulla variante di Valico, Bivio 1, variante di Valico, Badia, c'è un incidente al primo chilometro in direzione sud verso Firenze.
1: Bene, torniamo dai nostri ospiti e io vorrei chiedere a Michele Marsiglia, presidente di Federpetroli, se qual è la situazione, se è vero come leggiamo, abbiamo letto in questi giorni, che comunque c'è una tendenza ad aumentare la nostra capacità di produzione del jet fuel, che appunto abbiamo imparato quanto sia importante perché appunto alimenta i nostri aerei, quindi sia le rotte commerciali ma anche le rotte del turismo, e quindi stiamo ormai alla vigilia delle vacanze. Presidente, che previsione si può fare? Cioè, ci sarà effettivamente questo smottamento dei prezzi oppure tutto sommato si sono fatte scorte bastevoli per l'estate?
2: Il problema è sempre quello che le dicevo prima del tempo, cioè l'Italia della raffinazione in questo momento è povera, vuol dire che noi raffineria per ovviamente raffinare il greggio, quindi l'idrocarburo, ne abbiamo pochissima perché abbiamo convertito per una politica green gran parte dell'industria di raffinazione italiana, quindi noi possiamo produrre in maggioranza biocarburante. La notizia che ha dato lei è vera, cioè si sta cercando con le industrie energetiche petrolifere italiane di poter usare dei carburanti alternativi più sì. vicino al jet fuel, cioè qualcosa per l'aeronautica, con la bioraffinazione, ma anche qui ci vuole tempo,
1: certo.
2: ci vuole
1: che è quella su cui ci siamo concentrati negli ultimi anni, insomma.
2: Quella che ci siamo concentrati, la certo. famosa HVO per quanto certo, riguarda certo. la rete carburanti, quindi sono dei carburanti performanti, ovviamente anche per quanto riguarda la parte tecnica dei motori, però sugli aerei non sono stati testati, non è che dall'oggi al domani si può rifornire una cisterna di un aereo e farlo volare. Quindi il fattore tempo c'è sempre, come il fattore tempo della notizia, se mi permette, che è arrivata pochi minuti fa, che è quella che l'Unione Europea ci ha detto di poter spendere nei prossimi tre anni
1: 14 miliardi
2: di euro.
1: Di euro.
2: Ma nei prossimi tre anni, sa, l'industria energetica con
1: e poi
2: questi ritmi
1: tutto sulle rinnovabili, mi sembra di aver capito, soprattutto insomma sulle rinnovabili.
2: Gran parte sì, perché hanno detto
1: rafforzare la raffinazione è ancora una sorta di tabù, insomma, che deve essere riaffrontato evidentemente. Francesco Martoccia, invece sui prezzi che cosa possiamo prevedere? Questa inflazione che sta arrivando a cifre abbastanza preoccupanti potrebbe tornare sotto controllo se Hormuz si sblocca?
3: Assolutamente, quella è la nostra previsione, in particolar modo per la fine dell'anno e il 2027. Nel momento in cui dovesse sbloccarsi la situazione, il mercato a nostro avviso potrebbe addirittura ritornare in un surplus importante che metterebbe sotto pressione i prezzi, riportando i prezzi per il prossimo anno del greggio verso i $70 al barile.
1: Bene, grazie a Francesco Martoccia, grazie a Michele Marsiglia, grazie al generale Leonardo Tricarico di essere stati con noi, grazie ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici di averci seguito anche oggi, grazie come sempre a Lucia Pioppi, Valentina Lorusso, Angelo Calì alla regia e Alessandro Campanella alla parte tecnica. Insomma, speriamo che questo accordo arrivi, Simone.
0: Arriverà. Allora, grazie Benedetto
1: Marcucci. Ci sentiamo
0: Marcucci.
1: Domani.
0: A domani. Ciao, e fra poco i titoli del TG1.

Via libera da UE a flessibilità su energia, Meloni accolta nostra richiesta, Italia indica strada anche su migranti, opposizioni da governo solo propaganda. Notte di attacchi nel Golfo, un morto in Kuwait, Trump, potrei vedere Khamenei, ho detto a Netanyahu che è pazzo, israeliano, solo disaccordi tattici. La Grazia Minetti, la PG di Milano conferma il parere positivo, i legali chiederemo i danni, Nordio al TG1, notizie puramente inventate. Strage di braccianti, PM, episodio di gravità inaudita, ipotesi caporalato o guerra per controllo dei campi, Premier, fare piena luce.

0: Paura per una tromba d'aria su Roma, le raffiche spazzano via alberi e tetti, nessun ferito grave e dopo l'allerta meteo arriva la tregua. Bobolli da sogno al Roland Garros, vince ai quarti e blinda un posto in finale per l'Italia. Calcio, subito dopo il TG, il ritorno degli azzurri nell'amichevole con il Lussemburgo. Il CT Baldini schiera i giovani, sono pronti e possono dimostrare il loro valore.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Per la giornata mondiale dell'ambiente, dal 4 al 7 giugno a Roma, il Villaggio Arma, per i 212 anni dell'Arma dei Carabinieri, in diretta su Rai Isoradio. Stand, dimostrazioni operative e contenuti speciali, presenti tutti i reparti specializzati. Villaggio Arma, tra Viale delle Magnolie e Piazzale dei Martiri fino al Pincio. Ingresso gratuito. Sicuramente Isoradio, per la giornata mondiale dell'ambiente.

Grace Jones, Levian Rose, le 20.03 su Reso Radio. Ancora ben trovati da Simone Mercurio per l'ultima ora insieme. Saremo sino alle 21. Torniamo su strada perché tra un po', insomma, vi devo annunciare un ospite che ci è venuto a trovare nei nostri studi. Ma intanto andiamo su strada per aggiornare riguardo quanto sta accadendo in autostrada sulla variante di Valico tra il Bivio 1, variante di Valico e Badia, direzione sud verso Firenze. C'è un incidente proprio all'inizio della variante di Valico al chilometro 1 e 500. Altro incidente sulla 14, siamo a Pescara Nord in uscita da Ancona, chilometro interessato è il 363 e 800. Poi a 1 Bivio 1 a 14 Bologna Taranto Balsamoggia, questo è il tratto interessato, un altro incidente chilometro 188 direzione nord verso Milano. E infine sulla Lainate Como Chiasso, ovvero la A9 tra l'allacciamento con la 59 e Como Grandate, anche qui un incidente al chilometro 32 e 500. Concludiamo la lunga lista di incidenti di questa serata tra Frosinone e Ceprano sulla 1. C'è uno scontro che ha coinvolto un'auto spostata in Piazzola in direzione sud verso Napoli. E dunque adesso, come vi stavo dicendo, sono le 20 e 4 minuti, tra una ventina di minuti circa restate con noi qui su Reso Radio. Faremo un viaggio nella storia in qualche modo più anarchica e geniale della musica italiana. Avremo ospite nei nostri studi il cantautore Holden Davide Sellari per presentarci il suo nuovo coraggioso album dedicato a un outsider indimenticabile. Forse qualcuno di voi lo ricorderà, Franco Fanigliulo. Ha partecipato a Sanremo, vi racconteremo di canzoni censurate, di teatro, di quel disco interrotto che persino Vasco e Zucchero volevano produrgli. Quindi restate qui, restate su Reso Radio. Holden è in arrivo con Fanigliulo tra pochissimo. Sento un...

0: E dunque Harry Styles, American Girls, alle 20 e 11 minuti, in attesa dunque di ospitare il nostro Holden e Davide Sellari, direttamente arrivato qui da Barcellona, perché lui vive in Spagna. Andiamo sulla 4 Brescia-Padova, in direzione Brescia, dove c'è un incidente tra Somma Campagna e Peschiera del Garda che sta causando 4 km di coda nell'area milanese. Resta molto intenso il traffico sulle tangenziali, sulla tangenziale est rallentamenti e code in più punti tra Paullo e Gobba verso Lecco tra Burago e Lo Svincolo, in uscita a Carugate Brugherio Nord, e ad Agrate Brianza, sempre sulla est c'è traffico rallentato tra Rubattino e Cammolue in direzione della stessa A1. In Abruzzo attenzione sulla statale 652 Fondo Valle Sangro, dove c'è la presenza di alberi su carreggiata, insomma abbiamo tutti presenti, insomma anche stamattina qui a Roma, Roma Nord, tornato che ha creato parecchi disagi, vari alberi caduti, anche qui quindi a Fondo Valle Sangro in Abruzzo, alberi sulla carreggiata che provoca rallentamenti nei pressi del collegamento con la A14, disagi anche sulla statale 81 Piceno a Pruntina, una frana tra Castiglione, Messer Raimondo e Penne rallenta la circolazione, mentre altri alberi sulla carreggiata causano difficoltà poco oltre Penne in direzione di Ascoli Piceno. E adesso, tanto per prepararci alla bella musica d'autore, ecco qua Pino Daniele.
1: Dimmi qualcosa, non mi lascia così, stasera sto sballando.

0: E dove andate quest'estate?
1: In Trentino, con i bambini.
0: Ah, vi piace camminare?
1: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
2: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
3: Cartoons on the Bay è anche su Rai Play.
4: Sì!
3: Il meglio dell'animazione di Cartoons on the Bay in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Ciao!
6: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
7: Termini e condizioni in negozi online.
8: Rai su Radio.
9: Guglielmo Regipetto, che se lo mette spesso nel cuore della notte, come se fosse adesso, adesso che Gesù ha un clan di menestrelli che parte dai Blue Jeans e arriva a Zeffirelli. E tu

Il principe dormiva, la strega si è arrabbiata, e dai tuoi occhi verdi quella lacrima è spuntata. A me mi piace vivere alla grande già, girare tra le favole in mutande, ma il principe dormiva, la strega si arrabbiava.

0: Era il 1979 sul palco del Festival di Sanremo. Questa è la traccia originale, l'inno dissacrante in qualche modo di Franco Fanigliulo. A me mi piace vivere alla grande. Franco Fanigliulo poi è scomparso nel 1989 e ad omaggiarlo è appena uscito un disco che si chiama proprio L'Artista, a firma di Holden Davide Sellari. Holden o Davide Sellari, come ti chiamo? Ciao Davide, ben trovato, benvenuto, bentornato.
1: Ciao Simone, grazie. Holden va benissimo, anche più breve così.
0: Holden senza H, ricordiamo.
1: Mi raccomando, altrimenti chissà.
0: Allora, oggi facciamo questo viaggio speciale, insomma, nella musica italiana in qualche modo più libera, passatemi il termine, anche anarchica, fuori dagli schemi. Lo facciamo per raccontare un progetto coraggioso come il tuo, ovvero un album intitolato Fanigliulo L'Artista, firmato proprio da te, Holden, Davide Sellari, dalla voce, dalla penna, insomma, di un artista che ha fatto, come te cantautore, fai anche cose tue, ovviamente sei stato al Tenco, hai canzoni Sopra Fine che io amo tantissimo e che ho sentito, anzi vi invito, carissimi amici di Soradio, ad andare a scoprire la discografia di Holden. Ma oggi Fanigliulo, perché questa scelta? E soprattutto, essendo partendo di un artista che è scomparso nel 1989, ha fatto Sanremo nel 1979, i più giovani, ma non solo, non lo conoscono. Perché l'hai scelto? Chi è Fanigliulo?
1: Innanzitutto perché è bello mettersi in discussione ogni tanto, quindi fare anche scommesse impossibili, no? Come sfidare un po' anche il rischio del fracasso, anche artistico, non parlo di fracasso commerciale, perché comunque anche avvicinarsi a un artista come Fanigliulo, interpretare un artista come Fanigliulo, non è cosa semplice. Era un interprete molto teatrale, molto particolare, molto lontano apparentemente dal mio modo di cantare, il mio modo di esprimermi. Invece poi sono riuscito a trovare una chiave per poterlo,
0: ma soprattutto come l'hai rintracciato tu, insomma, sei giovane, eri giovane, ma comunque quando è nato, quando ha fatto queste canzoni Fanigliulo, quando è scomparso era ancora piccolino.
1: Sì, beh, per fortuna al nostro soccorso c'è la rete, esiste YouTube, certo. Quindi ho scoperto, come tutti, l'ho scoperto attraverso appunto il brano che abbiamo appena ascoltato, che l'ha reso famoso, che insomma gli ha dato una visibilità importante. E poi lo scatto in più che io ho fatto è stato quello di andare a sentire dell'altro, che è quello che spesso magari oggi non viene più fatto, no? In un mondo musicale dove si ascolta il singolo e via, invece io sono legato ancora ai dischi e mi piace approfondire, quindi da lì sono partito
0: all'oggetto disco. C'ho qui, esatto, in mano il tuo bellissimo CD, insomma, giallo canarino.
1: Sì, tra l'altro la copertina sono molto orgoglioso di dire che è stata fatta da mia figlia, 11enne, mia figlia di 11 anni ha fatto la copertina, quindi
0: senza intelligenza artificiale.
1: Assolutamente, un'intelligenza filiale, so se si può dire
0: filiale. E questa canzone che abbiamo sentito, tra l'altro, a me mi piace vivere alla grande, appunto Sanremo 79, forse la più celebre di quelle di Fanigliulo, appunto perché è stata, insomma, rappresentata a Sanremo, non è nel tuo disco. Perché questa scelta suicida, si
1: sempre
0: può dire,
1: per il discorso di prima, proprio perché no, giocare facile non mi piace. E no, comunque c'è anche un motivo proprio di un principio, un'intenzione, che è quella di dar luce ad altre canzoni splendide che sono praticamente sconosciute se non per pochi appassionati di Fanigliulo. Quindi ho pensato, togliendo il pezzo suo più famoso, alla quale tra l'altro non potrei neanche aggiungere nulla perché è già talmente perfetta così, con questa interpretazione così teatrale, che ho deciso, la canzone già esiste, non c'è bisogno che la rifaccia io, mentre ho scovato altri brani che secondo me meritavano una rilettura.
0: Sì, tra un po' ne ascolteremo una o due. Tanto Fanigliulo, cantante spezzino, a qualche modo, se dovessimo fare dei parallelismi, diciamo, per i nostri ascoltatori, è sempre brutto fare dei nomi di paragone, ma diciamo tra il primo Renato Zero, per un po' forse la teatralità, l'ironia un po' stile Rino Gaetano, e la lucida follia anarchica di Paolo Pietrangeli, si può dire così?
1: Potrebbe esserci, aggiungerei anche qualcosa di Iannacci nel suo essere un po' anarchico e ironico e amaro allo stesso tempo. Renato Zero posso cogliere il parallelismo, anche se un pochino più discreto di Zero nel look, ma sicuramente sì.
0: Sicuramente sì. Allora ascoltiamo adesso una canzone tua, una reinterpretazione proprio di Fanigliulo, L'Artista. Facciamola partire così, insomma, ce la lanci come se fossi un DJ. Sentiamola, okay, sotto.
1: Devo impostare
0: la voce, un po' stile telegattone.
1: I suoi radio ascoltatori, per voi
0: l'artista. Fanigliulo cantato da onde.
2: Fanigliulo cantato da onde.
0: Eccolo qui.

0: grande. Io sono l'artista, il divo, il mito. Io sono vestito di gloria, di fama, di teatralità.
1: Ed eccolo qui, Fanigliulo, cantato dal nostro Holden in studio qui su Rai So Radio. Allora, io scrivo canzoni che non hanno paura di moda futura, di gusto presente. Io sono coerente con l'ispirazione che non finirà. È una
2: meraviglia,
1: un proclamo, insomma, incredibile, sì, attualissimo, sì. Tra l'altro,
2: sì, infatti è un manifesto artistico. Infatti il disco prende il titolo proprio da questo pezzo, perché racconta proprio chi era, no? E come intendeva l'arte Fanigliulo. Credo che sia un pezzo eccezionale, modernissimo.
1: Pezzo è modernissimo, attuale, i suoi testi, se li andate a cercare in qualche modo, a andare su YouTube, sulle varie piattaforme a cercare.
2: Piattaforme poco
1: certo. Si trova, no? Su Spotify c'è, su YouTube c'è qualcosa, no, ci sono, sono andate a indagare.
2: Sì, soprattutto su YouTube.
1: Soprattutto su YouTube ci sono tantissime cose, ma le cose che ha fatto, che non sono però tantissime, appunto, perché comunque non è che
2: credo, se non erro, che abbia fatto 5 dischi, credo, compreso il postumo.
1: Tra l'altro, a proposito di dischi, se non sbaglio, avevano adocchiato bene il nostro Franco Fanigliulo personaggi minori come Vasco Rossi e Zucchero Sugar Fornaciari.
2: Sì, sono amici, ho avuto anche prova di questa, che poteva sembrare una leggenda, ma è tutto assolutamente reale. Ho parlato anche con amici di Fanigliulo che hanno confermato che appunto anche al suo, purtroppo al suo funerale, improvvisamente apparsero Vasco Rossi e Zucchero. Nessuno ci credeva, poi quando li videro dissero: ma allora il Fani non se l'era inventata questa storia, stavolta era vero. Quindi,
1: no, infatti sì, mi sono stupito anch'io a leggere questo. Erano all'apice del loro successo, praticamente, sia Zucchero che Fornaciari, che Vasco, scusami, all'inizio della carriera erano e stimavano moltissimo sia come artista sia come amico.
2: Del resto diciamo anche che comunque Fanigliulo è stato scoperto, insomma, non da una persona qualunque, ma da Caterina Caselli, quindi con l'etichetta Ascolto, quindi il talento c'era, non sono io il primo, ecco.
1: Chissà cosa sarebbe successo. Purtroppo il fato ha voluto, insomma, che un ictus se lo prendesse nel 1989, se non sbaglio.
2: Sì,
1: no?
2: 89, non ha compiuto 45 anni, 44 anni.
1: Senti, farai dei live, cosa stai organizzando per suonare live il nostro Fanigliulo, e non solo, anche le tue canzoni, immagino, o farai uno speciale mirato?
2: Guarda, ho presentato il disco proprio qui a Roma, allo studio 26, Alex il locale, venerdì scorso, quindi la prima presentazione, e sono in fase di costruzione le prossime date, probabilmente a partire da settembre-ottobre, quindi già ci stiamo lavorando. E sì, presenterò il disco, ma farò anche pezzi miei, sicuramente.
1: Senti, se Franco Fanigliulo, ti faccio questa domanda da un milione di dollari, diciamo. Vai. Così, se Franco Fanigliulo potesse ascoltare oggi il tuo disco, questo Fanigliulo l'artista, e dovesse ricambiare il favore cantando una canzone della tua produzione originale, qual è tuo brano pensi che sentirebbe più suo?
2: Questa idea è dura, perché prima di tutto devo ricordarmi tutti i miei pezzi.
1: Visto l'influenza, insomma, tu sei stato influenzato da tantissimi artisti, per esempio si sente tantissimo, se andate a sfruculiare, come dire, nel repertorio di Holden c'è tanto Battisti, ma non solo.
2: Sì,
1: forse si è nutrito bene, no?
2: Forse sì, forse un brano di Cuore Nero potrebbe essere Oceani, ad esempio, una canzone dove...
1: Che è un tuo disco di quanti anni fa?
2: Che è uscito nel 2021.
1: Ma conosci il tuo repertorio?
2: Ah, io non ricordo nulla, anche perché tra il 20 e il 22 sappiamo quello che è successo, quindi insomma sono stati degli anni un po' strani.
1: E quindi quale canzone da Cuore Nero?
2: Io direi Oceani,
1: quindi andatela a cercare.
2: Domanda difficile mi hai fatto.
1: Domanda difficile. Se Fanigliulo potesse, insomma, scegliere una canzone, è anche bello questo, no? E poi cos'altro invece vorresti dire di questo disco?
2: Allora, volevo solo ricordare e ringraziare il fratello Flavio Ferri di Delta V, che ha prodotto il disco per l'ennesima volta, ancora mi sopporta e supporta.
1: Una buona produzione.
2: E ha fatto davvero un grandissimo lavoro, anche in un tempo abbastanza limitato. Beta Produzioni all'etichetta. E poi vorrei ricordare che è uscito proprio venerdì scorso un nuovo videoclip estratto dal disco, Marco e Giuditta, che è stato girato da Laura Sellari, che ha il mio stesso cognome ed è mia sorella,
1: ovvero da
2: attrice e regista, e con la partecipazione straordinaria del grande Massimo Bonetti, che è un grande, insomma, grande attore italiano che ringrazio con il cuore se mi sta ascoltando, o se no quando ci vedremo lo abbraccerò.
1: Grazie Holden. Allora, Fanigliulo l'artista lo trovate su tutte le piattaforme, spulciate sia il repertorio di Holden che quello di Franco Fanigliulo. Grazie, adesso ascoltiamo Il Buffone.

0: Alla Coop le ciliegie fior fiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
1: E a noi che ci piacciono tanto!
0: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
0: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Rai Isoradio.

0: Rai Isoradio.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

attesa, in attesa di vederlo a, qui alle vele di Calatrava, ultimo Romantica 20 e 50 su Rai Soradio. Siamo giunti insomma al termine della nostra, le nostre tre ore insieme, l'ultima ora insieme al nostro Holden Davide Sellari. E, insomma, questo disco omaggio a Franco Fanigliulo, davvero una bella chicca che vi consiglio di andare ad esplorare, così se non conoscevate Fanigliulo e poi lo stesso Holden, insomma due artisti che meritano. Allora torniamo su strada prima di salutarci, prima dei saluti, poi alle 21 arriverà Roberto Fragomeno, arriverà anche Alma Manera col suo crossover dalle 21 alle 22. Allora, la situazione è, si è tranquillizzata sulla rete autostradale. Al momento abbiamo solo del traffico rallentato, traffico intenso sulla 1 tra Calenzano e il Bivio 1 variante di Valico, siamo in direzione nord verso Bologna. Poi sulla 22, la Brennero Modena, segnaliamo 2 km di code, ma per lavori in direzione sud verso Modena. Per quanto riguarda invece i tratti non gestiti da autostrade, confermiamo ancora i 4 km di code sulla 4 Brescia-Padova per un incidente tra lo svincolo di Somma Campagna e quello di Peschiera in direzione di Brescia. Ancora sulla statale 652 di fondo Valle Sangro, traffico rallentato anche qui per la presenza di alberi, in questo caso sulla carreggiata poco prima dell'incrocio Val di Sangro A14 in entrambe le direzioni. E poi sulla statale 81 Piceno Apruntina segnaliamo traffico rallentato causa frana tra Castiglione, Messer Raimondo e la statale 365 Bisenti poco prima dell'incrocio di Penne in direzione dell'incrocio di Casoli, statale 84 Frentana. E infine andiamo sulle tangenziali milanesi, nell'area milanese resta molto intenso il traffico sulla tangenziale S, rallentamenti e code in più punti tra Paullo e Gobba verso Lecco, tra Burago e lo stesso svincolo di Lecco, ecco in uscita a Carugate Brugherio Nord e poi ad Agrate Brianza. Sempre sulla est, stiamo parlando ovviamente delle tangenziali milanesi, traffico rallentato tra Rubattino e Cammollue in direzione della A1. Andiamo in Abruzzo, attenzione sulla statale Fondo Valle Sangro, dove c'è appunto, come dicevamo anche qui, in questo tratto la presenza di alberi sulla carreggiata che provoca rallentamenti nei pressi del collegamento con la 14. Poi in Molise traffico rallentato a Fondo Valle Trigno per un veicolo fermo nei pressi di Trivento in entrambe le direzioni. Ringraziamo Gianni Tola alla parte tecnica, ringraziamo ancora prima Alessandro Campanella, vi lascio quindi con Roberto Fragomeno tra poco, poi Alma Manera naturalmente, da Simone Mercurio è tutto, ciao, buona serata.

Dimmi sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

0: Le
1: 21 e un minuto, questa è Iso Radio, buona serata a tutti, buon viaggio, prosegue la nostra programmazione, il ritmo della sera, qui fino a mezzanotte e mezzo rimarremo insieme, c'è Gianni Toni con Sollo e Roberto Fragomeno, pronta Alma Manera.
2: Ciao, eccomi, Alma, siamo qui, abbiamo... è arrivata una frotta di persone invece, cioè, di pesci, tutto esaurito
1: in studio, tanta musica, tanti artisti, quindi tra poco parte crossover, una nuova puntata. Noi facciamo anche un salto però sulle nostre strade e autostrade. Intanto sono in campo a Parigi Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, questa quarto di finale tutto italiano, Berrettini primo set in vantaggio 3-2, sta anche giocando la nostra nazionale in Lussemburgo in diretta su Rai 1. Vediamo la viabilità, poche notizie al momento. Sulla 1 tra Calenzano e la variante di Valico, direzione nord Bologna, abbiamo rallentamenti, sono dovuti al traffico intenso, per il resto situazione abbastanza regolare. Dopo il rientro dal ponte del 2 giugno le strade sono così abbastanza tranquille in questo momento, speriamo la situazione rimanga questa, tra poco parte crossover.

0: 21:05 minuti, allora torniamo alla viabilità prima di passare a crossover, gli aggiornamenti anche per chi da poco si è messo al nostro ascolto. Arrivano determinate chiusure sulle nostre strade e autostrade. La 26 questa notte è chiusa tra diramazione per Dusa Bettola e Masone verso Genova fino alle 5 di domani mattina. In A14 è chiuso il tratto tra Bologna e San Lazzaro e la 13 in direzione nord, direzione A1, sempre fino alle 5 di domani. In A13 è chiuso il tratto tra Boare e Rovigo, direzione sud Bologna, mentre è chiuso il tratto appenninico della 1 tra località Aglio e Roncobilaccio, direzione nord Bologna, anche qui fino alle 6 di domani mattina. A 14 siamo in Romagna, è chiuso il tratto tra Riccione e Rimini Sud, direzione nord Bologna, anche qui fino alle 5 di domani.
1: Crossover, crossover, crossover.
2: La musica a 360 giri, un programma di Alma Manera.
1: Crossover. Benvenuti in un viaggio crossover con la musica a 360 giri. Noi giriamo e vibriamo alle frequenze di Rai Isoradio, un itinerario su e giù per la storia della musica, canzoni e protagonisti oltre il mainstream. Siete in auto sui vostri crossover, in moto, pronti a vibrare sulle nostre frequenze, sulle strade di montagna o in autostrada, sulle coste o sulla via di casa. Viaggiamo in tempo e senza fretta, al ritmo giusto. Iniziamo con Acquerello, è la canzone più celebre del cantautore e chitarrista brasiliano Toquinho. Il brano è una metafora poetica sulla vita, paragonando l'esistenza a un disegno su un foglio bianco. L'artista esplora la bellezza dell'infanzia, la crescita e l'ineluttabilità del tempo che passa. Siamo nel 1983, gira la musica crossover, Acquerello, Toquinho.

0: hai. Ed era Tocchigno con Acquarello, ma a questo punto saluto subito i miei ospiti, che sono Stefano Dorazio, benvenuto Stefano.
1: Buonasera.
0: Buonasera. Buonasera. E Max Corfini.
2: Buonasera Alma.
0: Come state? Di che vita musicale stai vivendo, Stefano Dorazio, fondatore dei Vernice? Come stai?
1: Fondatore.
0: Beh sì, sì possiamo
1: sì,
0: dirlo.
1: Sì, sì, sì.
0: Un gruppo rockissimo.
1: Sì, diciamo che... poi sai, il rock è sempre, no, ognuno lo vive un po' come lo vede un po' a modo suo, no?
0: Per il vostro me, rock,
1: il rock,
0: vostro rock.
1: Allora, io se devo dire il rock che cos'è per me, il rock è i Rolling Stones, punto.
0: Ok, cioè, siamo d'accordo, l'abbiamo fatti,
1: cioè, finisce lì,
0: li abbiamo fatti ascoltare qualche sera fa i Rolling Stones.
1: Esatto, perché siamo dico questo? D'accordo. Perché loro sono tutt'uno con quella cosa lì, cioè Keith Richard che sa fare quelle quattro cose, ma tanto come fa lui e fa solo lui, uguale il batterista, uguale questo, per dire, no, ci sono tanti altri gruppi, tanti altri, ci mancherebbe, personaggi, però il rock, cioè io ho visto delle manifestazioni che si chiamano, che ne so, una sera nel segno del rock, e poi fanno il country e fanno a tarantella, cioè, ma non
0: rock.
1: Per sminuire il rock,
0: sono sicuro,
1: rock.
0: Sono sicura che è d'accordo con te il mio regista Alex Messina. Sei d'accordo con Stefano Dorazio? Sta dicendo sì, ma io senza che lui annuisse sapevo già che era d'accordo. Dico, con
1: facciamo una serata da rock e poi fai Ataranta, per carità, grande musica.
0: No, magari se si diventa un crossover di contaminazioni è interessante, però certo sì. Non si può parlare di fava se si parla di rava.
1: La chitarra deve fare così, deve fare capito?
0: Ecco,
1: quello è il rock.
0: Detto da te Stefano, insomma.
1: Deve graffiare,
0: ne sai qualcosa, è importante. Tra l'altro voi avete fatto girare veramente la musica, i numeri, più oltre 200.000 copie vendute di dischi, giravano i dischi una volta, come io dico idealmente ancora, gira la musica,
1: sì.
0: Ovviamente nella metafora di quello che voglio far trasmettere ai nostri radioascoltatori, a chi ci ascolta, ancora noi qui giriamo la musica, idealmente ricordiamo il disco che gira, però effettivamente voi avete fatto girare tanta musica.
1: Sì, sì, era un periodo dove comunque si vendevano dischi, adesso sai, i gusti musicali, a qualcuno piace, a qualcuno non piace, però se fai qualcosa di interessante, o comunque se facevi qualcosa di interessante, poi la cosa bella qual era? Che questa musica che girava poi si andava sui palchi, ma non è che al primo successo che uno faceva c'era il palco da 100.000 metri quadrati con 200 milioni di luci, 400 maxi schermi, cioè no, si andava a suonare musica, cioè,
0: anche nei club,
1: sì,
0: nei,
1: esatto,
0: nei,
1: cioè,
0: nei locali,
1: che era la cosa più bella, vende i dischi, la fama, il successo, per carità, è inutile andare, però poi l'artista, quello che è cresciuto con la musica, ha studiato musica fin da bambino, cioè la cosa che ama di più è andare su un palco e rapportarsi con quelle persone che sono lì, ecco, questo
0: tra l'altro la musica live è qualcosa che non potrà mai essere sostituita, ecco, lo spettacolo dal vivo.
1: Sì, anche se qualcuno comincia a parlare di questa cosa che a me mi fa paura solo il nome, di fare i concerti che non c'è nessuno e ci sono gli intelligenti
0: artificiali. Gli ologrammi. Ma non sarà mai emozionalmente la stessa cosa. Sono sicura che è d'accordo anche Max Corfini.
2: Ma io intanto dico una cosa a Stefano, è un piacere averlo qua, che il rock è uno stile di vita. Cioè, questo è, io poi dall'esperienza che ho avuto a stare un po' come cantante e tastierista dei New Trolls, un altro gruppo,
1: insomma,
2: che
1: dai,
2: ha fatto il rock progress con le chitarre che facevano
1: ma lì sta Monzari A,
2: lì
1: sta Monzari A,
2: è sempre lo stesso campionato secondo me, però il concetto, io per esempio che sono uno che mi piace il rock, ma sono più nato funky, perché mi è sempre piaciuto il funk, quindi anche quello,
1: certo,
2: è uno stile di vita, voglio dire, mi sono poi direzionato, mi sono sempre nato così.
0: Com'è un suono funky? Fammi un suono funky.
2: A Jarro, hai detto tutto, Art, Wind and Fire, posso elencarti l'altra parte non del rock, ma di questa parte qua, quel funky.
0: Fantastico.
2: Divertimento. Io sono d'accordo con Stefano, perché anch'io arrivo proprio dal, tra virgolette, virgolette, le balere, no? Una volta si suonava così e man mano ti conquistavi sempre il palco più grosso. Ora ha ragione lui, se leviamo queste cose qui è un'altra
0: noi qui a Crossover non le leveremo mai. Cerchiamo sempre di ricordare, insomma, che l'emozione non può essere sostituita da una macchina.
2: Ma assolutamente,
0: l'emozione di una voce, di uno strumento, gli armonici di una voce.
2: Come no? Bisogna prendere le cose come sono.
0: Sostituiti, e soprattutto l'energia che viene da un palco è insostituibile. E a questo punto però ci spostiamo, nel senso, su un altro range, un altro Stefano D'Orazio, perché la canzone che facciamo sentire questa sera, che è l'ultimo singolo di Stefano D'Orazio, è una canzone che è più una ballata.
1: Sì, molto ballata. A un certo punto ho pensato, proprio perché uno fa quella vita adesso senza giocare a fare la star, no? Quindi si gioca a fare, diciamo, quella vita, che io ho pensato che veramente la musica mi ha salvato la vita più di una volta a me. Cioè, proprio ho preso quella strada per un attimo invece di prendere quell'altra, perché c'avevo sta chitarra che lei si lascia prendere, si lascia suonare, non ti dice mai di no. Chitarra come il pianoforte, come, cioè, sei solo ma c'hai un'amica che non ti tradisce mai, si fa prendere sempre, non ti dice mai di no, capito?
0: La musica non tradisce.
1: Non tradisce, cioè, la musica. E io a un certo punto ho pensato che ho buttato via tanto tempo a fare altre cose che poi manco mi interessavano, per far vedere che potevo fare altre cose. Ma quello che ami devi inseguire, quello che ami, perché lì riesci bene a fare del bene, a fare le cose, capito?
0: E in questa canzone c'è amore, Stefano, c'è amore, ed è la canzone che lancia l'album I grandi sogni, ma la canzone si intitola Tutto il tempo. Gira la musica, Crossover, Stefano D'Orazio. Gira la musica.

0: Gira la musica crossover con Stefano Dorazio. Stefano, ti voglio fare una domanda. Tu hai, diciamo, voluto, velocemente ti faccio una domanda perché poi devo passare il testimone a Roberto, certo. Fragomeno. Velocemente, è un album autobiografico, un percorso di silenzio che tu hai attraversato e adesso a pieno respiro, a piena voce, regali questo album.
1: Sì, sì, guarda, non so se ci avete fatto caso, ma con le cuffie che si sente bene. Io ho cantato questo brano un giorno che avevo il raffreddore, l'ho voluto cantare e tenere quella voce lì, perché comunque era più emozionante di quelle che poi mi sarebbero venute un pochino meglio con la voce libera. Questo per far capire che è proprio Stefano, questo album è Stefano Dorazio di Verdice.
0: Racconta un viaggio, ma ne torniamo a parlare subito dopo. Adesso ovviamente passo il testimone a Roberto Fragomeno.
2: Sì, torniamo a chi viaggia adesso, chi sta viaggiando e chi vuole giustamente sia ascoltare la musica, il rock, il funky, ma anche sentire la situazione viabilità. Allora, in 26 è chiuso il tratto tra diramazione Perdusa, Bettola e Masone verso Genova fino alle 5 di domani mattina. Ora anche zona Bologna, abbiamo delle chiusure in A14 tra Bologna San Lazzaro e l'A13 verso nord verso la 1 tratto chiuso, in A13 tra Villa Marzana Rovigo Sud e Rovigo direzione nord Padova tratto chiuso, così come quello tra Boare e Rovigo in direzione sud Bologna. Siamo sul tratto appenninico della 1 e chiuso tra località Aglio e Roncobiraccio direzione nord Bologna, rimarrà chiuso fino alle 6 di domani mattina. Ora linea alla regia, poi di nuovo crossover.
3: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
4: Yes, I know.
5: Questa è Napoli, questa è Piazza del Plebiscito.
6: Una grande festa per celebrare uno dei più grandi musicisti della storia della musica italiana, Pino Daniele. Tra racconti, aneddoti e ovviamente tanta musica.
5: Una serata importantissima.
6: Carlo Conti e Fiorella Mannoia presentano Pino è, il viaggio del musicante. Sabato alle 21.30 su Rai 1.
7: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
8: E a noi che ci piacciono tanto!
7: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
9: Rai Isoradio.
0: Crossover, crossover, crossover.
10: La musica a 360 giri.
0: Stefano Dorazio e Max Corfini con noi questa sera, crossover la musica a 360 giri. Stavamo parlando di questo nuovo progetto artistico di Stefano Dorazio, già fondatore dei Vernice, sempre per la base fandom degli artisti, quando si scioglie un gruppo è sempre triste, è sempre tristissimo per chi ha amato quel gruppo e soprattutto quei componenti di quel gruppo, però ognuno poi ha preso strade diverse, sì. E hai continuato la tua carriera anche grazie, tu lo dici, a Fabrizio Angeli.
1: Sì, Fabrizio Angeli non è nient'altro che un mio amico che è innamorato della musica e a casa sua adesso sta cominciando ad avere problemi con la sua compagna perché non c'è spazio per nient'altro che CD, vinili, musicassette, jukebox dove dentro ci sono i pezzi miei, quindi ha preso tutti quelli dove c'erano i pezzi.
0: È innamorato miei. Di te.
1: Innamorato di me, ma della musica. Della va musica. Sempre ai mercatini, cioè proprio uno. Quando ha sentito i miei brani che stavano in un cassetto, perché io continuo a scrivere, no? Finché tu non lo finisci, non lo metti in un cassetto, non ne scrivi un altro, perché ritorni sempre su quello. Invece io ho imparato che per scriverne un altro devi far finta che quello già è fatto, finito, messo lì. E lui quando ha ascoltato i miei brani voleva fare due album. Siamo partiti da un singolo, poi lui voleva fare un doppio. Dico no, dai, mo non esageriamo. Quindi ci ha creduto in questa cosa, ci abbiamo passato nottate insieme a parlare, come si facevano i dischi una volta. Nottate a parlare, come capito, a scegliere i brani, tutto quanto, è venuto fuori un album che ci rappresenta. Tra l'altro lui ha scritto anche un testo di di tutti i pezzi che sono comunque i miei, musiche e parole, e ci ha creduto e siamo molto soddisfatti, perché sembra che è diventato impossibile, ma da quando è uscito a noi ci chiamano, vanno sul link, che io non so neanche come si fa, vanno sul link e prenotano e noi spediamo il CD e il vinile, perché, quindi stiamo anche vendendo.
0: Guarda, ti posso dire che sì. Ci sono venuti a trovare tanti artisti anche di nuova generazione, perché Crossover è uno spazio, un angolo felice, un'isola felice.
1: Infatti volevo farvi i complimenti, perché parlare tranquillamente con delle persone in una radio è una roba che la vedo più grande di andare sulla luna.
0: Grazie, io ti ringrazio. Non penso di fare servizio facendo questo, fare servizio. Noi siamo figli del servizio pubblico, collaboriamo col servizio pubblico, però diciamo questo format è diventato un punto di riferimento per la musica di nuova generazione, ma anche per i veterani come sei tu. Torniamo a parlare con Stefano D'Orazio e Max Corfini, ma adesso c'è Roberto Fragomeno.
2: Sì, andiamo a collegarci a questo punto con Remedio, le ultime notizie. Buona serata.
4: Grazie, buonasera a tutti voi, ben ritrovati. Giornata meteorologicamente parlando movimentata, quella che va concludendosi. La perturbazione che ieri ha portato temporali forti e grandinate sulla pianura padana oggi si è spostata sulle regioni centrali e del medio e basso adriatico, dove ha causato un peggioramento del tempo ma anche un calo delle temperature legate all'aria atlantica più fresca. C'è stata anche una tromba d'aria in mattinata a Roma, ma la situazione va temporaneamente migliorando nelle prossime ore un po' su tutta l'Italia grazie alla rimonta dell'alta pressione. Miglioramento che durerà poco, perché già da domani arrivano al nord le prime avvisaglie di una nuova perturbazione che transiterà poi tra la sera di giovedì e la giornata di venerdì. Per quanto riguarda la situazione attuale non ci sono segnalazioni e fenomeni degni di nota, nella notte non si attendono precipitazioni di rilievo. Andiamo nel dettaglio quindi del tempo di domani. Al nord iniziali condizioni soleggiate, ma con il passare delle ore aumenta la nuvolosità. Si tratta di nubi alte stratiformi, inizialmente innocue, nuvolosità più consistente nel pomeriggio sulle zone alpine e prealpine e al nord-ovest, dove avremo i primi rovesci di pioggia. Qui in serata arrivano anche i temporali. Peggiora nella notte sul resto delle regioni settentrionali. Al centro cielo sereno poco nuvoloso, avremo il transito di velature che renderanno il sole leggermente opaco, ma in un contesto tutto sommato di bel tempo. Al sud e sulle isole ultime nubi al mattino tra Puglia e Calabria, con residui fenomeni ma che lasceranno ben presto il posto alle schiarite. Soleggiato il tempo altrove, con qualche transito nuvoloso poco consistente. Nelle ore centrali del giorno nubi cumuliformi sui rilievi ma senza conseguenze. I venti saranno deboli, variabili al nord, ma con tendenza disporsi da sud e rinforzare soprattutto sulla Liguria e sulle Alpi occidentali. Flussi moderati di tramontana invece sul basso Adriatico al sud, in graduale attenuazione nel pomeriggio. Per finire, le temperature non si attendono variazioni di rilievo, minime contenute in genere tra 15 e 20 gradi, massime tra 23 e 28 gradi. I valori più elevati si raggiungeranno al sud e sui versanti tirrenici, ma senza eccesso di caldo. È tutto, una buona serata, una buona continuazione da Rai Meteo.
10: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
11: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti! La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
0: Crossover.
10: La musica a 360 giri.
0: Rieccoci in studio con noi, con me, con Roberto Fragomeno, ci sono Stefano D'Orazio e Max Corfini, ma ho già collegato l'altro ospite di questa sera.
12: Buonasera a tutti.
0: Sir Paul.
12: Ciao Sir a tutti Paul. Ascoltatori di Rai Ito Radio. È un piacere essere qui.
0: Come stai, Sir Paul? Di che vita musicale stai vivendo? C'è tanto fermento in questo periodo, so.
12: Sto benissimo in questo momento, Alma, non poteva andare meglio di così. Sono qui con voi in questa chiamata e sono dell'idea che la musica, come avete anche detto prima, è un viaggio e quindi credo davvero che sia importante trasportare il messaggio a tutti gli ascoltatori in diretta questa sera.
0: Tu hai dedicato tantissimo tempo alla cura, alla ricerca, alla sperimentazione, allo studio della tua vocalità.
12: Sì, tantissimo, Alma. Anzi, infatti volevo anche farti i complimenti per la tua voce, è veramente bellissima. Il Grazie. Timbro è veramente incalzante e ti cattura tantissimo. Comunque, tralasciando questo, scusatemi.
0: Grazie.
12: Sì, io ho studiato tanto, ho ricercato parecchio la mia vocalità, il mio modo di cantare, la mia identità. Io vengo da un paesino in Puglia, in provincia di Bari, io sono di Locrotondo. Quindi nasco da umilissime origini verso grandi imprese.
0: Verso grandi imprese, ma soprattutto grandi collaborazioni, perché
12: esattamente, sì.
0: Voglio citare intanto il noto autore Remo Elia,
12: sì,
0: che ha firmato, Remo... ha firmato pezzi per tanti artisti come Saldavinci, Ivana Spagna, Carmen Consoli. E poi un'altra collaborazione importante con il maestro Adriano Pennino. Parlaci di loro, come sono nati questi incontri speciali?
12: Allora, io all'inizio mi sono sentito con Remo Elia, l'ho conosciuto tramite social, ho visto il suo profilo e le sue produzioni e mi sembrava il produttore più adatto alla mia ricerca, appunto, per la produzione dei pezzi che appunto stiamo già producendo, stiamo a gonfie vele per questo progetto. E poi subito dopo Remo, colpito dalle mie abilità canore, da quello che posso dare alla musica italiana, ha deciso di farmi conoscere il maestro Adriano Pennino, dalla quale è nata una collaborazione per cui io sarò sempre grato.
0: E noi facciamo girare la tua musica, ovviamente magistralmente arrangiata dal maestro Adriano Pennino, che è stato nostro ospite poco tempo fa, e voglio far ascoltare ai nostri radioascoltatori questo brano che si intitola Sale sulla pelle. Gira la musica crossover Sir Paul.

0: Paul a crossover la musica 360 giri, la tua pelle sa di agosto, le labbra ancora tiepide, un sorriso di sale, il sapore delle onde. Il tema ovviamente centrale di questa canzone è proprio un amore estivo, Sir Paul.
1: Sì, è un amore estivo, infatti il pezzo è formato da sonorità reggaeton. Parla di un amore del tutto italiano in un'estate italiana, che quindi cattura anche i sensi dell'ascoltatore. Questo era l'obiettivo principale di questo pezzo.
0: Ascolta, Sir Paul, io penso che si possa candidare a un tormentone estivo.
1: Sì, l'obiettivo è questo, Alma.
0: dai, forza, forza. Forza sempre, diciamo sempre viva la musica. Prossimi progetti,
1: certo,
0: Sir Paul.
1: Sempre. Alma, grazie mille. Volevo salutare appunto Remo e Adriano.
0: E noi li salutiamo. Anzi, promettimi che chiudi con me il collegamento e scrivi ad Adriano Pennino che si sta preparando per un grande evento all'Arena di Verona, proprio nei prossimi giorni, e salutamelo.
1: Certo, Alma, volentieri.
0: Va bene. Buona musica.
1: Grazie Alma.
0: Ciao a tutti. Max, parliamo di te.
2: Non me l'avevano mai detto.
0: Perché tu questa sera rappresenti un altro genere qui a Crossover, dove si incontrano i generi, la musica, generi e generazioni della musica. Sono nato funky. Parliamo finalmente di questo brano.
2: Voglio ricordare, lo dico sempre, che i funky è uno stile di musica, non sono i fanghi di Montecatini Terme, questo
0: no,
2: è importante.
0: Funky,
2: no, perché
0: funky.
2: In Italia, sai, il funky
0: fanghi,
2: è una cosa,
0: fanghi,
2: il
0: fanghi, fanghi.
2: Esatto. No, lo dicono verso la Puglia, di Fang. Sono nato Fang. No, sto scherzando, sono un burlone, abbiate pazienza, ma sono come mi vedete, sono nato funky. Niente, questo è un brano, sono nato funky, parla del, come ognuno di noi, lui ha parlato di essere se stesso con la sua cosa. Con raffreddore, senza, sono come te, io canto e basta, non importa se ho la febbre o no. Detto questo, parla della storia della mia vita, ecco, che alla fine il funk è un movimento divertente, un movimento pieno di passione, un movimento di liberazione, e in questo ho descritto quella che è stata tutta la mia vita, quello che ho visto, quello che ho fatto, insomma.
0: Che poi tu sei anche un artista crossover, perché vieni anche dal teatro.
2: Sì, io ho avuto l'opportunità.
0: Dobbiamo ricordare un ruolo prodotto da un grande David Zard, che ha prodotto le più grandi opere, opere musicali,
2: teatrali, sì, musicali.
0: Opera musical, Dracula.
2: Sì, Dracula, opera rock, esatto. Ho avuto l'opportunità di, tra l'altro sono stato nel 2006 qua 6 mesi, abitavo a Tiburtina, venivo a Tor di Quinto a fare le repliche. C'era il famoso teatro.
0: Tenda.
2: Infatti siamo passati davanti con Francesco, il mio produttore, e ho detto mannaggia, questi ricordi, perché poi la vita e la musica è fatta di questi ricordi meravigliosi. È stata un'occasione bellissima, ho lavorato con i più bravi d'Italia, sto parlando di Vittorio Matteucci, di Gio Tortorelli, gente che ancora oggi fa il Notre Dame, eccetera, perché ricordiamo che poi il musical per eccellenza oggigiorno è rimasto poi il Notre Dame, anche se gli altri
0: è un altro genere che qui a Crossover, ecco, raccontiamo.
2: Pensate che mi sono trovato, io da ex cantante del mito New Trolls e tastierista, mi sono trovato a cantare le musiche della PFM, quindi immaginatevi quando di Cioccio e quando mi hanno visto lì, mi hanno detto che ci fai qua, ho detto niente, mi hanno preso, ho fatto un cast e quindi sono andato anche a cantare il rock progressive, che poi in quell'ambito lì c'era rock, c'era pop, c'era un po' di cose, insomma, perché anche la PFM ha sempre
0: sviluppato così. Raccontaci di queste pagelle di Max.
2: È stata un'occasione e un'opportunità incredibile. Ringrazierò sempre l'amico prima di tutto Francesco, nonché mio produttore, ma prima voglio dire che è un caro amico, perché mi ha dato l'opportunità di il terzo anno questo di fare queste pagelle. Ricordo che non sono pagelle, si chiamavano pagelle, ma io davo delle indicazioni su quello che, dei pareri su quello che potevano essere le musiche di Sanremo. Quindi è stata un'esperienza, perché era una cosa che non avevo comunque mai fatto, anche se sono abbastanza sveglio nel chiacchierare, ma è una cosa importante.
0: Poi,
2: che mi ha dato
0: a
2: molto.
0: Questo punto io ti chiedo, in questo momento chi ti senti di ringraziare? Ma per quello che stai facendo a livello proprio artistico, il nuovo progetto artistico.
2: Ma intanto ringrazio me stesso, perché dopo 40 anni non ho mai mollato e credo ancora e fermamente di trovarmi una posizione di comunicare la musica. E poi tanti hanno provato, lo dico sempre, a darmi una mano, a parte New Trolls, Dracula, e li ringrazierò tutti, ma ho trovato una persona che ha creduto.
0: Possiamo dire anni. Come si chiama?
2: Si chiama Francesco Comunale, ladies and gentlemen.
0: Che qui alla mia destra e sorride. Esatto.
2: E per forza, perché
0: lo salutiamo in live.
2: Ciao Francesco. Ho detto bene? Va bene? No, scherzo, sto scherzando. Prima di tutto c'è un'amicizia.
0: È importante quando c'è qualcuno che in qualche ma che crede.
2: Guarda Alma, io ho 30 anni ci ho messo a trovare, te lo giuro, è questo che sia d'auspicio per gli giovani.
0: Certo,
2: perché io ho 30
0: grazie,
2: anni
0: bisogna comunicare.
2: Cavolo, non bisogna mai mollare. Io dopo 30 questo. Anni ho trovato una persona che sono più di 9 anni che mi segue e ci crede, ragazzi, ma io ho già vinto. Cioè, questa è la realtà.
0: E facciamo girare la tua musica con Sono Nato Funky, Max Corfini, gira la musica.
2: Tenetevi nelle sedie, mi raccomando.

0: Sono nato funky, Max Corfini, applausi.
1: Yeah.
0: Grazie. C'hai questa movida.
1: Ti vedevo.
0: Come si dice? Ci hai portato il ritmo in studio.
1: Grazie. Quello
0: Senti,
1: che voglio portare nella vita.
0: Adesso prossimi progetti, lo chiedo anche a Stefano D'Orazio. Prossimi progetti.
1: Come Stefano io vivo di musica facendo le serate, perché questa è la cosa importante, a parte che abbiamo tante cose, abbiamo questo disco che si chiama Prigionieri Liberi, forse dovevo chiamarlo Liberi Prigionieri, visto le cose del mondo, ma ho preferito essere ottimista, quindi ho dedicato questo giro di parole. E intanto tantissime serate, io sono live e mi piace, dico sempre una frase, scherzo, ma dico questo, morirò su un palco a 92 anni mentre ballo il tip tap, va bene?
0: Va
1: Alma?
0: Benissimo.
1: Questa è la realtà,
0: ci
1: perché
0: piace.
1: La musica per me è questa.
0: Ci piace.
1: E quindi col disco che viene fuori, e come ha detto lui, è bellissima la cosa, perché io le sto vendendo nelle mie serate i dischi,
2: sì.
1: Cioè pazzesco, e ne ho venduti tanti dall'anno scorso, i vinile.
0: Hai fatto il video di questo
1: sì,
0: brano?
1: Sì, c'è un video, tanti, ecco. Tra l'altro ho un video dentro con personaggi importanti come Pucci, Vittorio Matteucci di Dracula, c'erano i miei soci Ricky Belloni
0: che
1: dei New
0: Trolls,
1: vai a vedere perché sono stati veramente
0: ma
1: fantastici.
0: Ma infatti tu che sei un performer, vero?
1: Esatto, doveva avere questa...
0: Dovevi per forza avere dei colleghi insomma che ti
1: e lo dico, sono venuti veramente per me, io li ringrazierò tutta la vita perché sono partiti.
0: Quando si semina bene si raccoglie bene.
1: È vero, questo
0: ti
1: do ragione. Quindi.
0: L'artista, la musica, l'arte in generale e il nostro mondo quando è sano è così.
1: Certo, no, ma infatti non c'è sempre la diceria degli artisti che sono lungo l'arte, forse noi dalla gavetta un po'
0: artisti,
1: indietro. Non...
0: I veri artisti sono generosi.
1: Esatto, perché tanto...
0: Ma in realtà le persone vere, le persone certo. Che risolte, ecco, Roberto aiutami,
2: brava,
0: le persone
2: benissimo risolte.
0: Risolte.
1: Risolte è bello perché nessuno ha niente da dimostrare, ognuno ha il suo carattere, ha la sua personalità ed è giusto che venga fuori.
0: Io veramente vi ringrazio tanto di queste parole.
1: Grazie
0: perché cerchiamo anche di comunicare i valori sani che la musica sa trasmettere anche attraverso la testimonianza, le vostre testimonianze come quelle
1: certo.
0: Di Stefano D'Orazio questa sera, di Stefano D'Orazio, di Max Corfini e anche del giovane che abbiamo ascoltato
1: certo.
0: Prima, Sir Paul. Maestro, che ci dici?
2: Maestro
0: Stefano, sì, sei un musicista.
2: Mi hanno sospeso a scuola in quarta elementare.
0: Vabbè, però sei un maestro d'arte.
2: Quarta elementare è stato proprio un record.
0: Ascolta,
2: comunque,
0: Stefano, ma no. Sei un maestro d'arte, sì o no?
2: Non
0: puoi
2: lo so,
0: dirlo.
2: Io,
0: a un certo
2: io,
0: punto
2: io,
0: uno lo può
2: guarda,
0: pure dire.
2: Guarda, siccome qui è un posto dove si possono dire cose, naturalmente con rispetto
1: certo.
2: Delle persone, di tutti, senza però. Oh, allora devo dire una cosa, perché allora domani se andate sul network, se andate
1: no,
2: sul sito, c'è una roba che io poi sono un po' anti...
0: Ricordo anche che c'è il podcast, perché si realizza il podcast di
2: certo.
0: Questa trasmissione ed è
2: certo,
0: un'altra
2: certo.
0: è un altro tipo di prodotto
2: allora,
0: che viene realizzato per veicolare sempre
2: certo,
0: i nostri messaggi e la nostra musica.
2: Lo fanno persone che amano la musica, cioè capito? Il problema è questo, no? Io mi ricordo che quelli come... Diciamo io dico quelli come me perché oramai ho un'età che non me ne frega più niente. Cioè quelli come me non ci vogliono. Cioè,
0: in che senso?
2: Ma
0: perché?
2: Secondo te una persona, adesso faccio un esempio, ma non per senza fare nomi, allora
1: certo.
2: un organizzatore di talent, come si chiamano? Diciamo chi il direttore artistico di un talent. Ti arriva Jim Morrison. Secondo te a Jim Morrison tu io puoi dire devi vestire così, te devi pettinare così, quello lì che te
0: ah
2: dice.
0: Ok, ho capito cosa vuoi dire.
2: Quindi,
0: abbiamo capito Roberto
2: dire,
0: cosa vuoi
2: no,
0: dire.
2: Voglio
0: abbiamo
2: dire capito, che sì. Qui voi
0: chi
2: non
0: ha personalità
2: no, esatto.
1: Deve
0: non
1: essere lasciato
0: andare.
2: Però io prima
1: certo.
2: Quando ho detto che voi fate una cosa
0: guarda
2: che
0: ne so qualcosa
2: che non so se
0: perché
2: lo so,
0: io
2: esatto.
0: Ho cambiato purtroppo esatto. Sarei rimasta siccome sono una persona fedele sarei rimasta sempre con gli stessi agenti, ma poi ho dovuto cambiare perché quando ti vogliono in qualche modo influenzare
2: cioè.
0: O costringere a essere qualcosa che non sei, pensa che una volta a me mi dissero ma tu con questa voce che c'hai, una grande cantante che arriva in jeans e giubbotto di pelle con questo vocione... E ho detto, ma è proprio questa.
1: Esatto.
0: È proprio questa
1: esatto.
0: La mia caratteristica. Che
1: esatto.
0: Sono credibile, però poi sono.
2: Certo.
0: Ho il mio stile, no?
2: Certo, però quello che voglio dire è che.
0: Non posso dire chi è perché è un grande agente italiano.
2: No,
1: ma non serve far nomi.
2: Però voi,
0: no,
2: voi penso che vi rendete conto, no? Perché però io ve lo dico proprio. Voglio perdere tempo, no? A parlare dei dischi miei, ma parlare di questa. Cioè. voi non sapete che cosa state facendo, oppure lo sapete e non ve ne rendete conto, oppure siete consapevoli, meglio ancora. Cioè, parlare in un posto, far parlare uno come me, che quando sento il nome, no, quello è matto, cioè che io non sono matto per niente.
3: Diciamolo ufficialmente.
0: Vabbè, qua certo. Siamo matti positivi. No, senso, ci sono anche i matti positivi
2: nel
0: come
2: senso
0: noi.
2: Che non ti ma fanno
0: scusami, ma scusa, non siamo. Non abbiamo un po' una vena di follia noi che amiamo la musica, l'arte, quella vera, genuina, autentica, e che viviamo da sempre da precari? Non esatto, siamo un po' matti?
2: Come no?
1: Posso dire una cosa?
2: Matti, ma certo, buoni, no? Che facciamo del male.
1: È giusto per questo argomento, sentite questa frase bellissima: quello che passa tra il genio e la follia è solamente il successo.
0: Eccolo là. Bravo. E noi raccontiamo qui il talento oltre il mainstream. E quindi facciamo questo.
2: Una cosa proprio grande. Però.
0: Mi saluta oltre il vetro della diretta il mio regista Alec Messina, che ringrazio. Ringrazio anche i miei ospiti, Stefano Dorazio e Max Corfini. Grazie
1: a voi per l'opportunità.
0: Ennio Salomone, i nostri tecnici del suono Gianni Tola, Max Gambino. Grazie Max. Ciao Max. Roberto Fragomeno.
4: Ciao Alma, alla prossima.
0: Che il mio devo dire che quando si ha il riconoscimento da amici, colleghi come Roberto Fragomeno, che di persone e diciamo risorse esterne alla RAI ne hanno conosciute tante, per me è anche un piccolo successo.
4: Quello che hanno detto Stefano, l'ho sempre detto, te l'ho detto sempre, che è una cosa particolare questo programma.
0: Grazie. Quindi, Roberto, sì, per piacere. Me è molto importante avere questo tipo di riconoscimento, perché ci metto il cuore.
2: Bravo, certo.
0: Stefano, grazie.
2: Grazie
0: Max,
2: a voi.
0: Grazie.
2: Grazie a voi.
0: Viva la musica.
1: Sempre.
0: E finiamo, vi piace Bon Jovi?
1: Finiamo con Bon Jovi, va bene
0: Stefano?
1: Come no?
0: Concludiamo con Living on a Prayer.
1: Bellissima.
0: È un inno insomma, appunto, a chi vive di precariato, ed è precario. Il brano racconta la storia di Tommy e Gina, due giovani innamorati che lottano contro le difficoltà economiche e i lavori precari, ma che trovano nell'amore reciproco la forza di andare avanti. Siamo nel 1986. Gira la musica crossover con Living on a Prayer. Bon Jovi, gira la musica. Buona serata da Alma Manera.

22 in punto, questa è Isoradio, buonasera a tutti, buon viaggio, salutiamo Alma Manera che tornerà puntuale domani sera alle 21 con Crossover, un'altra bella puntata per parlare di musica, ascoltare, ma parlare di musica, questa è una cosa che ovviamente ci piace fare qui su Isoradio. Allora torniamo alla viabilità, intanto c'è Max Gambino in console, Roberto Fracomani insieme fino a mezzanotte e mezzo sulla A14 tra Riccione e Rimini Sud, direzione Nord Bologna. Tratto chiuso per lavori, anche chiuso il tratto tra Forlì e Cesena Nord in direzione Sud Ancona, in A1 tra Localitalia e Roncobilaccio, direzione Nord Bologna, anche qui tratto chiuso per lavori fino alle 6 di domani mattina. Sulla 1 abbiamo rallentamenti tra la variante di Valle che sta su Marconi in direzione Nord, sono per traffico intenso. Derby italiano a Parigi, a Roland Garros, quarti di finale, Matteo Berrettini contro Matteo Arnaldi. Arnaldi ha vinto il primo set per 7-5, vantaggio 1-0 nel secondo, partita primo set molto molto combattuto, ripartito benissimo Berrettini 3-0, poi Arnaldi si è svegliato perché all'inizio forse era così un po' emozionato, io credo, e ha recuperato e vinto il set. Vi terremo ovviamente aggiornati.

Children, questo è Clementino, sono le 22:07 minuti. Buonasera a tutti, buon viaggio all'ascolto di Isoradio. Lo ci chiedono gli ascoltatori. Mario sta viaggiando e dice: come va il match tra Berrettini e Arlandi? Che giustamente non posso controllare il telefono, quindi aggiornatemi voi. Intanto, Mario, hai detto una cosa giustissima: non è che uno mentre guida, mentre viaggia, mentre è in autostrada, poi credo che Mario stia viaggiando su un mezzo pesante, possa così prendere il telefono, cominciare a guardare, non guardare improvvisamente più la strada. Ci siamo noi, vi aggiorniamo noi. Allora, Arnaldi ha vinto 7-5 il primo set, conduce 2-0 nel secondo, quindi Berrettini in difficoltà, Matteo Berrettini in difficoltà in questo momento. Vediamo se saprà in qualche modo reagire. Allora, torniamo alla viabilità, andiamo sul raccordo 1 tangenziale est di Milano verso la tangenziale est. Il raccordo è chiuso fino alle 5 di domani mattina. Sulla 23 è chiuso il tratto tra Carnia e Pontebba direzione nord Tarvisio. La 14 questa notte è chiusa tra Bologna e San Lazzaro, e la 13 in direzione nord verso la 1 per lavori fino alle 5 di domani mattina. Rimaniamo in A14, sono chiusi i tratti tra Forlì e Cesena Nord verso Sud Ancona e tra Riccione e Rimini Sud direzione Nord Bologna, anche qui fino alle 5 di domani. Nuovo singolo per gli Script.

Notti e quante notti amare ad aspettare te, Claudio Baglioni. Insomma, descrive una serie di notti particolari, di notti che ti ricorderai per tutta la vita, di notti che ci ricorderemo tutti, magari perché tutti quanti noi italiani abbiamo vissuto la stessa situazione. Mi viene in mente, ecco, una notte da mondiale. Non parliamo di mondiale, dite voi, meglio non parlarne perché non ci andremo. È vero, avete ragione, però ecco, la notte, non so, io ero piccolino, però Italia-Germania 4-3, Max, quella ce la ricordiamo. Io ricordo esattamente quanti eravamo in quella stanza, ero piccolo, il nonno, tutti messi in un certo modo, le sale da pranzo di una volta col tavolo ovale, le sedie, il televisore messo all'angolo, erano televisori belli grossi, insomma, con le super valvole, com'era, e ricordo tutto di quella notte, come un po' tutti gli italiani. E poi ci sono le notti personali, quelle che riguardano fatti personali, ognuno di noi ha le proprie. Claudio Baglioni, con la sua sapiente arte, anche questa volta è riuscito appunto a farne un elenco che ci coinvolge un po' tutti. Sulla 9 tra Saronno e Origio, direzione sud Lainate, abbiamo code per lavori in corso e poi code segnalate in questo momento. Vediamo, no, solo notizie di chiusure, tratti chiusi per lavori, e chiusa la 5 tra Aosta Ovest e la statale Monte 6 direzione Monte Bianco, e chiusa la 7 tra la 12 e Genova Bolzaneto verso nord, verso Milano, per lavori fino alle 6 di domani, e chiusa la 26 tra Masone e la 10 verso Genova, e tra la diramazione Predosa Bettola e Masone sempre in direzione sud Genova. La 23 questa notte è chiusa tra Carni e Pontebba in direzione nord Tarvisio.

Freddie Mercury, Living on My Own, questo è il titolo del brano che abbiamo ascoltato alle 22:24 minuti nella nostra diretta di questo mercoledì. Siamo a mercoledì 3 giugno del 2026, su radio con voi su Strade e Autostrade Italiane. Vediamo se ci sono degli aggiornamenti anche uscendo fuori dai tratti autostradali. Sulla statale 658 Melfi Potenza, Castel Lago Pesole verso Potenza sono segnalati dei rallentamenti. Vedete, non conoscevo questa località. Qui su radio capita ogni tanto di imbatterci in dei posti che non abbiamo mai visto, conosciuto. Castel Lago Pesole, spero di aver detto giusto l'accento. Adesso andiamo a vedere meglio dove si trova, così approfondiamo un po' anche il bel nostro bel territorio nazionale. Qui siamo in Basilicata, quindi sono una regione stupenda, la Basilicata, una regione bellissima, e quindi magari andiamo a vedere dove si, spero sia in Basilicata, credo di sì, sulla Melfi Potenza, però potrei anche sbagliarmi, così un po' tutto a sorpresa. Mentre tornando in autostrada, sono moltissime le chiusure questa notte, se ne stanno aggiungendo altre. È chiusa la 3 tra Angri Sud e Nocera Sud direzione Sud Salerno, è chiusa la 24 tra Sergio e San Gabriele con le Dara verso Teramo, è chiusa la 11 tra Pistoia e Prato Ovest verso Firenze, mentre sulla Firenze Pisa Livorno tra Empoli Est e Ginestra Fiorentina verso Firenze abbiamo rallentamenti in provincia di Potenza. Almeno questa l'ho detta giusta. Adesso andiamo a vedere un po', che due parole su Castel Lago Pesole.

la grande Ornella Vanoni, Viaggerai. Andiamo allora a vedere Lago Pesole, che abbiamo appena nominato, sulla Melfi Potenza, conosciuta soprattutto per il suo castello, il castello di Lago Pesole, che è una storica fortezza sveva situata nella frazione di Castel, appunto, Lago Pesole, nel comune di Avigliano, provincia di Potenza, in Basilicata. Costruito tra il 1242 e il 1250 per volere dell'imperatore Federico II, che vi risiedette fino alla morte, il castello era originariamente una residenza di caccia, un luogo di riposo sulla via che portava in Puglia. Oggi il castello è un importante monumento storico nazionale che offre visite guidate per scoprire affreschi, reperti medievali e la storia della dinastia sveva, rappresentando un emblema della cultura lucana. La struttura è raggiungibile seguendo le indicazioni per Avigliano sulla strada statale che collega Potenza al Vulture, quindi è un castello visitabile, molto bello. Stavo vedendo delle immagini, non lo conoscevo, faccio mea culpa, ora lo conosco e appena passerò da quelle parti, credo presto, ci facciamo un salto, Max, perché deve essere sicuramente un bel posto, e lì è anche abbastanza altino, ho visto, insomma, l'altezza, siamo intorno ai 700-800 metri. 22:31 minuti, siete in diretta all'ascolto di Isoradio.

Elisa, nuovo singolo, si intitola Amore, è il brano che appunto abbiamo ascoltato alle 22:37 minuti. Si è conclusa già la quarto di finale tra i due italiani a Parigi, si è concluso in anticipo evidentemente, perché purtroppo ancora una volta Matteo Berrettini si è arreso ai suoi problemi fisici e si è ritirato dal match, mentre il Nardi è in vantaggio 4-2 nel secondo set, aveva vinto il primo per 7-5. Veramente peccato, sfortunatissimo ancora una volta Matteo Berrettini, che sembrava essere tornato nella migliore o quasi migliore condizione, invece purtroppo ancora una volta ha dovuto lasciare il passo ai problemi di natura fisica. Quindi Arnaldi in semifinale con Cobolli, semifinale tutta italiana al Roland Garros.

22:44 minuti, buona serata a tutti, buon viaggio. L'Italia sperimentale di Baldini, 1-0 sul Lussemburgo in questo momento, un match ovviamente amichevole dove sono stati convocati praticamente tutti i giocatori dell'Under 21, una fase di transizione in attesa del nuovo allenatore nazionale, anche se io mi terrei Baldini, io lo dico subito, un personaggio fantastico, un allenatore che dice cose sempre molto interessanti. Insomma, un bel personaggio per il calcio, non so se rimarrà lui, non credo, è stato detto che sarà un allenatore pro tempore, poi arriverà un nome probabilmente alla guida della nazionale. Andiamo sulla statale 121 Catanese, al casello di Villa Abate della 19, in direzione di Villa Abate abbiamo dei rallentamenti in questo momento. Sulla statale 10 Badana Inferiore a San Giuliano in entrambe le direzioni, rallentamenti per incidente. Molte chiusure in A14, chiuso il tratto tra Forlì e Cesena Nord verso Ancona, chiuso quello tra Riccione e Rimini Sud e direzione Nord Bologna, e poi è chiuso il tratto tra Bologna San Lazzaro e la 13 in direzione Nord verso la 1. Ci sono anche code per il tratto chiuso tra Faenza e Forlì in direzione Sud Ancona. Ora è chiusa anche la 11 tra Pistoia e Prato Ovest verso Firenze, attenzione sulla Roma Civitavecchia tra Cerveteri e Torre in Pietra verso Roma, segnaliamo un incidente, siamo all'altezza del chilometro 22, si tratta di un tamponamento tra due automobili, è stato nostro ospite proprio la scorsa settimana, Edoardo Bennato.

Gaben, Lost and Found, gran bel brano che ci ha portato alle 22:54 minuti in questa serata che stiamo trascorrendo insieme. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella poche ore fa ha incontrato artisti e sportivi al Quirinale in occasione della festa del 2 giugno. Tra i presenti, molti, Beppe Vio, Carlo Verdone, Gianni Morandi, ecco Luca Barbarossa, e Giuliano San Giorgio, ne vedo tanti di artisti, tra cantanti, attori, con tutti una stretta di mano, un sorriso, due battute. Il cerimoniale è stato un po' così, diciamo, cambiato per Beppe Vio, con la quale insomma Mattarella si è scambiato anche un bacio, insomma, quindi insomma ci deve essere una conoscenza tra la grande, appunto, atleta e il Presidente della Repubblica. Insomma, una bella festa, poi c'è stato il selfie finale, quello non manca mai, sia che sia la cena con gli amici, con gli ex compagni di scuola, sia che sia un ricevimento al Quirinale con il Presidente della Repubblica, il selfie. Adesso insomma va molto di moda anche a teatro, alla fine della rappresentazione il cast si fa un selfie con dietro tutto il pubblico, o anche ai concerti, insomma l'artista in questione, il gruppo si mettono di spalle verso pubblico e scattano un bel selfie. Cioè, in questo caso il selfie è anche divertente, devo dire, ce ne sono alcuni un po' così eccessivi, però così è bello celebrare, comunque immortalare, ricordare, mantenere un ricordo. Questo è il lato, direi, positivo della situazione. Allora, torniamo però alla viabilità, torniamo agli aggiornamenti, poi la musica ci porterà fino al GR1 delle 23. Molte chiusure questa notte, chiusure anche importanti, tratti strategici della viabilità nazionale. Intanto però sulla Roma Civitavecchia segnaliamo questo incidente, un tamponamento tra due automobili, siamo tra Cerveteri e Torimpietra in direzione di Roma. Mentre sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Empoli Est e Ginestra Fiorentina verso Firenze, abbiamo rallentamenti. È chiusa la 3 tra Angri Sud e Nocera Sud in direzione di Salerno, è chiuso il raccordo tangenziale di Bari in direzione sud verso Bari. È chiusa la 24 tra Sergio e San Gabriele Colledara in direzione di Teramo, mentre la 11 questa notte è chiusa tra Pistoia e Prato Ovest in direzione di Firenze per lavori. In A14 sono chiusi i tratti tra Riccione e Rimini Sud verso Nord Bologna, tra Forlì e Cesena Nord e direzione Sud Ancona, ed è chiuso anche il tratto tra Bologna San Lazzaro e la 13 in direzione Nord, quindi verso la 1. In A1 abbiamo rallentamenti tra la variante di Valico e Sasso Marconi in direzione Nord Bologna. Vi ricordo che questa notte è chiuso il tratto appenninico della 1 tra la località Aglio e Roncobilaccio direzione Nord, rimarrà chiuso fino alle 6 di domani mattina, quindi in alternativa questa notte si viaggerà sulla 1 direttissima in carreggiata nord in direzione di Bologna. Queste le ultime notizie, ascoltiamo il nuovo singolo di Irama e poi l'informazione arriverà il GR1 più tardi.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. L'Unione Europea concede all'Italia maggiore flessibilità contro il caro energia, ma richiama Roma su conti pubblici, fisco e povertà. Bruxelles chiede misure temporanee e mirate. Soddisfatto il governo. Per Giorgia Meloni si tratta di un risultato estremamente importante, 14 miliardi in 3 anni per famiglie e imprese, con un nuovo piano energia e un decreto con voucher energia in arrivo. La guerra in Ucraina. La presidenza di turno cipriota dell'Unione Europea annuncia che è iniziata la preparazione dei negoziati di adesione per Kiev. Nella capitale è arrivato in visita il segretario generale della NATO Rutte. Mosca promette rappresaglie dopo gli attacchi ucraini delle scorse ore. Da Mosca la corrispondente.
3: La colonna di fumo nera visibile dal centro della città, il terminal petrolifero del porto di San Pietroburgo, uno dei più importanti della Russia, è stato colpito da attacchi ucraini proprio nel giorno dell'inaugurazione del Forum Economico Internazionale, evento vetrina del paese, al quale quest'anno partecipa anche un rappresentante degli Stati Uniti. Le forze di Kiev hanno colpito anche un impianto che produce sistemi missilistici a Tambov. Una carcassa incendiata invece è quel che rimane di un autobus in servizio tra Mosca e la Crimea annessa alla Russia, centrato da un drone di Kiev mentre attraversava il Donetsk. Ci sono vittime e feriti, tutti civili. Attacchi rivendicati da Zelensky, che sui social scrive: il piano ucraino di attacchi a lungo raggio si sta attuando esattamente come necessario per avvicinare la pace. Poi si dice pronto a negoziare anche con Putin, mentre il portavoce del Cremlino commenta: è per evitare raid di questo tipo che il conflitto prosegue. Continueremo a rispondere in modo sistematico. Dal vice ministro degli esteri Ryabkov invece la minaccia: gli attacchi all'integrità territoriale della Russia potrebbero portare all'uso di armi nucleari. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: E ora la cronaca, la strage dei 4 braccianti arsi vivi ad Amendolara. Gli investigatori non escludono che si tratti di una punizione legata al caporalato oppure di uno scontro tra gruppi per il controllo del lavoro nei campi. 2 persone sono state fermate, mentre il sopravvissuto è sotto protezione. La morte della piccola Beatrice a Bordighera, interrogatorio di garanzia per la madre e il compagno.
4: Ha risposto al giudice per oltre un'ora di interrogatorio negando ogni violenza diretta o di aver assistito ad abusi nei confronti della piccola Beatrice. Emanuela Aiello, accusata di maltrattamenti che hanno portato alla morte della figlia di 2 anni, accertata il 9 febbraio scorso, quando i soccorritori arrivarono ormai troppo tardi nel suo appartamento di Bordighera. Le violenze sarebbero iniziate giorni prima, secondo gli investigatori, nella casa Perinaldo del compagno Emanuele Iannuzzi, anche lui sottoposto a interrogatorio di garanzia nel tribunale di Imperia. Si è avvalso della facoltà di non rispondere, pur negando ogni coinvolgimento tramite il suo avvocato. Diversi episodi di violenza e abusi psicologici e fisici ricostruiti dagli investigatori anche attraverso il racconto delle altre 2 figlie dell'Aiello di 9 e 8 anni, vittime e testimoni oculari che avrebbero trovato riscontro in immagini e chat recuperate nei telefoni di Iannuzzi. Resterà in carcere a Genova la decisione del GIP. Il padre biologico delle bambine, attualmente detenuto per altri reati, attende di poterle contattare. Restano in una comunità protetta. Da Imperia, Antonio Zagarese, GR1.
2: La Procura Generale di Milano conferma il parere favorevole sulla grazia a Nicole Minetti dopo le nuove verifiche richieste dal Quirinale. Gli accertamenti non evidenziano irregolarità né elementi contrari. Il guardasigilli Nordio parla di vicenda chiusa e di notizie false, mentre i legali di Minetti annunciano richieste di risarcimento danni. Harry De Luca non parteciperà a Salerno Letterature dopo l'esclusione dalla prolusione di apertura. Lo scrittore ha rifiutato anche l'invito in un'altra sezione della rassegna. Rinuncia pure Roberto Cotroneo.

0: La decisione su De Luca segue le sue dichiarazioni su Israele e Gaza. Solidarietà allo scrittore dall'Unione delle Comunità Ebraiche. Infine Roland Garros di tennis. Nella sfida tutta italiana dei quarti, Matteo Berrettini si è dovuto ritirare per un problema muscolare durante il secondo set sul punteggio di 5-2 per Arnaldi. La semifinale azzurra si giocherà quindi tra Coboli e Arnaldi. È tutto, finiamo qui, linea al mix delle 23, prossimo GR1 a mezzanotte.
1: La compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: I più programmati su Rai Radio. Superstar.

Si parlava prima di rock qui su radio, questo è il rock originale, garantito, Rolling Stone, Brown Sugar, dopo il GR1, sono 23:10. Buona serata, buon viaggio a tutti, all'ascolto di Iso Radio, c'è Gianni Tola in console, Roberto Fragomeni insieme fino a mezzanotte e mezzo, poi la notte di Iso Radio, come tutte le notti dell'anno, da mezzanotte e mezzo fino all'alba, fino alle 5:30 del mattino questa notte con Elena Carbonari. Allora, vediamo un po' le chiusure, vediamo alcune chiusure, sono molte, le andremo pian piano a scoprire tutte. Sulla 5 chiuso il tratto tra Aosta Ovest e la Statale 26 in entrambe le direzioni. La 7 chiusa questa notte tra la 12 Genova Bolzaneto verso Milano, la diramazione della 8 Gallarate Gattico è chiusa tra Sesto Calenda e Vergiate e Castelletto Ticino in direzione nord verso la 26. La 26 chiusa tra Masone e la 10, tra la direzione Predosa Bettola e Masone e tra la 21 e Alessandria Sud, sempre in direzione sud, quindi in direzione di Genova, e rimarrà chiusa su questi tre tratti fino alle 5 di domani. Con gli occhi.

0: Eccolo qui il brano Viaggiando per il mondo, Karol G con Manu Chao, questo pezzo che ci ha portato alle 23:18 minuti, mentre molti nostri radioascoltatori stanno viaggiando, forse non per il mondo ma per l'Italia, ma come sempre penso qualcuno starà per superare, oltrepassare i nostri confini nazionali. A tutti quanti a voi l'augurio di un buon viaggio, di una notte serena appunto al volante, ovviamente buon lavoro, perché stiamo parlando soprattutto a quest'ora della sera con dei professionisti del volante. Allora, torniamo alle chiusure, eravamo arrivati alla situazione in A14, vediamo la 1 chiusa questa notte tra la località Aglio e Roncobilaccio, direzione nord Bologna. Fino alle 6 in alternativa si viaggerà sulla 1 direttissima, è chiusa la panoramica, è chiusa anche la 13 tra Villa Marzana, Rovigo Sud e Rovigo verso nord Padova e tra Boara e Rovigo, direzione sud Bologna, fino alle 5 di domani. In Toscana in A11 è chiuso il tratto tra Pistoia e Prato Ovest verso Firenze, mentre attenzione sulla Firenze-Pisa-Livorno, traffico bloccato per materiali dispersi tra Montopoli-Valdarno e Ponte d'Ereste verso Livorno. A Napoli la tangenziale è chiusa questa notte tra Pozzuoli e Agnano verso Capodichino e tra fine tangenziale e Capodimonte in direzione Pozzuoli, per lavori fino alle 6 di domani.
1: Tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata, che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata, per raggiungere qualcosa di

0: Meglio di no.
1: Meglio di no, Mr. Rain, 23:25 minuti, si serata all'insegna della pioggia in alcune zone del nostro paese. Vediamo un po' la situazione anche meteorologica, tra poco l'andremo a vedere dal sito dell'Aeronautica Militare meteom.it. Intanto sta piovendo per esempio sulla 16 tra Cerignola e la A14 in questo momento. Segnaliamo un incidente sulla tangenziale di Bologna tra l'uscita 4 aeroporto Bologna e Borgo Panigale e l'uscita 5 quartiere Rame in direzione della A14 tra il chilometro 5 e il chilometro 9. Appunto, segnaliamo un incidente sulla tangenziale di Bologna.

E che capolavoro, che bella questa Holden Wise, vecchio e saggio, brano di Alan Parsons, The Alan Parsons Project, album del 1982, molti di voi lo ricorderanno. Eye in the Sky, la voce, il vocalist del pezzo è Colin Blaston. Sapete che Alan Parsons si avvaleva di tante voci, di tanti vocalist per interpretare i suoi brani con il progetto appunto Alan Parsons. Questo fu l'unico brano con voce solista in un singolo. Blaston più tardi nel 2003 registrò il brano nel suo doppio album Best Of, quindi lo ripropose anche nel suo album. Comunque Holden Wise rimane sicuramente uno dei pezzi più belli di Alan Parsons Project.

dei facchinetti negrini. Questa è la donna del mio amico, i Pooh. 23:42 minuti, ci avviciniamo all'appuntamento con l'informazione, tra poco il GR1, il giornale della mezzanotte, quindi il riepilogo consueto dei fatti più importanti avvenuti in questa giornata. Sulla 3, tra Angri Sud e Pompei Est scafati, verso nord Napoli il traffico è bloccato per un incidente, siamo all'altezza del chilometro 27, è avvenuto un incidente, il traffico ora è bloccato appunto sulla Napoli-Salerno, sulla 3, tra Angri Sud e Pompei Est scafati, verso Napoli.

Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

Sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Montopoli Valdarno e Ponte d'Era Est verso Livorno abbiamo code 1 chilometro per materiali dispersi, siamo all'altezza del chilometro 47. Il traffico è ancora bloccato in A3 tra Angri Sud e Pompei Est Scafati, direzione nord Napoli, traffico bloccato per un incidente. In A14 sono chiusi i tratti tra Riccione e Rimini Sud verso Bologna, tra Follie e Cesena Nord verso Sud Ancona, ed è chiuso anche il tratto tra Bologna San Lazzaro e la 13 in direzione nord verso la 1, mentre abbiamo code per il tratto chiuso in A14 tra Faenza e Forlì in direzione sud Ancona. Chiuso il tratto Appennini con la panoramica e chiusa questa notte tra località Aglio e Roncobilaccio in direzione nord Bologna fino alle 6 di domani mattina, e qui in alternativa ovviamente si viaggia sulla 1 direttissima.

Shakira, whenever, wherever, siamo al 2002 addirittura, non è più bloccato il traffico sulla 3, risolto l'incidente verso Napoli all'altezza di Pompei Est Scafati. Quindi una buona notizia, la 3 questa notte è chiusa per lavori tra Angri Sud e Nocera Sud in direzione Sud Salerno, ed è chiusa anche tra Angri Sud e la statale 268 in direzione Nord verso Napoli. Qui ci sono code per incidente, quindi attenzione, code per incidenti in A3 tra Angri Sud e la statale 268 in direzione Nord Napoli, mentre è chiusa la 3 tra Angri Sud e Nocera Sud e direzione Sud Salerno. Questa è la corretta informazione. Incidente anche in A11, attenzione tra Lucca Est e Capannori verso Firenze, siamo al chilometro 62 700. Qui al momento non ci sono notizie di code o rallentamenti. Tra poco l'informazione, torna il giornale della mezzanotte, noi ci risentiamo al termine con tutte le notizie.

0: GR1, edizione della mezzanotte.
1: Patto di stabilità, il sì di Bruxelles alla flessibilità per le energie rinnovabili. Giorgia Meloni, risultato importante, l'Italia ancora una volta indica la strada. Trump è pronto a incontrare Khamenei, ridimensiona la sfuriata Netanyahu, è un partner straordinario. L'Iran avverte, se Israele attacca Beirut, risponderemo. I braccianti arsi vivi, le piste degli inquirenti, caporalato o guerra per il controllo dei campi. La ministra Calderone, venerdì vertice a Reggio Calabria. La grazia a Nicole Minetti, la procura generale di Milano conferma il parere positivo. Il guardasigilli Nordio, vicenda chiusa, i legali chiederemo i danni per le false notizie. Strega, scelti i sei finalisti, Michele Mari in testa e a sorpresa Matteo Nucci. L'8 luglio in Campidoglio l'assegnazione del premio. Tennis, ci sarà un italiano in finale al Roland Garros, sarà il vincente tra Arnaldi e Cobolli. Il primo ha avuto la meglio su Berrettini, costretto al ritiro, il secondo ha eliminato Auger Aliassim. Calcio 1-0 della giovane Italia al Lussemburgo, rete di Esposito. Buonasera da Carmelo Lazzaro, tra poco apriremo con il tennis, con le notizie che riguardano il Roland Garros, ma precedenza al via libera di Bruxelles, alla richiesta italiana di maggiore flessibilità contro il caro energia. Le condizioni sono quelle già annunciate, misure temporanee e mirate che non sostengano i combustibili fossili.
2: Gli Stati membri dell'Unione Europea che lo desiderino avranno un margine di manovra fino allo 0,3% del PIL annuo per un periodo di 3 anni e con un tetto massimo cumulativo dello 0,6% del PIL. Lo ha deciso la Commissione Europea per poter affrontare la crisi energetica determinata dalla chiusura dello stretto di Hormuz. La misura rientra nella clausola di salvaguardia nazionale già concessa per le spese nella difesa ed è stata ufficializzata a Bruxelles dal commissario all'economia Dombrovskis. Risultato, lo ha definito il ministro dell'economia Giorgetti, frutto di un lavoro lungo, serio e riservato. Per l'Italia si apre uno spazio potenziale che può arrivare fino a circa 13-14 miliardi di euro complessivi nell'arco di 3 anni. Non si tratta di una deroga illimitata, ma di un margine significativo che consentirà di sostenere investimenti strategici senza compromettere il percorso di consolidamento dei conti pubblici. La flessibilità concessa non riguarderà esclusivamente gli investimenti tradizionali. Dombrovskis ha chiarito che tra le misure ammissibili possono esserci quelle a sostegno delle famiglie, tuttavia non potrà essere utilizzata per sostenere l'acquisto di combustibili fossili. Paola Bonanni, GR1.
1: E la Premier Meloni rivendica in un video sui social due risultati importanti per il nostro paese: più flessibilità sugli investimenti green e il nuovo accordo europeo sui rimpatri.
3: Un risultato estremamente importante, un risultato che in molti consideravano impossibile, conferma la capacità dell'Italia di far valere i propri interessi.
4: Così Giorgia Meloni su X rivendica l'apertura della Commissione europea sulla flessibilità di bilancio per gli investimenti sull'energia green su richiesta italiana. 14 miliardi di euro per aiutare famiglie e imprese, sottolinea la Premier, ricordando la lettera inviata a Ursula von der Leyen e il pressing sul deficit per le spese in difesa e per quelle nel settore energetico. La decisione di Bruxelles è allora, per la Presidente del Consiglio, una decisione di buon senso che ricalca quella di pochi giorni fa sulle politiche per la gestione dell'immigrazione irregolare. Quello sui rimpatri è un accordo storico per Giorgia Meloni perché velocizza e rende più efficaci le espulsioni per chi non ha diritto a restare in Europa e soprattutto, sottolinea la Premier, consentirà di aprire altri hub in paesi terzi, come l'Italia ha già fatto in Albania, nonostante, dice Giorgia Meloni, lo ostruzionismo della sinistra. L'Italia indica la strada, l'Europa la segue. Le parole della Presidente del Consiglio, Federica Ionta, GR1.
1: Il via libera di Bruxelles contro il caro energia è letta in modo differente dagli schieramenti politici ed è polemica anche sul fine vita che torna in commissione.
5: C'è il regolamento rimpatri con l'adozione del modello Albania, c'è l'allentamento del rigore contro il caro energia. Due richieste del nostro paese, ricorda Fratelli d'Italia, altrettanti sì di Bruxelles. Maurizio Lupino, i moderati.
6: La flessibilità non è né un tabù né una concessione, è una necessità per un'Italia più forte in un'Europa più forte.
5: A non essere pienamente soddisfatta è la Lega che lamenta la crisi e ora gli effetti dell'apertura europea si vedranno tra molto tempo. Riferimento alla clausola sull'energia verde che fa parlare le opposizioni di una vittoria di Pirro. Angelo Bonelli.

0: L'AWS.
1: L'Europa gli ha detto di no, ma gli ha detto anche fai più investimenti sulle rinnovabili, esattamente quello che diciamo noi da tanto tempo.
0: Verdi Sinistra con PD 5 Stelle e Italia Viva firma una mozione comune per chiedere di finanziare il contrasto al caro energia rinunciando al riarmo, mentre si riapre lo sconto sul fine vita. Il testo, su richiesta della maggioranza, torna in commissione. Servono correzioni, spiega Forza Italia, nessuna strategia dilatoria. Ma il Lichlein denuncia, vogliono affossarlo. Continueremo a batterci per una legge che garantisca dignità. Lucio Bondi, GR1.
2: Il Presidente della Repubblica Mattarella ha ricevuto al Quirinale i vertici dei carabinieri in occasione del 212° anniversario di fondazione dell'Arma, ricordando anche la figura di Salvo D'Acquisto.
3: Presidio di libertà in Italia come all'estero. Sono i carabinieri che il presidente Mattarella riceve al Quirinale per celebrare l'anniversario della fondazione. Siete una parte integrante dell'identità del paese, dice il capo dello Stato.
4: Prestate un ambito delicato ed essenziale per la dignità delle persone, per la legalità dell'economia, per la coesione sociale.
3: Controllo del territorio, capacità di ascolto, le caratteristiche delle stazioni dell'Arma che in questi 80 anni di vita della Repubblica hanno garantito sicurezza ai cittadini. L'attuale precaria situazione internazionale incide sulla vita di ogni giorno, prosegue Mattarella, che dunque riconosce ai carabinieri un ruolo prezioso anche fuori dai nostri confini.
4: Non soltanto per le funzioni che le sono assegnate di polizia militare. In ben 21 teatri operativi che sono caratterizzati da conflitti sovente devastanti. Nell'ambito di missioni internazionali multilaterali cui partecipano le nostre forze armate per prestare opera di pace e di rispetto dei diritti umani.
3: Valentino Russo, GR1.
2: E veniamo alle crisi internazionali. In Iran i guardiani della rivoluzione negano ogni responsabilità per l'attacco al Kuwait e parlano di un malfunzionamento dei sistemi antiaerei statunitensi Patriot. Il comando centrale americano smentisce e nega anche che gli stessi Pasdaran abbiano colpito una nave statunitense nel Golfo di Oman. Teheran e Washington mantengono i contatti, afferma il ministro degli esteri iraniano Araghchi, ma non ci sono progressi nei negoziati. E sul Libano avverte qualsiasi attacco a Beirut porterà alla ripresa della guerra. Sull'esito dei negoziati per la fine delle ostilità nel Golfo resta ottimista il presidente degli Stati Uniti Trump, la corrispondente.
5: Mi piacerebbe incontrare Mojtaba Khamenei e probabilmente prima o poi succederà, lo dice Donald Trump in un'intervista per un podcast del New York Post. L'Iran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari, aggiunge Trump, che poi torna anche sulla telefonata di fuoco con il premier israeliano Netanyahu, confermando di averlo definito pazzo. Ero un po' turbato per l'escalation in Libano, ma lavoriamo bene insieme, mi piace molto. Poi, dallo studio Vale, Trump dice che i colloqui con l'Iran potrebbero concludersi questo fine settimana. Siamo molto vicini alla firma delle carte, assicura, e aggiunge che sta cercando di separare la questione dell'apertura dello stretto di Hormuz dalle ostilità in Libano. In un'audizione alla Camera dei rappresentanti, il segretario di Stato Marco Rubio dice che il conflitto tra Israele e Hezbollah è diventato un grave ostacolo agli sforzi per porre fine alla guerra in Iran e auspica che l'ultimo ciclo di colloqui di alto livello in corso a Washington possa sfociare in un cessate il fuoco. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: E poco fa la Camera dei rappresentanti statunitense ha votato una mozione per limitare i poteri di guerra di Trump. Il testo gli impone di ritirare le forze armate dalle ostilità contro l'Iran, a meno che non sia esplicitamente autorizzato dal Congresso o che si tratti di difendere l'America, un alleato un partner da un attacco imminente. La risoluzione è stata approvata grazie a 4 deputati della maggioranza repubblicana che hanno votato con i democratici. Il Libano continua l'offensiva dello Stato ebraico con morti e feriti. Dopo la telefonata di fuoco in cui lo ha trattato male, secondo un'emittente israeliana, ora Trump afferma che con Netanyahu i rapporti sono ottimi e che i due sono allineati sulla questione libanese. Anche Netanyahu minimizza gli screzi con il presidente degli Stati Uniti.
6: Nessuna crisi, nessuna rottura con Donald Trump. Intervistato dall'emittente statunitense CNBC, Netanyahu assicura che con il capo della Casa Bianca talvolta possono esserci disaccordi tattici, ma si trova sempre il modo di risolverli. Sulle questioni importanti siamo in sintonia, dice il premier israeliano, e sull'Iran avverte che Israele e Stati Uniti, in caso di necessità, sono pronti a riprendere l'offensiva su larga scala. Poi Netanyahu si scaglia contro i leader europei, come il francese Macron, che hanno criticato le azioni militari di Israele. Non hanno il fegato per combattere i barbari, dice. Vergognoso come proteggono le minoranze islamiche radicali. Continuano gli attacchi israeliani in Libano. Due paramedici sono rimasti uccisi nel sud del paese in un raid che ha colpito direttamente un'ambulanza. Stessa sorte per un soldato libanese in un attacco aereo israeliano. Intanto uno studente della striscia di Gaza, Mahmoud al-Najjar, che stava venendo a studiare in Italia, è stato arrestato al valico di Kerem Shalom. Israele lo accusa di essere un operativo di Hamas. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: E ora anticipiamo la pagina sportiva. Per le emozioni che arrivano da Parigi, al Roland Garros ci sarà un italiano in finale. Sarà il vincente tra Arnaldi e Cobolli, il nostro inviato.
7: La gioia di Cobolli e Arnaldi venerdì in semifinale, probabilmente di sera, le lacrime di Matteo Berrettini costretto all'ennesimo ritiro, la fotografia di una giornata pazzesca. Ci sarà comunque un italiano domenica pomeriggio in finale a Roland Garros. Cobolli, che usa la doccia del grande Nadal, rimonta e batte 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 Félix Auger-Aliassime. Cobolli.
8: La settimana non è ancora finita, quindi c'è un'altra partita sicuramente da giocare, sicuramente la giocherò contro un grande amico.
7: Cobolli virtualmente nella top 10, Arnaldi al numero 34, si affronteranno dunque venerdì in semifinale. Il Ligure ha sfruttato il ritiro di Matteo Berrettini all'inizio del secondo set. Andiamo ad ascoltare Arnaldi.
9: Sono contento della mia partita e del mio torneo sicuramente. Semifinale è una cosa molto speciale, sono sicuro che sarà una bella partita e spero che ci divertiamo.
7: E poi Berrettini.
10: Non volevo che finisse così perché avevo fatto secondo me due grandi settimane e avrei messo insomma la firma per un risultato del genere.
7: E oggi la finale del doppio misto con Errani e Vavassori, per non farci mancare davvero nulla, Roland Garros. Emilio Mancuso, GR1.
2: Rai Radio 1, a mezzanotte 12 minuti la cronaca con l'inchiesta sui quattro braccianti bruciati vivi ad Amendolara. Per la procura, tra le ipotesi sul movente della strage, il caporalato è una guerra per il controllo dei campi. Interviene anche la premier Giorgia Meloni, parla di un crimine terribile e chiede di fare piena luce sui fatti. Vertice a Reggio Calabria con la ministra del Lavoro Calderone.
11: Gli indagati.
12: Il capo della procura di Castrovillari, Alessandro D'Alessio, inquadra l'indagine, parla di caso sostanzialmente chiuso rapidamente con l'arresto quasi in flagrante dei due pakistani 31enni incensurati in Italia da anni, poi parla delle vittime.
11: Sono stati identificati e hanno intorno ai 20 anni.
12: Tre afghani e un pakistano, braccianti regolari nel nostro paese, bruciati vivi in quell'auto di cui, spiega il capo della squadra mobile, i due killer hanno rotto le maniglie delle portiere dall'interno per bloccarle prima di appiccare il fuoco. Fatto di inaudita gravità, dice il procuratore D'Alessio, e il questore di Cosenza Antonio Borelli aggiunge:
11: io ho 34 anni di servizio, un fatto di questa crudeltà non mi era mai capitato.
12: Sul movente il procuratore D'Alessio, che contesta anche la premeditazione, spiega che non è ancora stato accertato, ma aggiunge: caporalato e guerra per il controllo dei campi, una delle piste.
13: Usiamo questo episodio per stimolare i meccanismi di emersione.
12: Bruno Sokolovic, GR1.
2: La morte della piccola Beatrice, 2 anni, a Bordighera. Nell'interrogatorio di garanzia, la madre, accusata assieme al compagno di maltrattamenti aggravati, ha negato di aver picchiato la figlia o di aver assistito a violenze commesse su di lei. L'uomo invece si è avvalso della facoltà di non rispondere.
14: Manuela Aiello, madre della piccola, ha risposto ad ogni domanda e ha negato le botte che avrebbero ucciso la sua bimba di 2 anni e i maltrattamenti continuati, per l'accusa anche nei confronti delle altre due figlie più grandi, l'avvocato Bruno Di Giovanni.
15: Ha dichiarato di non avere mai messo le mani addosso alle sue figlie e che in sua presenza non ha verificato violenza da parte di terzi.
14: Durante l'interrogatorio la donna si sarebbe commossa più volte.
15: Ha pianto quando le state mostrate delle foto della bambina. bambina.
14: Nelle carte della procura un atroce elenco delle percosse che Beatrice avrebbe subito per mesi dalla mamma e dal compagno Emanuele Giannuzzi. L'uomo davanti al GIP è rimasto in silenzio. Aspettiamo di leggere gli atti, dice il legale Cristiano Urbini.
16: Manifesta la sua innocenza, come ha sempre fatto.
14: Il 42enne resta in carcere a Genova, a Iello nella casa circondariale di Torino. La difesa del padre biologico di Beatrice in carcere per altri reati chiede che sia contestato a Giannuzzi l'omicidio volontario della bambina. Eleonora Fioretti, GR1.
2: Il caso della Grazia Nicole Minetti, tutto regolare dopo gli accertamenti della Procura Generale di Milano e ora l'ex consigliera chiede risarcimenti a giornali e TV.
17: La Procura Generale di Milano conferma il parere positivo alla grazia concessa a Nicole Minetti. Dagli accertamenti risulta che l'iter per l'adozione del bambino uruguaiano è regolare. Tutto era iniziato da un'inchiesta del Fatto Quotidiano che metteva in dubbio il suo cambio di vita, ma dopo gli accertamenti di Carabinieri e Interpol, la magistratura ha stabilito che i fatti riportati non corrispondono al vero. Confermato il grave stato di salute del minore, che ha bisogno di cure costanti negli Stati Uniti, con la necessità della presenza della madre adottiva. Smentite inoltre le presunte feste con droga e sesso nella villa in Sud America dove l'ex igienista dentale risiede con il compagno Giuseppe Cipriani. Né ci sono pendenze giudiziarie a carico dell'ex consigliera regionale coinvolta nei casi Rubi e Rimborsopoli. Il Ministero della Giustizia ha trasmesso gli atti alla Presidenza della Repubblica che aveva richiesto verifiche urgenti. Il ministro Nordio al TG1.
18: Si tratta di notizie fasulle puramente inventate.
17: Intanto i legali dell'ex consigliera si dicono pronti a chiedere i danni agli organi di stampa coinvolti. Claudio Vigolo, GR1.
2: Maltempo sull'Italia, tromba d'aria, allagamenti a Roma con pesanti disagi alla viabilità, forti piogge anche al nord, in Toscana ed Emilia-Romagna. In provincia di Bari devastati alcuni ciliegeti. Il meteo migliorerà nelle prossime ore, ma una nuova perturbazione è già attesa in serata. Il tenente colonnello Pierluigi Zito dell'Aeronautica Militare.
19: È previsto un deciso miglioramento per la notte e per la giornata con il cielo che sarà generalmente sereno o poco nuvoloso un po' ovunque, giornata non piovosa, qualche addensamento interesserà le aree appenniniche interne senza però fenomeni di rilievo. Da segnalare le temperature sia le minime che le massime in aumento, per la serata è previsto un nuovo veloce peggioramento ad iniziare dalle regioni nord-occidentali, Piemonte, la Valle d'Aosta, la Liguria occidentale, tra il tardo pomeriggio e la serata.
2: Coin annuncia un aumento di capitale fino a 30 milioni di euro e sigla un accordo con Mango. Il marchio spagnolo aprirà spazi dedicati in 22 punti vendita della catena, con le prime inaugurazioni previste già in autunno. L'intesa si inserisce nel piano di rilancio dell'azienda, che prevede il rinnovamento della rete commerciale e l'arrivo di altri marchi internazionali. Banca Italia segnala che la ricchezza delle famiglie italiane è cresciuta ma resta fortemente concentrata. Il 10% più ricco detiene il 60,6% del totale, mentre la metà meno abbiente solo il 7,2%. La ricchezza media per nucleo sale a 453 mila euro. In Emilia-Romagna arriva il primo patentino per i proprietari dei gatti, un corso gratuito per imparare a conoscere i felini domestici. A promuovere l'iniziativa il comune di Ozzano dell'Emilia.
20: Non serve per guidare in strada, ma sicuramente ci orienta nella gestione del nostro amico più imprevedibile, il gatto domestico. Si tratta del primo patentino per i proprietari dei gatti, un percorso di 4 incontri con esperti per approfondire comportamento ed esigenze del felino. Un'idea del comune di Ozzano dell'Emilia nel Bolognese, un attestato simbolico ma molto importante, dice Carla Rocchi, presidente Ente Nazionale Protezione Animali.
21: Credo che questo patentino sia molto utile perché dà le istruzioni di base, cioè cosa si fa per rendere la vita del gatto godibile. Per i gatti si chiede di attivare una sensibilità particolare in chi se ne occupa per capire le esigenze del singolo soggetto.
20: Adozione consapevole e gestione del gatto anche nel rapporto con i bambini.
21: Io trovo molto educativo che i bambini crescano con i gatti perché si abituano subito al rispetto dell'altro. Ci conoscono un'altra presenza, ma non una presenza sottomessa, una presenza paritetica. Il gatto ci sorprende sempre. L'imprevedibilità è la sua qualità più grande.
20: Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: Henry De Luca non parteciperà a Salerno Letterature dopo l'esclusione dalla prolusione di apertura. Lo scrittore ha rifiutato anche l'invito in un'altra sezione della rassegna. Rinuncia pure Roberto Cotroneo. La decisione su De Luca segue le sue dichiarazioni su Israele e Gaza. Solidarietà allo scrittore dall'Unione delle Comunità Ebraiche. Al Teatro Romano di Benevento annunciati i finalisti del Premio Strega che compie 80 anni. È una sestina. Serata finale l'8 luglio a Roma per la prima volta in Piazza del Campidoglio.
0: Candidati che accedono alla finale sono...
1: È una corsa a 6 verso il gran finale, in testa Michele Mari, super favorito, 280 voti per i convitati di pietra, già vincitore dello Strega Giovani. Romanzo sul tempo che scorre, la mortalità, lotteria cinica tra ex compagni di classe.
22: C'è brutalità, c'è spietatezza, ma per il semplice fatto di essere arrivati alla fine, alcuni di questi personaggi si sono guadagnati lo status di esseri umani. Hanno conosciuto l'empatia, l'affetto, l'amicizia.
1: Tre autori e tre autrici in gara. Sul podio Matteo Nucci, a sorpresa, con Platone, una storia d'amore. Bianca Pizzorno, la sonnambula, seguiti da Ciabatti, Donna Regina, Pierantozzi, lo sbilico, Rui, le vedove di Camus, ripescata per i piccoli editori. D'invenzione o storico è il grande ritorno del romanzo a segnare gli 80 anni del premio Strega. Francesca Cosentino, GR1.
2: Milano, Roma, Bologna, Napoli, il volto di Vasco Rossi è apparso sui maxi schermi di oltre 20 città italiane senza alcun annuncio ufficiale. L'iniziativa ha immediatamente acceso la curiosità dei fan e il dibattito sui social, mentre il tour 2026 del Blasco entra nel vivo dopo la data zero di Rimini e si prepara alle due serate evento di Ferrara attese da circa 120.000 spettatori. Nessuna spiegazione ufficiale dunque, ma le ipotesi si rincorrono, tra queste anche un possibile annuncio legato ai 50 anni di carriera che Vasco Rossi festeggerà nel 2027. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Alessandro Campanella e Fabio Cardinali. Ora la pagina sportiva, da Carmelo Lazzaro l'augurio di una buona notte.
23: GR1 Sport.
24: Un cordiale saluto da Giorgio Germanò. Nella prima parte del giornale avete ascoltato le notizie provenienti da Parigi. Roland Garros, Arnaldi e Cobolli si sono qualificati per la semifinale, saranno uno contro l'altro, dunque un italiano giocherà in finale per il titolo. Per quanto riguarda il calcio invece, vittoriosa la nazionale di Silvio Baldini, sentiamo.
25: Nel ballo dei debuttanti azzurri, 15 alla fine, è stato decisivo uno dei più esperti, anche con i suoi 21 anni da compiere tra poco. Francesco Pio Esposito è stato nel primo tempo impacciato ed emozionato dell'Italia, l'ispiratore degli attacchi, un attacco fuori di poco, i duelli tutti di fisico. Coleoscio ha sprecato il pallone del vantaggio, gli attacchi del Lussemburgo sono stati veloci, ma rari e innocui. Il gol della vittoria all'inizio del secondo tempo, Esposito di testa ha girato in porta il calcio d'angolo di Pisilli, che poi poco dopo ha colpito il palo. Fini ha tirato male il pallone del possibile raddoppio. In attacco possiamo fare meglio, ma non era scontato vincere, ha commentato Baldini.
26: Sono strafelice, ma non per aver vinto la partita. Per vedere questi ragazzi che dentro lo spogliatoio sembrava che viene il giorno di Natale che ti portano i regali, no? So che questi ragazzi possono far meglio. Questa non deve essere un'illusione di dire abbiamo vinto, abbiamo risolto i nostri problemi. Abbiamo fatto quello che era nelle nostre possibilità, sicuramente non abbiamo sfigurato.
25: Domenica, la seconda amichevole a Creta con la Grecia, Lussemburgo con Sergio Ciani, Daniele Fortuna, GR1.
24: Adesso parliamo di pallacanestro, gara 3 della semifinale scudetto.
27: Milano si porta 2-1 nella serie, già domani in gara 4 sempre al Forum, può volare in finale grazie a un secondo tempo travolgente. L'Olimpia ha sconfitto nettamente Brescia 93-68, partita che è stata in totale equilibrio per 25 minuti. Poi Milano ha alzato il muro in difesa, concedendo alla Germania solo 10 punti nel terzo quarto, 25 nel secondo tempo. Schiltz ha aperto la strada a Milano, miglior marcatore della partita con 20 punti. Bolmaro ha chiuso il match con giocate da fuori classe. In mezzo da rimarcare il contributo dei lunghi, Nibo, una piovra a rimbalzo, ne ha catturati 12, e Diop che si sta confermando sempre più determinante. Brescia ha ritrovato dopo oltre due mesi Messingburg, ha avuto in Della Valle ancora una volta il riferimento principale in attacco, 19 punti, solo 7 però nel secondo tempo, ma è stata tradita da Bilan, solo 2 punti e 3 rimbalzi per il centro croato, dominato e intrappolato dai lunghi e dalla difesa dell'Olimpia. Infortunio per Barnell, che potrebbe essere a rischio per la gara di domani. Nell'altra parte del tabellone, oggi in programma gara 3 tra Venezia e Bologna, con la serie che si sposta al Tagliercio sull'1-1. Da Milano, Massimo Barchesi, GR1.
24: E questa sera allo Stadio Olimpico il Golden Gala, la grande atletica. Roma si prepara ad accogliere 43 campioni che hanno vinto ori olimpici e mondiali, fra questi il pesista Leonardo Fabbri, che dopo un avvio di stagione altalenante spera di poter tornare ad una prestazione convincente davanti al pubblico della capitale. Sentiamolo.
3: Sto iniziando a carburare un po' e ho bisogno di gare, insomma, per prendere fiducia. Per me è importante, insomma, arrivare poi ad agosto nelle condizioni migliori, quindi ancora siamo partiti un po' non a rallentatore, perché comunque fare 21,5 può sembrare una misura del cavolo, però insomma vorrei fare 22, ma soprattutto vorrei esultare, perché insomma quando si gareggia qua è sempre bello poter dare emozioni, che è la parte bella dello sport, al pubblico.
4: La notte in viaggio con Raiso Radio. Musica, news e pubblica utilità.

0: Mezzanotte 28. Io mi sono impossessata già della postazione.
1: Vedo. Ti sei sistemato.
0: Insomma. Ti ho proprio fatto fuori, così, come si dice in gergo.
1: Quest'ora sono quasi scaduto io, in effetti. sono pronto per essere rottamato.
0: Sei addirittura verso casa, dai. Sì, sei verso casa. Tra l'altro oggi a Roma c'è stata una tromba d'aria. Io, sai, ho dormito un po' perché avendo fatto il turno dell'alba, poi avendo la notte uno dorme un po'. Insomma, ho sentito che c'è stata questa tromba d'aria.
1: Sì, che poi
0: vicino Conca d'Oro, Talenti.
1: Conca d'Oro, sì, diciamo Roma Nord, sì. Mentre verso il centro non nulla. Quindi io sono, infatti, quando me l'hanno detto e poi venendo qui sono passato perché mi hanno deviato, c'erano delle strade chiuse, certo. E ho visto, insomma, i resti di questa tromba d'aria.
0: Sì, alberi caduti, macchine danneggiate, però sì, per fortuna nessun ferito, stradali, insomma,
1: che sì, sarà una fortuna. Perché poi ho visto anche le immagini, è stata veramente violenta, cose non comuni che io non ho mai visto prima, né in questa città né nel nostro paese altrove.
0: Effettivamente,
1: che qualcosa sia cambiato, qualcuno ancora lo vuol negare?
0: No, lo diciamo da un po' di tempo, no?
1: Ormai. Lo so, ma ogni tanto queste cose, insomma, ci dimostrano che, insomma, c'è stato un cambiamento climatico.
0: Assolutamente
1: evidente.
0: Sì, vedo che ci sono tantissime chiusure, ne avrai già parlato tu,
1: una
0: Roberto.
1: Spizza di chiusura.
0: Quindi noi così tedieremo un po' tutti coloro che sono in viaggio, comunque no, soprattutto i nostri amici autotrasportatori, insomma, informeremo di quelle che sono le chiusure notturne per lavori. E allora, che dire, ci ritroviamo domani.
1: Stessa situazione.
0: Non cambia la situazione.
1: Buonasera, buonanotte.
0: Buonanotte e buon riposo.
1: Ciao.

Ed era Raff con la sua nuova Pazzi Stupidi Ragazzi, un brano dal ritmo electropop che racconta un po' un amore istintivo, travolgente e capace di superare distanze, paure e differenze. Un inno alla libertà di amare e a quella parte di noi che resta sempre giovane. Raff, Pazzi Stupidi Ragazzi. Intanto torniamo in strada. Prima di procedere con l'elenco di quelle che sono le varie chiusure notturne per lavori, io mi concentrerei su ciò che dinamico. Abbiamo ancora un incidente con code sulla 3 Napoli-Salerno, le code tra San Giorgio Ponticelli e San Giorgio a Cremano in direzione sud verso Salerno, il chilometro il 5 e 500. C'è un incidente invece che è risolto, quello della 11 Firenze-Pisa Nord e Capannori-Lucca Est verso, anzi in entrambe le direzioni, era segnalato al chilometro 62 e 700. Poi abbiamo una novità invece che adesso ci parla di un nuovo incidente a Bologna sulla tangenziale, due le auto coinvolte in un tamponamento. Siamo tra lo svincolo 4 bis aeroporto Marconi e lo svincolo 5 quartiere Lame direzione sud verso l'autostrada A14. Queste sono le notizie, diciamo, che troviamo cosiddette dinamiche, e poi iniziamo a parlare anche di quelli che sono i vari tratti chiusi questa notte. Partirei dal 5 Torino Aosta Monte Bianco. Qui abbiamo una chiusura che riguarda il tratto Aosta Ovest Statale 26, tratto che resta chiuso in entrambe le direzioni, sia verso il Monte Bianco che verso Torino. Anche l'entrata di Aosta Ovest verso il Monte Bianco resta chiusa fino alle 5. Poi abbiamo la 7 che è chiusa tra il bivio con la 12 e Genova Bolzaneto verso Milano, diramazione Gallarate Gattico, anche qui abbiamo un tratto chiuso. Sesto Calende Vergiate Castelletto Ticino in direzione nord. La 9 in primo piano vede la stazione di Uboldo chiusa all'entrata verso Lenate, e poi la 26 tra Masone e la 10 verso Genova Voltri, tratto chiuso fino alle 5. Resta chiuso sempre nella carreggiata sud il tratto tra diramazione Predosa Bettola e Masone, e altro tratto chiuso, e qui concludo, sempre della 26, è il nodo a 26 a 21 Alessandria Sud, sempre verso Genova Voltri. In tutti e tre i casi la riapertura è fissata per le ore 5. Naturalmente ricordo il 348 103 1010 sempre a vostra disposizione per i vostri messaggi da indirizzare a Isoradio.

Mezzanotte e 46 minuti, siamo insieme, Maria Cristina Manca, Pino Itri, alla parte tecnica fino alle 5.30, la notte sicura di Rai Iso Radio, la musica, le news e anche l'infomobilità. Naturalmente sempre a vostra disposizione. Intanto risolto l'incidente a Bologna sulla tangenziale, vedeva il coinvolgimento di due auto in un tamponamento tra lo svincolo 4 bis aeroporto Marconi e il 5 quartiere Lame verso la 14. C'è invece ancora la segnalazione di incidente sulla 3 Napoli-Salerno. La buona notizia è che le code sono terminate, quindi rimane un invito alla prudenza da San Giorgio a Cremano e San Giorgio Ponticelli direzione Napoli. E torniamo a parlare delle chiusure. Partiamo adesso dalle altre chiusure che riguardano l'area Ligure. Avevo parlato della 26, adesso in A10 a Renzano. L'uscita è chiusa per ambedue le carreggiate, anche quella di Spotorno provenendo da Genova, e in A12 invece c'è la stazione di Chiavari che è chiusa in entrata e in uscita per ambedue le carreggiate. In A1 ora l'uscita di Sasso Marconi provenendo da Firenze resta chiusa fino alle 5, anche l'entrata per ambedue le carreggiate. Chiusa Bologna Fiera in entrata verso la 1, il tratto chiuso poi in A14 tra Bologna San Lazzaro e il bivio con la 13 in direzione nord verso la 1, la riapertura alle 5 di oggi 4 giugno. Dunque in A23 tratto chiuso Carnia Pontebba direzione nord Tarvisio, la 13 è chiusa tra Villa Marzana, Rovigo Sud e Rovigo in direzione nord Padova, il tratto poi chiuso della 13 è anche quello tra Boara e Rovigo in direzione sud Bologna. La 1 panoramica è chiusa tra il bivio con la 1 direttissima e il Ronco Bilaccio verso Bologna. In alternativa si può percorrere la 1 direttissima, la riapertura è prevista per le ore 6 di oggi, appunto 4 giugno. Le altre informazioni che ci arrivano dall'autostrada del Sole ci parlano della stazione di Orvieto chiusa in entrata verso Firenze in uscita provenendo da Roma, Colleferro l'entrata è chiusa verso Roma, l'entrata di Ferentino verso Napoli, Frosinone chiusa in entrata verso Roma, e qui abbiamo concluso le informazioni dell'autostrada del Sole. Ci spostiamo nuovamente in A14 tra Forlì e Cesena Nord, tratto chiuso verso sud verso Ancona, tratto chiuso anche tra Riccione e Rimini Sud in direzione nord Bologna, e ancora in A14 l'uscita di Fermo resta chiusa provenendo da Pescara. Ricordo l'appuntamento all'1.30 con i camionisti di Paolo Barillari, ascolteremo la puntata in replica di ieri. E poi saluto un po' di amici in ascolto, saluto Daniele che diciamo manda questo saluto di buonanotte e buon lavoro in qualità di ascoltatore stanziale. Con la vostra trasmissione e le vostre scelte musicali sarete la colonna sonora del mio sonno a Lignano Pineta, cielo sereno con una temperatura di 18 gradi. Saluto anche Umberto, il nostro fedelissimo in ascolto questa notte, quindi buon ascolto e naturalmente buon lavoro. Torniamo alla musica con i The Journalists, un brano di qualche anno fa.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. La guerra in Medio Oriente. La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle

0: Un Teheran potrebbe essere raggiunto in settimana, con Trump che vuole incontrare la guida suprema Khamenei. Da Bruxelles via libera ufficiale alle deroghe al patto di stabilità anche per l'energia come richiesto dall'Italia. L'Unione Europea propone una flessibilità fiscale limitata, confermando la possibilità di usare fino allo 0,3% del PIL all'anno nel triennio 2026-2028. Le risorse, specifica la Commissione, potranno essere usate per investimenti e sostegni alle famiglie sulle rinnovabili, ma non per i tagli alle accise. Soddisfazione del governo, Bruxelles però richiama l'Italia su salari, lavoro e conti pubblici. I braccianti bruciati vivi in Calabria tra le piste seguite dagli investigatori, quella della guerra per il controllo dei campi. Le indagini si concentrano sui caporali e sullo sfruttamento dei lavoratori. In carcere due cittadini di nazionalità pakistana. Le vittime, un pakistano e tre afghani, erano incensurati e con regolare permesso di soggiorno. Due braccianti scampati alla strage sono stati messi sotto protezione. Caso Minetti, si conclude la vicenda della grazia dell'ex consigliera regionale della Lombardia, condannata a 2 anni e 10 mesi per sfruttamento della prostituzione nel caso Ruby e a 1 anno e 1 mese per la Rimborsopoli Lombarda. Dalla Procura Generale di Milano nuovo parere positivo. Le verifiche erano partite dopo alcune notizie di stampa che gettavano dubbi sui presupposti per la concessione del provvedimento di clemenza. Per i magistrati sono smentite le dichiarazioni sui festini e non ci sono irregolarità sull'iter di adozione del figlio. Sport, calcio, l'Italia dei giovani supera l'esame Lussemburgo, vittoria in trasferta per 1-0 con gol di Pio Esposito. Tennis, Roland Garros, Cobolli batte Ogier Aliassim e raggiunge la semifinale, affronterà Arnaldi che ha vinto per ritiro il derby con Berrettini. Sulla terra rossa quindi avremo sicuramente un italiano in finale. E sono già in finale gli azzurri del doppio misto, Sara Errani e Andrea Vavassori, che oggi incontreranno Gabriella Dabrowski e Ivan King. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: I più programmati su Rai Isoradio.

George Michael, Amazing, il brano che ci fa riprendere questa diretta della notte sicura di Raiso Radio con Maria Cristina Manca e Pino Itri alla messa in onda. E noi torniamo a parlare di infomobilità perché abbiamo qualche novità, insomma ci sono poche novità, ma devo dire soprattutto riguardano un tratto chiuso, la 14, si è formata una coda di 1 chilometro per la chiusura del tratto nel tratto precedente tra Faenza e Forlì, direzione sud Ancona. E infatti diamo un'occhiata proprio ai tratti della 14 perché sono diversi questa notte. Sì, eccolo, Forlì Cesena Nord verso Ancona, quindi praticamente la coda si è formata nel tratto precedente, appunto tra Faenza e Forlì in direzione Ancona. Si rallenta ora in autosone nel tratto Firenze Sud in Cisareggello verso Roma per la presenza di animali. Fate attenzione a questo tratto della 1, il tratto toscano. E poi confermo ancora l'invito alla prudenza per questo incidente che viene ancora segnalato sulla Napoli-Salerno. Siamo tra San Giorgio a Cremano e San Giorgio Ponticelli verso Napoli. Non ci sono più le code, quello già appunto ve l'avevo raccontato. E tornando invece a parlare di chiusure, ne abbiamo ancora un po' più a sud. Adesso ripartiamo da quelle che riguardano il tratto appunto della 1 un po' più a sud. Santa Maria Capovetere chiusa in uscita da Napoli, l'entrata di Caserta Sud è chiusa verso Napoli, chiuso il nodo di Missione verso Cerra Fragola provenendo da Roma, nodo 1 a Cerra Fragola in direzione sud. Sul raccordo Capodichino abbiamo un tratto chiuso tra la provinciale 527 Casoria e l'allacciamento con la R07 Ramoe verso Capodichino. Abbiamo poi l'uscita di Caserta Centro sul raccordo A1 Caserta Sud e Caserta Centro chiusa in uscita provenendo dall'Autosole. In A14 entrata di Pescara Nord che è chiusa verso Pescara con riapertura alle 6, l'entrata di Trani e anche l'uscita, quindi la stazione di Trani rimane in A14, rimane chiusa in entrata e in uscita per ambedue le carreggiate. Sul raccordo tangenziale di Bari abbiamo un tratto chiuso, quello tra Bari Nord e il bivio con la tangenziale in direzione sud. Abbiamo in A16 ora Napoli Canosa, Avellino Ovest chiusa in entrata verso Napoli in uscita da Canosa, e poi Benevento in uscita da Napoli e in entrata verso Canosa. Abbiamo chiusure che riguardano anche la tangenziale di Napoli, tratto chiuso tra Pozzuoli e Dagnano verso Capodichino, ed è chiuso anche il tratto tra fine tangenziale Napoli e Capodimonte in direzione di Pozzuoli. Diamo un'occhiata anche alla 3 perché abbiamo il tratto chiuso tra Angri Sud e Nocera Sud verso Salerno, come conseguenza contestualmente direi è chiusa l'entrata di Angri Sud verso Salerno, ma in aggiunta parliamo anche dell'entrata di Cava dei Tirreni che resta chiusa in direzione di Salerno fino alle ore 6.

Che bel pezzo questo di Ron, Sei volata via. Questo è il brano che ci ha accompagnato sino all'1 e 21 minuti. Io ricordo all'1 e 30 l'appuntamento con Paolo Barillari e i suoi camionisti. Nel frattempo ci scrive Mimmo, dice: ma è aperta e chiusa la tangenziale di Bologna verso la 14, diciamo lo svincolo 5 quartiere Rame? E in realtà io non ho nessuna chiusura della tangenziale di Bologna, caro Mimmo. C'era solo un incidente, insomma, una mezz'oretta fa, poi risolto, e quindi no, di chiusure sulla tangenziale di Bologna questa notte non ce ne sono, quindi vai tranquillo. Nel frattempo torniamo lì in Autosole, dove vi avevo segnalato dei rallentamenti tra Firenze Sud e Cisareggiello verso Roma, sono terminati. Abbiamo invece adesso dei rallentamenti per un mezzo in difficoltà che interessano il tratto sempre della 1 tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci in direzione nord verso Bologna. Si rallenta per questo mezzo in avaria. Code sempre confermate di 1 chilometro in A14 per il tratto chiuso, quindi nel tratto precedente la chiusura. Abbiamo queste code di 1 chilometro tra Faenza e Forlì in direzione sud verso Ancona.

0: La novità di Clementino, questa Children, l'1 e 31 minuti. Ricordo che c'è questa coda che si è formata per il tratto chiuso in A14. Il tratto chiuso è quello tra Forlì e Cesena Nord, verso sud, verso Ancona, la coda di 1 chilometro a partire da Faenza. Questa è la, diciamo, una conferma che diamo. Intanto la stazione di Imola in A14 è di nuovo fruibile, è stata riaperta sia in entrata che in uscita. Questa è una riapertura che possiamo raccontarvi. Poi vediamo che quale altra novità possiamo raccontarvi. Sicuramente c'è la circolazione ancora rallentata in autosole tra Firenze in Prurita e Scandicci verso Bologna, si rallenta per un mezzo in avaria. E poi riaperta anche l'uscita di Spotorno in A10, era chiusa verso Ventimiglia, riaperta in largo anticipo. Ricordiamo che c'è ancora questo invito alla prudenza per l'incidente che è segnalato sulla 3 Napoli-Salerno tra San Giorgio Acremano e San Giorgio Ponticelli in direzione nord verso Napoli. Allora ci siamo, possiamo dare la linea a Paolo Barillari per i suoi camionisti.
1: Benvenuti a Camionisti. In un periodo difficile per l'autotrasporto italiano, in questo momento principalmente per l'aumento del costo del gasolio, ma anche più in generale per una forte concorrenza dall'estero e a volte anche una concorrenza sleale, sia dall'estero sia all'interno dei nostri confini, in questo momento sembra proprio che a poter sopportare meglio queste tensioni siano le aziende più grandi, quelle più strutturate. I padroncini, quei piccoli imprenditori che spesso si raccontano con una formula, un uomo, un camion. Oppure anche una donna, un camion. Ecco, i padroncini che hanno scritto la storia del trasporto merci in Italia sembrano essere destinati a scomparire. Però io non ci credo proprio tanto e quindi con piacere ospito quando posso dei padroncini qui a Camionisti per farci raccontare come navigano in questo mare in tempesta. Cristian Galleran, camionista.
2: Sì, ciao Paolo, camionista dal 1 giugno del 2001, sì. Sì,
1: sono sì. 25 anni, tu quanti anni hai?
2: Ne faccio 45 a luglio.
1: Intanto auguri in anticipo, ma hai iniziato che avevi 20 anni.
2: Sì, ho finito la quinta superiore, ho preso il diploma, mi sono buttato subito a fare il trasportatore perché ho sempre avuto la passione tramite mio papà che ha fatto camionista fino a qualche anno fa, adesso è in pensione. Da piccolo mi portava in giro con lui sul camion durante il periodo estivo quando non andavo a scuola e da lì è stato amore a prima vista. Da lì diciamo ero già inquadrato, ecco, sapevo già più o meno che cosa mi sarebbe piaciuto fare.
1: Quando i papà potevano portare i figli in camion, adesso è impossibile.
2: Sì, adesso è veramente impossibile di legge, è una cosa che io non ritengo assolutamente giusta, perché poi dopo si possono creare situazioni come quelle che ci sono tuttora per quanto riguarda la carenza di autisti o di figli che possono portare avanti l'attività del padre, perché non vivendo delle esperienze, piccole esperienze come ho vissuto io in giovane età, non possono capire se può piacere oppure no un mestiere del genere, ecco.
1: Senti Cristian, tu andavi con tuo padre d'estate quando non eri a scuola naturalmente, che cosa ti piaceva di più, che cos'è che ti ha affascinato, a parte il camion, del lavoro di tuo padre?
2: I viaggi, specialmente di notte, la tranquillità, mi piaceva vedere posti nuovi, conoscere persone nuove, perché dove andavamo a caricare e scaricare conoscevi le persone. Lui faceva l'autista per il trasporto bestiame e viaggiava anche in Europa, mio papà, e allora mi portava in Francia con lui, ho girato anche l'Italia, da piccolino, sai, per me ogni viaggio era un'avventura. Io aspettavo semplicemente che potesse arrivare l'estate il prima possibile proprio per andare in giro con lui. Io mi impegnavo a scuola, cercavo di fare i compiti, quelli estivi, nel più breve tempo possibile proprio perché mi volevo dedicare per andare in giro con lui col camion, ecco. E tuttora sono convinto della scelta che ho fatto. Penso di andarci in pensione, o perlomeno spero di andarci in pensione, ecco.
1: Cristian, sei figlio unico o hai fratelli e sorelle?
2: Io ho due sorelle e io sono quello di mezzo.
1: Le tue sorelle non sono mai montate in camion con tuo padre, eri tu il privilegiato.
2: Sì, tutti quanti dicono il più coccolato, ecco, perché è l'unico maschio in mezzo a due femmine, sì, diciamo di sì, però...
1: Chissà, magari una delle due sorelle voleva anche lei salire in camion con tuo padre e diventare padroncina, ma non l'ha potuto fare.
2: No, devo essere sincero, no, le mie sorelle proprio del camion zero assoluto, ecco, non hanno mai avuto neanche l'ispirazione, ecco, di provare.
1: Diciamo no. Che allora non ti hanno invidiato per questa tua vicinanza a tuo padre, che però io immagino abbia creato un rapporto forte tra te e lui, perché stavate insieme in camion, avventure, problemi, anche fatica, ma anche divertimento.
2: Sì, beh, per me mio papà è la persona più importante della mia vita. Io da lui ho imparato tantissime cose. Io posso dire, non sarò mai come lui, perché lui veramente è stato un autista vero, un autista di una volta, ecco, che oggi ti fa veramente fatica a trovare.
1: Christian, questa tradizione che è passata da tuo padre a te, tu la stai passando a qualche figlio?
2: No, perché io al momento non ho figli, quindi non ho eredi, ecco, a cui eventualmente tramandare questo mestiere.
1: Ecco, allora, da questa confessione che tu sei parte del problema della carenza degli autisti, anche tu in piccola parte sei causa della carenza degli autisti, noi ci fermiamo per la pausa, musica, aggiornamenti sul traffico se ce ne sono, e poi ritorniamo a parlare proprio del tuo lavoro e di come tu, da padroncino con un camion, riesci a sopravvivere, come ho detto all'inizio, in questo mare un po' tempestoso dell'autotrasporto italiano. A più tardi, Christian.

0: Non è 42 minuti, qualche aggiornamento prima di tornare da Paolo Barillari. Attenzione sulla 2 del Mediterraneo, c'è un mezzo in avaria ora segnalato tra Cosenza e l'area di servizio Rogliano in direzione sud. Siamo tra il chilometro 259 e il 275. Parliamo della Brescia-Padova, anche qui abbiamo una chiusura riguardo alla stazione di Somma Campagna, che resta chiusa in entrata e anche in uscita in direzione Milano, con riapertura intorno alle 6 di oggi, 4 giugno. Torniamo a parlare di riaperture. Livorno Porto, sulla Firenze Pisa Livorno, è di nuovo fruibile verso Livorno, è stata riaperta sia in entrata che in uscita. Attenzione alla presenza di animali sulla Firenze Pisa Livorno, strada di grande comunicazione. Altra informazione che ci arriva nel tratto Ginestra Fiorentina, Monte Lupo Fiorentino verso Livorno, attenzione, animali che sono avvistati tra il chilometro 15.200 e il 19.600. Risolto l'incidente in A3, San Giorgio a Cremano, San Giorgio Ponticelli verso Napoli, e poi riaperta l'entrata di Torre in Pietra sulla Roma Tarquinia, era chiusa in entrata verso l'Aurelia. Si rallenta ancora tra Firenze Impruneta e Scandicci, siamo sull'autostrada del Sole verso Bologna, per un mezzo segnalato in difficoltà. Queste le ultime informazioni. Ricordiamo anche che c'è questa coda che si è formata per la chiusura della 14, la coda di un chilometro è stabile tra Faenza e Forlì in direzione sud verso Ancona. Torniamo da Paolo Barillari.
1: Bentornati all'ascolto di Camionisti. Ospite oggi Cristian Galleran, è un autista di camion ma è anche un imprenditore, piccolo imprenditore, quindi è un padroncino. Abbiamo parlato nella prima parte del rapporto che ha avuto lui con suo padre, camionista anche lui, e di come questa tradizione sia stata tramandata attraverso una serie di viaggi estivi. Una volta si poteva fare, il padre portava il figlio in camion e questa cosa si contagiava, questa passione per il viaggio e per il camion. Cristian, oggi non si può più fare, quindi noi mettiamo dietro le spalle questa possibilità che una volta c'era e ora non c'è più per legge, e parliamo di quello che fai tu. Che cosa trasporti?
2: Io trasporto praticamente di tutto, perché ho un autotreno biga centinato e quindi carico tutto quello che si può caricare in un centinato, dal ferro al legno, plastica, tutto. Diciamo che il centinato ti permette di avere più sbocchi sul mercato per poter caricare merce varia.
1: Tu, che sei padroncino, hai fatto, e non so quando, se all'inizio della tua carriera o più in là, con l'esperienza, una scelta, quella di essere solo, ma di essere anche in compagnia in questa avventura del trasporto merci.
2: Sì, esatto. Io anni fa sono partito come socio in una cooperativa, poi dopo sono riuscito a trovare un cliente che servivo io personalmente e sono venuto via da quella realtà e ho voluto cercare di andare avanti con solo le mie gambe. Poi nel 2021 ho conosciuto l'attuale consorzio dove lavoro tuttora e sinceramente penso di aver fatto la scelta giusta, perché mi trovo bene, spero che continui così, ecco, insomma.
1: Alla luce di queste tue esperienze, stare insieme, che sia cooperativa o sia consorzio, facilita il lavoro di chi ha un camion solo?
2: Sì, sotto certi aspetti sì, sicuramente. È inutile negarlo.
1: Però hai avuto un momento di dubbio, perché ci hai detto un sì un po' forzato. Quali sono i lati negativi, se ce ne sono?
2: Ma i lati negativi è che nei gruppi non è facile mettere insieme tutte le teste, ecco, tutte le idee, tutti i ragionamenti. È molto molto difficile, specialmente in questo ultimo periodo, tra l'altro. Però io penso che se cooperativa o consorzio che sia, si ha un obiettivo, questo obiettivo deve essere comune per tutti, di raggiungerlo nel miglior modo possibile, ecco.
1: Quali sono i vantaggi di stare insieme?
2: Vabbè, i vantaggi di stare insieme sono che sul mercato hai sicuramente più forza di carico, diciamo. Logicamente il cliente ne tiene conto, e poi dopo anche per quanto riguarda gli acquisti di officina, di gasolio o anche di autostrada, quando ci mettiamo insieme per avere i vari rimborsi.
1: Ma a questo punto, questa formula potrebbe essere la formula per far sopravvivere i padroncini anche nel XXI secolo?
2: Guarda, secondo me bisognerebbe fare innanzitutto un piccolo passo indietro. Già il fatto di poter tornare a portare via con sé nel viaggio il proprio figlio, come è capitato a me, già quello lì potrebbe essere un piccolo passo per vedere di far tornare non tanto la passione, perché per essere appassionati al giorno d'oggi bisogna veramente, tra virgolette, perdere la testa, ecco. Però insomma, interesse.
1: A parte il fatto di poter portare figli o figlie insieme in camion per trasmettergli questa passione e anche magari il lavoro, di trasferirlo di generazione in generazione, se tu potessi cambiare qualcosa nel sistema dell'autotrasporto italiano per avvantaggiare, per migliorare, facilitare il lavoro di voi padroncini, che cosa cambieresti?
2: Oh, che cosa cambierei? Cambierei sicuramente il modo come veniamo visti dalle altre persone e soprattutto dai clienti a cui noi carichiamo o scarichiamo la merce. Cioè, arrivi in certi posti che veramente ti squadrano come se tu fossi un alieno. Alla fine sei una persona come quello che ti deve caricare e scaricare o come quello che ti deve fare le bolle, insomma, i documenti di trasporto. E questo dà un po' fastidio, è inutile negarlo. E penso che anche gli altri miei colleghi possano confermare questo. E poi soprattutto migliorare i tempi di attesa, perché veramente a volte sembra che ci godono a farti rimanere lì ad aspettare come non so che, ecco, insomma.
1: Ma Christian, ma su questo tema dei tempi di attesa c'è un nuovo regolamento, un decreto legge che dice che potete richiedere 100 euro al 90° minuto, come se fosse una partita di calcio. Dopo 90 minuti di attesa, al primo minuto oltre i 90 di attesa si possono chiedere 100 euro, ma il coraggio e la forza di chiederli c'è?
2: Allora, la voglia sì, ed è anche tanta, però c'è sempre da mettere in contrasto il dire e il fare. Dipende sempre chi hai di fronte. Se di fronte a te c'è una persona che cerca di capire o di mettersi nei panni degli altri, allora sì, si può arrivare a un accordo. Ecco, ma quando di fronte trovi una persona che purtroppo deve guardare solo ed esclusivamente i numeri, allora lì c'è poco da fare.
1: Peccato, perché allora vuol dire che i testi normativi non bastano, serve anche l'unità della categoria. Christian, grazie, ci hai raccontato un po' della tua vita, da quando eri bambino a quando adesso sei ancora a metà strada della tua carriera. Grazie, buona strada e a presto.
2: Grazie Paolo, è stato un piacere.
1: Noi oggi ci fermiamo qui, a risentirci domani su Raiso Radio. Per i vostri WhatsApp vocali c'è il numero 351-525-8281 e Rai Play Sound per ascoltare tutte le nostre puntate. Da Paolo Barilari al microfono, grazie per essere stati con noi e buona strada.

1:56, tra poco ricordo l'appuntamento sarà con l'informazione, ascolteremo il giornale radio e ci ritroveremo subito dopo. Vi lascio con Loredana Bertè.

0: Ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Via libera di Bruxelles, la richiesta italiana di maggiore flessibilità contro il caro energia. Le condizioni sono quelle già annunciate, misure temporanee e mirate che non sostengano i combustibili fossili.
3: Gli Stati membri dell'Unione Europea che lo desiderino avranno un margine di manovra fino allo 0,3% del PIL annuo per un periodo di 3 anni e con un tetto massimo cumulativo dello 0,6% del PIL.